0: c'era un mio amico che si chiamava Franco Tolomei, che suonava il clarinetto nel vicolo dietro casa mia, laddove mio padre aveva un ambulatorio dentistico e si sentiva il suono di lamentoso di Franco Tolomei. Niente, un giorno io avevo la passione di Armstrong, un giorno io andai a comprare una tromba e per disavventura la comprai storta, quindi mi disse: Franco, vieni a vedere qua, c'ho sta tromba, tutto, anzi non ci davamo neanche il tour, eh? Lui arrivò e disse: ma questa tromba è storta, però io ci ho sempre avuto la passione della tromba, facciamo una cosa, io ti do il clarino. E quindi io ebbi questo primo clarinetto, eccetera, e cominciai a essere io il lamentoso che infastidiva il cliente di mio padre, e Franco passò alla tromba.
1: Metti

cliente l'ho fatto con Claudio Mattone una sera così per divertirci e per fare una canzone un po' birichina. Poi lo sghiribizzo di presentarla a Sanremo ci è venuta dopo, ma la canzone era frutto di un'ispirazione. Facciamo una canzonetta dedicata al clarinetto, un po' come li facevano una volta col doppio senso.

0: A Napoli è successo che ho travasato subito la mia passione in quello che c'era a Napoli. Prima frequentavo il circolo napoletano del jazz, che faceva capo alla galleria. E poi dopo naturalmente c'erano Lucio Reale, Antonio Livio, c'era un certo Pecoraro, c'erano tante, Franco Pecora, amico, tante. E quindi mi occupavo anche come, avevo un piccolo incarico come dirigente nel circolo napoletano del jazz e contemporaneamente però cercavo di rinforzare la paghetta di mio padre, che era molto esigua, perché allora i genitori ci trattavano molto male, per la verità, ci educavano con pochi soldi, suonando qua e là nei locali notturni e in particolare in quelli americani, perché avevano orari più ragionevoli.
1: Ma che vuoi fa? Sono fatta così. Una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice.

0: e faccio show.
1: In quegli anni lì, contemporaneamente, era scoppiato il rock, e quindi Elvis Presley, Fats Domino, Bill Haley, e per la verità a me piaceva anche quello. Quindi mi appassionai anche alla rock, passione che ho sempre avuto. Poi in realtà mi piacevano anche le canzoni, perché ho sempre avuto anche la passione della canzone napoletana.
0: Si avesse fatta nata

0: voglia bene e t'odio. Non te posso scordare.
1: Suonavo in questi locali a Napoli quando un giorno capitò Mario Perrone, il quale mi sentì suonare e mi scritturò. Così andammo a Capri per qualche stagione. Successero degli eventi, Bari dovetti abbandonare questa cosa perché i miei volevano che io mi laureassi e facessi l'avvocato, insomma, o comunque un lavoro serio. Per cui arrivai a un punto di non ritorno con mio padre, che disse: allora facciamo così, tu ti laurei, dopodiché io ti aiuterò ad entrare alla RAI. Mi sono laureato, ho aspettato un anno, finalmente sono entrato attraverso una via proprio invece ufficiale. Può interessare il pubblico perché è divertente, cioè io l'ultima volta in cui venni a Roma con questa emolumento di mio padre, con questo incoraggiamento, trovai una signorina a Via del Babuino, quindi nella portineria della RAI, che mi disse: guardi Arbore, lei ha fatto tutte le domande, oggi scade una domanda per maestro programmatore di musica leggera a mezzogiorno. Erano le 11, io feci una volata in una casa ospitale, riuscì a trovare la macchina da scrivere, feci la domanda in un baleno e la riportai, fai conto, a mezzogiorno meno 10, quando si dice il destino, punto esclamativo. Poi mi dimenticai di questo, a ottobre fui chiamato per fare questo concorso.

onestamente che la televisione mi affascina perché è uno strumento un po' più completo. La radio fa invece lavorare la fantasia, eccetera. Però mi piacerebbe fare la radio. Mi piacerebbe rifare una bella rivoluzione. Per rifare una rivoluzione in radio credo che oggi ci vogliono tantissime energie, perché con le radio private, con un certo modo di fare la radio di oggi, bisogna veramente cominciare punto e da capo. È una vera impresa, e quindi bisognerebbe farla in compagnia, consorziarsi, eccetera. Ma può darsi che prima o poi succeda.

Per la verità c'era già allora la tendenza a far diventare la musica leggera un prodotto. Poi fortunatamente c'è stato il fenomeno dei cantautori di tutte le scuole, eccetera, che hanno riportato la canzonetta a piccolo invece prodotto artistico. Quindi adesso, per la verità, credo che ci siano proprio quasi due, c'è proprio da fare una distinzione: c'è il prodotto artistico nato dall'ispirazione, dalla felicità di un momento, da un sentimento, eccetera, e poi c'è il prodotto commerciale nato a tavolino, confezionato e spinto dalla casa discografica.

Io sono combattuto tra due desideri, quello di continuare a fare questo lavoro per divertire la gente e quello di fare un lavoro più utile, per la verità. Cioè, forse modificare il mio lavoro e avere un momento di serietà, adesso seriamente, e di fare un lavoro un po' più utile.

0: bisogna anche rivalutare questa piccola opera popolare che è la canzonetta. Ci sono stati colleghi che hanno detto, voglio dire, Viannacci, Bennato, sono solo canzonette. Io adesso che ho insomma l'età della maturità credo che invece non sono solo canzonette. Nella canzonetta, guardando soprattutto in retrospettiva, c'è proprio lo specchio di un'epoca, c'è tantissimo, spesso gli umori della gente, la voglia di protestare o la voglia di sorridere perché si è venuti da un periodo tremendo, come nelle canzoni del dopoguerra per esempio, sono più importanti di quello che non sembrano le canzonette.
1: Come si bello i cuore napolitano, canta, sospira e chiagna

0: Abbiamo trasmesso
1: Renzo Arbore, professione cantante.
0: Un programma di Adriano Mazzoletti.
1: Coordinamento tecnico di Alessandra Cerrina.
0: Regia di Gigi Musca.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso, da quell'andare e tornare, che va di passo col cuore, e somiglia alla vita, parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni, e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente,

tornano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani, Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani, Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del Popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler.
1: Seconda parte.
2: Roma, nei pressi delle porte.
3: Su, basta con le lacrime. Abbreviamo gli addii. La bestia dalle mille teste mi caccia via a cornate. Madre, il tuo coraggio. Non mi dicevi sempre: le avversità sono il fabbro che foggia lo spirito. A vivere senza eroismo son bravi anche i pezzenti, col mare calmo son tutti marinai. L'arte di sopportare le più dure ferite dell'animo col sorriso sulle labbra è un'arte nobile. Mi riempivi di regole, di precetti. Dicevi che se le imparavo a memoria diventavo invincibile.
4: Dio, Dio.
3: Moglie, ti prego.
5: Maledetto il popolo e gli artigiani. Sappia la sferza del malanno e della carestia.
3: Su, su. Quando avranno bisogno di me si accorgeranno di amarmi. Madre, la tua baldanza, ricordi? Dicevi che se fossi stata la moglie di Ercole avresti fatto tu, sai, delle sue fatiche per risparmiargli tanto sudore. Cominio, non ti abbattere. Addio. Addio, moglie, madre. Me la caverò. Vecchio Menenio fedele, non piangere. Non ti bruciare gli occhi. Per te le lacrime sono più amare che per un giovane. Cominio, eri il mio generale, sempre impassibile, passato fra tanti spettacoli che induriscono il cuore. Insegna tu a queste donne in lacrime che un uomo non piange dei colpi inevitabili e non finge di riderne. Madre, ricorda che i miei pericoli erano la tua consolazione. Stai tranquilla. Anche se vado a intanarmi nelle campagne come un drago in agguato, tuo figlio resterà un eroe se l'inganno non gli preparerà una trappola troppo abile.
5: Figlio mio, solo, dove te ne andrai? Accetta la compagnia di Cominio per i primi tempi. Studia con lui un piano preciso. Non ti gettare all'azzardo nelle avventure da strada.
3: Madre,
6: vengo con te per un mese. Scegliamo il rifugio migliore e tendiamo le fila dei contatti. Maturata così la situazione per un tuo ritorno, non dovremo correrti dietro per il mondo perdendo tempo e buone occasioni. Non ci si batte per un assente.
3: Caro Cominio, no. Addio. Hai troppi anni sulle spalle, il peso d'una lunga vita militare. Non sei più fatto per correre l'avventura insieme ad uno che ha i muscoli ancor saldi. Accompagnatemi fuori dalla città. Virgilia dolcissima, madre cara, cara, amici miei veri, puri, nobili, salutiamoci sorridendo. Andiamo. Finché mi terrò in piedi su questa terra, resterò colui che conoscete. Mi si sentirà.
7: Nobile come sempre. Su, su, non piangiamo. 7 anni potessi scrollare via da queste anticaglie di braccia e di gambe, ti seguirei passo a passo.
3: Andiamo.
8: Bandito dalla città, Marzio si ritirò per qualche giorno nelle sue terre per riflettere su ciò che gli conveniva fare. Le conclusioni alle quali pervenne furono spietate. Decise di scatenare contro Roma una guerra crudele. Poiché da solo non poteva portare a compimento il disegno, si rivolse ai Volsci e fra essi a Tullo Aufidio. Marzio si sapeva odiato da lui, ma sapeva anche che il suo odio contro Roma era ancora più forte. Indossati quindi degli umili indumenti, si avviò verso Anzio.
2: Anzio, la casa di Aufidio.

0: Oh mondo, che sorprese riserva la tua corsa. Amici intimi, giurati, che tengono in due petti un solo cuore, che hanno in comune sempre il tetto, il pane, il sonno, la fatica, nel giro breve d'un momento, questionando su un soldo, si giurano l'odio più profondo. E tra i nemici più amari, che hanno perduto il sonno, covando i rosi intrighi l'uno per assalire l'altro, per un caso, un incidente tenue come un velo, nasce la più dolce amicizia e tra le imprese loro l'alleanza. E questo accade a me. Io odio la terra che mi ha generato, amo la terra dei nemici. Son qui, se mi uccide è nel giusto diritto, se mi accoglie son pronto a servire la sua patria.
1: Dov'è quest'insolente?
2: Eccolo padrone, l'avrei preso a calci come un cane, ma non volevo disturbare la festa.
3: Di dove sei? Che vuoi? Come ti chiami? Perché non parli? Parla, uomo. Il tuo nome.
0: Un nome che non è musica all'orecchio dei volsci. D'asprissimo suono ai tuoi.
3: Di questo nome. Il tuo aspetto mi parla di durezza. Lo sguardo di comando. L'armatura è di stracci, ma intravedo sotto il guerriero. Chi sei?
0: Ancora non mi riconosci?
3: No. Non ti riconosco. Il nome.
0: Caio Marzio Coriolano, questo è il nome che mi aggiunsero. Unica ricompensa per le dure fatiche e i pericoli estremi è quel poco di sangue che ho versato per una patria irriconoscente. Un buon ricordo per me. Per te il ricordo dell'odio e del rancore che dovresti portarmi. Solo quel nome resta di quanto ha divorato la crudeltà e l'invidia popolare, non contrastate da una nobiltà vigliacca che mi ha lasciato solo nella lotta ed ha permesso che da Roma fossi scacciato col voto degli schiavi. Ecco, ridotto a questa condizione, io mi presento a te. Non credere che sia per la speranza d'aver salva la vita se io temessi la morte. Tu sei fra tutti gli uomini quello che avrei evitato. Per odio, per vendetta, per rompere ogni vincolo coi miei proscrittori, io ti sono davanti. Ecco, se la vendetta racchiusa nel tuo cuore scalpita per le offese patite da te stesso e per le piaghe inferte a questa terra, afferra l'occasione, usa la mia miseria in tuo vantaggio, la mia vendetta sia anche la tua forza, perché io combatterò contro una patria ormai rosa dal cancro col furore dei demoni infernali. Ma se tanto non osi e per stanchezza non vuoi tentar la sorte in nuove lotte, Sappi subito, non sopporto di vivere più a lungo. Eccoti la mia gola. A te, al tuo odio, se non colpisci ti dimostri netto. Io ti ho perseguitato col mio odio, sotto i miei colpi questa terra ha versato fiumi di sangue. Vivo sono la tua vergogna. Se non mi fai tuo braccio.
3: Oh Marzio, Marzio, queste parole tue una per una dal mio cuore le radici dell'odio hanno strappato. Se Giove stesso squarciasse il velo delle nubi e le sue verità mi rivelasse, a lui non darei più fiducia che a te, nobilissimo Marzio, che io intrecci le mie braccia a questo corpo contro il quale il mio frassino rude 100 volte si è spezzato scagliando schegge fino sulla luna. Sappi che molto ho amato la donna che sposai, mai petto sospirò con più sincerità, ma a vedere te qui, nobilissimo, mi fa balzare il cuore più del momento in cui la sposa amata varcò la mia soglia. Oh tu, Marte, ti annunzio che abbiamo un esercito in armi. Ancora una volta mi preparavo a strappare dal tuo braccio lo scudo o da perdere il mio. 12 volte in fila mi hai battuto e da allora ogni notte ho sognato di scontri tra te e me. Nel sonno ci abbattevamo a terra strappandoci gli elmi, prendendoci alla gola, e mi svegliavo quasi morto di nulla. Marzio, non vi fosse per noi altra ragione di nemicizia a Roma che questa tua cacciata, recluteremo in massa tutti gli uomini dai 12enni ai vecchi di 70 anni, e versando la guerra nelle interiora stesse della ingrata Roma, strariperemo come un fiume impetuoso. Vieni a stringere la mano ai nostri senatori. Erano qui a festeggiare la nostra prossima incursione contro le vostre terre. Non pensavamo a Roma.
0: Dio, tu sei con me.
3: Dunque, perfetto comandante, a te metà del mio esercito per essere capo della tua vendetta. Preparati il tuo piano. Nella tua esperienza saprai le forze e i punti deboli di Roma. Se cioè conviene prima buttarsi contro le sue porte o ai confini piuttosto far razzie per spaventarli prima di distruggerli. Vieni, entra. Ti presento a chi finanzierà la spedizione. Benvenuto 1000 volte. Amico più di quanto eri nemico. E lo eri molto. La mano. Benvenuto.
4: A Roma, subito dopo la condanna di Marzio, il popolo si era abbandonato alla gioia e alla fierezza, più che se avesse conseguito una vittoria militare. I senatori, dal canto loro, non nascondevano il dolore per la perdita di Marzio e già si pentivano di non aver fatto il possibile per reprimere gli eccessi del popolo. In quei giorni, per distinguere tra loro i cittadini dei vari ceti, era inutile guardare i loro indumenti. Bastava osservare i volti. Gai quelli dei popolani, aggrondati quelli dei nobili.
5: Roma, una strada.

0: Di lui non si sa più niente. Non siamo più costretti a difenderci. Una volta il popolo doveva sfogare per le strade la sua disperazione. Oggi invece questa pace e la tranquillità in cui viviamo sono la risposta più efficace alle intemperanze di Marzio. Tutto va bene, ne arrossiscano i suoi amici. Loro che volentieri avrebbero visto la città sconvolta dalla lotta civile e che non amano sentire gli artigiani lieti d'un lavoro sereno cantare nelle botteghe.
1: La nostra resistenza si manifestò al momento giusto. Oh, guarda Menenio.
0: Già. In questi ultimi tempi è diventato molto gentile. Salute!
2: Ah, salute a tutti e due.
0: Il tuo coriolano amico è rimpianto solo dai suoi pari. La comunità conserva il suo benessere e lo saprebbe conservare contro attentati peggiori.
2: Sì, sì, va tutto bene. Andrebbe meglio se avesse affrontato con più calma il problema politico.
3: Caio Marzio era un buon generale in guerra, ma era anche pieno di disprezzo, gonfio d'orgoglio, ambizioso oltre ogni limite ed egoista.
0: Tanto da voler accentrare il potere tutto e soltanto nelle sue mani, scansando ogni collaborazione.
2: Ma no, non credo.
0: Ce ne saremmo accorti tutti. E con che danno se fosse diventato console?
3: Dio ci ha protetti. E Roma vive sicura e in pace senza di lui.
4: Tribuni, uno schiavo già messo in carcere raccontava che i volsci hanno oltrepassato i nostri confini. Manovrano sulle ali separate e fanno guerra a oltranza, distruggendo ogni cosa al loro passaggio.
2: Questo è Aufidio, Aufidio che ha saputo dell'esilio di Marzio. Non aveva il coraggio di tirar fuori le corna quando il nostro Marzio stava a guardia di Roma, ma adesso.
0: Ma che vai raccontando di Marzio e di corna?
3: Fate frustare quel bugiardo. I volsci non possono rompere il trattato. Non possono.
2: Non possono? Ma non vi ricordate niente? Tre volte in vita mia l'ho visto fare. Interrogate quell'uomo prima di punirlo. Chi glielo ha detto? Come ha saputo? Bella figura fareste se vi ha portato informazioni utili, se sono avvertimenti di pericolo.
0: Raccontala a qualcun altro. Io so che non può essere.
3: Impossibile.
5: I nobili stanno correndo tutti a Senato. Sono arrivate notizie terribili. Hanno certe facce sconvolte.
0: Quello schiavo, frustatelo davanti al popolo. È tutta una sua invenzione. E guardate con che risultato.
5: No, tribuno. Le notizie dello schiavo sono vere e confermate. E ce ne sono delle più grosse.
0: Che c'è di peggio?
5: Corre la voce da una bocca all'altra. Non so se è vera. Che è in testa una delle due colonne contro Roma. C'è Marzio, alleato ad Aufidio. E vuole vendicarsi su tutti i romani. Tutti, tutti, colpevoli e innocenti.
0: Ne sarebbe capace.
3: Tutto un complotto per tirare i paurosi dalla parte di Marzio.
0: Questa è la spiegazione.
2: Ma non può essere. Lui e Aufidio possono andare d'accordo come gli estremi opposti.
5: Siete convocati al Senato. L'esercito dei volsci, comandato da Caio Marzio e Aufidio, avanza velocemente verso la città. Tutte le linee di difesa sono sfondate e le campagne messe a ferro e fuoco.
6: Voi, un bel lavoro avete fatto!
2: Le notizie!
6: Stupri per le vostre figlie vi siete preparati! Colate di piombo fuso sulle vostre zucche! Sotto il naso vi disonoreranno le mogli!
2: Ma le notizie!
6: In fiamme e rasi a terra i vostri templi! Tante forze sprecate dietro queste famose libertà e adesso...
2: Ti prego le notizie. Ah, mi sa che avete fatto un bel lavoro. Se Marzio sta coi volsci.
6: Sì, è il loro dio. Li guida come una macchina soprannaturalmente creata in riforma dello stampo umano. E gli corrono dietro contro noi marmotte, come se andassero a caccia di farfalle. Macellai contro mosche.
2: L'avete voluta esaltare la voce dei lavoratori e il fiato dei masticacipolle. Eccolo il risultato. Voi e i vostri mariscalchi.
6: La Roma dei cittadini. In testa ve la farà crollare.
2: Sì, come Ercole scrollò i frutti maturi. Bel risultato.
7: Ma è proprio vero quello che dici.
6: Ve ne accorgerete e dovrete tremare. Già tutte le campagne e i borghi si sono aperti ad accoglierlo festanti. E chi resiste viene tacciato d'eroismo cieco e muore di fedele follia. E chi potrebbe biasimare Marzio? Persino i suoi nemici che ora con lui vi attaccano hanno compreso che in lui c'è la grandezza.
2: Siamo tutti al disastro se quel grande non ha pietà per noi.
6: E chi gliela chiederà? Vorrei vedere che osassero i tribuni. Il popolo merita pietà da lui quanto un lupo può dai pastori. E se uno dei suoi migliori amici andasse a chiedergli «Abbi pietà di Roma», si abbasserebbe a far l'amico del popolo, dimostrandosi quindi il suo nemico.
2: È vero, vero. Se anche venisse ad appiccare il fuoco alla mia casa, non avrei la faccia di implorarlo. Abbi pietà, risparmiaci. Bella opera d'arte avete fatto, voi e i vostri operai.
6: Avete spinto Roma incontro a un tal pericolo senza rimedi come mai ne passò.
7: Non dite adesso che siamo stati noi.
2: E chi allora? Noi? Noi l'amavamo. Noi abbiamo reso ignobile e vigliacca la nostra nobiltà aprendo il passo a voi e alle vostre bande urlatrici. Voi avete colpa della sua cacciata.
6: E urleranno ancora il suo trionfo. Tullo Aufidio, secondo per nome tra noi uomini, obbedisce ai suoi ordini come un subalterno. La sola politica di attacco o di difesa cui Roma è ridotta contro di loro è la disperazione.
2: Ecco la Mandria. E con lui c'è Aufidio. Voi avete reso infetta quest'aria. Voi avete urlato dietro a Coriolano per le strade fino a cacciarlo fuori dalle porte. Ora lui torna. Di ogni suo minimo potere farà sferza per voi. Tante teste rotoleranno quanti furono i pugni che gli levaste contro. Saranno ben pagati i vostri voti. Ma cosa importa? Ci bruci pure tutti in un braciere. L'abbiamo meritato.
5: Dio.
0: Per conto mio, il giorno che ho detto bandiamolo, ho detto pure che era un bel guaio.
5: Anch'io. E non eravamo pochi a pensarla così.
8: Credevamo di fare per il meglio. Abbiamo votato per l'esilio, volentieri, però contro volontà.
6: Che esempio di coerenza, voi e i vostri voti.
2: Voi e le vostre piazzate. Bel risultato. Andiamo al Campidoglio.
6: E che altro si può fare? Ormai ogni speranza è vana. A meno che qualcuno non gli vada a chiedere pietà per la sua patria.
0: A casa, amici. State calmi a casa. Non vi lasciate abbattere. Da quella parte sarebbero tutti felici se accadesse quello che fanno finta di temere. Ritiratevi nelle vostre case senza mostrare segno di paura.
9: Che Dio ci voglia bene. È meglio andare a casa.
5: Avevo detto io che sbagliavamo a bandirlo.
10: La dunata generale dell'esercito volsco si svolse con grande sollecitudine. Marzio ebbe da Tullo il comando delle truppe combattenti e marciò verso il Circeo. Dopodiché invase e terrorizzò il Lazio. La sua fama di generale crebbe ancora e il suo nome divenne popolare in tutta Italia. Ma qualcuno fra i volsci non sopportava che la sua autorità crescesse a quel punto. Fra gli invidiosi c'era Tullo. Soffriva nel vedere che la sua fama era stata oscurata da Marzio nell'animo dei volsci.
11: Campo dei Volsci, la tenda di Aufidio. Corrono sempre dietro al romano.
12: Non so per quale stregoneria, ma tutti non fanno che parlare di lui. È l'argomento dei discorsi a mensa, è l'idolo da ringraziare ogni momento. Mio signore, sei uno sconosciuto in questa spedizione anche per le nostre truppe.
11: Per ora non possiamo impedirlo. I mezzi che potremmo usare sono tutti nocivi ai nostri piani. Lo so, il suo orgoglio oggi si manifesta pienamente anche verso di me. Non lo credevo il giorno che l'accolsi a braccia aperte. Potevamo aspettarci un cambiamento? È la sua natura. E non ci resta altro ora che accettarla com'è.
12: Continuo a pensare, signore. Parlo dei tuoi particolari interessi. Che il comando non avrebbe dovuto essere diviso tra due capi. O sostenere per intero la responsabilità di questa spedizione, o lasciarla a lui, completamente.
11: Comprendo quello che vuoi dire, rassicurati. Non sa, il giorno che dovrà rendere conto al nostro Senato, che cosa posso sollevargli contro. Sembra, e lui lo pensa, e lo pensano tutti a prima vista, che il suo comando sia molto efficiente, che il suo fedele disinteresse nei confronti della nazione volsca sia dei migliori, che lotti in guerra con la furia di un drago e che, sguainata la sua spada, una battaglia sia vinta. Ma c'è qualcosa che sta trascurando, qualcosa che un giorno o l'altro, alla resa dei conti, lo stroncherà. Se prima non mi avrà stroncato.
12: Generale, pensi che Roma la conquisterà?
11: Tutte le porte gli si spalancheranno prima che le assedi. La nobiltà di Roma è con lui. È un prediletto dei possidenti e del Senato. I tribuni non sono soldati. E il loro popolo mutevole è pronto a richiamarlo con la fretta con cui gli insorse contro. Il falco è predatore perché ha più forza della preda. Il rapporto è lo stesso tra lui e Roma. Fu prima nobile servitore del suo popolo, ma non seppe portare quell'onore con equilibrio. Fosse l'orgoglio, corruttore dell'uomo le cui fortune crescono ogni giorno, fosse povertà di giudizio, impedimento all'uso razionale delle buone occasioni.

0: a tutti in germe, anche se non in atto. Arrivo a dire questo per difenderlo. Lo rese temuto, poi odiato, infine bandito. Eppure ha meriti che fermano le accuse prima di pronunciarle. Ogni nostra virtù sta nell'interpretare la realtà. Così il potere, cosa utile in sé, non avrà tomba accusatrice più di un trono che faccia del servizio un privilegio. Il fuoco inghiotte il fuoco, il chiodo scaccia il chiodo, una legge soppianta l'altra, e uccisa dalla forza, la forza morirà. Andiamo. Quando avrai Roma, Caio, non avrai più nulla e in breve sarai mio.
1: A Roma, intanto, regnava il disordine. Il popolo si era pronunziato per l'annullamento della condanna inflitta a Marzio. Desumendo dal pianto delle donne e dall'incertezza degli uomini che fosse assai difficile predisporre una valida difesa, il Senato decise di inviare degli ambasciatori a Marzio perché lo convincessero a desistere dalla guerra e a rientrare in patria. Marzio accolse freddamente quegli ambasciatori, fra i quali erano alcuni dei suoi migliori amici, e non mostrò di aver mutato parere. Fu allora che Valeria, sorella di Publicola, andò con altre donne da Volumnia, madre di Marzio, e la convinse a recarsi al campo dei Volsci.
2: Campo dei Volsci, la tenda di Marzio.

0: Domani il nostro esercito sarà schierato sotto le mura di Roma. Tu, che mi sei stato vicino in questa spedizione, riferirai ai nobilissimi rettori dello Stato Volsco come sia stata chiara e retta la mia condotta di guerra.
1: Dirò che hai perseguito soltanto i loro fini, che non hai dato ascolto né alle suppliche generali dei romani né alle richieste di colloqui privati, togliendo anche agli amici più intimi la sicurezza della tua amicizia.
0: L'ultimo, il vecchio che ho mandato a Roma col suo cuore spezzato, mi amava più di un padre. Per lui io ero un dio. Ma è l'ultima volta. Non darò più ascolto a nuove suppliche o ambasciate vengono dal governo o da amici privati. Ancora? Ancora qualcun altro a cui resistere per non rompere il voto che ho appena pronunciato? Mia moglie, mia madre, lo stampo che mi ha fatto nobile. E alla sua mano l'ultimo germoglio del suo sangue. Mi intenerisco. La mia carne è fragile. Sono un uomo come tutti gli altri. No, non mi toccate.
2: Mio signore e marito.
0: Per voi non ho più gli occhi che avevo a Roma.
2: Tu lo credi? È il dolore che ci ha fatto diverse.
0: Ecco, come un pessimo attore dimentico la parte, perdo il mio personaggio. Non sarò applaudito. Oh, fiore del mio sangue, perdona il mio rigore, ma non dirmi in cambio, perdona noi romani. Un bacio. Lungo come il mio esilio, dolce come la mia vendetta. Oh gelosa regina della notte, dille che quest'ultimo bacio è restato qui sulle mie labbra, vergini d'allora. Quante parole.

0: parole e la più nobile madre del mondo aspetta ancora il mio saluto. A terra, mio ginocchio, il mio dovere di figlio stampi la terra di un'impronta ben fonda. Non sono un figlio qualsiasi.
1: Sta in piedi con la mia benedizione. Mentre io mi inginocchio avanti a te, senza altro cuscino che la pietra.
0: No, non ti inginocchiare avanti a me. Tuo figlio l'hai formato coi castighi. No, la natura è sconvolta, hai ucciso l'impossibile, quello che non può essere diventato facile.
1: Sei il mio guerriero. Ti ho costruito io. E questo bambino è solo il sunto delle tue qualità. Crescendo ti potrà somigliare.
0: Il Dio dei soldati, col consenso del Padre Onnipotente, modella i tuoi pensieri, figlio, nello stampo della nobiltà.
1: In ginocchio, ragazzo.
0: Il mio bravo ragazzo.
1: Eccoci tutti. Lui, tua moglie, la nobile Valeria, e me stessa in ginocchio a pregarti.
0: Basta. Silenzio, vi scongiuro. Oppure no. Parlate. Ma prima ricordate questo. Ho giurato di mantenere e manterrò. Non sarà un rifiuto a voi personalmente. Non chiedete che io congedi i miei soldati o venga a patti coi fabbri di Roma. Non mi spiegare perché ti sembro un mostro. Non cercar di placare la furia di vendetta con le fredde ragioni.
1: Oh, basta. Basta. Hai già detto di no. Perché ti avremmo chiesto solo quello che hai già negato. Ma te lo chiederemo ugualmente. Bada, se non ci ascolterai, la colpa di tutto l'avrà la tua durezza. E adesso ascolta.
0: Aufidio, e voi volsci, ascoltate. Niente di Roma mi riguarda in privato. Chiedete.
1: Mute, senza parole, questo lutto, i volti segnati, parleranno per noi della vita che abbiamo condotto dal giorno del tuo esilio. Non parlare. Chiedi a te stesso se il peso che portiamo qui davanti a te mai altra donna vivente dovette sopportare. Cosa possiamo attenderci? Te, traditore, nemico e trascinato in catene per le nostre strade, o te, all'assalto, trionfante sulle rovine della nostra città, glorioso per avere bravamente fatto scorrere il sangue di tua moglie e di tuo figlio. Quanto a me, figlio, non intendo aspettare la fine della guerra per sapere quale sia la mia sorte. Se non saprò convincerti ad essere un nobile arbitro tra le due parti in lotta e non il distruttore di una delle due, prima di marciare all'assalto della tua città avrai da calpestare. Tu sai chi sono e come parlo. Questo ventre di madre che ti ha partorito. Figlio, tu sai che il risultato della guerra è incerto, ma sii certo che se conquisti Roma conquisterai con essa un titolo tale che passerà nell'uso come insulto e sarà così ricordato dalla storia. Uomo di grande nobiltà, la perse nella sua ultima impresa, la distruzione della patria. I posteri lo ricordano con un titolo infame. Rispondi, figlio, perché non parli? Credi che faccia parte dell'onore di un nobile l'ostinato ricordo delle ingiurie patite? Parla tu, ragazzo, forse lo toccherai con la tua infanzia più che noi ragionando. Non c'è uomo al mondo che debba più a sua madre, eppure mi costringe ad implorare come una vile schiava. Io ti ho sacrificato la mia vita e in tutta la tua vita non mi hai mai dato un segno di riconoscenza quando io, povera mamma, per mano ti ho portato al campo d'armi e ti ho aspettato per riportarti a casa carico di onori. Se chiedo cose ingiuste, dillo e scacciami con disprezzo. Ma se io ho ragione, ricorda che sei un disonesto e Dio ti punirà perché rifiuti la sottomissione che si deve ad una madre. Volti le spalle. In ginocchio, donne. Guardaci. Vergognati. Giù, ancora. E basta. E per l'ultima volta. Andiamo a Roma. Moriremo col popolo. Un'altra volta. Guardaci. Andiamo, andiamo. Quest'uomo ebbe per madre una donna dei Volsci, sua moglie di Corioli, e questo bambino gli somiglia per caso. Puoi congedarci. Non parlo più finché non vedo Roma in fiamme. Poi mi sentirai.
0: Oh madre, madre che hai fatto, guarda, i cieli si spalancano, gli dèi stanno a guardare e ridono di questo spettacolo mostruoso. Madre, madre, tu hai vinto una bella vittoria per Roma. Ma per tuo figlio, pensalo, pensalo bene. La tua vittoria sarà un grande pericolo, se non la morte stessa. Ma ormai, che venga. Aufidio, non so più fare la guerra. Tratterò una pace conveniente. Buono, Aufidio, fossi stato al mio posto, cosa avresti risposto ad una madre? Le avresti dato meno, Aufidio?
2: Mi avete commosso.
0: Certo, non può non essere. Tu mi sei affine e per far piangere me ci vuole molto. Buon amico, pensiamo ora alla pace. La tratterò come vuoi. Poi non tornerò a Roma. Verrò con te tra i Volsci. Spero nella tua assistenza in questa situazione. Madre, moglie, venite, entrate. Voi meritate un tempio. Tutte le spade di Roma, tutte le armi dei suoi confederati non avrebbero vinto questa pace. Venite.
3: Quando Marzio fu di ritorno ad Anzio, Tullo, che lo odiava, lo costrinse a giustificare il proprio operato di fronte a tutti i notabili Volsci riuniti.
4: Anzio, una piazza davanti al Senato.

0: Signori, voi vedete un uomo avvelenato dal bene che ha fatto e vicino a morte per la sua carità.
1: Nobilissimo signore, se non hai rinunciato al piano di cui ci hai messo a parte, siamo pronti a trarti dal pericolo.
0: Non posso darvi ancora l'ordine d'agire. Ho un piano d'accusa ben costruito che ci permetterà più tardi di passare all'azione diretta. Io lo raccolsi. Io diedi impegno della sua fedeltà il mio onore. E lui, sfruttato il mio sostegno, usò la molla dell'adulazione per innalzarsi ancora col sostegno di chi mi era fedele. Seppe per questo piegare la sua natura, fino allora famosa come ruda, inflessibile, assoluta.
1: Ricorda, mio signore, la sua ottusa violenza nelle lotte per il consolato. Lo perse, infatti, per non saper discutere.
0: Stavo per dirlo. Bandito per questo giunge alla mia casa. Offre la gola alla mia lama. Ed io lo accolgo. Lo pongo in parità di grado. Sgombro la strada a tutte le sue voglie. Anzi, arrivo a offrirgli i mezzi per realizzarle, lasciando che si scelga tra le mie truppe gli uomini più freschi e valorosi. Poi metto a disposizione dei suoi piani anche la mia persona e gli do mano a mietere una fama di cui non mi fa parte. Provavo quasi orgoglio di questa mia rinuncia, tanto da non sembrare più un suo pari, ma un suo subalterno pagato dai favori come un mercenario.
1: Questa, la sua condotta, che in ultimo, quando egli aveva quasi preso Roma, si sperava tanto di gloria e tanto di bottino.
0: Ecco, a questo punto c'è il fatto su cui convergeranno le mie accuse. Per poche lacrime di donna, facili a spremere come le bugie, vendette il sangue e le fatiche di chi partecipò alla grande impresa, per cui deve morire. E morto lui ritroverò me stesso. Ecco il suo ingresso.
2: Nobili volpi, salute. Ecco il vostro soldato, non più infetto d'amore per l'altra patria di quando è partito di qui. Sempre sottomesso al vostro alto comando. Sappiate che ho condotto questa spedizione con buoni risultati e ho guidato il vostro esercito a prezzo di sangue fin sotto le mura di Roma. Il bottino ottenuto copre le spese di guerra d'un buon terzo, se non di più. Abbiamo trattato una pace onorevole per voi, vergognosa per Roma. Ecco il trattato sottoscritto dai consoli e dai nobili, acclusovi il sigillo del Senato.
3: Rettori nobilissimi, non lo leggete. Dite a questo traditore che ha abusato oltre ogni limite dei poteri che voi gli concedeste.
2: Traditore chi?
3: Tu, traditore Marzio.
2: Marzio?
3: Sì, Marzio, Caio Marzio. Credi che io riconosca la tua rapina di Corioli? Quel tuo nome rubato, Coriolano. Rettori e capi dello Stato, con perfidia costui ha tradito i vostri interessi. Ha ceduto Roma, città dei volsci, dico dei volsci, per due gocce di sale lacrimoso alla moglie e alla madre, lasciando che il suo impegno e i giuramenti si spezzassero davanti a loro come corde marcite. Non avendo accettato mai consigli sulla condotta di guerra, bastò che la nutrice spargesse qualche lacrima perché si desse a scene di pentimento e miagolando gettasse via la vittoria dei volsci. Perfino i servi arrossirono per lui e i veri combattenti si guardarono null'altro confusi.
4: Marte! Lo senti?
3: Non nominare il dio della guerra! Lattante!
4: Lattante? Ah! Schiavo!
2: Perdonate, nobili signori. È la prima volta in vita mia che sono costretto ad alzare la voce. Ma il vostro giudizio, nobili signori, deve dare la smentita a questo bastardo. La sua memoria stessa gliela deve scagliare in faccia se si ricorda le staffilate che gli ho dato e si guarda bene la pelle, i colpi e i segni che si porterà nella tomba.
4: Lattante! Cane! Leggete bene i vostri annali. Vi sarà scritto che io ho disperso i vostri volsci davanti a Corioli come un'aquila in mezzo a un colombaio, e da solo l'ho fatto! Lattante!
3: Come? Rettori nobilissimi, lasciate questo empio spaccone rammentare qui davanti a voi la sua cieca fortuna che vi inflisse vergognose sconfitte!
4: Avessi davanti te altri 6 Aufidi e insieme tutta la razza degli Aufidi, con la spada lo farei il processo!
3: Traditore!
5: Morte!
3: Miei padroni, rettori nobilissimi, quando saprete, non qui, sul luogo dell'esecuzione inflitta alla sua furia, quale pericolo fosse per voi quest'uomo in vita, vi rallegrerete che sia stato soppresso. Piaccia alla vostra maestà convocarmi in senato. Sono il vostro leale servitore, pronto a passare il più severo esame. La mia collera è spenta. Ora giunge il dolore. Sollevatelo. Suoni a morto il tamburo. In città molte donne stanno piangendo marito e figli morti di mano sua. Ma avrà il suo nobile monumento. Avanti!

0: State ascoltando Radio Techetè.
1: Quanto sei bella e quanto vaga, carissima mia adorata. Il tuo corpo si allunga svelto come una palma, i tuoi seni sembrano pomi di dattero. Io assaggerò con le mie labbra quei frutti che di sicuro saranno più dolci del miele. Le chiome del tuo capo sono come porpora del re. Io dormo, ma il cuore veglia.
2: In altre due immagini che sono legate proprio a questo discorso sono questa, lassù. Vedete, c'è la Madonna, ancora con un viso molto giovane, e offre il suo seno al bambino. Vicino c'è un altro bambino, che molto probabilmente è San Giovannino. Ci hanno messo una letta così, tanto per gradire, sulla spalla, ma per me è San Giovannino. E poi c'è questo San Giovannino che ha dei datteri, i seni di cui si parla appunto nella poesia. Poi dall'altra parte c'è il dattero della Madonna, ed ecco che il bambino Gesù non sa se accettare i datteri che gli offre il San Giovannino oppure il seno di sua madre. E c'è una specie di mercato, lo si vede benissimo, infantile: se mi fai assaggiare il latte della tua mamma io ti do il dattero, no, tienilo lì, non lo voglio, io preferisco il dattero di mia mamma. E c'è proprio questo discorso pieno di dolce ironia, di divertimento pulito, chiaro. Qui addirittura ci troviamo con un'immagine importante, sempre lo stesso pittore, ma guardate un salto incredibile. Di colpo la Madonna diventa una maschera, non ha più partecipazione umana come è questa ragazzina. E dall'altra parte c'è Gesù che tiene quasi abbracciata a sé contro la Maddalena. La Maddalena è la sua donna, secondo anche nel Vangelo, e la tiene vicino, è già grande la Maddalena. E questo padosso è classico del pensiero poetico di quel tempo. Ecco qui, questo è Peterzano, che è uno dei maestri di Caravaggio. Poi ci sono altri due maestri, Moretto, che sono Moretto e Savoldo. Questo quadro già prevede il gioco della luce, tutte e due in verità, vede il gioco già del taglio della luce, della proiezione dell'ombra, del chiaro e dell'oscuro, insomma. Ecco, qui ritorniamo al discorso del riposo in Egitto. Per il particolare del disegno delle foglie e delle verzure, che ricorda molto Leonardo, proprio è entrato bene, una precisione, un puntiglio nell'eseguirlo esattamente, che ha fatto destare meraviglia a moltissime persone che si intendono appunto del problema della botanica e che quindi hanno riconosciuto uno dietro l'altro i rami, gli alberi. Ecco, qui è chiarissimo da dove provengono, con chi, a chi sono legati e via dicendo.
1: Arriviamo alla strage degli Ugonotti.
2: Ah, ecco, avvenne nel 1572 in Francia. Voi sapete, gli Ugonotti era una comunità, un movimento religioso di riforma, legato alla riforma, e che era in opposizione alla controriforma appunto della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E qui si decise a un certo punto di eliminarli fisicamente. Ci fu questo massacro di 10.000 persone in una notte. C'è una tragedia di Marlowe famosa, e c'è un discorso legato a un personaggio che diventerà molto importante, che è Enrico IV. Enrico IV è un ugonotto, si salva per miracolo, viene portato fuori dalla strage e poi rientra andando contro gli ugonotti, agisce in un altro massacro, poi ritorna di nuovo dentro l'ambito appunto del movimento degli ugonotti contro quello cattolico. Ed ecco qui, questo è il ritratto, bisogna che lo ricordiate bene, questi due ritratti. Qui ha 45-50 anni, questo invece è più giovane. Notate una cosa che faccio notare subito, poi rientro in un'altra chiave. Questo ritratto è esattamente quello del personaggio del San Matteo. Ecco, lo vedete che è lo stesso personaggio, più o meno. Non soltanto, ma nel caso qualcuno fosse in dubbio, questo ha un cappello, che si vede qui appena, che è il cappello dei francesi. E tutti i personaggi che gli sono intorno, vedete questi ragazzi, sono vestiti alla francese. Non soltanto, ma c'è qualcosa che appresso voglio sottolineare, ma non arrivo subito. Allora abbiamo la connessione di due storie. Quella della conversione di San Matteo e l'altra, appunto, della conversione di Enrico IV. Enrico IV, a un certo punto, sollecitato, decise di entrare nel novero, nel movimento cristiano di nuovo, cioè abiurare quello che era quello della riforma e entrare per intiero lui e tutta la gente che era intorno a sé. Naturalmente questo determinò un grosso colpo sul piano politico, perché all'istante la situazione, che era divisa soltanto fra chi Chiesa e diciamo e la Spagna, vedeva entrare in campo la Francia di nuovo. Questo dava un grande vantaggio alla Chiesa cattolica, proprio perché allargava i suoi confini e soprattutto evitava il ricatto continuo che gli spagnoli facevano proprio sulla Chiesa. Quando avvenne questo fatto straordinario, ecco che il Papa aspettò un anno, due anni ad accettare e soprattutto a benedire nuovamente questo re che era entrato dentro il novero dei cristiani veraci, come si chiamava allora, cioè quelli legati alla Chiesa di Roma. Ma durante questa pittura, che è chiara, è veramente la chiamata più del re che deve rientrare in seno alla Chiesa cattolica apostolica, che non quella appunto del santo. E vedete, c'è un particolare che lo sostiene fino in fondo. Qui c'è Cristo e di schiena c'è San Pietro. Non c'era prima, è stato dipinto dopo, il quadro era già finito, a un certo punto gli ha detto, e la Chiesa romana dove si legge? E appunto la Chiesa romana da chi era presentata? Da San Pietro. Ed ecco che, se mi fate vedere la lastra delle immagini, eccoli qua, è importante perché questa è la primordiale, questa è quando c'era soltanto Cristo che indicava. Poi a un certo punto ci hanno messo anche l'altra figura, qui c'è l'altra figura che viene avanti ed è quella appunto del protettore della città di Roma. Allora, questi sono gli elementi che vi fanno capire che precestualmente si parlava, siamo nella chiesa dei francesi, San Luigi dei francesi, e tutta la storia è legata proprio a questo atto che è politico prima ancora che religioso, almeno forse visto da un ateo come sono. Io mi sono letto decine e decine di testi e soltanto in due casi ho trovato l'allusione diretta appunto a questa chiamata del re francese piuttosto che del santo. Ecco perché si evita, io non credo alla distrazione, non credo che i ricercatori, gli studiosi non riescono a incontrare il fatto, è talmente chiaro, no, c'è la preoccupazione di parlare soltanto dell'arte, lasciamo correre la politica, è una cosa che non ci interessa, parliamo soprattutto dell'azione, della pittura, dello svolgimento, ma non tiriamo dentro i fatti della cronaca, non ci interessa. Io credo che sia un modo molto sbagliato, anzi da contestare ferocemente questo di vedere l'arte soltanto in quella direzione. Vedete quella finestra? Quella finestra è una finestra quasi falsa, di dietro c'è lo scuro ed è il chiaro, viene quasi con Cristo, viene tagliando in due completamente la scena ed è un pezzo proprio del Vangelo, entra la luce. Non vedi la fonte, la luce è quella della verità. È tu che rimani nel buio, c'è un personaggio che rimane nel buio. E non guardi e non versi attenzione alla luce che entra, tu rimarrai sempre in questo buio. Ecco, è tagliato fuori. Questo ci dice l'altra forma proprio costante, che era il detto del Papa di Roma, il quale insisteva su questa chiave e i suoi, diciamo, le sue lettere al re avevano sempre questo ripetere chiave, cioè esci dal buio, entra nella luce. E arriviamo all'altra immagine, questa, che è legata sempre a San Matteo, alla morte di San Matteo. Vi faccio notare una cosa subito: San Matteo qua ha una veste talare, chissà perché, di colpo, non si capisce bene, fuori dal tempo, fuori dalla cronaca, dal valore. E c'è un fatto abbastanza straordinario, che c'è la testa che s'affaccia di Caravaggio, lassù in alto. Questo era Caravaggio che si affaccia dal fondo. Poi c'è un ragazzino, eccolo qua, è lo stesso personaggio che vedevamo prima nell'immagine appunto della chiamata, che stava a tavola, quello di schiena, ve lo ricordate? Ecco, sono addobbati alla stessa maniera. Che significato hanno? Come mai entrano ancora questi due personaggi della storia francese, il problema appunto degli Ugonotti e vi dicendo... Adesso state attenti, guardate questa parte laterale, questa, dove c'è questo personaggio in giù. Da lì in su e là e giù un grande quadro è stato completamente ricostruito, rifatto. Perché? Perché un'altra volta, come si è presentato l'originale, che era questo, guardate, questo è stato ricostruito. L'originale è quello che vedete lassù. E ce n'è un altro vicino in rosso, Franca, per favore, fai vedere, con un'altra variante, un'altra particolare, eccolo lì. Che cosa raccontava questo pezzo di angolo vicino a questo sbirro che sta ammazzando il santo? Raccontava, al posto di queste immagini, raccontava un massacro, un altro massacro, che era un massacro generale, e naturalmente l'allusione alla notte di San Bartolomeo, così l'ammazzamento degli Ugonotti è chiara. Allora gli ha detto basta, adesso smettetele, gli hanno detto tagliate tutte queste allusioni e metteteci un discorso più piano. Ma ha ubbidito naturalmente Caravaggio, ma subito è entrato a piedi giunti raccontando quasi un'altra storia. Una storia di previsione quasi veramente tragica. È una cosa che mi ha sorpreso. Allora, che cosa vediamo in questo? Vediamo che c'è lui, prima di tutto c'è il Caravaggio là che si affaccia, ci sono i ragazzini francesi, c'è questo santo che stranamente in abito talare, l'abito che indossava al momento della conversione, quando è arrivato a Roma c'è stata la benedizione, gli hanno messo addosso un abito molto simile a questo. E quindi che cosa? Si ritorna ancora a raccontare di questo, del personaggio, un'altra volta non è l'ammazzamento del santo, ma è quella quasi del re. E la cosa incredibile è che il re è stato ucciso, è stato assassinato esattamente nello stesso anno, forse lo stesso mese in cui moriva anche lui, assassinato se vogliamo, Caravaggio che era stato picchiato a sangue, dato per morto, aveva ripreso forza, aveva voluto ad ogni costo arrivare a Roma sperando di avere la grazia e di essere perdonato, e muore in conseguenza soprattutto delle ferite, degli assassinati insieme. È una cosa... Io non credo alle gabale, alle storie paradossali, ma questo mi ha veramente sorpreso e emozionato.
1: Conversione di San Paolo rifiutata.
2: Un altro quadro rifiutato, ed è bellissimo fra l'altro questo quadro. Vedete, c'è San Paolo che cade da cavallo, trattengono il cavallo, ma il personaggio principale di questo discorso è Padre Eterno, è Dio in persona, il quale s'affaccia dietro al cavallo e c'è un angelo che lo trattiene per evitare che si butti con troppo furore addosso a San Paolo. Voi sapete, San Paolo non era uno così molto lineare e coerente, era stato un uomo del potere romano ed era un persecutore, proprio capo dei persecutori del cristianesimo, si deve a lui spionaggio, esecuzione anche di persone, eccetera, eccetera, la morte, il massacro di decine e decine di fedeli cristiani, addirittura il fratello di Cristo fu ammazzato grazie a questa operazione da parte di San Paolo. Allora ecco che c'è il Padre Eterno che si lancia contro di lui e lo insulta, lo si vede, gli dice: ma perché mi perseguiti, infame, maledetto? Quasi arriverà a prenderlo, a strozzarlo, a ucciderlo di persona. C'è l'angelo che lo trattiene, e naturalmente questa scena non si poteva, insomma, San Paolo è una cosa molto importante e non si può mettere nelle mani di Dio così e dire accettiamo l'idea che Dio possa far fuori uno che ha tradito. E ricordiamo ricordare il tradimento, ricordare il fatto che fosse una spia, un infame, e via dicendo. Non si può, via, cancellato. E allora fanno un altro, e si fa un altro, ed è questo appunto del cavallo. Stavolta il cavallo prende tutta la scena, è molto più importante del santo che è aperto, così apre le braccia, e tant'è vero che qualcuno ha osservato, dico, ma chi è il santo, il cavallo o quello che ci sta sotto? E c'è Caravaggio che dice: è la luce che viene a illuminare di riflesso il cavallo e che ha condotto il cavallo a buttare giù il santo. Questo quadro ha una particolare così evidenza sul movimento. C'è il gioco del cavallo nel cerchio del santo caduto, e ancora qui il giro proprio a rotazione in due sensi, in un senso e nell'altro opposto, a indicare proprio l'atto in cui il botto della caduta, pum, il cavallo di sopra. E non è inventato completamente da Caravaggio, perché c'è un suo maestro, eccolo là, il Moretto, che ha inventato più o meno la stessa chiave, oddio, meno drammatica, soprattutto per una questione, lo vedete, la geometria manca di un giro geometrico in questa pressione a capovolgimento delle situazioni in doppio che è proprio del Caravaggio. C'era mio maestro straordinario, che tutti e due, c'era Funi e Carrà, che erano d'accordo su un particolare. Dicevano: attenti all'azione che c'è dentro i quadri di Caravaggio, perché tutto si muove con una tal tensione ed è fuori dell'equilibrio, ed è per un attimo rimane lì, l'attimo dopo non può essere più nella stessa chiave. Attenti, perché se voltate la faccia e tornate appresso, è facile che sul quadro non trovate più nessuno. Sono usciti. Voglio dell'altro.
1: Questa è la crocifissione di San Pietro.
2: Anche qui credo che siamo al massimo dell'uso della dinamica e della sospensione e del capovolgimento di tensioni. Vedete, c'è un uomo che spinge dal di sotto la croce per sollevarla, è quasi schiacciato sotto la croce, c'è una pietra su quale si appoggia. Poi c'è dall'altra parte, abbiamo detto che è San Pietro, questa pietra è indicativa, proprio allegorica del discorso. Poi c'è un altro che tira e ha un gesto mimico di una forza straordinaria. C'è quella tensione di questa corda che è portata al massimo, e poi c'è un personaggio dietro che cerca di sollevare e trovare l'equilibrio. C'è lui che sta perdendo l'equilibrio, è proprio il discorso di prima, fra poco franano tutti, non staranno in questo disequilibrio in eterno, forse riusciranno a risalire, forse dovranno ritentare. Cioè è un passaggio dinamico che non si arresta all'immagine, e questa è la grande differenza che c'è fra Caravaggio e tutti i pittori del suo tempo, che non è mai monumento, non è mai statico, non è mai determinato per l'eterno, ma è un transito. La vedete adesso così, poi non ci sarà più, come è nella vita, come gli attimi che sono proprio rapidi della condizione umana. Questo è... Ah sì, volevo farvi vedere proprio la sintesi che ho cercato di fare per indicarvi il gioco dei movimenti. Lo vedete qua, c'è questo pieno, vuoto, ripresa, l'angolo, i triangoli, i due cerchi che si riprendono, i semicerchi, e là proprio le tensioni orizzontale, verticale, diagonale, un'altra diagonale. Questo per indicarvi il come è costruito, e sempre ribadendo il fatto del disegno, la conoscenza, la certezza del valore della geometria dentro i suoi quadri. Qua c'è un altro che a me piace moltissimo, veramente straordinario, anche per l'ironia, per la forza che ha dentro. È il momento in cui San Tommaso, incredulo, che addirittura è costretto da Cristo a infilare il dito dentro la piaga. Ecco, questa piaga che è aperta, che è proprio squarciata, e lui che si trattiene. Vedete che c'è un'attenzione. Il personaggio principale principale della storia, oltre a Cristo naturalmente, che sta in questa posizione. E c'è tutta la luce che traversa e che arriva al dito del... Vedete, c'è proprio come una freccia. Oh, bravissimo. Poi di là è un arco. Vedete il corpo di Cristo che si gira nella luce, nella sua posizione. È una freccia che viene portata, supera, trapassa il corpo di Cristo andando oltre. Questa è una grossa invenzione, proprio scenica, che potrebbe essere dentro il motto di un film di avanguardia. E poi c'è l'attenzione di questi due personaggi di dietro, che anche a loro volta sono meravigliati del gesto di Cristo, e sorpresi che Cristo abbia obbligato Tommaso a infilare il dito.
1: San Giovannino o ecco. Isacco Salvato?
2: Adesso c'è un quadro, questo qui di San Giovannino e Isacco, ha due titoli. Il primo titolo che si conosce è quello di San Giovannino. San Giovannino che abbraccia un montone che è il segno di Cristo. Io conosco bene questa immagine perché addirittura da ragazzo mi sono indebitato per comprare un montone che era in pietra del secondo secolo dopo Cristo. L'ho pagato poco perché forse i proprietari non amavano tenere un montone in casa. Ecco, è l'immagine del montone come capo branco. E Cristo, capo branco, viene da lontano, viene dalla tradizione religiosa dei greci. E non bisogna mai dimenticare che la scrittura del Vangelo è in greco ed è nell'ambito culturale greco che è nato proprio la scrittura del Vangelo per intero. Quindi è sempre rimasto il discorso del montone. Ma questo è stato censurato in un certo modo in un primo tempo. Non è il discorso di San Giovannino, no, è il sacrificio Isacco. Isacco, il quale è stato salvato, ecco qua, stanno per mozzargli la testa, dice: ferma, arriva l'angelo, te beccati il montone che è là nell'angolo. L'angelo dice: ammazza quello. Ed esce subito la gioia, si racconta appunto, la gioia di questo ragazzo, il quale è salvato, abbraccia il montone e dice: meno male che tagliano la testa a te, mi sono salvato. È proprio la festa, la giocondità, lo sghignazzo, la gioia, lo sguaiato proprio di questa risata, in questo gesto anche delle gambe. E questo, a mio avviso, è stato tradotto per mascherare la situazione, in quanto quello che tiene fermo il fatto che si tratta di San Giovannino è quel manto rosso sul quale San Giovanni è seduto, che è il manto che indica il sacrificio di Cristo e anche il suo. Ed è ovvio che questo abbraccio di questo montone è gioioso, ironico, pieno di festa, e anche coraggioso e provocatorio. E naturalmente la provocazione era la base molte volte del dipingere di Caravaggio. Un'altra cosa che è chiara è lo svallare, lo scentrare tutto quello che è la dinamica del gesto. Qui è esagerata attraverso un artificio che vi faccio notare. Se noi lo capovolgiamo, ecco là, l'ha già capovolto, vedete che la gamba alta è di gran lunga, la coscia è di gran lunga più lunga, è un po' così pleonastico, insomma, è più estesa dell'altra gamba che sta sotto. E qua adesso lo guardiamo e si nota chiaro. Vedete proprio che è esagerato questa coscia che viene fuori, ma per accelerare proprio lo sguaiato, lo sbragato, il fuori delle regole della buona creanza, Caravaggio era veramente uno che ogni tanto dava i numeri, ogni tanto si arrabbiava, entrava in risse, abbastonato persone per gelosia, perché ce la facevano con le modelle che erano le sue amiche, qualcuna era l'amante sua, e poi ha ammazzato di bastonate anche un poliziotto del tempo, uno sbirro, e poi tirava sassi alle finestre della padrona di casa, e poi è andato in galera perché ha partecipato a un duello nel quale è anche stato ferito, e poi un'altra volta è stato in galera a Sant'Angelo. Poi ecco, arriva al momento della tragedia grande, la tragedia che succede nel giorno in cui, giocando a pallacorda, si arriva a così una specie di rissa generale. C'è di mezzo un giovane che è Ranucci, che viene ucciso proprio da Caravaggio. Caravaggio poi si becca una un colpo di spada in testa ed è ferito gravemente, sanguina in modo grave, e anche un suo compagno che si
1: chiama Antonio da Bologna.
2: Da Bologna, il quale viene ucciso in questa rissa. C'è anche il fratello del Ranucci, insomma una rissa generale. Viene preso tutto sanguinante il Caravaggio e viene portato fuori dalla campagna romana. È protetto dal Colonna, dall'arcivescovo, cardinale, principe Colonna, il quale lo nasconde, ma lui rimane nascosto per quasi un anno, mi pare. Fatto sta che in questo tempo dipinge due quadri. Questo sta a Brera, il pranzo a Emmaus, poi scappa di qua. Scappa dalla campagna e va a Napoli. A Napoli dipinge subito un quadro che dedica al Colonna, e qui si vede chiaramente la
1: Madonna del Rosario.
2: Sì, ma voglio dire, qui,
1: questo
2: panneggio straordinario, una specie di sipario, è avvolto in una grande colonna che indica proprio colui che lo protegge. Poi c'è questa, in tutti e due,
1: le opere della misericordia.
2: Se due vedete che proprio siamo in una strada di Napoli. Napoli proprio con la caciara, col gridare, col cantare, col vendere, con l'ironia e via dicendo. Però ecco che in questo in particolare vedete quel gesto straordinario della donna che dà il latte al proprio padre, si dice nella tradizione, questo che è caduto, quell'altro che è in piedi, l'urlare, gli angeli. Ed è portato anche qui con una straordinaria intelligenza di composizione. L'altro lo vedete anche qui, se voi seguite l'andamento dei chiari, degli scuri, di queste frecce, questi ritorni, queste curve, a me è successo di rimanere mezza giornata a guardarmi al rovescio, riprenderlo, per capire come era costruito, come era strutturato, e molte volte, come in questo caso, non ho capito la magia, da dove viene, perché questo, ci sono cinque centri dello sviluppo delle roteare dentro questo quadro.
1: Fugge a Malta.
2: Da dove, appunto, a Napoli va a Malta, ma qui devo raccontare un fatto. Poco prima della fuga succede questo, che viene arrestato da sbirri spagnoli e portato in carcere perché è stato scambiato con un delinquente famoso che aveva più o meno la sua faccia. Poi lui dice naturalmente chi è, i testimoni, dice informatevi, io sono il pittore tal dei tali, e dice sì, bravo, raccontalo bene, e quasi a scherno gli procurano delle tele e del colore e dice dipinge, vediamo un po' se lui capisce che lo stanno trattenendo, in poche parole, in carcere per farlo dipingere, e rimandano sempre alla sua liberazione. E lui dipinge tre quadri abbastanza importanti che arrivano nella collezione del re di Spagna. Questa beffa giocata era anche scarognato, su di lui si versavano tutti con una ferocia incredibile. Fugge, o lo fanno fuggire dal carcere, prende subito la prima nave che ha a disposizione e, sempre aiutato dal Colonna, arriva all'isola di Malta. Ora a Malta dipinge anche qua un quadro stupendo, che è la decollazione del Battista. Qui c'è un arco e poi di colpo una verticale e poi c'è una finestra. Guardate, si affacciano dei carcerati che assistono veramente con un'angoscia a quello che stanno vedendo, e questo arco a concludere sopra la testa che viene mozzata, con questo verticale dell'abbraccio, l'altra verticale, il pezzo della gamba di dietro, la testa che va rotonda, e di colpo quello sta affacciare, e questo gioco quasi geometrico, anzi esattamente geometrico, del masto che sorregge l'arco. Sono veramente impressionanti come invenzione, anche al di fuori da quella che è la normale concezione della impostazione di un quadro.
1: Da Malta va in Sicilia. Arriva a Siracusa.
2: Ecco, a Siracusa gli succede, prima di parlare del dipinto, un altro guaio. Gli hanno commissionato di dipingere un piccolo San Giovanni. Va appresso a dei ragazzini che stanno giocando vicino al mare, e forse fa anche qualche disegno, sicuramente cerca di dialogare e di convincere qualcuno ad accettare di posare per lui. C'è un maestro il quale lo allontana, non ne vuol sapere, ha sospetto che sia un poco di buono e che tenda i ragazzini non per, certo per dipingere. Il fatto sta che si indigna Caravaggio e picchia. Proprio lo picchia il maestro e lo picchia duramente. Fatto sta che poi scappa, aveva già dipinto questo quadro stupendo della morte di Santa Lucia.
1: Va a Messina dove dipinge la resurrezione di Lazzaro.
2: Ecco, la resurrezione di Lazzaro, scappa a Messina. La resurrezione di Lazzaro è qua, guardate. Qui c'è una cosa proprio di impianto teatrale. In primo piano c'è Lazzaro. Normalmente è sempre in secondo piano nelle pitture di tradizione. Qui invece è in primo piano. E Cristo, bisogna indovinarlo dove si trova. Si trova là di dietro ed è quasi nel buio. Ed è la fonte di tutta la luce che gli arriva addosso. Lui prende la luce e nello stesso tempo è la luce che va addosso a Lazzaro risorto. E c'è questo bacio meraviglioso della madre, molto probabilmente è la Madonna stessa che bacia il suo cugino. Risorto appena, quasi gli dà il respiro, è lei che soffia nella bocca di questo risorto. Va a Palermo, parte da Palermo e sale a Napoli. A Napoli, come scende a Napoli? Quasi lo stesso giorno lo picchiano. E chi sono? Arrivano quattro energumeni che l'hanno inseguito e sono quelli che vengono a porre vendetta del fatto che lui ha picchiato il maestro. E lo bastonano a sangue, veramente, lo massacrano, al punto che, come lo vengono a ritirare per portarlo all'ospedale, danno subito la notizia che è morto Caravaggio. Grande pittore, vengono date le notizie proprio attraverso dei fogli. Grande pittore Caravaggio è stato ammazzato oggi, eccetera, eccetera. E invece pare riprendere, si salva e si mette a dipingere. Forse è proprio l'ultimo quadro, anzi senz'altro è il suo ultimo quadro. E per dipingere questo quadro è costretto, siccome non sta in piedi, non riesce a resistere, a farsi porre un'imbragatura, la scalafato si chiama,

0: lo abbiamo già visto in un altro quadro, già uguale, ed è così ancora vivo dentro la sua disperazione, dentro così l'agonia. Dall'altra parte c'è ancora lui, questo è incredibile. Caravaggio, ragazzo che tiene se stesso adulto. E da quello laggiù, vedete, in mezzo alle due figure, è uguale, preciso, a quello che abbiamo visto qua, ecco, di sotto. Questo quadro è stato mandato al cardinale...
1: Scipione Borghese.
0: Sì, Borghese, perché lo inoltrasse al Papa. Il Papa in quel tempo era, io non mi ricordo
1: Paolo
0: più... Paolo V. E a lui manda una lettera, attraverso appunto il Borghese, e questo quadro. Nella lettera è scritto, vi mando questo quadro. Sono io così come mi ritrovo adesso. Qui vedete la mia sofferenza, vedete il mio dolore, l'angoscia, quello che ho trascorso in seguito a quello che ho commesso, il delitto che ho commesso, mi ha completamente distrutto, e voi lo potete ben leggere. Se voi volete salvarmi, l'unico è il perdono, e se no io sarò uguale a questa figura che vi mando. E vi ho mandato appresso, che sostiene la mia testa, Caravaggino. È un'espressione lombarda per dire il piccolo Caravaggio, ed è lui. Allora il piccolo Caravaggio, giovane, ancora pulito, triste, che sorregge la testa di lui già maturo e prossimo alla morte. Ora prende una nave, finito di dipingere, per tornare a Roma. Vuole arrivare ad ogni costo, ha sentito, forse spera che ci sia la grazia, qualcuno ha ventilato che la situazione è favorevole, parte, e invece la nave arriva proprio
1: Porto Ercole
0: e deve avvicinarsi alla riva, lo scaricano, lui sta già in agonia, lo sorreggono poi di lì, lo portano in una casa, muore. E muore, è terribile, lo stesso momento, nello stesso spazio di tempo in cui gli viene data la grazia. In poche parole, nel momento stesso in cui muore, l'hanno graziato. Ed è proprio la beffa ultima a uno che veramente ha sofferto l'indignazione della fortuna, in caso di dire. Va bene, qui finisce il mio racconto. Scusate, è finito il mio racconto, ma per concludere avevo pensato di inserire un pezzo di teatro che viene proprio dal nord, che è legato a quel movimento di cui vi dicevo a proposito di Borromeo, di legarsi alla tradizione, alle forme di espressione, ai Vangeli apocrifi, alle storie di tradizione popolare, di riprendere nella pittura. E allora abbiamo pensato di far recitare a Franca, e Franca è d'accordo, questo pezzo della Madonna che ha saputo di Cristo e di suo figlio, e sale sul monte per vederlo, e ci sono le amiche, le Madonne, meglio le Marie, che cercano di fermarla, di bloccarla a costo di abbatterla con delle pietre, ma la Madonna arriva sotto la croce e urla di dolore, cerca di convincere qualcuno, aiutarla a mettere una scala per salire, per tirare giù il proprio figlio, non accetta che finisca, e poi il figlio invece gli dice di andarsene, lei insiste, e poi sta male, poi arriva un soldato che dice, se volete finire, farlo finire nella sofferenza, prendete questa lancia e tirategliela addosso in modo che termini veramente di soffrire. Allora la Madonna impazzisce proprio di dolore e comincia a pensare di colpo a chi gli ha dato l'annuncio, e vede quasi d'incanto, dopo essere svenuta, ha una visione dell'angelo che gli è venuto a dare la notizia straordinaria che Dio aveva scelto lei per essere la madre di Cristo, e la rifiuta. E qui c'è una chiave proprio che è legata proprio alla grande tradizione popolare di questo gioco delle laudi anche toscane, che questo fatto del rifiuto, le umbre soprattutto, il rifiuto della sofferenza, dell'essere posto senza avviso nella condizione di vedere proprio figlio morire in quella condizione. Franca lo recita in un

0: dialetto che in verità è l'insieme di molte lingue di tutto il nord, ed è forse per noi del nord è chiarissimo. Qualcuno di voi ha qualche difficoltà, ma noi abbiamo pensato anche di proiettare le immagini che adesso vedrete di tutti i pittori che sono stati intorno a Caravaggio, e molte immagini di quadri di Caravaggio, proprio per sostenere questo pezzo di teatro, La Madonna sotto la croce. Ah, qui, scusa, dimenticato, scusate. C'è Cristo, dovete immaginarlo in questa posizione, e la Madonna quando arriva parla con Cristo proprio di fronte a lui.
1: Grazie. Andi! Andi a fermarla! Le rentegli, la sua mamma de lui! La Beata Maria non fece il verdà in crusade, me ne da partito con compagna a una montagna di neve in primavera per via di sti gran ciodi che campicain della carne dolorosa del man e di pie intramesa iosis furà. Non fega il verdà, non fega il verdà, non fega il verdà, non fega il verdà. E la ven desesperata in sul sentiero che in quattro non la potemo tenere. Se in quattro non la tenì, prova in cinque, prova in sie, e non la puoi venire, non la puoi far dare stu soffiolino in trussica. Compagna una radice de olivo magnaga dai formichi, covrighe, querce che la faccia al fio di Deo, che la sua mamma non ha da riconoscerlo, a dire che l'incruso di Leonolter, un foresto che non è il suo fio di lei. Mia, credo che se anche querciassimo tutto il fiol de Deo contro un gran lenzol bianco, la sua mamma riconoscerà i stelle che spunta fuori un dì di pie, un riso dei cavei, in perché che ha fallì la sua mamma quei. La ven! Recloga la Beata Maria, demo un sasso di stramortirlo di un bot che la saluessa desesperata che non abbia a vedere un suo fiol. Shh! Shh! Vedi là! Si quacce, vedi là. Povera donna, che la c'è mit beata, la carne dolorosa del fiel. Essa li ferma, la disnagota, fate che la piange al manco un poc, che abbia de sciopare sto gran magone che suffega il goz. Intendio, che silenzio, che gran fracasso il mena, e non vale querciassi uregi. Di quei cos, Maria, te pregi, plangi, Maria, grida, Maria, parla, Maria!
2: Dai me una scala a voi montar che renta al menan nan me bello smorto fior di me. Sta sicuro mio ben che adesso arriva la tua mamma e come tanto inciato stia assassita, Purcell, Beccari, cosa doveva fare tu sto metterloc? Dove grisci scran con lui? Te conciame in sta maniera, ma burlerì in divan, avun, bestie, sgraziò, maledetti, disgraziò. Mamma, non sta a criar. Mamma, perdonami il menasto burdelleri che ho trovato in pie, ma le sta su strange dolor di trovarti chi loga slungato su sta cruse sbusa in dei miei bei man e in dei pie che gota sangue, gota a gota, il due è su un gran mal. No, mamma, del giuri. Non senti più niente, mamma. Del giuri. Non senti più una gota. Va a casa, mamma, te pregi. Va a casa, sì. Andremo a casa insieme e Gesù a tirare giù dalla croce. Demmo una scala, demmo una tenaglia. Aiutami, aiutami. Un soldato. Sacra donna, chi vi ha dato il permesso di venire? Chi è sotto la scala e vorrei stare con tu solo sulla croce? Via, non potete stare qui. No, lei mi fio di me che avete incrusato. Vuoi sciudare? Portala qua con me. Sacra donna, le chiamò frolla a sé. Femici, appena che tira il tempo, o tirem giù dalla croce e lo portè in della vostra casa, bella che morta. Morì. Morì. E l'ora giusto ogni morto, sto caro. Me dolce. Morte le mani, morti gli oggi, morta la bocca, morti i cavei. Oi, che m'han tradita, m'han tradita. Gabriele, Gabriele, Gabriele, Polprinti. Ma è tradito. Te signora, dimmi che sarei aiuta beata mia, iucundami. E cap di tutte donne, vardume! Sunchi, desesperata e strepenata, l'ultima donna al mondo mi sono descoperta. Perché, Gabriele? Non te me l'hai detto avanti, un segno. Te fan fiorinto il ventre e il fiolin che sarei aiuta a sto bel trono, reina, con te il fio il cavaliere gentile, con quattro ciodi picain della carne. Dolorosa dei pi al posto dei speroni, perché non te me l'hai detto? Mi non cavaria giammai vorsui dover spegnida, tutto anche fosse venuto il Deo, padre, in della persona, e non il colombo, suo spirito, beato, a maridarme. Mamma, che il dolore tra i fiori è matta, che bastemi, me nella casa, fratelli, vi pregi, me nella casa. Gesulin, non cassarmi via. Ho de morire, mamma, e fai fatica. Ho de lasciarmi andare, sconsumare il fiato che mi mantiene in vita, ma con te, chi loga, castrazzi. A fa più gran fatica, Gesulin, Jesus, vuoi morire, Jesus, vuoi morire, ma se me le in una tomba sola, col mio fiele imbrasato, il mio fiele, vuoi morire, Jesus. Sacra donna. Non se può sopportare questo tremendo dolore di madre. Mi no guardo, che ti stranza, picaga l'indecustata, affonda il Cristo, e in un momento il Cristo, o il va a morire. Sai come fai tu? L'hai svenuta, non l'ho neanche toccata. Povera donna, la gai malori, la gai malori, te vi là, fella respirare. Chi set? L'ilobe, il zovin, campara reconiuset, la gai visioni. L'angelo de Deo, Gabriele, il nunzio solengo del tuo delicato amore. Gabriele, Gabriele, torna in tre, torna a slargati ali, Gabriele, Torna in dentro al tuo bel paradiso, che ti non ti ha niente a che fare con sta sgarosa terra, con sto tormento mondo. Vai, Gabriel, che non ti si sbordega i ali colorate dei gentil colori, non ti veghi fango e buagne e sangue misto la spusenta. Partutto vai, che te non si sbrighi uregi tan delicati ad ascoltar plorire e plangi, che sarete da ogni parte. Vai, che non te si sconsuma i oggi a rimirar piaghe e mosche, bugnoni e croste, vermini fuori dai morti squaracciati. Ti non ti abituati, Gabriele, ti non ti abituati che nel paradiso non c'è ni rumor, ni plangi, né guerre, né prison, né un che su da stracabrasci, né prison, né uomini impiccati, né donne violate, né fiulit senza sorrisi, né matri desesperate e scurite dal dolor. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel!

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Che cos'è, Marino? Una transizione di fase?
2: Una transizione di fase? Ma no, non ci eravamo preparati oggi, non ci eravamo accordati. Credo che sia il cambiamento da, non so, dallo stato solido allo stato...
1: Perfetto, allora non è vero che non ha mai risolto un indovinello invitativo?
2: No, non sono io, è il personaggio misterioso che neanche voi avete ancora indovinato, altrimenti avreste chiamato al 361-2241 di Roma.
1: Allora, oggi le oche parlano. Un po', vabbè, vi diamo le solite notizie del giorno e poi delle parole della scienza, facendovi fare un esperimento, e anche Marino secondo me può partecipare, forse non dallo studio però, ma dalle cucine della mensa, sulla transizione di fase. Niente paura, non scoppia niente. Poi parliamo di Delta 9 tetraidrocannabinolo e del Rattus norvegicus, di foreste dell'America e, se c'è tempo, vi daremo delle statistiche sulla longevità fra i primati.

0: Mentre prendete carta e penna, così vi appuntate l'esperimento che vi suggeriamo, io vi do una piccola segnalazione da Tutto Scienza, il supplemento della Stampa che esce il mercoledì, e c'entra con il gioco di Fahrenheit, perché dice: non ho mai risolto un gioco, e qui invece vi si propongono dei giochi, anzi più che dei giochi vi si propongono un campionato di giochi matematici. Più ragionamento, meno calcolo è il titolo dell'articolo, e è un'iniziativa dell'Università Bocconi, in particolare del centro Pristem Eleusi dell'Università Bocconi. Ogni anno, da 8 anni a questa parte, si organizzano appunto dei campionati di giochi matematici. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio del 2001 e il 18 marzo ci saranno le semifinali in tutte le città d'Italia, mentre a Milano il 18 maggio ci sarà la finalissima.
1: Attenzione, attenzione, esperimento scientifico. Allora, transizione di fase. L'esperimento dovreste farlo magari col pensiero, perché vi aiuterà a capire da scienziati una notizia che Silvia sta per darvi. Pronti? Mettete mezzo bicchiere d'acqua in un contenitore di plastica trasparente, segnate con la biro rossa il livello raggiunto dall'acqua nel contenitore e riponete il tutto in freezer. Poi mettete mezzo bicchiere d'acqua in un pentolino, il pentolino sul fornello acceso. Dal pentolino, dove aggiungete calore, e cioè energia, al sistema osservato. Sistema osservato è il termine tecnico, significa soltanto pentolino con dentro l'acqua e sotto una fonte di energia. Dal pentolino la transizione va da una fase di agitazione moderata degli atomi che compongono le molecole d'acqua a un'agitazione quasi nevrotica. L'acqua si alzerà in vapore, occupando un volume di spazio superiore al mezzo bicchiere di prima. Intanto, nel contenitore di plastica, l'acqua transita nella fase solida e cristallina, a agitazione tendenzialmente zero, ovvero catatonica. Diminuisce il volume. A fine esperimento la vostra acqua deve essere un pochino sotto il livello del segno rosso, se no bisogna rifarlo. Beh, da qui in poi è tutto in discesa. Potete dedurre la regola matematica di Gibbs, applicare le leggi della termodinamica o riprovare con un gas insolito, scoprire nuovi comportamenti della materia e prendere pure il Nobel. Basta che non riproviate con l'elio, perché in questo caso il Nobel è già stato assegnato.
0: L'acqua è vita, si sa, ma nonostante la sua importanza rimane in gran parte un liquido sconosciuto. Diversamente dagli altri, si espande quando si raffredda, le sue molecole si muovono liberamente quando viene compressa e mostra molti altri strani comportamenti. I ricercatori dell'Università di Princeton, Paolo De Benedetti e Jeffrey Harrington, secondo quanto riportano su un articolo sull'ultimo numero di Nature, hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per misurare le interazioni fra le molecole d'acqua. E grazie alle simulazioni al computer hanno dimostrato come queste misurazioni possono essere usate per comprendere ciò che accade, in particolare quando l'acqua viene sottoposta ad un aumento di pressione. Nella maggior parte dei liquidi, le molecole che si muovono liberamente, quando la pressione aumenta, tendono ad organizzarsi in strutture. De Benedetti e Harrington hanno dimostrato invece che le molecole dell'acqua sottoposte ad un incremento della pressione assumono una disposizione molto più casuale, diminuendo il loro ordine naturale. Questa perdita di ordine avviene solo ad un certo intervallo di temperatura e pressione, proprio quando l'acqua mostra comportamenti macroscopici anomali. I due ricercatori sostengono quindi che i due fenomeni siano legati tra loro da un rapporto di causa-effetto. Questo studio è importante perché consente di prevedere il comportamento dell'acqua in molti processi geologici, chimici, biologici, farmacologici, e di fare anche luce sui comportamenti anomali di altre sostanze, come il silice, che con l'acqua condividono alcune caratteristiche.
1: Se avete ascoltato bene quello che ho detto io e quello che ha detto Silvia, vi poniamo un indovinello. Chi dei due ha sbagliato? Diminuisce il volume dell'acqua quando si raffredda o aumenta il volume? Allora voi adesso avete messo l'acqua nel freezer, guardate bene quando la tirate fuori sotto forma di ghiaccio se è sopra o sotto la linea rossa che avete fatto con la biro. Altra notizia: stamattina alle 7:28 GMT è partito da Baikonur in Kazakistan lo sfascia carrozze Progress per smantellare la stazione spaziale russa Mir. Se tutto va bene, sabato attraccherà e inizierà le manovre per rimorchiare la stazione verso l'atmosfera terrestre, dove, arrivata a circa 140 km sopra di noi, si incendieranno a contatto con l'atmosfera i pannelli solari e, arrivata a 80-100 km sopra di noi, per l'attrito si smembreranno i vari moduli. Sempre se tutto va bene, cadranno in mare a circa 2000 km di distanza dalle coste australiane il 6 marzo. Il 6 marzo, se io fossi un australiano costiero, eviterei di uscire di casa. Siccome la mira ha le batterie esaurite, i giroscopi rotti, i computer crashati, è possibile che non tutto vada bene. No problem, dice Vladimir Soloviev, capo della missione a Baikonur. Una squadra di emergenza è pronta ad andare su per attaccare la mira al rimorchiatore Progress. A mano.

Se vi sarà capitato di vedere sull'Espresso una classifica dei neuroscienziati più citati in assoluto, in cima alla lista c'è un signore che da una decina di anni non smette di scoprire cose e di raccontarle su Science, Nature e altre riviste scientifiche molto quotate. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Australia, a proposito di cervello, di sostanze che danno assuefazione, è difficile che qualcuno non faccia riferimento a un articolo di G. Di Chiara et al.

0: La cosa curiosa è che il gruppo di Chiara et al non sta a Harvard, a Cornell, a Cambridge, al Johns Hopkins o al John Sanger Institute o altri luoghi del genere. Sta al centro di neurofarmacologia del CNR all'Università di Cagliari, dove Gaetano Di Chiara, che abbiamo al telefono, buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Di mestiere dà sostanze psicotrope ai ratti e inoltre ha responsabilità più ampie perché, se non sbaglio, è presidente della Federazione Europea delle Associazioni di Neuroscienza.
1: Esatto.
0: Uff, da quando è presidente?
1: Da un anno.
0: Faticoso?
1: Sì, fortunatamente dura solo 2 anni.
0: Vabbè. Nella sua prima veste, quella di ricercatore, noi la seguiamo molto da vicino dal 97, ma anche prima aveva lavorato sugli effetti sul cervello dei ratti di alcune sostanze.
1: Per esempio della nicotina.
0: Ecco. Io veramente avevamo chiesto Bob Marley alla regia perché l'allusione era al Delta 9, eccetera.
1: Sì, ecco. È vero. Sempre fumo.
0: Sempre fumo. Quindi si occupa, diciamo, di nicotina e di derivati dalla cannabis e dell'effetto che fanno sui ratti. Che cosa è successo nel 97 che l'ha immessa in un vortice di polemiche e soprattutto ha dato l'idea a tanti scienziati di fare ricerche come le sue?
1: Guardi, molto semplicemente abbiamo riportato che il Delta 9, tetraidrocannabinolo, che è la sostanza attiva della cannabis, ha degli effetti che sono molto simili a quelli della nicotina, la quale a sua volta ha degli effetti molto simili a quelli delle droghe considerate pesanti, come l'eroina, per esempio. Ecco, questo è il risultato che abbiamo. Esistono delle parentele strette tra queste sostanze. E questo ovviamente ha fatto sorgere una serie di discussioni su che cosa significasse per l'uomo.
0: Anche perché lei queste cose le aveva pubblicate su Science, noi invece le avevamo viste rimbalzare sui quotidiani inglesi, perché all'epoca c'era la possibilità di liberalizzare la cannabis in Inghilterra, poi su quelli francesi dove si accapigliavano 2 ministre, poi sulla stampa italiana, poi di nuovo nelle riviste scientifiche. Quando abbiamo concordato questa intervista, lei ha scritto che sul Delta 9 THC ci sono sempre novità e che ormai arrivano, dopo il vostro lavoro su Science, arrivano risultati forti sulla cannabis, che da argomento scientificamente leggero qual era è diventato scientificamente pesante.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa significa
1: scientificamente? Sì. Non voglio con questo dire che è diventata una droga pesante.
0: No. Abbiamo capito che lei li studia, diciamo, dalla nicotina all'eroina e più o meno non fa una distinzione sociale per adesso. Per
1: esatto.
0: Adesso.
1: Mm. Quello che è successo dal 97. Praticamente un gruppo italo-americano, perché si tratta in realtà di un mio allievo che è andato a lavorare al NIDA, ed è il dottor Tanda, è stato al NIDA per 2 anni, l'Istituto Nazionale del Drug Abuse, che sta a Baltimora, e lì nelle scimmie, per la prima volta, sono delle scimmiette, le scimmie americane, non scimmie africane. In queste scimmie praticamente per la prima volta in una specie, in un animale da esperimento, si è riusciti a dimostrare che il Delta 9 viene autosomministrato, né più né meno come in realtà succede nell'uomo. Questa prova finora non esisteva nell'animale e la capacità di una sostanza di essere autosomministrata, quindi volontariamente da un animale, è considerato, diciamo, un metodo per distinguere fra sostanze che possono dare dipendenza e sostanze che non la possono dare. Se lei per esempio vuole immettere in commercio un farmaco per la cura di qualsiasi malattia, tra le cose che deve dimostrare è che non dà dipendenza. Una dei test classici per dimostrare questo, stabilito dalla stessa FDA, cioè dall'Agenzia Americana per il Controllo dei Farmaci, è proprio la dimostrazione che non venga autosomministrata dagli animali. Mm-hmm. Ecco, questo finora non è stato dimostrato per il Delta 9 e adesso invece è stato dimostrato, pubblicato su Nature Neuroscience, quindi un giornale prestigioso.
0: Quindi continuano queste ricerche, fra l'altro mi sembra di aver letto su, adesso non so se su Nature o su Science, che addirittura una cosa analoga era successa con l'alcol. Già ne parlava Jane Goodall a proposito degli scimpanzé che li sfondavano la casa, aprivano il frigorifero e portavano
1: Certo.
0: via le lattine di birra. Però, quindi lei...
1: Quindi anche in pratica il concetto è questo, anche gli animali dimostrano un interesse, la capacità di ricercare delle sostanze. Noti che questo non vale per tutti, per esempio con la caffeina, anche se noi diciamo la caffeina sicuramente deve essere una sostanza particolarmente piacevole e appetibile, ebbene non lo è evidentemente quanto queste altre, perché per esempio con la caffeina non si è riusciti a dimostrare, e non credo, penso che mai si dimostrerà, che la caffeina è in grado di dare dipendenza, di dare autosomministrazione.
0: Cioè, mai un suo Rattus norvegicus è andato a rubarle il caffè, lei mi sta dicendo.
1: Sì, tra l'altro le ricordo che noi il caffè lo beviamo e il caffè in natura è amarissimo. Quindi se un rattus norvegico dovesse assaggiarlo senza zucchero, sicuramente lo rifiuterebbe.
0: La mia collega Silvia Baglioni ha una domanda da farle.
2: Mi scusi, professor Chiara, forse esula un po' dal suo campo di ricerca, però mi incuriosiva questo fatto. È possibile che questo procurarsi da soli, questa sostanza, quest'erba in questo caso,
1: Sì.
2: non sia anche perché c'è un qualche
0: Una compra.
2: vantaggio
1: Sì.
2: farmacologico,
1: Questa è una
2: cioè che
1: domanda
2: fosse una medicina?
1: terapeutico, lei vuol dire.
2: Esatto.
1: Questa è una domanda pertinentissima. In realtà, infatti mi ripromettevo, pensavo che avremmo anche parlato di questo. Esiste effettivamente un aspetto molto interessante, in particolare della cannabis, ma che è valido per tante altre sostanze d'abuso. Quella che si chiama comorbidità psichiatrica, cioè si è visto che la frequenza di persone che hanno disturbi psichiatrici fra coloro che usano queste sostanze e viceversa, cioè la frequenza di consumo di sostanze tra coloro che hanno disturbi psichiatrici è elevatissima. Quindi a questo punto non si sa chi venga prima, l'uovo o la gallina, e cioè questa comorbidità e questa associazione esiste perché i pazienti psichiatrici si giovano. E quindi in pratica è una automedicazione l'uso di queste sostanze. E questo sembra che sia in effetti il caso, molto probabilmente, per il tabacco. Coloro che usano tabacco sembra che si giovino per il loro tono dell'umore, in quanto sono del tabacco, in quanto sono depressi. E la nicotina è un buon antidepressivo, evidentemente. Quindi questa è una possibilità, che questa situazione sia basata su questa automedicazione. Ma è anche possibile il contrario, è verosimile anche il contrario, cioè che l'uso di queste sostanze a sua volta, se può dare un sollievo, però probabilmente peggiora la storia naturale di queste condizioni. Tanto è vero che, per esempio, si è visto che nei giovani che usano queste sostanze la depressione o le forme bipolari, quelle maniaco-depressive, assumono caratteristiche peculiari. Cioè abbondano per esempio le cosiddette forme miste. Quindi cambia un po' la faccia alla malattia, l'uso delle sostanze, e anche molto probabilmente cambia la prevalenza di sesso. Cioè l'uso di sostanze è più frequente per esempio nel maschio, la depressione invece è 2 volte più frequente nella donna. Beh, si è visto che quando c'è comorbidità, cioè nelle depressioni associate a uso di sostanze, il rapporto si inverte, invece di essere più frequente nella donna, è più frequente nel maschio. E questo ovviamente suggerisce, no, che ci sia una relazione causale. Il problema è sapere da che parte è questa relazione.
0: Possiamo parlare dell'attualità brevemente?
1: Certo.
0: Lei avrà seguito le dichiarazioni del Ministro della Sanità e anche le reazioni sulla stampa e dei
1: Sì,
0: vari utenti e non
1: sì, sì.
0: utenti. Io volevo sapere, secondo lei, se condivide la posizione del Ministro che in qualche modo dice io sono un proibizionista per tutto, però in realtà so che non tutto si può proibire, cioè non tutte le sostanze che incidono sulla depressione, l'umore, eccetera, si possono proibire.
1: Sì.
0: Lei è
1: Dunque,
0: d'accordo
1: guardi,
0: sul proibire o non proibire,
1: guardi, su
0: insomma?
1: Quello le dico, è difficile commentare quello che avrebbe detto il ministro,
0: certo.
1: Perché in effetti la versione di quello che ha detto cambia e quindi non è facile. Il ministro praticamente ha detto due cose. Una cosa che in effetti sono dati di fatto e quindi si possono eventualmente discutere sulla base di ciò che è stato pubblicato, e cioè la prevalenza, come si dice, cioè l'incidenza dell'uso di queste sostanze. Le sue statistiche sono un po', diciamo, sono un po' superiori a quelle che sono le statistiche riportate, le faccio un esempio, dal centro portoghese di riferimento della Comunità Europea, che riporta per esempio una prevalenza di circa il 18% per un uso una volta nella vita in una fascia di età che va dai 15 ai 60 anni. Però effettivamente nei giovani diciottenni questa prevalenza aumenta, però non supera il 40% per l'uso una volta nella vita, cioè nei 3-4 anni del possibile uso di queste sostanze da parte di questi giovani. Quindi diciamo che queste statistiche sono misleading, come direbbero gli americani, cioè possono trarre in inganno, perché qui si parla dell'uso una volta nella vita. In realtà l'uso una volta nella vita, chissà, siamo in tanti ad averlo fatto di queste sostanze. Voglio dire, secondo me non è questo il metro di paragone. Il giovane è estremamente curioso, quindi è abbastanza diciamo comprensibile che un giovane possa provare almeno una o due volte queste sostanze, tanto per vedere l'effetto che fa. Quello che dobbiamo considerare invece è un uso ripetuto, prolungato, e io stimo anche sulla base dei dati di questo osservatorio che un uso ripetuto, che so, una volta alla settimana, settimanale, secondo le stime di questo osservatorio non supera il 5%. Quindi vede come veramente la prevalenza crolla se si considera un uso più, diciamo, più frequente. Questo è un aspetto di quello che ha detto Veronesi. E poi ha detto, vabbè, che i professori ne fanno un uso quasi come gli studenti. Io su questo mi permetto di dissentire. Cioè,
0: lei come professore non mi sembra, però tutto può anche essersi nascosto.
1: Tutto può essere. Sì. Alcuni dicono che sono certi professori di certe facoltà, quindi adesso questo è un problema interno all'università.
0: Senta, ancora una domanda e poi so che la lascio andare. Lei una volta mi aveva detto che il rimprovero socialmente espresso, così come si fa verso i fumatori, è più efficace, secondo lei, della messa in carcere di chi fa uso di sostanze del genere?
1: Questo è sicuro, sono convinto di questo. Infatti il giorno che sarà liberalizzata, o meglio, forse è meglio usare la parola legalizzare, perché neanche il tabacco è liberalizzato, ovviamente ci sono i monopoli di Stato, li si vende in certi nei tabacchini, eccetera. Quindi anche il giorno in cui dovesse venire legalizzata la cannabis, io sono sicuro che forse diventeremo nei suoi confronti ancora più restrittivi che non nei confronti del tabacco, perché non dimentichiamoci che di fumo si tratta, e quindi ovviamente anche il fumo da cannabis provocherà una elevata incidenza di carcinomi polmonari e tutte queste belle cose qua, e penso che molti diventeranno molto più proibizionisti di quanto non lo siano adesso
0: sul fumo in generale.
1: Certo.
0: Professore, grazie.
1: Prego.
0: Di averci aiutato a capire i suoi
1: grazie.
0: lavori. Auguri anche per la sua presidenza, purtroppo so che è un onere difficile, però è anche un onore, no?
1: Certo.
0: Buon lavoro,
1: grazie tante,
0: grazie, arrivederci.
2: Grazie.

0: Tutta questa settimana ci siamo occupati di biodiversità. Oggi diamo una piccola notizia sulle foreste presa da Galileo, un sito italiano che si occupa di scienza. Foresta amazzonica è un progetto pericoloso, infatti un progetto concepito per portare sviluppo rischia di diventare un boomerang. Il progetto si chiama Avanza Brasil ed è un programma di sviluppo economico che prevede la costruzione di nuove infrastrutture nella regione amazzonica. E alcuni studiosi dell'Università del Michigan, guidati da Mark Cochran, hanno studiato questo problema. In particolare hanno utilizzato dei satelliti per fare una valutazione di impatto ambientale. E attraverso questi studi hanno capito che questo tipo di infrastrutture potrebbero creare grossissimi problemi a tutta l'area. Infatti la deforestazione e l'apertura di cave può rendere la foresta ancora più vulnerabile a incendi e ad altre catastrofi. E quello che loro si augurano è che il governo brasiliano, che finanzia questo progetto e che è sostenuto anche da investimenti privati, in qualche modo ci ripensi.
1: Mentre vi parliamo, si apre a Montreal, in Canada, la conferenza dei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sulla diversità biologica. Una delle ricadute della conferenza sulla salute del pianeta, che si era tenuta a Rio de Janeiro nel 92, appena si conclude Montreal, il 28 gennaio inizia all'ONU a New York il forum intergovernativo sulle foreste, un coordinamento tecnico-scientifico, in parte legale, per salvare i polmoni della Terra. Non conosciamo ancora i nomi dei partecipanti statunitensi al forum, rischiano di suscitare un po' di preoccupazione. Infatti il presidente Bush desidera far decadere alcuni recenti decreti del suo predecessore che proteggono le foreste americane dallo sfruttamento commerciale. Stando alle posizioni dei repubblicani espresse al vertice fallito dell'AIA l'anno scorso, gli Stati Uniti, paese maggiore inquinatore del mondo, non hanno bisogno di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra. Basta che misurino meglio il proprio territorio coperto di foresta. In quel modo sarebbero addirittura in credito di inquinamento.
0: Sì, sì, peccato che l'anno scorso una serie di incendi ha devastato perfino i parchi e le riserve naturali. Risultato: milioni di ettari di foreste andati in fumo e milioni di tonnellate di carbonio in più nell'atmosfera. Comunque di questa cosa ne riparliamo domani.

i mammiferi che si riproducono iniziano molto, anche si riproducono molto, diciamo, iniziano a farlo da giovani e spendono così risorse che potrebbero dedicare alla propria sopravvivenza. Perciò i ratti e i criceti arrivano a malapena al terzo compleanno. Invece i mammiferi che si riproducono poco e tardi vivono più a lungo e dedicano tempo ad allevare i piccoli. Perciò un'elefantessa thailandese ha festeggiato i suoi 70 anni. Per i biologi evoluzionisti, quindi, longevità e tempo di allevamento della prole sono correlati. Esempio, nel caso dell'Homo sapiens. Se una femmina francese campa in media 82,9 anni e un maschio francese meno di 75, la teoria prevede che lei accudisca per anni la prole e che lui la abbandoni ancora in fasce davanti alla canonica. Però nessuno si era mai sognato di controllare se questa teoria, avanzata dai sociobiologi negli anni 70, corrispondeva alla realtà. Lo ha fatto John Allman del California Institute of Technology, forse scocciato nel leggere su Il Mondo in Cifre, edizione The Economist, lire 20.000, che un americano a 73 anni è un uomo statisticamente morto, mentre la vedova ha altri 7 anni per scialarne i risparmi. Allman ha quindi analizzato la longevità di 10 specie di primati, fra le quali le madri partoriscono raramente più di un figlio alla volta, un figlio che dipende da almeno uno dei genitori per alcuni anni. E Allman ha dimostrato che quello che ogni genitore combina col pargolo varia parecchio da specie a specie, esattamente come la longevità rispettiva dei genitori. Gli scimpanzé maschi spariscono dalla circolazione non appena odono il primo vagito, per cui vivono il 40% in meno delle scimpanzé. Queste arrivano fino a 28-30 anni, come Flo la matriarca, studiata nella riserva di Gombe in Kenya dalla primatologa Jane Goodall, che ha seppellito tutti i mariti. No, scusate, li ha seppelliti Flo i mariti. La Jane Goodall non credo. I gorilla, per i quali ha dato la vita Diane Fossey, giocano insieme al piccolo e lo portano a passeggio nel parco naturale del Virunga, in altura, sui vulcani a cavallo della frontiera tra Ruanda, Congo e Uganda, ma solo quando se ne ricordano. Per cui i gorilla maschi vivono un 12,5% in meno delle gorille. Fra le scimmie antropomorfe, soltanto gli uomini hanno una percentuale migliore dei gorilla maschi. Vivono in media un 8% in meno delle donne. Però esistono scimmie per le quali il titolo di padre non è onorifico. Sono rare, rappresentano circa il 3% dei primati. Per ora sono state studiate due specie. La prima è il Cercopithecus hamlini, una piccola scimmia fulva dai grandi occhi cerchiati di nero, e definita vulnerabile dall'International Union for Conservation of Nature, e se la passa male nelle pianure sotto il Virunga. La seconda, in cui il maschio è più longevo della femmina, è il Callicebus personatus, come dice il nome, una scimmia bella, arborea, brasiliana, per l'eccessivo sfruttamento commerciale è considerata a rischio di estinzione dall'Union precedente. Tra cercopitechi e callicebi, il neonato non si aggrappa alla pelliccia della madre, ma a quella del padre, subito dopo il parto, al quale il padre assiste e durante il quale, come accade agli uomini, gli aumenta il livello degli ormoni detti gestazionali, che un tempo si credeva fossero solo delle donne, ossitocina e prolattina. Il piccolo resta attaccato alla pelliccia del padre per tutta l'infanzia, salvo nei brevi periodi di allattamento materno. Una volta svezzato, il padre a fargli il grooming, a togliergli i pidocchi, a insegnargli a scegliere la frutta matura e a ricoprire i propri bisogni per non mettere il predatore sulle sue tracce. Quel padre perfetto vive il 20% in più della madre. 20% non è male, potrebbe incitare il primate umano a cambiare lui i pannolini per una volta.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, ti sembra di vedere in quella poca luce

Nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Buongiorno, quarta puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli. In questo caso ascolterete l'ultima parte della puntata Paesaggio con figure di Radio 3 che le venne dedicata integralmente più di 3 ore il 25 ottobre del 92 a cura di Gabriella Caramore. Buon ascolto.

0: lei, Amelia, ha mai pensato, ha mai fatto qualcosa in teatro?
1: È un viso molto teatro shakespeariano. E c'è un po' di sfottimento del teatro classico e di Shakespeare e grande ammirazione allo stesso tempo. Ma è il compito del giocoliere, del fool.
0: Certo, come ci diceva prima. No, ma mi chiedevo se ha mai fatto lei cose in teatro.
1: Sul piano musicale, come clown.
0: Come clown?
1: Come giocoliere, infatti.
0: Cioè, in che tipo di
1: Con Carmela Bene abbiamo... Molti anni fa recitato Majakovskij e Jesenin. Cioè, lui recitava, fermo. Io avevo posto strumenti vari appesi dal soffitto. Di quelli contadini fatti da noci di cocco e cose del genere. E avevo un piccolo pianoforte preparato e un costume alla russa tutto bianco e facevo i miei salti e suonate.
0: Ci dispiace non averlo visto
2: molto,
0: veramente.
2: Ci
0: Senta, allora passerei al secondo atto di questo nostro tentativo critico, anche se forse l'abbiamo colta così un pochino alla sprovvista, Berardinelli.
2: Ah no, ma sì, questo fa parte anche del nostro piccolo teatro interpretativo.
0: Fa parte del gioco, e anche per non annoiarci troppo con le...
2: Un po' di emozione agli ascoltatori, non ho sempre la risposta pronta, no?
0: Va bene, e le proporrei allora questo testo, Impromptu, e chiederei ad Amelia Rosselli gentilmente di leggercelo. È un testo della fine anni 70.
1: Sì, è scritto nel 79, dopo sei anni che non scrivevo per niente.
0: E come,
1: ma è difficile da leggere.
0: E come si è decisa la scrittura di questo testo?
1: Non mi sono decisa.
0: È capitato.
1: Dopo una lettura dei versi della Bachmann e di un canto di Dante.
0: E dopo questo lungo silenzio è stato faticoso o semplice scrivere?
1: Faticoso, ma in una mattinata.
0: In una mattinata?
1: Mm. Beh, è una completamente diversa situazione,
0: sì,
1: che non
0: proprio
1: quella
0: per
1: solita.
0: Questo.
1: Trovandomi in grande difficoltà di vita, ho scritto qualcosa che voleva essere un pochino oscuro e estremo allo stesso tempo. Se vuole prova a leggere delle parti.
0: Sì, la prima sezione direi.
1: Si chiama Impromptu, che vuol dire improvviso, sì, o improvvisamente in francese.
0: Improvviso anche in senso musicale potrebbe essere.
1: È di Chopin, di Schubert.
0: Sì.
1: Il borghese non sono io, che trallappio d'un giorno all'altro, coprendomi in un sudore tutto concimato, deciso, coinciso, da me, non altri. O se soltanto d'altri sono il clown faunesco, allora ingiungo l'alt. Quella terribile sera che non vi fu epidemia, ma soltanto un resto delle mie ossa che si rifiutavano di seccarsi al sole. Non v'è sole che non sia lumière, e il francese è un parterre. Quando cambiando viste, cambiasti forme, anche nel tuo nostalgico procedere verso un'impenetrabile morte. Per poter passare a questi versi qua, nel verso impenetrabile la tua notte, di soli e luci per nulla naturali, quando l'elettrico ballo non più compaesano distingueva tra chi era fermo e chi non lo era. Difendo i lavoratori, difendo il loro pane, a denti stretti, caccio il cane, da questa mia mansarda piena di impenetrabili libri buoni per una vendemmia che sarà tutta l'ultima opera vostra se non mi salvate da queste strette. Stretta la misura, combatte il soldo e non v'è sole che appartenga al popolo. Continuo?
0: No. Sarebbe molto bello se restiamo incantati ad ascoltarla.
2: Sì, sì,
0: però in realtà abbiamo davvero pochissimo tempo e vorrei allora un po' di corsa prima di concludere sentire l'ultimo intervento previsto per oggi, che abbiamo già registrato un paio di giorni fa con Andrea Zanzotto, che non poteva essere rintracciabile oggi che è domenica e dunque l'abbiamo sentito l'altro giorno. E ho pensato di far intervenire Zanzotto su Amelia Rosselli, non solo perché è un poeta che, seppur molto distante dalla Rosselli, ha tuttavia con lei dei punti di intersezione, ma anche perché è un grande critico, un grande lettore di poesia. E l'anno scorso ci ha regalato un bellissimo libro di sue riflessioni su poeti dal titolo Fantasie di avvicinamento, che è uscito da Mondadori, e sentiamo allora che cosa ci ha detto. Innanzitutto io vorrei, Andrea Zanzotto, che lei, che ha una poesia con un forte legame alla terra, al paesaggio, alla regione in cui vive, mettesse a fuoco il diverso radicamento di Amelia Rosselli e il suo complesso rapporto a una terra, a una patria, se possiamo usare questa parola, ma lo userei tranquillamente. Ecco, una patria un po' da cercare, da acquisire. Ecco, che cosa produce questo secondo lei?
3: Sì, di fronte a tutto ciò che scrive, che ha scritto Amelia Rosselli, c'è sempre una serie di grossi problemi da mettere a fuoco.
0: Sì.
3: E direi poi che, trattandosi di alta poesia, perché io considero la Rosselli senz'altro una delle figure più alte del nostro Novecento, è ancora più difficile vedere in che modo vengono a collocarsi i vari nuclei della sua esperienza poetica. Quindi, per quanto riguarda il radicamento, ecco, la mia esperienza è stata il radicamento, purtroppo crudelmente smentito, in un luogo che ho visto lungo gli anni diventare sempre più brutto rispetto a quello che era in passato, insomma, ecco.
0: Sì.
3: Da paesaggi, diciamo, e ambienti che fanno da sfondo a Giorgione, a paesaggi deturpati da un'infinità di costruzioni, di case tutte buttate là come capita, insomma. Quindi io, stando sempre praticamente fermo, ho visto cambiare il mondo sotto i miei occhi, il mio vecchio mondo, così. E questo fatto si è rispecchiato anche nella mia poesia, attraverso certe distorsioni e mutamenti di quelli che potevano essere i miei impulsi ritmici lontani. Per l'Amelia, alla quale poi sono profondamente affezionato, anche se la vedo così poco, io provo una vera e propria riverenza, ecco, che è quella che si deve avere verso persone che hanno delle antenne o dei punti di contatto con le forze più misteriose della realtà. Per esempio, lei è una persona che ne ha subito di tutti i colori, insomma, ha avuto quei terribili traumi così nell'infanzia,
0: sì, sì.
3: E poi questo continuo passare da un paese all'altro, e quindi questa necessità di trovare un radicamento nei vari specchi linguistici in cui lei si rifletteva. Quindi un discorso già arduo come il suo veniva a impregnarsi di situazioni linguistiche in contrasto, ben diverse da quelle mie, in cui al massimo c'è un contrasto tra lingua e dialetto, che è relativo anche quello, tra mondi culturali estremamente differenziati, come quello di un certo americano internazionale, così, che lei usava nella vita quotidiana e scriveva, quello dell'inglese dei classici, degli elisabettiani, con tutte le sue impennature verso vette veramente altissime. E poi ecco che salta fuori, tenendo presente anche che c'è un côté francese, salta fuori la prepotenza dell'italiano. Cioè, si ha l'impressione che Amelia Rosselli si sia sempre più accostata all'italiano, quasi, a mio avviso, in un'immagine di accostamento al padre perduto, così tragicamente, che rappresentava appunto l'Italia e la cultura italiana, e di cui in fin dei conti era stato uno dei grandi difensori. E quindi questo legame col padre, la madre era inglese, si finisce col rivelarsi molto importante, questo azzardo, una specie di psicanalisi così a braccio, ma credo che abbia un qualche fondamento. E poi c'era anche la nonna, che la presenza,
0: sì,
3: delle,
0: certo,
3: nonne è importantissima in questi casi qua, sono custodi di tesori linguistici e culturali. L'ha fatta poi gravitare verso l'italiano e finalmente, proprio direi, puntare sull'italiano come lingua principe, anche se appunto sempre venato da tutta una serie di brusche interruzioni della catena del senso e del significato, che stanno a metà strada tra la ricerca poetica, il lapsus addirittura psicopatologico e l'irrompere appunto anche di strati culturali e strati linguistici che trovano particolari, sottilissimi equilibri. anche nell'ultimo libro qua apparso di Amelia è bellissimo semplicemente questo sleep, che è appunto non si sa bene se il sonno della ragione con l'irruzione dell'irrazionale o un riferimento a una confusione quasi tra sogno e realtà a livelli proprio di percezione quotidiana. È un libro che ha già la sua età, diciamo, ecco, perché sono poesie scritte tra i 53 e i 66.
0: Sì.
3: Ma direi che non perde un colpo per quel che riguarda l'attualità dei problemi che pone. Si inserisce benissimo, anzi, ci aiuta a capire meglio tutta la complessità dei problemi dell'espressione di Amelia Rosselli.
0: Ecco, a proposito di questi problemi che ci aiuta a mettere a fuoco, in questo magma di sofferenza che pure la poesia della Rosselli esprime, ci sono però delle indicazioni molto vitali, mi sembra, vero? In che direzione vanno, Zanzotto?
3: Sì, ci sono delle indicazioni molto vitali e che conservano tutta la loro forza dirompente, nel senso che nel passare da un linguaggio che potrebbe essere tra onirico e oracolare da una parte, a un linguaggio invece di immediata inserzione della realtà, la Rosselli trova delle vie precipiti, non omogenee, disorientanti in un primo tempo, ma che poi mostrano invece appunto la presenza fondamentale di sentimenti profondi come l'amore, il sentimento ancora più profondo della tragedia politica e morale dell'uomo moderno e il sentimento dei problemi stessi della poesia, cioè è una poesia sulla poesia anche quella che ci presenta Amelia Rosselli, e quindi sono indicazioni abbastanza precise che però come non saprei, bisogna prendere come una spola che attraversa un tessuto che non è ancora formato, trapassano con illuminazioni vibranti fino ad apparire in forma netta e tale da non lasciare dubbi, entra un magma che peraltro esiste sempre.
4: State ascoltando lo speciale di Radio Techete dedicato ad Amelia Rosselli.

0: Senta, Zanzotto, in una nota critica che lei ha scritto tempo fa su Amelia Rosselli, diceva che in questa poesia c'è un massimo di coscienza nel massimo di buio fisico e corporeo. Ecco, come avviene secondo lei questo scambio tra oscurità e coscienza?
1: Avviene in questo senso, per esempio in Amelia direi che c'è una renitenza alla scrittura, in un certo senso, c'è un contatto col corpus più misterioso del proprio inconscio e anche della propria fisicità, quasi in una situazione simile a quella di Artaud, vorrei dire.
0: Ecco, ci spieghi in che senso.
1: Sì, che negava di potervi essere un'espressione che non fosse quasi un'articolazione del corpo stesso, ecco. Quindi una continuità tra corpo e testo, si potrebbe dire, ecco. Questo è un dato certissimo, ma il corpo naturalmente, il nucleo originario, che è anche corpo fisico poi, ha sempre anche un lato assolutamente oscuro e che diventa impronunciabile e che intralcia con la sua impronunciabilità tutti quegli elementi invece anche di gioco molto elegante e di forza razionale che si estrinsecano all'interno della poesia della Rosselli. Quindi c'è un massimo di divaricazione tra chiusura in questa origine misteriosa e irruzione poi verso indicazioni di razionalità, segnali che portano verso la storia oppure verso i sentimenti che tutti proviamo, insomma.
0: E quindi un massimo di divaricazione, ma anche un massimo di coincidenza tra questa fisicità e l'astrazione della parola, diciamo.
1: C'è il raggiungimento di inquietanti coerenze laddove ci si aspetterebbe l'incoerenza, insomma. E, per esempio, come dicevo anche in quel mio articolo, riferendomi al libro documento che trovo esemplare perché si pone quasi a metà strada del percorso poetico della Rosselli, in questo libro ella presenta quasi brutalmente quella che è oggi la sua distanza e quella che è la sua presenza, appunto, mentre riassume nel modo più spinto e tuttavia necessariamente incompleto, non detto, alcune delle ragioni del suo scrivere di sempre, ecco.
0: Sì.
1: Viene il dubbio se si possa chiamare questo soltanto uno scrivere, se lo è in generale la poesia, perché la poesia in realtà è qualche cosa di meno e qualche cosa di più dello scrivere.
0: Ecco.
1: Ha sempre radici che portano verso...
0: Come lo si potrebbe chiamare? Che nome gli potremmo dare a questo scrivere?
1: Questo scrivere è quasi un corpo a corpo con la realtà.
0: Sì.
1: Con la realtà interiore e con quella esteriore che naturalmente influiscono reciprocamente su se stesse. E in questa congestione, potremmo dire, di forze pulsionali così differenziate, appaiono immagini, intanto è quello, prima di tutto bisogna dire che lei, appunto, come ho affermato prima, anche se non vuole, vorrei dire, scrive poesia, proprio perché c'è una incredibile fioritura di immagini ottenuta ai più diversi livelli, cioè sorprese continue in quello che lei ci offre da vedere, anche se descrive una cosa vista mille volte che noi vediamo in continuazione. Lei sa sempre trovare quella luce differenziale, la chiamerei, nella quale nasce l'immagine, nasce appunto il non prima visto, ecco.
0: Che è poi quanto ci aspettiamo dalla poesia, questa
1: che
0: sorpresa continua.
1: Soprattutto dalla poesia.
0: Allora ringrazio Zanzotto, Andrea Zanzotto, per questo suo intervento. E Amelia Rosselli, noi siamo davvero in chiusura di trasmissione. Io vorrei chiudere tra un attimo, se ci riusciamo, facendole leggere ancora una poesia, anche perché so che è un lavoro che lei fa poi molto, molto spesso, questo delle letture.
2: Per il liceo, per circoli culturali, è un'usanza italiana molto ammirata all'estero.
0: Sì, di
2: poi qualche festival straniero.
0: Letture di poeti. Senta, e nei licei che tipo di recezione ha? Come sono?
2: Cerco
0: queste
2: di scegliere le poesie scritte in gioventù e vedo che c'è rispondenza proprio.
0: Ecco, come rispondono i ragazzi?
2: Benissimo, non sottovaluto le loro intelligenze o sensibilità soprattutto.
0: Le fanno delle domande?
2: Sì, fanno le domande qualche volta un po' ingenue. Ma la poesia la comprendono se leggo con non troppa fretta e mi spiego dopo, nel caso ci sia complicazione. Molto spesso leggo dalla prima parte di Variazioni belliche, perché è un verso ancora libero meno complesso sintatticamente, è molto sensibile la nascita per me della poesia in italiano. E lì vedo che sentono subito, comprendono anche le cose più astuse.
0: Ecco, senta, lei ne ricava qualcosa per sé da questi incontri con i più giovani, con i
2: non
0: ragazzi?
2: Non vorrei dire solo il cachet, ma insomma...
0: È la cosa principale.
2: No, è un po' di calore umano, fa piacere comprendere il pubblico, essere compresi dal pubblico. Anzi, qualche volta le domande ingenue, come dire, suggeriscono nuovi problemi a me. È un pubblico...
0: A volte più di quanto
2: certo
0: fanno
2: senso,
0: i critici,
2: è
0: forse.
2: Soprattutto più aperto. Sì. È più aperto. E non vuole essere trattato male, come dire, vuole essere messo alla pari.
0: Quindi c'è uno scambio così immediato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Beh, questo è molto bello. Io vorrei chiudere la trasmissione anche concentrando in questi 3 minuti, 30 cose, ecco, cedendo la parola ancora una volta ad Emanuela Tondello, che pazientemente è stata qui con noi per tutto il tempo. Ecco, le chiederei un'ultima impressione su questo suo lavoro sulla lingua di Amelia.
3: Ma direi che se io dovessi cercare di riassumere molto brevemente la dimensione poetica di Amelia, la riassumerei come la capacità di essere straniera all'interno di qualsiasi lingua nella quale lei scriva. Ma questo elemento straniero è in realtà veramente una manovra di avvicinamento a quella lingua, a quella cultura, non di allontanamento. E ciò che ha di importante, questo penso sia soprattutto per la poesia in italiano, è che dopo questo corpo a corpo di cui parlava Zanzotto, questa luce differenziale, ciò che emerge, ciò che ci viene restituito è l'italiano, la poesia italiana, ma con delle sfaccettature completamente diverse, completamente nuove. Questa è veramente una poesia di sorpresa. Ed è proprio l'elemento altro che ce la restituisce.
0: Ecco, mi piace molto che lei chiuda su questa immagine dello straniero, che è quella da cui eravamo partiti in quella prima lettura.
2: Posso aggiungere
0: qualcosa? Certo.
2: È anche veloce, non sempre questo corpo a corpo con la realtà. Però è verissimo anche che io cerco di salvare dal esaurimento, dallo spreco, quello che la Virginia Woolf chiamava stream of thought, che è molto prezioso a noi, che ci dà gioia di vivere e che ci dà ragione di vivere. Cioè, io ho problemi interiori e un fluire del pensiero che parte di punto in punto, anche sul piano logico, filosofico o naturistico, se vuole. Non mi piace sprecarlo. E lo metto su carta quando non voglio sprecare qualcosa. Non è sempre che io abbia lotta o armonia qualche volta rispetto all'ambiente. E lì è raro che abbia senza bisogno di cadere in lodi eterne. Però ho ammirazione per la nostra interiorità. E credo troppo nascosta e di gran valore in ciascuno di noi. Non è un bisbigliare o avere come la febbre alta un delirio, è un osservare e concludere quelle arrivare a conclusioni che ci servono personalmente, e di solito quel che serve personalmente può spesso servire ad altri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

faccio a pugni con te. Poi ti vengo a cercare, benedico e ringrazio e maledico il mondo com'è. E mi domando perché ti dovrei chiamare tutte le volte che passi e ti fermi lontano, lontano da me. Sarà come sarà.

fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

e non mi lasciano entrare. E nemmeno ci provo a chiamarti per nome, e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo?

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Leonardo da Vinci fosse rimasto a Vinci, sarebbe diventato Leonardo da Vinci.
4: Tutto è relativo.
3: Scendiamo più in basso. Se Nicola di Bari fosse rimasto a Bari, sarebbe diventato Nicola di Bari.
4: Tutto è relativo.
5: Se Luca di Siena non si decideva, un bel giorno a voltarsi di faccia dalla parte del video, sarebbe diventato Luca di Siena.
4: Tutto è relativo.
5: Se Antonello da Messina, il pittore, Antonello da Messina, fosse a Messina, sarebbe diventato Antonello da Messina.
6: E quando mai?
7: Ma nemmeno Antonello Falqui te diventava.
4: Tutto è relativo.
3: Se Gabriele D'Annunzio fosse rimasto Annunzio, sarebbe diventato l'Orbo di Montenevoso.
4: Sì.
6: Ma nemmeno il Guercio di Montecompatri.
4: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, buongiorno. Eccoci alla quarta puntata di Tutto Relativo.
1: Io, abbiamo aspettato molto io questo non lo direi.
2: Cosa?
1: Io questo non lo direi.
0: Perché?
1: Perché è controproducente.
0: Ma contro chi?
1: Ma contro te, contro tutti noi.
2: Soprattutto no. Non lo direi così come lo dici tu.
0: Perché? Come lo dico?
3: Ma sì, con quel tono allegro, giovialone,
2: futile.
0: Perché? Ma che tono dovrei avere?
2: Andiamo, con tutto quello che succede in giro.
0: È che sono stato io, scusa.
3: Noi ti abbiamo avvertito.
0: Mannaggia morte! Ma quando fate così mi spaventate? Ma come? Io mi porto dietro alla radio 3 consiglieri per fare uno spettacolo perfetto che piaccia a tutti. E voi che combinate?
3: Voi, come combinate?
0: Che si combina?
3: No, invece di consigliarmi, voi mi sconsigliate sempre. Ma chi siete? I 3 sconsiglieri?
1: Beh, noi andiamo a prendere un caffè,
2: sì,
1: magari.
2: Andiamo,
0: ecco. Ma che me lasciate solo?
2: Ma perché? Vuoi anche tu il caffè?
0: A parte che siamo in trasmissione, che dicono i funzionari, tutto questo, qualcuno ci deve restare, oh.
4: E poi il medico mi ha proibito il caffè.
3: E male. Quindi sei persa un'altra occasione per diventare intelligente.
1: Già.
5: Perché il caffè rende intelligente.
1: Ma come non lo sai? Ma perché cosa credi che io, Armando e Angiolina beviamo ogni tanto un caffè?
4: Ma perché vi piace siete viziosi. Per truccarci da intelligenti.
2: E Voltaire?
4: Voltaire.
2: Sì.
4: Per cosa credi
2: che Voltaire fosse così spiritoso, brillante, acuto?
4: Ma perché era Voltaire, Angiolina?
2: No. Perché Voltaire fu uno dei primi a bere il caffè.
0: Ecco perché noi napoletani siamo sempre così simpatici, allegri, pronti alla battuta. Perché beviamo le tazzolille, tante tazzolille di caffè.
1: Adesso tu pensa, cerca di riflettere adesso.
2: Dunque,
1: se il caffè fa questo effetto delle persone, diciamo, normali come noi, anche come te.
0: Perché sono normali.
1: Normali come noi, in fondo anche come loro. Pensa un po' che sarebbe successo se Leonardo avesse potuto bere un caffè alla sua epoca.
3: Cosa ti combinava?
2: La fine del mondo!
1: No, guarda. Se Leonardo riusciva a bere il caffè, ti inventava subito la bomba atomica.
3: Minimo.
1: E sai che cosa succedeva?
0: No.
1: Ludovico il Moro l'avrebbe adoperata, boom! E adesso noi qui neanche c'eravamo.
6: E che ci saremmo stati a fare?
7: Ad annunciare
8: i discorsi della gente.
9: Si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: A conti fatti questo Savoldi è costato al Napoli 27 milioni al chilo, eh?
3: Un po' caretto.
5: Sì, ma è sempre un affare.
2: Dice.
5: Ma certo, male che vado, lo tengono fermo in panchina, lo fanno ingrassare un po' e lo rivendono a peso.
10: Vorrei proprio sapere.
11: E devo andare a curarmi il fegato.
2: Come mai?
11: È colpa di mia moglie. I piatti li fa lavare sempre a me.
2: Ah, io no. Io mio marito i piatti non glieli faccio lavare mai.
11: E perché?
2: Ci si diverte troppo.
1: L'Italia è uno dei 15 paesi dove si vive più a lungo.
5: Ma meno male.
1: Dove si vive più a lungo al governo.
5: Ah.
3: Ha letto, signora, Nixon scriverà le sue memorie.
2: Nixon?
3: Sì, Nixon.
2: Il titolo?
3: Vestivamo alla Marines.
5: Che bella bambina, è sua figlia?
12: Sono troppo vecchio per avere una figlia di questa età.
5: E sua nipote?
1: No!
12: Sono troppo vecchio per avere una nipote di questa età.
5: E allora chi è?
12: È mia moglie.
10: Vorrei proprio sapere.
13: A Fiuggi, a Montecatini, ho sempre speso un mucchio di quattrini. Basta.
14: Anch'io non ci vado più a Chianciano.
1: Perché? Dobbiamo morire con il fegato sano.
14: Giusto. Dove è scritto che i vuoti a rendere debbono essere in buone condizioni?
5: Io credo che anche malandati saremo accettati.
13: Lassù?
5: Ma certo.
1: E allora da oggi mi diverto e non mi curo più.
14: Farò anch'io come lei.
1: Ma diamoci del tu.
7: Cameriere, fettuccine al ragù.
5: Ma il ragù fa male.
7: In quantità industriale.
15: La gente si

0: Posta e risposta d'Orlando.
1: Ho ricevuto una lettera.
2: Calma,
1: una lettera.
2: Calma,
1: ragazzi,
2: calma,
1: lettera. Ma come questa è una lettera molto interessante. Un'ascoltatrice mi chiede che io le spieghi cos'è l'amore.
3: L'amore si fa, non se ne parla, si fa.
1: Ma forse di non parlarne non si farà più.
4: E poi, di quale amore vuole parlare questa ascoltatrice?
2: Amore di patria?
3: Amor materno?
4: Amore platonico?
1: No, l'amore. Amore. Quella cosa che...
2: Avanti, avanti, quella cosa che... Avanti.
1: Quel sentimento.
2: Quel sentimento.
3: Forza, coraggio.
2: Sì.
1: Ma non guardate così, è che non riesco ad andare avanti. Oh. Insomma, siamo qui per realizzare un programma perfetto o per fare il processo a me? Oh.
3: Siamo qui per definire l'amore.
1: Avanti, visto che siete così bravi, ditelo voi cos'è l'amore. Niente scherzi. Avanti, cos'è l'amore?
3: Oh, l'amore è... Dunque, l'amore è una emozione psicoastenica permeata di vigore fisico.
1: Sei proprio sicura?
3: Sì, né più né meno.
2: No, l'amore è un modo di fare la rivoluzione in due, ecco.
1: E tu, Armando, che dici?
4: Per me l'amore prima di una gara sportiva predispone. Mennea, mi ha detto che lui prima di correre...
1: Concludendo, ne sappiamo quanto prima.
2: Senti, e se provassimo a chiedere che cos'è l'amore ai testimoni del nostro amore quotidiano?
1: Quali testimoni?
2: Gli animali che ci circondano, il gatto, il cane, quelli che circolano per casa. Loro ci guardano, ci vedono ridere per amore, piangere per amore, litigare per amore. E beh, forse loro può darsi che ne abbiano un'idea più chiara di noi, no?
4: Illusione, tutto è relativo. L'amore è un fatto.
1: Un gatto?
4: Un fatto privato, il loro e il nostro.
3: Vorresti spiegarmi con un esempio?
2: Cioè, dunque, adesso noi assisteremo a una scena d'amore e di gelosia tra un uomo e una donna, scena che si svolge alla presenza del gatto di casa. Noi prima assisteremo alla scena nella sua realtà oggettiva, poi vedremo la stessa scena come l'ha interpretata e l'ha capita soggettivamente il gatto che era presente. Ecco, adesso la scena nella sua realtà oggettiva.
5: Finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto. Dov'è? Dov'è l'amore che avevi per me?
3: Quale amore? L'amore è finito, lo sai.
5: Già, nemmeno un po' d'affetto.
3: No, più nulla.
5: Un pochino d'amicizia.
3: Niente, tutto è finito.
5: E me lo dici così, io che avevo preparato un piano per il futuro.
3: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quell'amore che pretendi da me, babba.
5: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di amare. Ma prima, guarda questo pugnale.
3: Un pugnale? Cosa vuoi farne in nome del cielo?
5: Me lo pianterò nel cuore, così.
3: No, no, Orazio, no. Non lascia quell'arma.
5: No, ormai ho deciso. O amore o morte.
3: Pazzo, pazzo, pazzo. Non hai capito che scherzavo. Il mio amore è sempre qui per te.
1: Allora,
3: sì,
1: come ieri, come sempre.
3: Orazio, sì, Orazio, ti amo. Il mio amore per te lo tenevo nascosto per vedere se tu mi amavi ancora. Ma calmati adesso, calmati. Io ti darò un po' di tenerezza e tanto, tanto amore. Caro.
6: L'amore è una gran cosa. Quando c'è l'amore c'è tutto.
2: Un vero dramma d'amore, eh? Amore è una cosa importante per noi, ma per i gatti che cosa c'è di importante? Una cosa sola, la trippa. Ecco quindi la stessa scena vista dagli occhi del gatto e interpretata soggettivamente dal cervello del gatto.
5: Ah, finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto con ansia. Dov'è la trippa per il gatto?
3: Quale trippa? La trippa è finita, lo sai.
5: Non dirlo, Gianna. E nemmeno un po' di polmone.
3: No, più nulla.
5: Un pochino di frattaglia.
3: Niente, tutto è finito.
5: E me lo dici così. E io che avevo già preparato un piatto per il gatto.
3: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quella trippa che pretendi da me, babba.
5: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di andare dal tripparolo. Ma prima, guarda questo pugnale.
3: Oh, un pugnale. Cosa vuoi farne? In nome del cielo!
5: Ci taglierò la trippa, così!
3: No, no, Orazio, no! No, lascia quell'arma!
5: Ormai ho deciso! O trippa o morte!
3: Pazzo, pazzo! Non hai capito che scherzavo? La trippa per il gatto è qui!
7: Allora l'hai comprata come ieri, come sempre?
3: Oh, sì, sì, Orazio, l'ho comprata, la trippa per il gatto. La tenevo nascosta per vedere se tu lo amavi ancora. Ma calmati adesso, al gatto gli daremo un po' di fegato, un po' di frittura, un po' di rognone e tanta, tanta trippa. Caro!
6: La trippa è una gran cosa, quando c'è la trippa c'è tutto.

0: accesso sul telefono in detta dalla FIPS.
1: Sì, pare!
0: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
1: E le bollette?
0: Meglio perderle che trovarle.
1: Sì, pare!
0: Le più belle battute squillo.
1: Ma tu come fai per risparmiare sul telefono?
0: Faccio il numero. Se trovo libero, riattacco.
1: E se trovi occupato?
0: Se trovo occupato, parlo quanto voglio. Tanto non pago niente.
1: Sì, pare!
0: Signore, ecco le 8 più belle battute telefoniche della settimana!
1: Sì!

0: Pronto Casadei?
1: No, Vanoni.
0: Figurati se mi andava liscio.
1: Pronto?
0: No, sono occupato.
1: E allora perché risponde?
0: Per gentilezza.

0: Pronto? C'è il direttore generale?
1: No.
0: Perché? Nel pomeriggio non lavora?
1: No. Al pomeriggio non viene, è al mattino che non lavora.
2: Pronto, chi ascolta?
3: Tom Ponzi.
2: Tom Ponzi, ponzibile.
3: Ponzibilissimo.

0: E a questo punto, cari amici...
1: No.
0: Ma chi ha messo questo pezzo di musica classica?
2: Io.
3: Io.
4: Noi.
0: Ma vi pare questo l'ora per la musica classica? Ma voi inguaiate qua tutti, fra un po' vanno a tavola.
2: Per me è adattissima la
0: musica. Ma per me qua. No, scusa.
3: Io non ho fame.
2: Ma ti vuoi rendere conto che gli appassionati dei concerti gradiscono questa loro
3: certo,
2: musica a tutte le ore? Gli piace. E quando l'ascoltano... smemorano.
3: A
0: cosa?
3: Smemorano?
2: Smemorano, smemorano.
4: Memoriano, magari.
2: Smemorano, non ci mettiamo a dire tra di noi su sull'accento tonico. Smemorano, smemoriano.
4: Spiegali cosa
2: vuol dire. Smemorano o smemoriano, come dice Angiolina. Vuol dire perdono il contatto con la realtà. Chiudono gli occhi, dimenticano tutto, insomma sono felici solo.
5: Loro?
2: Certo, loro, mentre se andiamo al concerto, non so, io, te, Angela, o altre tre persone che come noi non sono proprio appassionate di questo genere di musica, che vuoi fare? Stiamo lì, no? Queste persone stanno lì, la ascoltano, ma intanto pensano ad altro, non so, al pupo che è rimasto a casa, alla vicina di poltrona piuttosto belloccia, al mal di stomaco che avanza, insomma, mentre gli appassionati dei concerti pensano solo alla musica, i profani, Angeli si dice
4: Profani.
2: Ecco, si dice che ci sono memori da profani.
6: Guardate come mi rovina la
2: mente. Mentre gli appassionati dei concerti pensano solo alla musica che stanno ascoltando, i profani, come dice Andolina, pensano a tutt'altro.

0: E intanto il pupo solo a casa. Cosa fa? Dio mio! Magari piangerò.
1: Uffa, mamma, sento pure male. C'ho un dolore intercostale. Chi lo sa cosa sarà se passerà?
0: Cielo, per venire qui al concerto ho lasciato tutto aperto. Chi lo sa se almeno il gas l'ho chiuso bene.
2: Guarda che bel corpo che c'ha questa.

0: di cetrioli, peperoni, le salsicce con ragù.
1: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto, se nessuno l'ha cambiato, chissà come piangerò.
2: L'abbraccerei, la stringerei, la bacerei dove vuol lei, la sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
0: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
1: Mamma, se chiamo mamma, il mio bambino, se non trova la sua mamma,
2: ma quanto è buono, io ci combino.
1: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà?
0: Brum, brum, brum, mi sento male, male, male.
1: Che, mi sembra di sentir.
2: Adesso mi ci butto pesce.
0: Oi, oi, oi, non ce la faccio più.
1: Ma io così non ci resisto, qui se non finisce presto, balzo in piedi, lascio il posto, corro a casa col taxi.
2: Io così non ci resisto, infuocato son rimasto, e se non sarà con questa, qualcun'altra troverò.
0: Io così non ci resisto, devo andare ad ogni costo, e se qui non c'è quel posto, non so proprio che farò.
3: Come lunga la sonata, ci rovina la serata.
1: C'è il bambino che mi aspetta.
2: Troverò qualche donnetta.
0: Troverò qualche toiletta, sì!
3: Sì! Sì! Andiamo!
4: Quanto è bella, l'avete convinta?
5: Ma vieni anche tu a cantare!
4: Sì, sì, pure io! Non voglio, datemi un po'! Aspetta, no, allora, scusa, dammi un po'!
3: Sì! Andiamo!
4: Ce ne andiamo?

0: Il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta terrà una prolusione sul tema lo scherzo e la fortuna.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo ideato dall'insigne scherzologo Vecchio Melegari. Uno scherzo facile, di sicuro effetto, uno scherzo economico e, diciamolo pure, veramente moderno e attuale. Dice il Melegari: cercate un parcheggio già affollato di macchine prima dell'arrivo del custode. Quando questi arriva, indicategli una macchina a caso. Ditegli che è vostra e che nel portabagagli c'è un carico prezioso. Pregatelo di sorvegliarla bene, che nessuno la manometta, promettendo una lauta mancia. Poi eclissatevi. Indi, confuso tra la folla, assistete all'arrivo del vero padrone della macchina e a quel che succede fra lui e il custode. Ah ah ah! Ottimo! Lo scherzo mi è piaciuto a tal punto che io stesso ho voluto sperimentarlo in un posteggio del centro dove mi sono recato con il mio immancabile registratore. Attenzione! Scherzo del posteggiatore eseguito dal professor Scherzoni il 3 settembre 1975. Custode! Custode!
2: Dica!
1: Vede quella macchina là?
2: Quale?
1: Quella Giulietta bianca.
2: Beh?
1: È mia, me la guardi bene, torno fra poco. Mi raccomando, è nel portabagagli, c'è del materiale preziosissimo. La tenga d'occhio, che nessuno si avvicini troppo. Quando torno le darò una lauta mancia. Grazie, bye bye.
2: Firmete, dove vai?
1: Per le mie faccende, lei è il guardamacchine? E allora guardi la mia macchina, la difenda e la pagherò bene. Le ho detto che le darò una lauta mancia.
2: A chi dai la mancia, te brutto stupido?
1: A lei? Non è lei il guardamacchine?
2: Sì, io sono il guardamacchine. Però qua la macchina là, quella Giulietta bianca, non è la tua.
1: Come si permette di darmi del tuo?
2: Mi permetto sì, perché qua la macchina là è la mia. Che niente, niente, ma la vuoi fregare? E poi che ci hai messo dentro al bagagliaio della macchina mia?
1: Io niente.
2: Qualche defurtiva, che me vuoi compromettere, puzzone?
1: No,
2: che non sei altro, ma io le spacco il brugno, senti?
1: Fine della registrazione. Tutto questo, miei cari discepoli, sta a dimostrare come la riuscita di uno scherzo, anche più semplice, dipende dalla fortuna. Chi andava a pensare

mancanza di rispetto verso gli ascoltatori. Assolutamente no. E ricordate, scherzando si impara a stare al mondo. Sì.

0: L'angolo della poesia.
1: Poesia.
2: Di Giosuè Carducci. Davanti San Guido.
3: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo. Perché?
2: I cipressi che a bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti mi balzarono incontro e...
4: Ammazza che scentrata, 300.000 lire di danni, un mese al carrozziere e me l'ha scaduta l'assicurazione. Ma perché là davanti a San Guido non li levano di mezzo sti cipressi?

0: vorrei essere sincero.
1: Sì?
0: Come dite subito, sì. A me questa dissacrazione della poesia italiana mi pare eccessiva.
2: È la cosa migliore di tutta la puntata.
0: Sì, ma non ci pensate alle critiche. Io mi spavento all'idea delle critiche. Ci daranno addosso.
3: Ricordati, si gettano sassi solo agli alberi da frutto.
0: Eh sì, o vai a raccontare i critici.
4: Ma piantala, nessuna nazione ha mai innalzato un monumento a un critico.
0: Raccomandiamoci a tutti i santi.
3: Sono tutti occupati in altre attività.
0: Come sarebbe?
3: Sanremo al disco.
2: San Moritz al menisco.
4: San Vincent alla roulette.
3: San Buca al desco.
4: San Guisuga al fisco.
0: Non basta, non ne posso più.
3: Calma.
0: Ma è possibile mai? Io ho sempre sentito la radio. Io quando accendo la radio,
3: accendi la radio.
0: Accendo la radio.
3: E senti la radio?
0: Sì, sento la radio.
3: E che cosa hai imparato? Prego, allora parla.
0: Mio papà la musica.
3: Dunque, stavamo fatto che tu accendi la radio e senti la radio.
0: Io accendo la radio e al massimo sento 3, 4, 5 persone che parlano a un moderatore.
3: Sì.
0: Poi invece c'è un pezzo solo che parla. E io.
3: Ma no.
0: Sì, è 3 delinquenti che vengono chiamati 3 moderatori. Ma mi volete lasciare un po' più libero?
2: No.
3: Lo facciamo per il tuo bene.
2: Davvero?
3: Ma certo, noi siamo i tuoi angeli custodi, Orazio.
2: La tua cartina di tornasole.
4: I tuoi termostati.
3: Orazio, avanti su, attacca il solito discorsino di congedo e va tranquillo.
0: Vado.
3: Va.
0: E a questo punto, cari amici.
3: No.
0: Care amiche.
4: No.
0: Cari ascoltatori.
2: Ma che?
0: Caro pubblico.
4: Sempre peggio.
0: Ah, carissimi.
3: Dai,
0: Ma insomma, non va bene proprio niente.
5: Sì, sì e no.
0: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
5: Sì. Dubbi sono dei dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
7: Le mosche bianche fanno i puntini neri, o no? Il ladro gentiluomo deve essere arrestato dalla squadra mobile o dalla squadra nobile? Chi fa da sé fa per sé, e va bene. E allora perché si dice che l'unione fa la forza?

Una rondine non fa primavera, d'accordo, è una sola. Ma allora perché si dice che l'eccezione conferma la regola? Michel Piccoli, il ministro Piccoli. Ci ho sempre pensato, ma Michel Piccoli, il ministro Piccoli, sono il plurale di Ottavia Piccolo, o no?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
4: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
5: Ma ne sti sta cosa?
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
1: In spagnolo appuntamento si dice punto de sì.
3: Arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
3: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne
3: io
2: vado.
3: Non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo sul... Lasciamolo bene.
3: Sì.
6: Tutto è relativo.

molto presto e avrei scritto più canzoni. Forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più, cosa che non hai mai fatto tu. Forse ti avrei fatto pure piangere di più.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Teca Te, torniamo a parlare anche questa settimana dello storico Tutto il Calcio Minuto per Minuto, il programma che teneva incollati alla radio la domenica pomeriggio milioni di ascoltatori appassionati di calcio che volevano essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle partite di campionato. E lo facciamo insieme ad una delle voci storiche del programma, Riccardo Cucchi.
2: Radio 1 direttissima.
3: I mondiali di calcio minuto per minuto.
2: Dai nostri inviati in Germania.
4: La linea passa all'Olympia Stadium di Berlino. Riccardo Cucchi, Bruno Gentili per la radiocronaca di Italia-Francia. A voi.
5: E allora buonasera di nuovo dall'Olympia Stadium, da quale vi parliamo grazie all'assistenza tecnica di Paolo Ranaldi e Antonello Piergentili. Qui, dove Jesse Owens vinse le Olimpiadi di Berlino, si consuma l'ultimo atto della Coppa del Mondo. Un ultimo atto palpitante da vivere trattenendo il fiato, perché a giocarsi negli ultimi minuti di calcio mondiale il diritto di levare al cielo la Coppa c'è la squadra nazionale azzurra. Maestoso, imponente, dallo stile architettonico ordinato e simmetrico, lo Stadio Olimpico di Berlino si presenta al pubblico di tutto il mondo ristrutturato e interamente coperto, ma intatto nella sua struttura monumentale, modernissima ed efficiente, anche se concepita negli anni 30. Fa caldo, il sole ha asciugato il campo dopo il nubifragio di venerdì, il manto erboso appare perfetto. La Coppa del Mondo, un blocco dorato di incredibile fascino, è lì. A bordo campo per questo trofeo si sono sfidate 32 nazionali in circa un mese di gare. Italia e Francia sono state le più brave. La squadra azzurra c'entra la sua sesta finale dopo quella vinta nel 34, quella vinta nel 38 e nell'82 e quelle perse nel 70 e nel 94. Un risultato straordinario, atteso, diciamo forse inaspettato. Una finale conquistata con la forza di un gruppo in virtù di un elevato tasso tecnico individuale e grazie alla grande autorevolezza di Marcello Lippi, un uomo che ha saputo con pazienza creare un gruppo, plasmarlo da stratega e da psicologo. Una bella nazionale che ha fatto innamorare un paese ferito dallo scandalo del calcio. Lippi non cambia la squadra, è quella che ha battuto la Germania. De Rossi di nuovo disponibile, rimane in panchina così come Del Piero. Pronti entrambi evidentemente ad entrare se ce ne fosse bisogno. Così gli azzurri, Buffon tra i pali, poi Zambrotta, Nesta, Materazzi e Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Perrotta, Totti e Toni. La Francia, campione del mondo nel 98, cerca il bis. Domenech, criticato come Lippi in Francia, sfrutta un gruppo di giocatori tecnici ed esperti guidati da uno straordinario Zidane. Anche Domenech non cambia, così i francesi, Barthez tra i pali, Sagnol, Thuram, Gallas e Abidal dietro, Ribéry, Vieira, Makelele, Malouda in mezzo, Zidane libero di fare quello che sa fare, cioè tutto. Naturalmente davanti Henry, Trezeguet in panchina come spesso è successo in questo mondiale. La serata è davvero splendida, l'atmosfera elettrizzante, il campo di gioco perfetto.
1: Che cosa non può mancare ad un radiocronista? La cosa più importante, perché tu hai detto giustamente che hai fatto la gavetta, quindi hai fatto un po' di formazione, ma oggi come oggi che cosa non deve mancare ad un radiocronista? In qualche modo ci devono dare un'immagine di quello che stanno vedendo e quindi ce la devono trasmettere a noi che siamo a casa ad ascoltare la radio.
6: Alcune piccole cose, ma essenziali. La prima, secondo me, la lealtà. La lealtà nei confronti di chi ci ascolta. Io sono fedele ad una vecchia, bellissima definizione del nostro mestiere, quello di giornalisti, che fu di Enzo Biagi, il quale definì il giornalista un testimone della realtà.
1: Sì.
6: Chi più di noi che facciamo radio, che raccontiamo magari un evento sportivo, una partita di calcio, svolge veramente questa funzione di testimone. Con l'aggravante e la responsabilità maggiore che chi ci ascolta non ha immagini per poter verificare quello che stiamo dicendo. E quindi dobbiamo essere leali, perché se venisse meno la fiducia di coloro che ci ascoltano nel nostro racconto, chiaramente verrebbe meno tutto il fascino della radio e naturalmente anche la sua funzione. Quindi dobbiamo essere gli occhi di chi ascolta. Sì. Per questo ci vuole grande responsabilità, essere onesti in tutto quello che raccontiamo e naturalmente terzi, imparziali, lontani dalle nostre passioni umane, questo è fondamentale. Sì. E poi la seconda cosa, per me davvero decisiva per chi fa questo mestiere, raccontare una partita, dire sempre dov'è il pallone, perché soltanto indicando geograficamente, direi quasi fisicamente, il punto in cui è il pallone in quel momento in cui raccontiamo, consentiamo a chi ci ascolta di riprodursi nella sua mente un campo immaginario e vedere la palla che si muove.
1: È vero. Ma è cambiato il linguaggio del radiocronista nel corso degli anni?
6: Beh, assolutamente. Pensa un po' a Carosio che diceva quasi gol.
1: Quasi gol,
6: meravigliosa intuizione di un'azione della nazionale nella quale la palla calciata, mi pare da Schiavo, verso la porta, penalizzata da un filo d'erba, uscì di pochissimi centimetri, no? E gridò in quel momento Carosio, quasi gol, no? Qualcuno lo considerò un errore, in realtà fu una grande intuizione, secondo me, geniale intuizione. Ma direi di più, pensiamo a Sandro Ciotti. Oggi sarebbe, credo, impossibile far accettare a un ascoltatore frasi meravigliose come quelle da lui inventate, per esempio, ventilazione inapprezzabile, spalte gremiti al limite della capienza, o addirittura ancora più bella, fallo proditorio, meraviglioso. Meraviglioso.
1: Quanto mi mancano quelle cose, quei termini.
6: Meravigliose invenzioni, ma oggi chiaramente non potremmo neanche dire la palla fa la barba al palo, oppure sullo 0-0 risultato ad occhiali. È chiaro che sono frasi che non potremmo più permetterci di ripetere. Il linguaggio del radiocronista si evolve esattamente come si evolve la lingua, ma direi anche come si evolve il gioco.
1: Allora, Riccardo Cucchi, hai dichiarato di aver sempre cercato di raccontare con imparzialità le radiocroniche della tua squadra del cuore, giusto? Ecco, quanto è stato difficile mantenere l'aplomb nel lontano 2000 nell'annunciare la vittoria dello scudetto della tua squadra del cuore, che ormai tanto lo sappiamo, è sdoganata, ed è la Lazio? Quanta fatica hai fatto?
6: Per 40 anni sono stato tormentato dalla domanda, no? Quando mi incontravano magari fuori da uno stadio, mi chiedevano, ma lei per quale squadra tifa? E io rispondevo inesorabilmente, se ce n'è una, lo sapremo soltanto quando avrò smesso di lavorare, quando avrò appeso il microfono al chiodo. E così ho fatto, perché sono assolutamente certo, specialmente per chi lavora nel servizio pubblico, che la terzietà, ecco, l'obiettività, il rispetto per tutti coloro che ci ascoltano, che abitino a Pordenone o a Caltanissetta, che siano tifosi della Juventus, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, sia assolutamente necessario, indispensabile. Per questa convinzione, che mi ha sempre accompagnato, devo dire, per tutta la vita, e che mi è stata trasmessa, in qualche modo insegnata dai grandi maestri, a me, Ricciotti, Provenzali e tutti gli altri, beh, io credo che alla fine fosse quasi spontaneo, quasi naturale, talmente naturale, se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
1: Certo che sì, sono
6: tanti in un'occasione, in questi 40 anni di lavoro in Rai, di 35 passati a tutto il calcio, soltanto una volta un presidente si lamentò di me e chiamò l'allora capo del pool, Mario Giobbe. Erano tempi diversi, per cui la telefonata del presidente non era una telefonata minacciosa come alcune frasi che si sentono pronunciare oggi nel calcio moderno da presidenti e dirigenti.
1: Certo.
6: No, era una telefonata amichevole, sì, nella quale però ci si lamentava di un radiocronista che secondo questo presidente sarebbe stato filo romanista. E ecco, è proprio così, il presidente, e poi vi svelerò chi era, disse a Mario Giobbe, erano amici, Mario, ma la pianti di mandarmi radiocronisti romanisti? Era il presidente della Lazio, Callera.
1: Perfetto, e questo proprio per cercare di mistificare la tua fede biancazzurra, insomma.
6: Quello che magari raccontando la Lazio fosse addirittura più severo che non raccontando altre squadre.
1: Certo, ma e nel 2000 che cosa accade? Accade. In realtà cosa avresti voluto dire o gridare?
6: Anche perché tutto quello che avvenne a Perugia lo ricorderanno gli ascoltatori.
1: Sì, sì.
6: La pioggia, il diluvio, la Lazio che aveva già giocato, e io ero a Perugia perché Perugia Juventus era il primo campo, perché la Juventus era in testa alla classifica, quindi avrei dovuto raccontare un presumibile scudetto della Juventus.
1: Certo.
6: Quando poi andò come andò, e fu il momento di gridare quel Lazio campione d'Italia, cercai ovviamente di respingere ogni tentativo di emozione superiore alla norma, però a riascoltare oggi quella frase pronunciata, lo dico io,
1: sì,
6: sul campioni, su quella O di campioni, forse si sente una leggera vibrazione, quasi un groppo che sta salendo in gola. È stato secondo me l'unico segnale di una grande emozione che mi stava pervadendo. E confesso, oggi lo posso dire, che quando il tecnico di Perugia chiuse il potenziometro ed escluse il microfono, uscì una bella lacrimona.
5: Colliva fa rimbalzare il pallone, lo calcia egli stesso, viene naturalmente inseguito da fotografi e telecineoperatori, ma è comunque protetto dalle forze di polizia. Il pubblico sugli spalti non è più quello del fischio d'inizio, sono davvero pochi gli spettatori che sono rimasti qui a Renato Curi, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili. A te, Provenzali.
7: Andiamo a Roma per Lazio Regina.
8: 37esimo, Lazio 3 Regina 0, il retropassaggio di Simeone per Marco Ballotta, il quale non può toccare il pallone con le mani, lo cede quindi a Sensini. Ricordiamo, Sensini è entrato al posto di Pancaro circa 15 minuti fa, poi Salas numero con il petto, si allunga il pallone, si arresta improvvisamente, lo cede poi improvvisamente in area di rigore a Nedved, incursione prepotente da parte di Nedved, ha battuto in velocità ben due avversari, ancora Salas, pallone che è uscito all'area di rigore, la finta e controfinta di Salas, gli applausi del pubblico, davvero numero, bellissimo l'intervento, secondo noi un po' falloso da parte di Cirillo nei confronti del cileno, il quale protesta per la mancata concessione del calcio di rigore, si riprende comunque a giocare come se nulla fosse con Veron, triangolo stretto, ancora Almeida a larghi spazi davanti a sé, cerca la conclusione da distanza ragguardevole, circa 40 metri, colpisce il pallone con l'esterno destro, pallone che termina molto alto. Provenzali, non so che cosa devo fare a questo punto, siamo al 38esimo, se andare avanti oppure cederti la linea.
7: Puoi andare avanti ancora per qualche minuto, poi se
8: d'accordo.
7: A Perugia, se da Perugia non ci saranno novità, passeremo ai commenti sulle altre partite. A te la linea.
8: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che la Lazio conduce per 3-0, mentre vediamo che cerca l'azione solitaria.
5: Attenzione,
8: un po'
5: Gentili,
8: troppo solitaria, prego.
5: E Perugia che interviene. La Juventus sta tornando in campo, si stanno riscaldando i giocatori bianconeri, sono accompagnati anche da quelli di Perugia che stanno lentamente sbucando dal sottopassaggio. L'ipotesi più credibile è che tra qualche minuto si giochi il secondo tempo di Perugia Juventus. A te la linea.
8: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che la Lazio conduce per 3-0.
5: Scusa Gentili, è cominciato il secondo tempo esattamente alle 17:11. A te la linea.
8: Ormai siamo alla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, si fa consegnare il pallone e così è. Infatti la Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio. Possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo.
5: Si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.
9: Superato da 40 secondi il 50esimo, si continua a giocare, la palla sulla destra è Schneider, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone. Viva l'Olimpico!
10: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia.
1: In qualche modo hai tenuto dentro di te l'urlo liberatorio.
6: Ma è necessario, è doveroso. Considera che l'anno dopo raccontai lo scudetto della Roma. Io ricordo con quale passione riuscii a vivere anche quello scudetto, partecipai di quello scudetto e ancora oggi i romanisti mi incontrano per strada e mi dicono: certo, quella magnifica frase che ti sei inventato dopo la fine della partita, perché dissi mai scudetto fu più meritato, mai ci lasciava pensare che fossi laziale.
1: Comunque mai, nessuno si è mai accorto di nel 2000 appunto di quando hai proclamato la Lazio vincitrice. Sì, nessuno
6: non si è accorto
1: nessuno.
6: Devo dire che quando dichiarai la mia passione per la Lazio, che nasce da quando ero bambino ovviamente, molti rimasero sorpresi perché mi attribuivano, come dire, passioni interiste, milaniste, juventine addirittura, anche perché la Juventus è una squadra che normalmente chi fa i primi campi racconta spesso, e dato che la Juventus è una squadra che vince spesso nella storia del calcio, è molto facile abbinare il nome del radiocronista ai successi della Juventus, quindi molti erano convinti che fossi della Juventus, per esempio, proprio per questa ragione.
1: Comunque un urlo liberatorio proprio tu l'hai fatto. Mondiali di calcio 2006, Fabio Grosso sul dischetto del rigore.
6: Sì, una volta devo dire
1: lì
6: che
1: hai urlato
6: i decibel consentiti.
1: Campioni del mondo, le hai urlato più di una volta senza plomb,
6: esatto,
1: poi lì.
6: Quattro volte, esatto.
1: È vero.
6: In quell'occasione devo dire che la cifra stilistica alla quale avevo cercato di attenermi in tutti quegli anni è un po' saltata per aria.
1: Ma era l'Italia. Era l'Italia.
6: Esatto. Perché è l'unica squadra per la quale tutti possiamo tifare, anche un radiocronista può tifare per la nazionale. E poi naturalmente raccontare il titolo mondiale, francamente, non è una cosa che capiti così frequentemente. Sai, a volte mi capita ancora, devo dire la verità, nel cuore della notte di svegliarmi e di pensare che prima di me Carosio per due volte nel 34 e nel 38 e Ameri nell'82 furono in grado di gridare campioni del mondo. Non ci riuscì Ciotti, perché la sua finale, quella che raccontò nel 94 a Pasadena a Los Angeles, finì con un calcio di rigore calciato alle stelle purtroppo da Roberto Baggio,
1: è vero, Baggio
6: nella finale contro il Brasile. Non ci riuscì nemmeno Bruno Pizzoli in televisione, quindi essere nel novero così ristretto di radiocronistica, Carosio, Ameri e il sottoscritto ad aver potuto gridare campioni del mondo è motivo naturalmente ancora oggi di brividi lungo la schiena.
1: È vero. Clamoroso Alcibali, ecco, come nasce e che origine ha questa locuzione?
6: Che un'altra poi geniale intuizione,
1: un'altra geniale intuizione,
6: geniale frase delle tante che i radiocronisti della storia hanno inventato in questa meravigliosa trasmissione. Beh, Sandra Ciotti rivendicava, devo dire, il fatto di essere stato lui a gridare clamorosa Alcibali. Io ho fatto una piccola ricerca,
1: sì,
6: anche attraverso gli archivi, anche Elisabetta Malantucco lo sa.
1: la regista del programma.
6: Rai, esatto, perché cercavamo un nastro che ci potesse in qualche modo testimoniare questa frase, soprattutto l'autore, colui che l'aveva davvero pronunciata. Durante il 50° anniversario di tutto il calcio, io lavoravo ancora naturalmente in Rai, alla radio, lanciai addirittura un sondaggio, no, tra gli ascoltatori di Radio 1. Ma se voi avete un ricordo, ci dite chi era secondo voi la voce che gridò clamorosa Alcibali? Arrivarono risposte le più variegate, le più improponibili, addirittura le più improbabili, per cui alla fine veramente risalire a chi fosse l'autore di questa meravigliosa intuizione è assolutamente difficile. Ma io credo che tutto sommato sia meglio così, perché tutto sommato
1: rimane un mistero,
6: che è stata pronunciata ma che non sappiamo esattamente da chi, rappresenti meglio di qualunque altra cosa il mito della radio e la sua straordinaria capacità immaginifica.
1: Però per evitare di perdere questa frase, tu hai intitolato un libro proprio così,
6: esatto,
1: Clamorosa Alcibali.
6: Clamorosa Alcibali, perché ritengo che potesse essere addirittura considerata la frase, come dire, il sottotitolo di tutto il calcio, no? Io immaginavo nella mia fantasia, tutto il calcio minuto per minuto, ovvero Clamorosa Alcibali. Perché niente di più geniale si poteva immaginare. Naturalmente la frase è riferita ad una partita del 62 tra Catania ed Inter, la grande Inter di Elenio Herrera che vinceva su tutti i campi italiani e del mondo, e che in quell'occasione Alcibali, stadio di Catania, subì il gol del vantaggio del Catania, del piccolo Catania. Quindi il radiocronista irruppe nell'etere semplicemente dicendo clamoroso Alcibali, che era già il titolo, era il titolo di quell'evento.
1: Sì.
6: Prima ancora di dire che il Catania era passato in vantaggio, disse clamoroso Alcibali. Chiunque fosse in ascolto in quel momento aveva perfettamente intuito,
1: certo,
6: clamoroso, cioè il Catania in vantaggio.
1: Senti, giustamente tu non pago, che cosa hai deciso di fare? Di scrivere un altro libro, intitolandolo Radio Gol, 35 anni di calcio minuto per minuto, proprio per evitare che vadano persi tanti ricordi.
6: Ma sì, ma il primo, il clamoroso Alcibali, diciamo un tentativo storiografico di dare un po' di, come dire, ordine,
1: sì,
6: alla storia di questa trasmissione, con tante testimonianze, tante tracce audio, tra l'altro,
1: è vero, con un CD,
6: alla collaborazione della Rai. Il secondo invece no, è un libro un più intimo, diciamo più personale, lo definisco un romanzo d'amore,
1: bene,
6: tra me, la radio e il calcio, ed è quale ho raccolto sotto forma di racconto, però quindi non è assolutamente un'autobiografia, non credo,
1: sì,
6: che paese avesse bisogno di una mia autobiografia. No, sono una serie di racconti tratti da episodi veri, cose che mi sono realmente successe, partite, personaggi e via dicendo, che tracciano un po' il profilo di questa meravigliosa epopea di tutto il calcio minuto per minuto con tutti i suoi protagonisti. Quindi ci sono Ameri, ci sono Ciotti, c'è Provenzali, ci sono tante partite, tanti episodi, tante Olimpiadi, tanti gol.
1: È vero.
6: Mi hanno fatto vivere di emozioni.
1: Anche perché tu non ti sei occupato poi soltanto di calcio, ti sei occupato anche di altri sport nella tua,
6: sì,
1: carriera. Certo.
6: Aragna ha impegnato, se veramente, in 8 Olimpiadi, e quindi alle Olimpiadi non facevo soltanto calcio, anzi ne facevo poco, facevo molto più altri sport, per esempio atletica leggera, la scherma lo sportiamo tantissimo, certo. Il canottaggio e tanti altri, canoa, quindi ho vissuto l'epopea degli Abbagnale, naturalmente anche l'epopea degli schermidori italiani che continuano a vincere Olimpiadi dopo Olimpiadi. Sì, devo dire è stata una grande esperienza anche quella delle Olimpiadi, dove si vive un'altra atmosfera rispetto a quella del calcio e dove gli atleti, oltre che essere naturalmente grandi protagonisti, grandi sportivi, sono anche persone molto sì. Più facilmente raggiungibili.
1: Senti, come vedi il futuro delle trasmissioni sportive radiofoniche, visto proprio la grande offerta delle TV tematiche?
6: Ma sai, io credo che nella storia molti abbiano profetizzato in epoche diverse la fine della radio per colpa della televisione. Non è mai successo.
1: No, meno male.
6: Non è mai successo.
1: Aggiungerei meno male.
6: È vero. Quando apparve la televisione naturalmente in bianco e nero a fine anni 50, primi anni 60, non è successo adesso in tempi di piattaforme televisive. Sa, già nel 91-92, perché lì è cominciato tutto, le partite in anticipo, in posticipo, diciamo le prime televisioni a pagamento, già qualcuno ipotizzava appunto che la radio dovesse cedere il passo alla TV. Non è successo. Non è successo per una serie di ragioni che io sono convinto siano poi all'origine ancora del grande successo della radio e delle sue trasmissioni sportive, di tutto il calcio in particolare. E una delle quali non è soltanto quella legata all'affetto di molti che sono convinti che la radio sia più emozionante il racconto di una partita, ma anche io credo ad una legittima, come dire, situazione di carattere socio-politico finanziario, se posso esprimermi così.
1: Certo.
6: E cioè non è per tutti facile avere un abbonamento alla tipo pagamento, ha un costo sicuramente molto elevato.
1: Certo, vero.
6: Le famiglie in questo momento sono in grado di dare priorità a scelte di questo tipo, la radio c'è sempre. Ecco, io quello che dico sempre. La radio c'è sempre. Ed è anche impossibile, tutto sommato, immaginare un ascoltatore che si sieda davanti alla televisione il venerdì e che si alzi il lunedì, no?
1: Quindi, ah sì, perché
6: no,
1: certo.
6: Non è possibile.
1: Ormai ci sono anticipi, posticipi, c'è di tutto, sempre, costantemente, quindi.
6: E per fortuna abbiamo mogli e figli che ci trascinano anche fuori casa, no?
1: È vero.
6: Quindi è necessario avere la radio, è possibile avere la radio. Se puoi seguire comunque qualcosa che ti interessa a livello calcistico, tu sai che c'è Radio 1 lì che ti accompagna.
1: È vero, comunque la radio ci segue sempre, ovunque, anche perché ci spostiamo talmente tanto in macchina che sarebbe imprescindibile. Insomma, la radio è fondamentale, io l'ascolto tantissimo, ma l'ho sempre ascoltata e amata.
6: Ma posso dirti anche una cosa in più? Secondo me, mai come in questo momento, non soltanto naturalmente sul versante sportivo, la radio svolge un autentico servizio pubblico, nel senso che colma quei vuoti per coloro che non sono in grado di andare a pagare per vedere.
1: È vero. Riccardo, ma io ti ringrazio infinitamente, è stata una chiacchierata bellissima.
6: Sono io che ringrazio te, naturalmente.
1: Guarda, io ti ringrazio e ti dico, faccio un piccolo gioco di parole e ti dico grazie per averci raccontato minuto per minuto tutto il calcio in questi anni di tua carriera, di grande professionalità, insomma.
6: Sei molto gentile, ti ringrazio. Io sono convinto che questa trasmissione abbia avuto la fortuna di avere tante generazioni di bravi radiocronisti, escludo me stesso naturalmente da questo racconto. Sono convinto che anche oggi e nel prossimo futuro gli ascoltatori non verranno traditi, perché sono tante e brave le voci che ancora oggi lavorano.
1: Grazie a Riccardo Cucchi.
6: Grazie a te, Marco, un saluto.
11: Tutto il calcio minuto per minuto.
12: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Questi i campi con i quali nell'ordine effettueremo i collegamenti. Roma per Lazio-Juventus, Cagliari per Cagliari-Bari, Firenze per Fiorentina-Milan, Milano per Internazionale-Napoli, Pisa per Pisa-Monza. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Massimo Valentini, Giuseppe Viola e Gianfranco Pancani. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Roma.
13: Lazio 0, Juventus 0. A voi Cagliari.
14: Cagliari 1, Bari 0. A voi Milano.
15: A voi Firenze.
16: Fiorentina 1, Milan 2. A voi Milano.
17: Internazionale 1, Napoli 0. A voi Pisa.
18: Pisa 0, Monza 0. A voi studio.
12: Ameri, se sei d'accordo per queste ultime battute della partita di Cagliari, passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti.
19: D'accordo Bortoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli, che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli, che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a tre quarti di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martire Donna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Amsicora: Cagliari batte Bari 2-0, reti di Riva al 39esimo del primo tempo e di Gori al 43esimo della ripresa. A te Ameri.
15: Va bene Ciotti, io penso che i due famosi fuorilegge arrestati dai carabinieri dovranno farsi anche dare gli autografi. Puoi restare in ascolto, sai, puoi restare con i potenziometri aperti, il tuo microfono. Dovranno farsi dare anche gli autografi della Lazio, che oggi ha giocato una splendida partita. Ricordiamo, la squadra più in forma del momento, la Lazio, che sta disputando uno spettacoloso finale. E in questo momento la Lazio termina la sua fatica dando una mano al Cagliari, che è diventato così campione ufficiale d'Italia a due giornate dalla conclusione dell'incontro.
1: E si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Aspettiamo naturalmente i vostri commenti e suggerimenti sulle pagine ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Techetè. Grazie ad Elisabetta Manatrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di stare in nostra compagnia. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantrò.

quasi sera. E tu eri con me, eravamo seduti accanto al mare.

Le vittime della politica. I fratelli Mattei furono i primi missini uccisi da una lunga mattanza che giunse fino alla morte di Paolo Di Nella nel 1982.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di GR Parlamento. Per questo nostro appuntamento della rubrica dei libri è nostra ospite al telefono Anna Maria Gravino, che è autrice del libro Il rogo di Primavalle, l'omicidio politicamente corretto dei fratelli Mattei, Ferrogallico Edizioni. Bentrovata Anna Maria.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie per essere nostra ospite. Io ho detto che lei è autrice del libro, per la precisione lei è autrice dei testi, della sceneggiatura, perché stiamo parlando di una graphic novel, di un fumetto, per dirla in termini più semplici. Allora io le chiedo, per iniziare questa nostra conversazione, di ricordarci però che cosa è stato il rogo di Primavalle, perché parliamo di un episodio che risale a 45 anni fa, al 16 aprile del 1973, e quindi è giusto anche un po'

0: lecito andare a mettere della benzina sotto la porta di casa del segretario della sezione del Movimento Sociale di Primavalle, Mario Mattei, un uomo del popolo che viveva in Borgata, che viveva in una casa popolare di 40 metri quadri con la moglie e sei figli. Scoppiò un incendio, come era logico che accadesse. Scoppiò questo incendio dal quale riuscirono a salvarsi, eroicamente anche, la moglie e i due figli più piccoli di Mario Mattei, perché lui riuscì ad aprire un varco nel fuoco e loro riuscirono a scappare. Due figlie che si buttarono dalla finestra, ma in cui perirono i due ragazzi. Loro avevano la stanza attaccata alla porta d'ingresso a cui era stato dato fuoco e le fiamme presero immediatamente il bambino più piccolo. Stefano aveva 10 anni e il fratello più grande di 22 anni, che dormiva in stanza con lui, pur avendo la possibilità di salvarsi, non se la sentì di lasciarlo morire da solo e morì insieme a lui. Ci resta di questo fatto così drammatico un'immagine di grande forza, un'immagine che è un pugno allo stomaco, che è il volto carbonizzato di Virgilio alla finestra, che non rispondeva agli appelli del padre che lo implorava di buttarsi e lui non volle lasciare il fratello più piccolo. E questo è, diciamo, di per sé un fatto che provoca raccapriccio. Dopodiché, dopo questa cosa, dopo questo delitto orrendo, ci fu tutta una campagna degli ambienti antifascisti, militanti e diciamo di apparato istituzionali, che portò alla colpevolizzazione delle vittime e a presentare i colpevoli, che furono immediatamente individuati per una serie di prove che avevano proprio sparso intorno a questo delitto e che furono così scoperte dagli inquirenti in 2 giorni. E questi colpevoli, diciamo con un quadro indiziario molto forte, venivano presentati come vittime di una persecuzione politica. Cioè ci fu tutta una macchina pesantissima, fatta di giornalisti, parlamentari, padri costituenti, artisti, no? Dario Fo e Franca Rame furono molto attivi nel Soccorso Rosso, che si mise insieme per schiacciare questa piccola famiglia di borgata popolare che aveva subito un lutto così grave, che era stata vittima di un crimine così orrendo, subendo un lutto così grave. Tutto questo in nome dell'antifascismo militante e del fatto che uccidere un fascista non era reato. E perché i fascisti non erano umani i loro figli, e quindi non solo si potevano uccidere, ma si potevano schiacciare fino all'ultimo, negando loro anche la compassione. E questo fu Primavalle.
1: Lei nel libro racconta non solo il fatto che avvenne in quella notte dell'aprile del 1973, un fatto che ormai è consegnato alla storia ed è chiarito anche dagli elementi processuali, ma racconta anche l'ambiente in cui quel delitto maturò e soprattutto tutto quello che avvenne dopo, tutto quello che oltre alla strage venne fatto alla famiglia Mattei e tutta la macchina che si mise in moto per convincere poi la giuria che i tre che erano accusati del delitto in realtà erano innocenti. Ricordiamo che in primo grado Lollo, Clavo e Grillo vennero assolti per insufficienza di prove. Inoltre Clavo e Grillo erano fuggiti all'estero prima di essere arrestati, quindi in carcere c'era solamente Achille Lollo.
0: Sì, diciamo la formula con cui vennero assolti era quella per insufficienza di prove. In realtà vennero assolti perché il collegio giudicante sentì la pressione di questa organizzazione che era stata messa in piedi per presentarli come innocenti, per insinuare il dubbio. Si mosse proprio l'artiglieria pesante, senatori, padri costituenti, Dario Fo e Franca Rame, giornalisti. Da una parte c'era una povera famiglia di borgata inserita in quel contesto, però insomma una famiglia di estrazione popolare, e dall'altra c'era tutta quella che chiameremo intelligenza, perfettamente inserita in tutti gli ambienti più potenti dello Stato, a schiacciare con il peso del proprio potere questa piccola famiglia. Questo fu il contesto in cui si arrivò all'assoluzione, e c'era un contesto culturale ancora più ampio che proveniva dagli stessi ambienti, che era quello per cui con grande leggerezza si diceva che uccidere un fascista non è reato. Non c'era in fondo questo grande problema nel fatto che fossero morti due figli di un fascista, che a cascata erano fascisti pure loro, anche se avevano 10 anni, come nel caso di Stefano Mattei.

0: Ecco, recentemente anche Pierluigi Battista, noto giornalista, firma di punta del Corriere della Sera, in occasione dell'anniversario appunto della strage, quindi nello scorso aprile, ha scritto un articolo toccante appunto sul Corriere della Sera, in cui sostanzialmente dice: dobbiamo chiedere tutti scusa, noi che all'epoca c'eravamo e non abbiamo capito, non ci siamo resi conto, non abbiamo permesso a questa famiglia di avere giustizia. È arrivato il momento della giustizia.
1: Non lo so, purtroppo temo che la giustizia dei tribunali non arriverà mai. Mi dispiace, lo dico con grande rammarico, ma Lollo, Clavo e Grillo non pagheranno mai per quello che è successo. Il reato, loro furono condannati per omicidio colposo, così come se fosse una casualità quello che era successo, no? È un incidente di percorso. Il reato ormai è andato in prescrizione, Lollo era scappato con gli altri due, non si sapeva dove stavano. Lollo a un certo punto si è scoperto che era in Brasile, ma ormai era in prescrizione, quindi lui non ha dovuto scontare un giorno di galera dopo la
0: Mi
1: condanna,
0: pare che
1: un
0: poi
1: breve periodo.
0: sia anche tornato in Italia poi.
1: Sì, perché lui adesso è un cittadino libero italiano che può fare tutto quello che vuole e che si irrita anche un po' se qualcuno ricorda quello che è successo. Quando si scoprì, c'è questo episodio, quando si scoprì che Lollo era in Brasile, ormai una quindicina d'anni fa, non so esattamente quantificare, e lui fece una famosa intervista, ritenne di poter essere intervistato da Vespa in prima serata, di avere da dire delle cose, da dire la sua, da dire: vabbè, in fondo sono passati tanti anni, che volete da me, poi vi siete accaniti contro di me quando qua c'erano anche altre persone, senza manifestare nessun pentimento, nessuna elaborazione. In quell'occasione l'allora eurodeputata Roberta Angelilli fece fare dei manifesti che vennero affissi in Brasile, in cui si diceva: questa persona in Italia è stata condannata per omicidio. Lui si irritò tantissimo, ritenne che era una cosa che non era legittima, che non si poteva fare. Ancora mancavano pochi mesi alla prescrizione, quindi si tentò di chiedere l'estradizione in Italia, ma in Brasile lui godeva di coperture politiche molto molto potenti, ai massimi livelli del governo. Un po', diciamo, il più noto caso di Cesare Battisti è in qualche modo simile a quello di Lollo.
0: Torno a quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione. Questo libro è una graphic novel, per dirla con parole più banali, è un fumetto. Come mai questa scelta da parte sua e da parte della casa editrice?
1: Questo è un progetto ambizioso, bello, importante della casa editrice, che attraverso questo strumento innovativo e, passatemi il termine, di moda in questa fase, no, della graphic novel, vuole raccontare delle storie che sono poco note e che, per quanto laceranti, per quanto in qualche modo parte della storia di questo paese, rischiano di finire nel dimenticatoio, perché poi non c'è, diciamo, nelle generazioni che si sono succedute, si è affievolito l'interesse, la curiosità, anche la semplice conoscenza del fatto che è successa questa cosa. Quindi, attraverso lo strumento della graphic novel, del fumetto, che è uno strumento immediatamente comprensibile, di facile lettura, che avvicina soprattutto i giovani, loro vogliono appunto raccontare storie come quella dei fratelli Mattei, cercando anche, sempre attraverso la potenza del disegno, di fare in modo che queste storie siano facili da capire, da intelleggere nella loro essenza. E questa impostazione di Ferro Gallico mi ha anche un po' aiutato nella scelta autorale, nel taglio da dare al fumetto. Io naturalmente ho raccontato una storia dai fortissimi connotati politici, perché questo è nella realtà, ma ho cercato di raccontarla da un punto di vista umano, cioè di raccontare la sofferenza, la lacerazione, quel senso di ingiustizia profondo che si avverte avvicinandosi all'omicidio di Prima Valle, se si guardano i Mattei per quello che erano, cioè esseri umani, una famiglia normale, per bene, che aveva delle convinzioni, che era missina, profondamente missina, ma che, insomma, il fatto che fosse profondamente missina non negava il fatto che fosse una famiglia di esseri umani, appunto, no? Che ucciderli fosse non solo un reato, ma un reato abominevole. E questo è un po' quello che ho pensato, a 45 anni di distanza da quell'omicidio, si potesse fare per restituire un pochino di giustizia, perlomeno un pochino di pietà a questa famiglia, no? Di compassione.
0: Quindi un libro indirizzato non solo, ma in particolare ai giovani, almeno come intenzioni.
1: Sì, beh, certamente. certamente i giovani sono una fetta di lettori privilegiata, anche perché poi lo strumento è uno strumento che soprattutto i giovani cercano. Ora mi è più facile immaginare un ragazzo di 20 anni con in mano una graphic novel rispetto a un uomo di 70 che poi magari ha una memoria anche diretta di quelle vicende. Però devo dire che questa cosa è stata accolta con grande entusiasmo anche dalle persone di quella generazione che hanno conosciuto Virgilio, in particolare, che era un militante politico anche lui, e che in qualche modo nel vederlo disegnato lo hanno ritrovato, perché poi lì appunto leggere un testo scritto non ha lo stesso impatto emotivo di vedere un volto disegnato. Però sì, certamente penso che, così parlando in termini brutali, il mercato e il pubblico di lettori di una graphic novel sia principalmente notato da giovani.
0: E allora ringraziamo per essere stata con noi Anna Maria Gravino, che è l'autrice del libro Il rogo di Primavalle, casa editrice Ferrogallico, in cui appunto si racconta, si cerca di non perdere la memoria di un fatto veramente tragico che fa parte della nostra storia.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
0: Grazie ancora, e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
2: Dopo il rogo di Primavalle, dove morirono arsi vivi i figli del dirigente Missino, appunto i fratelli Mattei, mentre il resto della famiglia trovava scampo gettandosi dalla finestra, fu la volta dei militanti Giralucci e Mazzola, che vennero uccisi dalle Brigate Rosse nella Federazione Missina di Padova. Poi toccò a Michi Mantacas, Sergio Ramelli, Francesco Cecchin, Alberto Giaquinto, fino alla strage di Acca Larenzia. Il 7 gennaio 1978 morirono Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Ragazzi innocenti, uccisi tra i 15 e i 18 anni, giovani missini strappati alla vita da assassini, rimasti purtroppo spesso impuniti. Per un tema, per una parola o semplicemente per essere stati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Rispettoso e composto fu invece il rapporto tra i due leader, Giorgio Almirante, segretario dell'MSI, e Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, che si scambiavano rapporti segreti e visite di cortesia.
3: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa, ma loro tutti e due, due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse e con due uomini diversi. Dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio e Giorgio con Berlinguer, o viceversa, chiacchieravano dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione, che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
2: Impotenti la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, come se però quella mattanza non li avesse riguardati. Quando le BR rapirono Aldo Moro, la politica si accorse che i terroristi avevano alzato il tiro, ma ormai era troppo tardi.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia. Il 6 settembre 1929 venne fondata la società sportiva Littorio Benevento, che giocò sul campo Santa Maria degli Angeli, poi denominato Meo Martini, realizzato da Don Francesco Minocchia, situato nel rione Libertà di Benevento. A quel tempo era l'azzurro il colore sociale. Nel primo decennio di attività quella società vinse i campionati di terza, seconda e prima categoria, finché nella stagione 34-35 prese parte per la prima volta assoluta al campionato nazionale di Serie C, con alla guida della squadra l'allenatore ungherese Armand Almos. Nella stagione 45-46 il Benevento arrivò primo in classifica nel campionato di Serie C, ma non riuscì a conquistare la promozione in Serie B, in quanto quell'anno i beneventani parteciparono esclusivamente a titolo onorifico al campionato, sì, insomma come ospiti, ecco. L'allenatore di quella squadra era il mitico Gipo Viani, che seguì le indicazioni del presidente dell'epoca, il commendator Mariano Russo. Nel campionato 46-47 il Benevento rivinse il campionato, questa volta sulla panchina dei beneventani arrivò mister Brioschi. A causa delle difficoltà finanziarie, le streghe non riuscirono per la seconda volta consecutiva ad iscriversi al campionato di Serie B e vennero ceduti quasi tutti i giocatori. Il Benevento cadde in una profonda crisi che sancì la fine di questa squadra. Il calcio però rinacque nella città beneventana grazie al presidente Licurgo Bartolucci, che fondò la San Vito. Grazie alla fusione della San Vito con la Fantozzi, la squadra giocò e vinse il campionato di prima divisione nella stagione 53-54. Il secondo club cittadino, il San Vito Benevento, adottò come colori sociali il rosso e il nero e dopo 7 anni approdò in Serie C come società sportiva Benevento, adottando i colori sociali rosso e giallo. Dopo il campionato di terza serie 1960-1961, con il quarto posto guadagnato, il Benevento tornò nella stagione 61-62 in Serie D, dove rimase per un triennio. Nel 1963 arrivò l'abbandono del presidente Bartolucci. Venerdì 5 luglio si cercò di risolvere la crisi con una fusione tra la San Vito ed il Benevento, che prese poi il nome di Società Sportiva Benevento. Nella stagione 64-65 il Benevento cercò di risolvere la crisi economica effettuando molte cessioni, questo però portò alla retrocessione nella serie dilettanti. Mentre la maggior parte dei tifosi rimase amareggiata per la retrocessione, un'altra parte era in festa per una promozione che avvenne in prima categoria, quella della Fiamma Sannita del presidente Eddi Mucci, che affidò quell'anno la squadra al mister Napolitano. Nel 1965, dalla fusione tra le due realtà cittadine Sportiva Benevento e Fiamma Sannita, nacque dunque la Polisportiva Benevento. Dopo 7 campionati di fila in Serie D, nel 1974, sotto la presidenza di Bochino, la squadra riuscì a tornare in Serie C, dove i giallorossi ottennero subito il quarto posto per poi andare a giocare ben 13 campionati consecutivi in terza serie. Così, nella stagione 78-79, parallelamente con la riforma del campionato di Serie C, nacque la Società Sportiva Calcio Benevento, mentre l'anno dopo avvenne l'inaugurazione dello stadio Santa Colomba. Sotto la presidenza dell'avvocato Ernesto Mazzoni, la Società Sportiva Calcistica Benevento disputò ben 9 campionati ininterrotti in Serie C1. Il futuro diventò sempre più incerto e difficoltoso per quella società. Dopo mesi di polemiche, la gestione passò nelle mani del collegio sindacale. Terminato il campionato 84-85 che vide il Benevento arrivare al 5° posto, con l'avvicendamento in panchina tra mister Liguori e mister Materazzi, il futuro sembrò essere sempre più scuro. Inevitabilmente la cosa toccò anche tutti i tifosi, che iniziarono a non frequentare più lo stadio. Mister Materazzi lasciò il club, ma il Benevento tornò ad investire sul calciomercato affidando la guida tecnica della squadra al mister Fausto Landini, il quale però inaspettatamente nell'estate dell'85 rassegnò le dimissioni. Al suo posto arrivò mister Mario Facco. Nel frattempo, nel mercato autunnale vennero acquistati nuovi giocatori, ampliando una rosa e riuscendo a contribuire alla vittoria del derby contro la Salernitana. Mister Facco uscì dagli spogliatoi quel giorno davanti ai cancelli ringraziando tutta la tifoseria presente dopo i tanti dissidi che si erano venuti a creare attorno alla squadra. Poi arrivò il dicembre dell'85 e con esso anche lo scioglimento del consiglio di amministrazione del Benevento. A 4 giornate dal termine del campionato, data la critica situazione in classifica, Mister Facco venne esonerato. La squadra venne affidata a Mister Mattè, il quale riuscì a compiere un miracolo sportivo, conquistando un'insperata salvezza. Il Benevento arrivò penultimo e dopo 22 anni si ritrovò in Serie C2, ex Serie D. L'estate dell'86 però resterà nella storia del calcio beneventano dal momento che la squadra giallorossa venne ripescata in Serie C1 grazie alla cancellazione del Palermo in piena crisi finanziaria e colpevole di numerose insolvenze. Nel campionato 86-87 il Benevento retrocedette per il secondo anno consecutivo in Serie C2. La tifoseria si allontanò sempre di più dal Benevento anche durante la messa in liquidazione della Sportiva Calcio Benevento S.p.A. Nonostante ciò però quella squadra riuscì a chiudere il campionato in nona posizione. Arrivò dunque un momento che aprì le speranze di tutti con l'avvento del dottor Giorgio Miceli insieme ai 16 componenti del consorzio degli industriali. Tutti cercarono di dare una soluzione a quella crisi che era sotto gli occhi di tutti i tifosi. Le vicende societarie in senso negativo continuarono ad essere protagoniste di quegli anni, anche quando arrivò Perugini, un nuovo imprenditore che assunse il vertice del club avvalendosi della collaborazione di Giglio e Napolitano, ma in qualche modo tutto continuò a ruotare intorno all'avvocato Mazzoni. Il Benevento sembrò davvero non avere pace e dopo le dimissioni di Simonato venne contattato Mister Tonino Rocca. La squadra andò in ritiro a Roccaraso e proprio lì il nuovo allenatore apprese che la società non venne iscritta alla Serie C2 dal momento che non venne presentata la fideiussione necessaria. Dopo un'estate decisamente travagliata si attese la data fatidica del 27 luglio quando si sarebbe saputo se effettivamente il Benevento sarebbe stato ammesso o escluso dal campionato. Purtroppo accadde che la seconda ipotesi divenne realtà. Il 1 agosto 1989 segnò una delle pagine più amare del calcio beneventano. In sole 3 stagioni si passò dalla Serie C1 all'Interregionale. Il nuovo presidente Sperandeo, che ereditò una situazione difficilissima finanziaria, si rimboccò le maniche per tentare la scalata. Nella stagione del campionato interregionale 90-91 nacque dunque lo Sporting Football Club Benevento, alla cui presidenza arrivò Mario Peca. Cambiarono nuovamente i colori sociali e quella volta si adottarono delle maglie color rosso e argento in omaggio allo stemma araldico del comune di Benevento. Dopo la sconfitta subita nello spareggio per la promozione contro la Juve Stabia, il Benevento venne rilevato da un gruppo di imprenditori napoletani che dopo soli 6 mesi cedette la mano alla famiglia Cotroneo, i quali riportarono i colori tradizionali rosso e giallo. Nel campionato 93-94 il Benevento vinse il girone di Serie D ritornando finalmente in Serie C2 dopo 5 stagioni. Dopo 2 sconfitte in altrettanti finali dei play-off nel 1998 la famiglia Cotroneo cedette la mano a Renato Pedicini, sotto la cui presidenza il Benevento disputò un'altra finale dei play-off, questa volta vinta all'Ecco contro il Messina. Questo successo sancì il ritorno dei Sanniti in Serie C1 dopo ben 12 anni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Pedro Mariani. Pedro, la tua storia calcistica con il Benevento ebbe inizio nell'estate del 1998, quando dal Padova arrivasti a vestire la maglia degli Stregoni in Serie C2 alla corte del mister Francesco Delli Santi. I giallorossi del presidente Renato Pedicini in quel campionato giocarono un ottimo girone di andata realizzando 30 punti, meno brillante il girone di ritorno che ad ogni modo vi consentì di arrivare a chiudere il campionato al quarto posto finale, valevole per l'accesso ai playoff. Nelle semifinali superaste il Catanzaro, poi in finale trovaste il Messina. Tutto si sarebbe deciso il 13 giugno del 1999 a Lecce. Al 19esimo il Messina passò in vantaggio con Scaringella. 4 minuti più tardi il Benevento pareggia con Bertuccelli e il punteggio rimase invariato fino al 90esimo. Si arrivò dunque ai tempi supplementari. Al 4 minuto del secondo tempo supplementare Comagno segna il gol del definitivo 2-1 per gli Stregoni. Il Benevento è promosso in Serie B. Pedro, che ricordo hai di quella prima stagione con i Sanniti e chiaramente di quella partita in particolare?
1: Ma bellissimo, perché i presupposti non erano molto auspicabili a cose positive, perché proprio quell'anno l'iscrizione avvenne all'ultimo momento, perché ci fu un rimpasto societario, un'annata, 2 o 3 playoff già persi consecutivi, una proprietà che stava per lasciare, e poi invece trovarono un compagno di viaggio
0: parlo dei Rillo che trovarono questo Pedicini, presidente, che si misero insieme e formarono l'iscrizione e crearono una squadra di molti giovani. C'ero io il più anziano, poi c'era qualche diciamo navigato, ma non più di tanto, ma era una squadra estremamente giovane e non c'era neanche il presupposto di arrivare nei playoff. Però è una squadra che giocava bene, a un certo punto abbiamo cominciato a crederci, l'abbiamo acciuffato proprio all'ultimo momento e lì è diventata una mini vacanza, nel senso che eravamo una squadra che giocava molto bene, non aveva i pronostici perché il Catanzaro aveva speso parecchio, ma soprattutto il Messina di allora spese, ricordo bene, qualcosa come 10 miliardi di allora, Corino davanti come attaccante, una squadra fortissima, ma aveva la panchina che poteva giocare il titolare tranquillamente, per cui ci arrivammo con quella incoscienza inconsapevole e dove probabilmente per noi era già un grande obiettivo poterli disputare quei playoff. Poi avevamo anche lo svantaggio di essere andati non solo in svantaggio, ma poi anche non ci premiavano i tempi supplementari, nel senso che qualora fosse finito 1-1 i tempi supplementari sarebbero passati loro, per cui diciamo che è stata una cosa incredibile. Per poi il ritorno è stato pazzesco, noi arrivavamo alle 2 di notte, c'era lo stadio pieno perché c'era tanta gente a vederci a Lecce, non quanto loro, però in virtù del fatto che avevano già perso, quello era il terzo, due persi di fila in finale, ci fu tanta gente rimase a casa con le radioline, per carità, con tutte, per cui quando arrivammo fu un delirio fino alla mattina alle 5, alle 6 dentro lo stadio a festeggiare. È un ricordo indelebile, molto bello, inaspettato. Poi io non ero neanche più giovanissimo, avevo già 37-38 anni, per cui bello, bello, un bel momento.
2: Per la stagione 99-2000 il presidente Pedicini rinnovò la fiducia al mister degli Santi e con quella squadra arrivaste a conquistare la salvezza con il 12° posto finale, identica posizione, esatto, che raggiungeste l'anno dopo nel campionato di Serie C1 con l'avvicendamento, sì, in panchina tra mister degli Santi e mister Francesco Paolo Specchia. Che stagioni furono?
0: Guarda, la seconda fu incredibile, intanto perché la C1 di allora era veramente tosta, il calcio è cambiato e non lo dico perché io sono un ex, perché in effetti è così, la C di quel tempo era l'Arezzo di Cosmi, Palermo di Morge, il Pescara, cioè c'era una società, Ancona, parliamo di società che avevano blasoni di Serie A, di Serie B, era un campionato ancora molto difficile, non è la Lega Pro di adesso, per cui inserimmo qualche giocatore, ma di base più o meno era la stessa, per cui quella fu una stagione importante. Bravi furono a confermare lo zoccolo duro, bravi furono a confermare un allenatore che poi al terzo anno, come accennavi tu, secondo me si era un po' perso, come dire, era un po', secondo me, finito un ciclo e non era allenatore quanto più nostro, sono sincero, perché venivamo da, quello era il terzo anno, 3 anni di soddisfazioni, di avvenimenti importanti, per cui c'era stato un calo motivazionale da parte nostra, purtroppo pagò l'allenatore ma non ne aveva nessunissima colpa, per cui quelle due salvezze sono state estremamente importanti, soprattutto l'ultima, perché noi le ultime 4 partite dovevamo fare qualcosa come 10-11 punti, era pressoché improbabile, ci salvammo all'ultima giornata con un mio gol al 93° contro l'Andria e quello pure fu un destino atroce, perché i miei campionati vinti, la mia lunga carriera, sono con l'Andria e col Benevento. Il destino volle che nell'ultima partita della mia carriera, annunciata pochi giorni prima su tutti i giornali eccetera eccetera, mi ritrovai con l'Andria, Benevento Andria, e una delle due retrocedeva, chi vinceva rimaneva in C, per cui un mio gol a 3 minuti dalla fine condanna una società che io ho amato e mi amano come un figlio. Per me è stata una bellissima giornata, quanto orrenda, perché ho condannato, come dire, ai due fratelli, uno devi buttare giù dalla torre, Non è semplice.
2: Approdato in C1, il Benevento giocò 6 campionati consecutivi in quella serie fino al fallimento che arrivò al termine della stagione 2004-2005 alla luce delle gravi inadempienze fiscali che emersero. Per tutti i tifosi sembrò essere arrivata davvero la fine, ma la vera svolta sarebbe arrivata di lì a breve. Nell'estate del 2005 venne costituita la società per azioni Benevento Calcio al fine di far risorgere il calcio beneventano dopo il fallimento dello Sporting Football Club. Il 17 marzo del 2006 dunque i fratelli Oreste e Ciro Vigorito rilevarono la società dall'imprenditore biellese Holder Tescari. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Oreste Vigorito. Benvenuto presidente, ricorda quei primi giorni al vertice del club?
4: Sì, era marzo del 2006 e cominciava un'avventura il cui prosieguo non si poteva nemmeno immaginare. Ma eravamo convinti, io e Ciro, che potevamo fare un buon, sano, bel calcio di provincia e ci provavamo fin dal primo momento. La città ci accolse un po' con diffidenza, conosceva un po' la mia storia da imprenditore, ma i sanniti sono così, per le novità hanno sempre bisogno di un momento in più. La parte più bella, più speziosa che ricordo è che nella sala del notaio dove firmammo l'atto c'era un quadro di Padre Pio e ci misero sotto il quadro di Padre Pio per farci la foto. Io mi girai e dissi a mio fratello: se cominciamo con i miracoli può darsi che qualcosa di buono lo faremo. E così cominciò la storia del Benevento.
2: Perché proprio il Benevento? Insomma, com'è nata l'idea?
4: Ma non fu un'idea, fu una situazione di fatto. Io ero a Benevento nel Museo Egizio, molto bello tra l'altro, per una conferenza con i ragazzi delle scuole medie e superiori sulle energie rinnovabili. E il presidente della provincia, che io non conoscevo, l'onorevole Bardone, saputo della mia presenza in città, mi invitò ad andare alla Rocca dei Rettori per 4 chiacchiere, che poi erano una richiesta di aiuto per una squadra che a distanza di pochi mesi dal Lodo Petruccio era di nuovo in cattive acque. Ciro mi guardò, Ciro era più di me interessato al calcio, e mi disse: mi raccomando, non farti convincere. E io dissi: ma stanno in C2, cosa vuoi che sia, facciamo questa cosa, facciamo contenti un po' tutti. E debbo una prima sponsorizzazione. Un mese dopo mi richiamarono perché erano già finiti anche i soldi della sponsorizzazione e la società continuava a versare in acque non tranquille, e così decidemmo di acquistarlo, l'intero complesso. Ricordo ancora che vedemmo i conti, a un certo punto io girai la pagina del bilancio e dissi a mio fratello: guarda, non lo guardiamo più, se no la prendiamo. Era già molto molto in difficoltà dopo 6-7 mesi di gestione diversa da quella che pensavamo di poter fare noi.
2: Per la stagione 2007-2008, presidente, lei rinnovò la fiducia al mister Simonelli, il quale poté proseguire l'ottimo lavoro iniziato l'anno prima, e mai scelta fu più azzeccata, perché quell'anno il Benevento dominò l'intero campionato, chiudendo a fine torneo con il primo posto in classifica, conquistando così la tanto desiderata promozione in Serie C1, staccando di 9 punti la seconda classificata. E peccato per il double perso proprio sul finale di stagione, quando i sanniti per la prima volta nella propria storia arrivarono a giocare la finale di Coppa Italia di Serie C, trofeo che venne vinto però dalla Bassano Virtus. Presidente, che emozione fu vivere quella prima promozione?
4: Ma noi la svolta l'avemmo contro la Cisco Roma, dove giocava De Canio. Al primo tempo stavamo perdendo, i ragazzi si guardarono negli occhi con Simonelli, che era un ottimo tecnico, e capirono che era una nuova svolta. Vincemmo quella partita per 4-2, doppietta di Polani, un centravanti preso l'anno prima. E a marzo eravamo praticamente virtualmente già promossi e perdemmo qualche partita che non avremmo perso, ma magari quell'anno era un anno da record anche per i punti, ma l'importante era vincerla, e così andammo in C1.
2: Nei tre campionati successivi, presidente, il Benevento arrivò a sfiorare una nuova promozione. Sembrava davvero una maledizione, potremmo dire, perché poi ai playoff non riusciste a compiere il salto di categoria. Proprio nella stagione 2010-2011, però, un terribile evento funestò del tutto ogni onore ed onere sportivo. Il 26 ottobre del 2010 il mondo del calcio pianse l'improvvisa dipartita di Ciro Vigorito, suo fratello. Pochi giorni dopo, il 2 novembre del 2010, il comune di Benevento, a testimonianza del grande amore e della profonda gratitudine per ciò che la sua famiglia stava dando al Benevento Calcio, deliberò l'intitolazione dello Stadio Colomba alla memoria di suo fratello. Il Benevento da quel momento in poi giocò nel nuovo stadio Ciro Vigorito. Nei campionati 2011-2012 e 2012-2013, così come in quello 2013-2014, cambiò poco la situazione e il Benevento, anzi nell'ultima stagione, arrivò settimo, perdendo le semifinali playoff. Che stagioni furono?
4: Furono delle stagioni tormentate. Io, come sanno tutti, ho il ricordo di mio fratello Ciro e supera quello che è l'immaginazione di affetto fraterno, perché io sento quando vado nello stadio che si è accanto a me a fare quello che facevamo insieme, il rituale di girare a piedi il perimetro e parlare un po' delle cose nostre, non solo di calcio, perché era un momento in cui riuscivamo a vederci un po' di più e si impegni non solo calcistici. E ritrovarmi senza di lui, non solo era più grande di me, mi dava tanta di quella serenità, perché io sapevo che alle mie spalle c'ero io sotto un altro nome, sotto un altro corpo, perché noi eravamo due persone in una. Insomma, non è stato facile non lasciare, ma perché per me il mondo del calcio finiva con l'andata via di mio fratello. Poi ho voluto riprendere i sogni di mio fratello, il mio sogno, quello che condividevo con lui, e ho stretto i denti, ho detto: se nel mondo riusciamo, sono persone che volano, altri che vanno mezzi sott'acqua, altri che scalano montagne, ci sarà mai difficile nel calcio, c'è l'imprevedibile ma non l'impossibile. E quindi dico, anche se decido, io vado avanti, perché devo andare dentro la vita, almeno in me era il sogno della città ed era anche il sogno che io e Ciro avevamo abbracciato.
2: La stagione 2015-2016 si aprì con un cambio al vertice della società. Oreste Vigorito passò la guida del club alla cordata Fabrocini-Pallotta. Quella squadra guidata da mister Autieri rimase imbattuta per 18 partite e alla penultima giornata di campionato, vincendo 3-0 al Vigorito, il Benevento conquistò la Serie B. Presidente, che anno fu?
4: Ma fu un anno in cui il presidente Vigorito fisicamente non era con la squadra, lo era da un punto di vista diciamo di assistenza e di pronto soccorso, con un supporto di budget che veniva sempre a carico mio, e devo dire che le persone che mi sostituivano fisicamente in campo erano anche estremamente corrette, perché non c'era una sola decisione che non venisse fatta anche con me. Io avevo il controllo del club come se avessi nominato un direttore generale.
2: Senta, arriviamo dunque all'iconica stagione 2016-2017. Oreste Vigorito tornò ad assumere la presidenza del club. Il Benevento quell'anno ricevette un punto di penalizzazione ad inizio campionato a causa di alcune pendenze economiche. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Marco Baroni, ma i Sanniti quell'anno furono la vera rivelazione del campionato, conquistando il quinto posto finale con Fabio Ceravolo che mise a segno 20 gol. Quella squadra fece sognare tutti e accedendo ai playoff di Serie B superaste lo Spezia, poi il Perugia in semifinale e quindi arrivò la finale con il Carpi. E l'8 giugno del 2017 al Ciro Vigorito, dopo 90 minuti di pura passione, il Benevento vince 1-0 contro il Carpi, grazie al gol di Puskas che segnò al 33esimo. Il Benevento conquista la prima storica promozione in Serie A. Presidente, nelle memorie di tutti i tifosi resterà impresso il suo giro di campo a fine partita. Che emozione fu vivere quel doppio salto di categoria portando la squadra in massima serie?
4: Ah, filmati che da di una settantina d'anni, perché più o meno avevo tanto, cominciai a correre, ma non per il campo, nel perimetro del campo, quindi sotto tutti gli spettatori, con Scià che mi correva dietro con la telecamera, non riuscivano a prendermi, ma io non volevo per Scià o per la gente che pure mi applaudiva, io correvo perché era ritornato mio fratello accanto a me e feci lo stesso percorso che facevo con lui camminando, sapendo che c'era pure lui. E vuol dire che lui avesse gli applausi che meritava per l'impostazione e per il grande lavoro che ha fatto nei suoi 3 anni di amministratore delegato in quella società. Ero lì a dire: guarda, ci siamo arrivati, anzi siamo andati oltre. Perché io, come dicevo prima, ne parlo con lui anche adesso. Sto parlando con lei, sono 16 anni e lui a parlare con me. Io non sentivo né la stanchezza né il sudore. Le mie figlie mi hanno detto dopo, ma abbiamo visto in quel modo, abbiamo detto adesso gli viene l'infarto. Poi invece non è arrivato l'infarto, ma sono arrivati un po' le sorprese da parte di tutti. Vede Jacobelli, il direttore di Tutto Sport di prima, un giorno mi ha fatto un'intervista a Tutto Pace, Tutto Sport, e mi disse: dice, ma che rapporto c'aveva con suo fratello? La mia risposta fu il titolo di una pagina intera. Io dissi: noi eravamo nati per caso fratelli e diventammo amici per scelta, no? Yeah!

a forza di sentirle, a forza di giudicarle, a forza di invidiarle, perché no, invidiavo moltissimo eccetera, poi alla fine mi sono buttato a cantare delle canzoncine insomma un po' ignobili, che però mi divertono per la verità, poi mi fanno sentire più giovane eccetera.

jazz è stata la mia matrice musicale, proprio la mia grande passione. Prima del jazz venivano le canzonette come tutti i bambini, però già a 14 anni, a 13-14 anni, io avevo mi ero appassionato a quella musica che ascoltavo da bambino, quando c'erano gli americani. Mi ricordo di bambino che non potevo dormire perché nel circolo di fronte a casa mia c'erano gli americani e suonavano dei classici che poi erano St. James Infirmary, che erano i Boogie Woogie, che erano Harlem Nocturne, Stormy Weather, classici degli anni 40. E da bambino mi annoiavano questi pezzi. A 13-14 anni scoprii che in realtà li amavo.

0: c'era un mio amico che si chiamava Franco Tolomei, che suonava il clarinetto nel vicolo dietro casa mia, laddove mio padre aveva un ambulatorio dentistico e si sentiva il suono di lamentoso di Franco Tolomei. Niente, un giorno io avevo la passione di Armstrong, un giorno io andai a comprare una tromba e per disavventura la comprai storta. Quindi mi disse: Franco, vedi, vieni a vedere qua, c'ho sta tromba, tutto, anzi non ci davamo neanche il tour. Lui arrivò e disse: ma questa tromba è storta, però io ci ho sempre avuto la passione della tromba, facciamo una cosa, io ti do il clarino. E quindi io ebbi questo primo clarinetto, eccetera, e cominciai a essere io il lamentoso che infastidiva i clienti di mio padre, e Franco passò alla tromba.
1: Metti

Clarinetto l'ho fatto con Claudio Mattone una sera così per divertirci e per fare una canzone un po' birichina. Poi lo sghiribizzo di presentarla a Sanremo ci è venuta dopo, ma la canzone era frutto di un'ispirazione. Facciamo una canzonetta dedicata al clarinetto, un po' come li facevano una volta col doppio senso.

0: A Napoli è successo che ho travasato subito la mia passione in quello che c'era a Napoli. Prima frequentavo il Circolo Napoletano del Jazz, che faceva capo alla galleria, e poi dopo naturalmente c'erano Lucio Reale, Antonio Livio, c'era un certo Pecoraro, c'erano tanti, Franco Pecora, amico, tanti. E quindi mi occupavo anche come, avevo un piccolo incarico come dirigente nel Circolo Napoletano del Jazz, e contemporaneamente però cercavo di rinforzare la paghetta di mio padre, che era molto esigua, perché loro i genitori ci trattavano molto male, per la verità, ci educavano con pochi soldi, suonando qua e là nei locali notturni e in particolare in quelli americani, perché avevano orari più ragionevoli.
1: Ma che vuoi fa? Sono fatta così. Una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice

0: e faccio show.
1: In quegli anni lì contemporaneamente era scoppiato il rock e quindi Elvis Presley, Fats Domino, Bill Haley, e per la verità a me piaceva anche quello, quindi mi appassionai anche alla rock, passione che ho sempre avuto. Poi in realtà mi piacevano anche le canzoni, perché ho sempre avuto anche la passione della canzone napoletana.
0: Si avesse fatta nata quella che è fatta a me,

0: voglia bene e t'odio. Non te posso scordare.
1: Suonavo in questi locali a Napoli quando un giorno capitò Mario Perrone, il quale mi sentì suonare e mi scritturò. Così andammo a Capri per qualche stagione. Successero degli eventi, Bari dovetti abbandonare questa cosa perché i miei volevano che io mi laureassi e facessi l'avvocato, insomma, o comunque un lavoro serio. Per cui arrivai a un punto di non ritorno con mio padre, che disse: allora facciamo così, tu ti laurei, dopodiché io ti aiuterò ad entrare alla RAI. Mi sono laureato, ho aspettato un anno, finalmente sono entrato attraverso una via proprio invece ufficiale. Può interessare il pubblico perché è divertente. Cioè, io l'ultima volta in cui venni a Roma con questa emolumento di mio padre, con questo incoraggiamento, trovai una signorina a Via del Babuino, quindi nella portineria della RAI, che mi disse: guardi Arbore, lei ha fatto tutte le domande, oggi scade una domanda per maestro programmatore di musica leggera a mezzogiorno. Erano le 11. Io feci una volata in una casa ospitale, riuscì a trovare la macchina da scrivere, feci la domanda in un baleno e la riportai, fai conto, a mezzogiorno meno 10, quando si dice il destino, punto esclamativo. Poi mi dimenticai di questo, a ottobre fui chiamato per fare questo concorso.

dire onestamente che la televisione mi affascina perché è uno strumento un po' più completo. La radio fa invece lavorare la fantasia, eccetera. Però mi piacerebbe fare la radio. Mi piacerebbe rifare una bella rivoluzione. Per rifare una rivoluzione in radio credo che oggi ci vogliono tantissime energie, perché con le radio private, con un certo modo di fare la radio di oggi, bisogna veramente cominciare punto e da capo. È una vera impresa, e quindi bisognerebbe farla in compagnia, consorziarsi, eccetera. Ma può darsi che prima o poi succeda.

Per la verità, c'era già allora la tendenza a far diventare la musica leggera un prodotto. Poi fortunatamente c'è stato il fenomeno dei cantautori di tutte le scuole, eccetera, che hanno riportato la canzonetta a piccolo invece prodotto artistico. Quindi adesso, per la verità, credo che ci siano proprio quasi due, c'è proprio da fare una distinzione: c'è il prodotto artistico nato dall'ispirazione, dalla felicità di un momento, da un sentimento, eccetera, e poi c'è il prodotto commerciale nato a tavolino, confezionato e spinto dalla casa discografica. Io non...

Io sono combattuto tra due desideri, quello di continuare a fare questo lavoro per divertire la gente e quello di fare un lavoro più utile, per la verità. Cioè, forse modificare il mio lavoro e avere un momento di serietà, adesso seriamente, e di fare un lavoro un po' più utile.

0: bisogna anche rivalutare questa piccola opera popolare che è la canzonetta. Ci sono stati colleghi che hanno detto, voglio dire, Viannacci, Bennato, sono solo canzonette. Io adesso che ho insomma l'età della maturità credo che invece non sono solo canzonette. Nella canzonetta, guardando soprattutto in retrospettiva, c'è proprio lo specchio di un'epoca, c'è tantissimo, spesso gli umori della gente, la voglia di protestare o la voglia di sorridere perché si è venuti da un periodo tremendo, come nelle canzoni del dopoguerra per esempio, sono più importanti di quello che non sembrano le canzonette.
1: Come si bello i cuore napolitano, canta, sospira e chiagna

0: Abbiamo trasmesso
1: Renzo Arbore, professione cantante.
0: Un programma di Adriano Mazzoletti.
1: Coordinamento tecnico di Alessandra Cerrina.
0: Regia di Gigi Musca.

0: uguale, 900 te le davo.
1: Canta Napoli, Napoli che viene a nucere per carosonando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da nocera inferiore, statovi bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Canta Napoli, Gabriella Iello, Roma.
4: Canta Napoli, Francesco Di Motta da Pomarico.
5: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino, Foggia.
6: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
7: Canta Napoli, Alessandro Pazzi da Catania.
8: Canta Napoli,
9: Davide Eusebi da Fano.
10: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
11: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
12: Canta Napoli, Renato Trombi da Gerace.
13: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
14: Canta Napoli,
15: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
16: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
17: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani. Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani. Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del Popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler.
1: Seconda parte.
2: Roma, nei pressi delle porte.
3: Su, basta con le lacrime. Abbreviamo gli addii. La bestia dalle mille teste mi caccia via a cornate. Madre, il tuo coraggio. Non mi dicevi sempre: le avversità sono il fabbro che foggia lo spirito. A vivere senza eroismo son bravi anche i pezzenti, col mare calmo son tutti marinai. L'arte di sopportare le più dure ferite dell'animo col sorriso sulle labbra è un'arte nobile. Mi riempivi di regole, di precetti. Dicevi che se le imparavo a memoria diventavo invincibile.
4: Dio, Dio.
3: Moglie, ti prego.
5: Maledetto il popolo e gli artigiani. Sabbia la sferza del malanno e della carestia.
3: Su, su. Quando avranno bisogno di me si accorgeranno di amarmi. Madre, la tua baldanza, ricordi? Dicevi che se fossi stata la moglie di Ercole avresti fatto tu, sai, delle sue fatiche per risparmiargli tanto sudore. Cominio, non ti abbattere. Addio. Addio, moglie, madre. Me la caverò. Vecchio Menenio fedele, non piangere. Non ti bruciare gli occhi. Per te le lacrime sono più amare che per un giovane. Cominio, eri il mio generale, sempre impassibile. Passato fra tanti spettacoli che induriscono il cuore. Insegna tu a queste donne in lacrime che un uomo non piange dei colpi inevitabili e non finge di riderne. Madre, ricorda che i miei pericoli erano la tua consolazione. Stai tranquilla. Anche se vado a intanarmi nelle campagne come un drago in agguato, tuo figlio resterà un eroe. Se l'inganno non gli preparerà una trappola troppo abile.
5: Figlio mio, solo, dove te ne andrai? Accetta la compagnia di Cominio per i primi tempi. Studia con lui un piano preciso. Non ti gettare all'azzardo nelle avventure da strada.
3: Madre,
6: vengo con te per un mese. Scegliamo il rifugio migliore e tendiamo le fila dei contatti. Maturata così la situazione per un tuo ritorno, non dovremo correrti dietro per il mondo perdendo tempo e buone occasioni. Non ci si batte per un assente.
3: Caro Cominio, no. Addio. Hai troppi anni sulle spalle, il peso d'una lunga vita militare. Non sei più fatto per correre l'avventura insieme ad uno che ha i muscoli ancor saldi. Accompagnatemi fuori dalla città. Virgilia dolcissima, madre cara, cara, amici miei veri, puri, nobili, salutiamoci sorridendo. Andiamo. Finché mi terrò in piedi su questa terra, resterò colui che conoscete. Mi si sentirà.
7: Nobile come sempre. Su, su, non piangiamo. 7 anni potessi scrollare via da queste anticaglie di braccia e di gambe, ti seguirei passo a passo.
3: Andiamo.
8: Bandito dalla città, Marzio si ritirò per qualche giorno nelle sue terre per riflettere su ciò che gli conveniva fare. Le conclusioni alle quali pervenne furono spietate. Decise di scatenare contro Roma una guerra crudele. Poiché da solo non poteva portare a compimento il disegno, si rivolse ai Volsci e fra essi a Tullo Aufidio. Marzio si sapeva odiato da lui, ma sapeva anche che il suo odio contro Roma era ancora più forte. Indossati quindi degli umili indumenti, si avviò verso Anzio.
2: Anzio, la casa di Aufidio.

0: Oh mondo, che sorprese riserva la tua corsa. Amici intimi, giurati, che tengono in due petti un solo cuore, che hanno in comune sempre il tetto, il pane, il sonno, la fatica, nel giro breve d'un momento, quistionando su un soldo, si giurano l'odio più profondo. E tra i nemici più amari, che hanno perduto il sonno, covando i rosi intrighi l'uno per assalire l'altro, per un caso, un incidente tenue come un velo, nasce la più dolce amicizia e tra le imprese loro l'alleanza. E questo accade a me. Io odio la terra che mi ha generato, amo la terra dei nemici. Son qui, se mi uccide è nel giusto diritto, se mi accoglie son pronto a servire la sua patria.
1: Dov'è quest'insolente?
2: Eccolo padrone, l'avrei preso a calci come un cane, ma non volevo disturbare la festa.
3: Di dove sei? Che vuoi? Come ti chiami? Perché non parli? Parla, uomo. Il tuo nome.
0: Un nome che non è musica all'orecchio dei volsci. D'asprissimo suono i tuoi.
3: Di questo nome. Il tuo aspetto mi parla di durezza. Lo sguardo ti comando. L'armatura è di stracci, ma intravedo sotto il guerriero. Chi sei?
0: Ancora non mi riconosci?
3: No. Non ti riconosco. Il nome.
0: Caio Marzio Coriolano, questo è il nome che mi aggiunsero. Unica ricompensa per le dure fatiche e i pericoli estremi è quel poco di sangue che ho versato per una patria irriconoscente. Un buon ricordo per me. Per te il ricordo dell'odio e del rancore che dovresti portarmi. Solo quel nome resta di quanto ha divorato la crudeltà e l'invidia popolare, non contrastate da una nobiltà vigliacca che mi ha lasciato solo nella lotta ed ha permesso che da Roma fossi scacciato col voto degli schiavi. Ecco. Ridotto a questa condizione, io mi presento a te. Non credere che sia per la speranza d'aver salva la vita se io temessi la morte. Tu sei fra tutti gli uomini quello che avrei evitato. Per odio, per vendetta, per rompere ogni vincolo coi miei proscrittori, io ti sono davanti. Ecco, se la vendetta racchiusa nel tuo cuore scalpita per le offese patite da te stesso e per le piaghe inferte a questa terra, afferra l'occasione. Usa la mia miseria in tuo vantaggio, la mia vendetta sia anche la tua forza, perché io combatterò contro una patria ormai rosa dal cancro col furore dei demoni infernali. Ma se tanto non osi e per stanchezza non vuoi tentar la sorte in nuove lotte, Sappi subito, non sopporto di vivere più a lungo. Eccoti la mia gola. A te, al tuo odio, se non colpisci ti dimostri netto. Io ti ho perseguitato col mio odio, sotto i miei colpi questa terra ha versato fiumi di sangue. Vivo sono la tua vergogna. Se non mi fai tuo braccio.
3: Oh Marzio, Marzio, queste parole tue una per una dal mio cuore le radici dell'odio hanno strappato. Se Giove stesso squarciasse il velo delle nubi e le sue verità mi rivelasse, a lui non darei più fiducia che a te, nobilissimo Marzio, che io intrecci le mie braccia a questo corpo contro il quale il mio frassino rude 100 volte si è spezzato scagliando schegge fino sulla luna. Sappi che molto ho amato la donna che sposai, mai petto sospirò con più sincerità, ma a vedere te qui, nobilissimo, mi fa balzare il cuore più del momento in cui la sposa amata varcò la mia soglia. Oh tu, Marte, ti annunzio che abbiamo un esercito in armi. Ancora una volta mi preparavo a strappare dal tuo braccio lo scudo o da perdere il mio. 12 volte in fila mi hai battuto e da allora ogni notte ho sognato di scontri tra te e me. Nel sonno ci abbattevamo a terra strappandoci gli elmi, prendendoci alla gola, e mi svegliavo quasi morto di nulla. Marzio, non vi fosse per noi altra ragione di nemicizia a Roma che questa tua cacciata, recluteremo in massa tutti gli uomini dai 12 anni ai vecchi di 70 anni, e versando la guerra nelle interiora stesse della ingrata Roma strariperemo come un fiume impetuoso. Vieni a stringere la mano ai nostri senatori. Erano qui a festeggiare la nostra prossima incursione contro le vostre terre. Non pensavamo a Roma.
0: Dio, tu sei con me.
3: Dunque, perfetto comandante, a te metà del mio esercito per essere capo della tua vendetta. Preparati il tuo piano. Nella tua esperienza saprai le forze e i punti deboli di Roma. Se cioè conviene prima buttarsi contro le sue porte o ai confini piuttosto far razzie per spaventarli prima di distruggerli. Vieni, entra. Ti presento a chi finanzierà la spedizione. Benvenuto 1000 volte. Amico più di quanto eri nemico, e lo eri molto. La mano. Benvenuto.
4: A Roma, subito dopo la condanna di Marzio, il popolo si era abbandonato alla gioia e alla fierezza, più che se avesse conseguito una vittoria militare. I senatori, dal canto loro, non nascondevano il dolore per la perdita di Marzio, e già si pentivano di non aver fatto il possibile per reprimere gli eccessi del popolo. In quei giorni, per distinguere tra loro i cittadini dei vari ceti, era inutile guardare i loro indumenti. Bastava osservare i volti. Gai quelli dei popolani, aggrondati quelli dei nobili.
5: Roma, una strada.

0: Di lui non si sa più niente. Non siamo più costretti a difenderci. Una volta il popolo doveva sfogare per le strade la sua disperazione. Oggi invece questa pace e la tranquillità in cui viviamo sono la risposta più efficace alle intemperanze di Marzio. Tutto va bene. Ne arrossiscano i suoi amici. Loro che volentieri avrebbero visto la città sconvolta dalla lotta civile e che non amano sentire gli artigiani lieti d'un lavoro sereno cantare nelle botteghe.
1: La nostra resistenza si manifestò al momento giusto. Oh, guarda Menenio.
0: Già, in questi ultimi tempi è diventato molto gentile. Salute.
2: Ah, salute a tutti e due.
0: Il tuo coriolano amico è rimpianto solo dai suoi pari. La comunità conserva il suo benessere e lo saprebbe conservare contro attentati peggiori.
2: Sì, sì, va tutto bene. Andrebbe meglio se avesse affrontato con più calma il problema politico.
1: Caio Marzio era un buon generale in guerra, ma era anche pieno di disprezzo, gonfio d'orgoglio, ambizioso oltre ogni limite ed egoista.
0: Tanto da voler accentrare il potere tutto e soltanto nelle sue mani, scansando ogni collaborazione.
2: Ma no, non credo.
0: Ce ne saremmo accorti tutti. E con che danno se fosse diventato console?
1: Dio ci ha protetti. E Roma vive sicura e in pace senza di lui.
3: Tribuni. Uno schiavo già messo in carcere raccontava che i volsci hanno oltrepassato i nostri confini. Manovrano su due ali separate e fanno guerra a oltranza, distruggendo ogni cosa al loro passaggio.
2: Questo è Aufidio! Aufidio che ha saputo dell'esilio di Marzio! Non aveva il coraggio di tirar fuori le corna quando il nostro Marzio stava a guardia di Roma. Ma adesso, adesso...
0: Ma che vai raccontando di Marzio e di corna?
1: Fate frustare quel bugiardo! I volsci non possono rompere il trattato. Non possono!
2: Non possono? Ma non vi ricordate niente? Tre volte in vita mia l'ho visto fare. Interrogate quell'uomo prima di punirlo. Chi glielo ha detto? Come ha saputo? Bella figura fareste se vi ha portato informazioni utili, se sono avvertimenti di pericolo.
0: Raccontala a qualcun altro. Io so che non può essere.
1: Impossibile.
4: I nobili stanno correndo tutti a Senato. Sono arrivate notizie terribili. Hanno certe facce sconvolte.
0: Quello schiavo, frustatelo davanti al popolo. È tutta una sua invenzione. E guardate con che risultato.
4: No, tribuno. Le notizie dello schiavo sono vere e confermate. E ce ne sono delle più grosse.
0: Che c'è di peggio?
4: Corre la voce da una bocca all'altra. Non so se è vera. Che è in testa una delle due colonne contro Roma. C'è Marzio, alleato ad Aufidio, e vuole vendicarsi su tutti i romani, tutti, tutti, colpevoli e innocenti.
0: Ne sarebbe capace.
1: Tutto un complotto per tirare i paurosi dalla parte di Marzio.
0: Questa è la spiegazione.
2: Ma non può essere. Lui e Aufidio possono andare d'accordo come gli estremi opposti.
4: Siete convocati al Senato. L'esercito dei volsci, comandato da Caio Marzio e Aufidio, avanza velocemente verso la città. Tutte le linee di difesa sono sfondate e le campagne messe a ferro e fuoco.
5: Ah, voi, un bel lavoro avete fatto.
2: Le notizie.
5: Stupri per le vostre figlie vi siete preparati. Colate di piombo fuso sulle vostre zucche, sotto il naso. Vi disonoreranno le mogli.
2: Ma le notizie!
5: In fiamme e rasi a terra i vostri templi. Tante forze sprecate dietro queste famose libertà e adesso
2: Ti prego, le notizie! Ah, mi sa che avete fatto un bel lavoro! Se Marzio sta coi volsci!
5: Sì! È il loro dio! Li guida come una macchina soprannaturalmente creata in riforma dello stampo umano. E gli corrono dietro contro noi marmotte, come se andassero a caccia di farfalle. Macellai contro mosche.
2: L'avete voluta esaltare la voce dei lavoratori e il fiato dei masticacipolle. Eccolo il risultato. Voi e i vostri mariscalchi.
5: La Roma dei cittadini. In testa ve la farà crollare.
2: Sì, come Ercole scrollò i frutti maturi. Bel risultato.
6: Ma è proprio vero quello che dici.
5: Ve ne accorgerete e dovrete tremare. Già tutte le campagne e i borghi si sono aperti ad accoglierlo festanti. E chi resiste viene tacciato d'eroismo cieco e muore di fedele follia. E chi potrebbe biasimare Marzio? Persino i suoi nemici che ora con lui vi attaccano hanno compreso che in lui c'è la grandezza.
2: Siamo tutti al disastro se quel grande non ha pietà per noi.
5: E chi gliela chiederà? Vorrei vedere che osassero i tribuni. Il popolo merita pietà da lui quanto un lupo può dai pastori. E se uno dei suoi migliori amici andasse a chiedergli «Abbi pietà di Roma», si abbasserebbe a far l'amico del popolo, dimostrandosi quindi il suo nemico.
2: È vero, vero. Se anche venisse ad appiccare il fuoco alla mia casa, non avrei la faccia di implorarlo. «Abbi pietà, risparmiaci! Bella opera d'arte avete fatto, voi e i vostri operai!»
5: Avete spinto Roma incontro a un tal pericolo senza rimedi come mai ne passò.
6: Non dite adesso che siamo stati noi.
2: E chi allora? Noi? Noi l'amavamo. Noi abbiamo reso ignobile e vigliacca la nostra nobiltà aprendo il passo a voi e alle vostre bande urlatrici. Voi avete colpa della sua cacciata.
5: E urleranno ancora il suo trionfo. Tullo Aufidio, secondo per nome tra noi uomini, obbedisce ai suoi ordini come un subalterno. La sola politica di attacco, di difesa cui Roma è ridotta contro di loro è la disperazione.
2: Ecco la Mandria. E con lui c'è Aufidio. Voi avete reso infetta quest'aria. Voi avete urlato dietro a Coriolano per le strade fino a cacciarlo fuori dalle porte. Ora lui torna. Di ogni suo minimo potere farà sferza per voi. Tante teste rotoleranno quanti furono i pugni che gli levaste contro. Saranno ben pagati i vostri voti. Ma cosa importa? Ci bruci pure tutti in un braciere. L'abbiamo meritato.
4: Dio.
0: Per conto mio, il giorno che ho detto bandiamolo, ho detto pure che era un bel guaio.
4: Anch'io. E non eravamo pochi a pensarla così.
7: Credevamo di fare per il meglio. Abbiamo votato per l'esilio, volentieri. Però contro volontà.
5: Che esempio di coerenza, voi e i vostri voti.
2: Voi e le vostre piazzate. Bel risultato. Andiamo al Campidoglio.
5: E che altro si può fare? Ormai ogni speranza è vana. A meno che qualcuno non gli vada a chiedere pietà per la sua patria.
0: A casa, amici. State calmi a casa. Non vi lasciate abbattere. Da quella parte sarebbero tutti felici se accadesse quello che fanno finta di temere. Ritiratevi nelle vostre case senza mostrare segno di paura.
8: Che Dio ci voglia bene. È meglio andare a casa. Avevo detto io che sbagliavamo a bandirlo.
9: La dunata generale dell'esercito volsco si svolse con grande sollecitudine. Marzio ebbe da Tullo il comando delle truppe combattenti e marciò verso il Circeo. Dopodiché invase e terrorizzò il Lazio. La sua fama di generale crebbe ancora e il suo nome divenne popolare in tutta Italia. Ma qualcuno fra i volsci non sopportava che la sua autorità crescesse a quel punto. Fra gli invidiosi c'era Tullo. Soffriva nel vedere che la sua fama era stata oscurata da Marzio nell'animo dei volsci.
10: Campo dei Volsci, la tenda di Aufidio. Corrono sempre dietro al romano.
11: Non so per quale stregoneria, ma tutti non fanno che parlare di lui. È l'argomento dei discorsi a mensa, è l'idolo da ringraziare ogni momento. Mio signore, sei uno sconosciuto in questa spedizione anche per le nostre truppe.
10: Per ora non possiamo impedirlo. I mezzi che potremmo usare sono tutti nocivi ai nostri piani. Lo so, il suo orgoglio oggi si manifesta pienamente anche verso di me. Non lo credevo il giorno che l'accolsi a braccia aperte. Potevamo aspettarci un cambiamento? È la sua natura. E non ci resta altro ora che accettarla com'è.
11: Continuo a pensare, signore. Parlo dei tuoi particolari interessi. Che il comando non avrebbe dovuto essere diviso tra due capi. O sostenere per intero la responsabilità di questa spedizione, o lasciarla a lui, completamente.
10: Comprendo quello che vuoi dire, rassicurati. Non sa, il giorno che dovrà rendere conto al nostro Senato, che cosa posso sollevargli contro. Sembra, e lui lo pensa, e lo pensano tutti a prima vista, che il suo comando sia molto efficiente, che il suo fedele disinteresse nei confronti della nazione volsca sia dei migliori, che lotti in guerra con la furia di un drago e che, sguainata la sua spada, una battaglia sia vinta. Ma c'è qualcosa che sta trascurando, qualcosa che un giorno o l'altro, alla resa dei conti, lo stroncherà, se prima non mi avrà stroncato.
11: Generale, pensi che Roma la conquisterà?
10: Tutte le porte gli si spalancheranno prima che le assedi. La nobiltà di Roma è con lui. È un prediletto dei possidenti e del Senato. I tribuni non sono soldati. E il loro popolo mutevole è pronto a richiamarlo con la fretta con cui gli insorse contro. Il falco è predatore perché ha più forza della preda. Il rapporto è lo stesso tra lui e Roma. Fu prima nobile servitore del suo popolo, ma non seppe portare quell'onore con equilibrio. Fosse l'orgoglio, corruttore dell'uomo le cui fortune crescono ogni giorno, fosse povertà di giudizio, impedimento all'uso razionale delle buone occasioni già ottenute, fosse natura a imporgli una certa sua coerenza interna nel modo e la durezza del comando e in pace e in guerra, come portasse l'elmo e la corazza, anche tenendo cariche civili, uno di questi suoi difetti li ha tutti in germe, anche se non in atto. Arrivo a dire questo per difenderlo. Lo rese temuto, poi odiato, infine bandito. Eppure ha meriti che fermano le accuse prima di pronunciarle. Ogni nostra virtù sta nell'interpretare la realtà. Così il potere, cosa utile in sé, non avrà tomba accusatrice più di un trono che faccia del servizio un privilegio. Il fuoco inghiotte il fuoco, il chiodo scaccia il chiodo, una legge soppianta l'altra, e uccisa dalla forza, la forza morirà. Andiamo. Quando avrai Roma, Caio, non avrai più nulla e in breve sarai mio.
9: A Roma, intanto, regnava il disordine. Il popolo si era pronunziato per l'annullamento della condanna inflitta a Marzio. Desumendo dal pianto delle donne e dall'incertezza degli uomini che fosse assai difficile predisporre una valida difesa, il Senato decise di inviare degli ambasciatori a Marzio perché lo convincessero a desistere dalla guerra e a rientrare in patria. Marzio accolse freddamente quegli ambasciatori, fra i quali erano alcuni dei suoi migliori amici, e non mostrò di aver mutato parere. Fu allora che Valeria, sorella di Publicola, andò con altre donne da Volumnia, madre di Marzio, e la convinse a recarsi al campo dei Volsci.
0: Campo dei Volsci, la tenda di Marzio.

0: Domani il nostro esercito sarà schierato sotto le mura di Roma. Tu, che mi sei stato vicino in questa spedizione, riferirai ai nobilissimi rettori dello Stato Volsco come sia stata chiara e retta la mia condotta di guerra.
1: Dirò che hai perseguito soltanto i loro fini, che non hai dato ascolto né alle suppliche generali dei romani né alle richieste di colloqui privati, togliendo anche agli amici più intimi la sicurezza della tua amicizia.
0: L'ultimo, il vecchio che ho mandato a Roma col suo cuore spezzato, mi amava più di un padre. Per lui io ero un dio. Ma è l'ultima volta. Non darò più ascolto a nuove suppliche o ambasciate, vengono dal governo o da amici privati. Ancora? Ancora qualcun altro a cui resistere per non rompere il voto che ho appena pronunciato? Mia moglie, mia madre, lo stampo che mi ha fatto nobile, e alla sua mano l'ultimo germoglio del suo sangue. Mi intenerisco. La mia carne è fragile. Sono un uomo come tutti gli altri. No, non mi toccate.
2: Mio signore e marito.
0: Per voi non ho più gli occhi che avevo a Roma.
2: Tu lo credi?

0: Perdona il mio rigore, ma non dirmi in cambio, perdona noi romani. Un bacio, lungo come il mio esilio, dolce come la mia vendetta. Oh gelosa regina della notte, dille che quest'ultimo bacio è restato qui sulle mie labbra, vergini d'allora. Quante parole, e la più nobile madre del mondo aspetta ancora il mio saluto. A terra, mio ginocchio, il mio dovere di figlio stampi la terra di un'impronta ben fonda. Non sono un figlio qualsiasi.
1: Sta in piedi con la mia benedizione. Mentre io mi inginocchio avanti a te, senza altro cuscino che la pietra.
0: No, non ti inginocchiare avanti a me. Tuo figlio l'hai formato coi castighi. No, la natura è sconvolta, hai ucciso l'impossibile. Quello che non può essere è diventato facile.
1: Sei il mio guerriero. Ti ho costruito io. E questo bambino è solo il sunto delle tue qualità. Crescendo ti potrà somigliare.
0: Il Dio dei soldati, col consenso del Padre Onnipotente, modelli i tuoi pensieri, figlio, nello stampo della nobiltà.
1: In ginocchio, ragazzo.
0: Il mio bravo ragazzo.
1: Eccoci tutti. Lui, tua moglie, la nobile Valeria, e me stessa in ginocchio a pregarti.
0: Basta. Silenzio, vi scongiuro. Oppure no. Parlate. Ma prima ricordate questo. Ho giurato di mantenere e manterrò. Non sarà un rifiuto a voi personalmente. Non chiedete che io congedi i miei soldati o venga a patti coi fabbri di Roma. Non mi spiegare perché ti sembro un mostro. Non cercar di placare la furia di vendetta con le fredde ragioni.
1: Oh, basta. Basta. Hai già detto di no. Perché ti avremmo chiesto solo quello che hai già negato. Ma te lo chiederemo ugualmente. Bada, se non ci ascolterai, la colpa di tutto l'avrà la tua durezza. E adesso ascolta.
0: Aufidio, e voi volsci, ascoltate. Niente di Roma mi riguarda in privato. Chiedete.
1: Mute, senza parole, questo lutto, i volti segnati, parleranno per noi della vita che abbiamo condotto dal giorno del tuo esilio. Non parlare. Chiedi a te stesso se il peso che portiamo qui davanti a te mai altra donna vivente dovette sopportare. Cosa possiamo attenderci? Te, traditore e nemico, e trascinato in catene per le nostre strade, o te, all'assalto, trionfante sulle rovine della nostra città, glorioso per avere bravamente fatto scorrere il sangue di tua moglie e di tuo figlio. Quanto a me, figlio, non intendo aspettare la fine della guerra per sapere quale sia la mia sorte. Se non saprò convincerti ad essere un nobile arbitro tra le due parti in lotta e non il distruttore di una delle due, prima di marciare all'assalto della tua città avrai da calpestare, tu sai.

0: chi sono e come parlo. Questo ventre di madre che ti ha partorito. Figlio, tu sai che il risultato della guerra è incerto, ma sii certo che se conquisti Roma conquisterai con essa un titolo tale che passerà nell'uso come insulto e sarà così ricordato dalla storia. Uomo di grande nobiltà, la perse nella sua ultima impresa, la distruzione della patria. I posteri lo ricordano con un titolo infame. Rispondi, figlio, perché non parli? Credi che faccia parte dell'onore di un nobile l'ostinato ricordo delle ingiurie patite? Parla tu, ragazzo, forse lo toccherai con la tua infanzia più che noi ragionando. Non c'è uomo al mondo che debba più a sua madre, eppure mi costringe ad implorare come una vile schiava. Io ti ho sacrificato la mia vita e in tutta la tua vita non mi hai mai dato un segno di riconoscenza. Quando io, povera mamma, per mano ti ho portato al campo d'armi e ti ho aspettato per riportarti a casa carico di onori. Se chiedo cose ingiuste, dillo e scacciami con disprezzo. Ma se io ho ragione, ricorda che sei un disonesto e Dio ti punirà perché rifiuti la sottomissione che si deve ad una madre. Volti le spalle, in ginocchio, donne, guardaci, vergognati, giù ancora, e basta, è per l'ultima volta. Andiamo a Roma. Moriremo col popolo. Un'altra volta. Guardaci. Oh, andiamo. Andiamo. Quest'uomo ebbe per madre una donna dei Volsci, sua moglie di Corioli, e questo bambino gli somiglia per caso. Puoi congedarci, non parlo più finché non vedo Roma in fiamme. Poi mi sentirai.
1: Oh madre, madre che hai fatto, guarda, i cieli si spalancano, gli dèi stanno a guardare e ridono di questo spettacolo mostruoso. Madre, madre, tu hai vinto una bella vittoria per Roma, ma per tuo figlio, pensalo bene, la tua vittoria sarà un grande pericolo, se non la morte stessa. Ma ormai, che venga. Aufidio, non so più fare la guerra. Tratterò una pace conveniente. Buono Aufidio, fossi stato al mio posto, cosa avresti risposto ad una madre? Le avresti dato meno, Aufidio?
2: Mi avete commosso.
1: Certo, non può non essere. Tu mi sei affine. E per far piangere me ci vuole molto. Buon amico, pensiamo ora alla pace. La tratterò come vuoi. Poi non tornerò a Roma. Verrò con te tra i Volsci. Spero nella tua assistenza in questa situazione. Madre, moglie, venite, entrate. Voi meritate un tempio. Tutte le spade di Roma, tutte le armi dei suoi confederati, non avrebbero vinto questa pace. Venite.
3: Quando Marzio fu di ritorno ad Anzio, Tullo, che lo odiava, lo costrinse a giustificare il proprio operato di fronte a tutti i notabili volsci riuniti.
2: Anzio, una piazza davanti al Senato.

0: Signori, voi vedete un uomo avvelenato dal bene che ha fatto e vicino a morte per la sua carità.
1: Nobilissimo signore, se non hai rinunciato al piano di cui ci hai messo a parte, siamo pronti a trarti dal pericolo.
0: Non posso darvi ancora l'ordine d'agire. Ho un piano d'accusa ben costruito che ci permetterà più tardi di passare all'azione diretta. Io lo raccolsi. Io diedi impegno della sua fedeltà il mio onore. E lui, sfruttato il mio sostegno, usò la molla dell'adulazione per innalzarsi ancora col sostegno di chi mi era fedele. Seppe per questo piegare la sua natura, fino allora famosa come ruda, inflessibile, assoluta.
1: Ricorda, mio signore, la sua ottusa violenza nelle lotte per il consolato. Lo perse, infatti, per non saper discutere.
0: Stavo per dirlo. Bandito per questo giunge alla mia casa. Offre la gola alla mia lama. Ed io lo accolgo. Lo pongo in parità di grado. Sgombro la strada a tutte le sue voglie. Anzi, arrivo a offrirgli i mezzi per realizzarle, lasciando che si scelga tra le mie truppe gli uomini più freschi e valorosi. Poi metto a disposizione dei suoi piani anche la mia persona e gli do mano a mietere una fama di cui non mi fa parte. Provavo quasi orgoglio di questa mia rinuncia, tanto da non sembrare più un suo pari, ma un suo subalterno pagato dai favori come un mercenario.
1: Questa, la sua condotta, che in ultimo, quando egli aveva quasi preso Roma, si sperava tanto di gloria e tanto di bottino.
0: Ecco, a questo punto c'è il fatto su cui convergeranno le mie accuse. Per poche lacrime di donna, facili a spremere come le bugie, vendette il sangue e le fatiche di chi partecipò alla grande impresa, per cui deve morire. E morto lui ritroverò me stesso. Ecco il suo ingresso.
2: Nobili volpi, salute. Ecco il vostro soldato, non più infetto d'amore per l'altra patria di quando è partito di qui. Sempre sottomesso al vostro alto comando. Sappiate che ho condotto questa spedizione con buoni risultati e ho guidato il vostro esercito a prezzo di sangue fin sotto le mura di Roma. Il bottino ottenuto copre le spese di guerra d'un buon terzo, se non di più. Abbiamo trattato una pace onorevole per voi, vergognosa per Roma. Ecco il trattato sottoscritto dai consoli e dai nobili, acclusovi il sigillo del Senato.
3: Rettori nobilissimi, non lo leggete. Dite a questo traditore che ha abusato oltre ogni limite dei poteri che voi gli concedeste.
2: Traditore chi?
3: Tu, traditore Marzio.
2: Marzio?
3: Sì, Marzio, Caio Marzio. Credi che io riconosca la tua rapina di Corioli? Quel tuo nome rubato, Coriolano. Rettori e capi dello Stato, con perfidia costui ha tradito i vostri interessi. Ha ceduto Roma, città dei Volsci, dico dei Volsci, per due gocce di sale lacrimoso alla moglie e alla madre, lasciando che il suo impegno e i giuramenti si spezzassero davanti a loro come corde marcite. Non avendo accettato mai consigli sulla condotta di guerra, bastò che la nutrice spargesse qualche lacrima perché si desse a scene di pentimento e miagolando gettasse via la vittoria dei Volsci. Perfino i servi arrossirono per lui e i veri combattenti si guardarono l'un l'altro confusi.
4: Marte! Lo senti?
3: Non nominare il dio della guerra! Lattante!
4: Lattante? Ah! Schiavo!
2: Perdonate, nobili signori. È la prima volta in vita mia che sono costretto ad alzare la voce. Ma il vostro giudizio, nobili signori, deve dare la smentita a questo bastardo. La sua memoria stessa gliela deve scagliare in faccia se si ricorda le staffilate che gli ho dato e si guarda bene la pelle, i colpi e i segni che si porterà nella tomba.
4: lattante, cane. Leggete bene i vostri annali. Vi sarà scritto che io ho disperso i vostri volsci davanti a Corioli come un'aquila in mezzo a un colombaio, e da solo l'ho fatto. Lattante.
3: Come? Rettori nobilissimi, lasciate questo empio spaccone rammentare qui davanti a voi la sua cieca fortuna che vi inflisse vergognose sconfitte.
4: Avessi davanti te altri 6 Aufidi e insieme tutta la razza degli Aufidi, con la spada lo farei il processo.
3: Traditore!
5: Morte!
3: Miei padroni, rettori nobilissimi, quando saprete, non qui, sul luogo dell'esecuzione inflitta alla sua furia, quale pericolo fosse per voi quest'uomo in vita, vi rallegrerete che sia stato soppresso. Piaccia alla vostra maestà convocarmi in Senato. Sono il vostro leale servitore, pronto a passare il più severo esame. La mia collera è spenta. Ora giunge il dolore. Sollevatelo. Suoni a morto il tamburo. In città molte donne stanno piangendo marito e figli morti di mano sua. Ma avrà il suo nobile monumento. Avanti!

0: Quanto sei bella e quanto vaga, carissima mia adorata. Il tuo corpo si allunga svelto come una palma. I tuoi seni sembrano pomi di dattero. Io assaggerò con le mie labbra quei frutti che di sicuro saranno più dolci del miele. Le chiome del tuo capo sono come porpora del re. Io dormo, ma il cuore veglia.
1: Altre due immagini che sono legate proprio a questo discorso sono questa, lassù. Vedete, c'è la Madonna, ancora con un viso molto giovane, e offre il suo seno al bambino. Vicino c'è un altro bambino, che molto probabilmente è San Giovannino. Ci hanno messo una letta così, tanto per gradire, sulla spalla, ma per me è San Giovannino. E poi c'è questo San Giovannino che ha dei datteri, i seni di cui si parla appunto nella poesia. Poi dall'altra parte c'è il dattero della Madonna, ed ecco che il bambino Gesù non sa se accettare i datteri che gli offre il San Giovannino oppure il seno di sua madre. E c'è una specie di mercato, lo si vede benissimo, infantile. Se mi fai assaggiare il latte della tua mamma, io ti do il dattero. No, tienilo lì, non lo voglio, io preferisco il dattero di mia mamma. E c'è proprio questo discorso pieno di dolce ironia, di divertimento pulito, chiaro. Qui addirittura ci troviamo con un'immagine importante, sempre lo stesso pittore, ma guardate un salto incredibile. Di colpo la Madonna diventa una maschera, non ha più partecipazione umana come è questa ragazzina. E dall'altra parte c'è Gesù che tiene quasi abbracciata a sé contro la Maddalena. La Maddalena è la sua donna, secondo anche nel Vangelo, e la tiene vicino, è già grande la Maddalena. E questo padosso è classico del, diciamo, del pensiero poetico di quel tempo. Ecco qui, questo è Peterzano, che è uno dei maestri di Caravaggio. Poi ci sono altri due maestri,
0: Moretto,
1: che sono Moretto e Savoldo. Questo quadro già prevede il gioco della luce, tutte e due in verità, vede il gioco già del taglio della luce, della proiezione dell'ombra, del chiaro e dello scuro, insomma. Ecco, qui ritorniamo al discorso del riposo in Egitto. Per il particolare del disegno, disegno delle foglie e delle verzure, che ricorda molto Leonardo, proprio è entrato bene, una precisione, un puntiglio nell'eseguirlo esattamente, che ha fatto destare meraviglia a moltissime persone che si intendono appunto del problema della botanica e che quindi hanno riconosciuto uno dietro l'altro i rami, gli alberi. Qui è chiarissimo da dove provengono, con chi, a chi sono legati e via dicendo.
0: Arriviamo alla strage degli Ugonotti.
1: Ah, ecco, avvenne nel 1572 in Francia. Voi sapete, gli Ugonotti era una comunità, un movimento religioso di riforma, legato alla riforma, e che era in opposizione alla controriforma appunto della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E qui si decise a un certo punto di eliminarli fisicamente. Ci fu questo massacro di 10.000 persone in una notte, c'è una tragedia di Marlowe famosa, e c'è un discorso legato a un personaggio che diventerà molto importante, che è Enrico IV. Enrico IV è un ugonotto, si salva per miracolo, viene portato fuori dalla strage e poi rientra andando contro gli ugonotti, agisce in un altro massacro, poi ritorna di nuovo dentro l'ambito appunto del movimento degli ugonotti contro quello cattolico. Ed ecco qui, questo è il ritratto, bisogna che lo ricordiate bene, questi due ritratti. Qui ha 45-50 anni, questo invece è più giovane. Notate una cosa che faccio notare subito, poi rientro in un'altra chiave. Questo ritratto è esattamente quello del personaggio del San Matteo. Ecco, lo vedete che è lo stesso personaggio, più o meno. Non soltanto, ma nel caso qualcuno fosse in dubbio, questo ha un cappello, che si vede qui appena, che è il cappello dei francesi. E tutti i personaggi che gli sono intorno, vedete questi ragazzi, sono vestiti alla francese. Non soltanto, ma c'è qualcosa che appresso voglio sottolineare, ma non arrivo subito. Allora abbiamo la connessione di due storie, quella della conversione di San Matteo e l'altra appunto della conversione di Enrico IV. Enrico IV, a un certo punto, sollecitato, decise di entrare nel novero, nel movimento cristiano di nuovo, cioè abiurare quello che era quello della riforma e entrare per intiero lui e tutta la gente che era intorno a sé. Naturalmente questo determinò un grosso colpo sul piano politico, perché all'istante la situazione, che era divisa soltanto fra Chiesa e diciamo e la Spagna, vedeva entrare in campo la Francia di nuovo. Questo dava un grande vantaggio alla Chiesa cattolica, proprio perché allargava i suoi confini e soprattutto evitava il ricatto continuo che gli spagnoli facevano proprio sulla Chiesa. Quando avvenne questo fatto straordinario, ecco che il Papa aspettò un anno, due anni ad accettare e soprattutto a benedire nuovamente questo re che era entrato dentro il novero dei cristiani veraci, come si chiamava allora, cioè quelli legati alla Chiesa di Roma. Ma durante questa pittura, che è chiara, è veramente la chiamata più del re che deve rientrare in seno alla Chiesa cattolica apostolica, che non quella appunto del santo. E vedete, c'è un particolare che lo sostiene fino in fondo. Qui c'è Cristo e di schiena c'è San Pietro. Non c'era prima, è stato dipinto dopo, il quadro era già finito, a un certo punto gli ha detto, e la Chiesa romana dove si legge? E appunto la Chiesa romana da chi era presentata? Da San Pietro. Ed ecco che, se mi fate vedere la lastra delle immagini, eccoli qua, è importante perché questa è la primordiale, questa è quando c'era soltanto Cristo che indicava. Poi a un certo punto ci hanno messo anche l'altra figura, qui c'è l'altra figura che viene avanti ed è quella appunto del protettore della città di Roma. Allora, questi sono gli elementi che vi fanno capire che precestualmente si parlava, siamo nella chiesa dei francesi, San Luigi dei francesi, e tutta la storia è legata proprio a questo atto che è politico prima ancora che religioso, almeno forse visto da un ateo come sono. Io mi sono letto decine e decine di testi e soltanto in due casi ho trovato l'allusione diretta appunto a questa chiamata del re francese piuttosto che del santo. Ecco perché si evita, io non credo alla distrazione, non credo che i ricercatori, gli studiosi non riescono a incontrare il fatto, è talmente chiaro, no, c'è la preoccupazione di parlare soltanto dell'arte, lasciamo correre la politica, è una cosa che non ci interessa, parliamo soprattutto dell'azione, della pittura, dello svolgimento, ma non tiriamo dentro i fatti della cronaca, non ci interessa. Io credo che sia un modo molto sbagliato, anzi da contestare ferocemente questo di vedere l'arte soltanto in quella direzione. Vedete quella finestra? Quella finestra è una finestra quasi falsa, di dietro c'è l'oscuro ed è il chiaro, viene quasi con Cristo, viene tagliando in due completamente la scena ed è un pezzo proprio del Vangelo, entra la luce. Non vedi la fonte, la luce è quella della verità. E tu che rimani nel buio, c'è un personaggio che rimane nel buio, e non guardi e non versi attenzione alla luce che entra, tu rimarrai sempre in questo buio. Ecco, è tagliato fuori. Questo ci dice l'altra forma proprio costante, che era il detto del Papa di Roma, il quale insisteva su questa chiave e le sue lettere al re avevano sempre questo ripetere chiave, cioè esci dal buio, entra nella luce. E arriviamo all'altra immagine, questa, che è legata sempre a San Matteo, alla morte di San Matteo. Vi faccio notare una cosa subito: San Matteo qua ha una veste talare, chissà perché, di colpo non si capisce, fuori dal tempo, fuori dalla cronaca, dal valore. E c'è un fatto abbastanza straordinario, che c'è la testa che si affaccia di Caravaggio lassù in alto. Questo era Caravaggio che si affaccia dal fondo. Poi c'è un ragazzino, eccolo qua, è lo stesso personaggio che vedevamo prima nell'immagine appunto della chiamata, che stava a tavola, quello di schiena, ve lo ricordate? Ecco, sono addobbati alla stessa maniera. Che significato hanno? Come mai entrano ancora questi due personaggi della storia francese, il problema appunto degli Ugonotti e vi dicendo... Adesso state attenti, guardate questa parte laterale, questa, dove c'è questo personaggio in giù. Da lì in su e là e giù un grande quadro è stato completamente ricostruito, rifatto. Perché? Perché un'altra volta, come si è presentato l'originale, che era questo, guardate, questo è stato ricostruito. L'originale è quello che vedete lassù. E ce n'è un altro vicino in rosso, Franca, per favore, fai vedere, con un'altra variante, un'altra particolare, eccolo lì. Che cosa raccontava questo pezzo di angolo vicino a questo sbirro che sta ammazzando il santo? Raccontava, al posto di queste immagini, raccontava un massacro, un altro massacro, che era un massacro generale, e naturalmente l'allusione alla notte di San Bartolomeo, così l'ammazzamento degli Ugonotti è chiara. Allora gli ha detto basta, adesso smettetele, gli hanno detto tagliate tutte queste allusioni e metteteci un discorso più piano. Ma ha ubbidito naturalmente Caravaggio, ma subito è entrato a piedi giunti raccontando quasi un'altra storia. Una storia di previsione quasi veramente tragica. È una cosa che mi ha sorpreso. Allora, che cosa vediamo in questo? Vediamo che c'è lui, prima di tutto c'è il Caravaggio là che si affaccia, ci sono i ragazzini francesi, c'è questo santo che stranamente in abito talare, l'abito che indossava al momento della conversione, quando è arrivato a Roma c'è stata la benedizione, gli hanno messo addosso un abito molto simile a questo. E quindi cosa? Si ritorna ancora a raccontare di questo, del personaggio, un'altra volta non è l'ammazzamento del santo, ma è quella quasi del re. E la cosa incredibile che il re è stato ucciso, è stato assassinato esattamente nello stesso anno, forse lo stesso mese in cui moriva anche lui, assassinato se vogliamo, Caravaggio che era stato picchiato a sangue, dato per morto, aveva ripreso forza, aveva voluto ad ogni costo arrivare a Roma sperando di avere la grazia e di essere perdonato, e muore in conseguenza soprattutto delle ferite, degli assassinati insieme. È una cosa io non credo alle gabale, alle storie paradossali, ma questo mi ha veramente sorpreso e emozionato.
0: Conversione di San Paolo rifiutata.
1: Un altro quadro rifiutato, ed è bellissimo fra l'altro questo quadro. Vedete, c'è San Paolo che cade da cavallo, trattengono il cavallo, ma il personaggio principale di questo discorso è Padre Eterno, è Dio in persona, il quale si affaccia dietro al cavallo e c'è un angelo che lo trattiene per evitare che si butti con troppo furore addosso a San Paolo. Voi sapete, San Paolo non era uno così molto lineare e coerente, era stato un uomo del potere romano ed era un persecutore, proprio capo dei persecutori del cristianesimo, si deve a lui spionaggio, esecuzione anche di persone, eccetera eccetera, la morte, il massacro di decine e decine di fedeli cristiani, addirittura il fratello di Cristo fu ammazzato grazie a questa operazione da parte di San Paolo. Allora ecco che c'è il Padre Eterno che si lancia contro di lui e lo insulta, lo si vede, gli dice: ma perché mi perseguiti, infame, maledetto? Quasi arriverà a prenderlo, a strozzarlo, a ucciderlo di persona. C'è l'angelo che lo trattiene, e naturalmente questa scena non si poteva, insomma, San Paolo è una cosa molto importante, e non si può mettere nelle mani di Dio così e dire accettiamo l'idea che Dio possa far fuori uno che ha tradito. E ricordiamo ricordare il tradimento, ricordare il fatto che fosse una spia, un infame, vi dicendo. Non si può, via, cancellato. E allora fanno un altro, e si fa un altro, ed è questo appunto del cavallo. Stavolta il cavallo prende tutta la scena, è molto più importante del santo che è aperto, così apre le braccia, e tant'è vero che qualcuno ha osservato, dico, ma chi è il santo, il cavallo o quello che ci sta sotto? E c'è Caravaggio che dice, è la luce che viene a illuminare di riflesso il cavallo e che ha condotto il cavallo a buttare giù il santo. Questo quadro ha una particolare così evidenza sul movimento. C'è il gioco del cavallo nel cerchio del santo caduto, e ancora qui il giro proprio a rotazione in due sensi, in un senso e nell'altro opposto, a indicare proprio l'atto in cui il botto della caduta, pum, il cavallo di sopra. E non è inventato completamente da Caravaggio, perché c'è un suo maestro, eccolo là, il Moretto, che ha inventato più o meno la stessa chiave, oddio, meno drammatica, soprattutto per una questione, lo vedete, la geometria manca di un giro geometrico in questa pressione a capovolgimento delle situazioni in doppio che è proprio del Caravaggio. C'era un mio maestro straordinario, che tutti e due, c'era Funi e Carrà, che erano d'accordo su un particolare, dicevano attenti all'azione che c'è dentro i quadri di Caravaggio, perché tutto si muove con una tal tensione ed è fuori dell'equilibrio, ed è per un attimo rimane lì, l'attimo dopo non può essere più nella stessa chiave. Attenti, perché se voltate la faccia e tornate appresso, è facile che sul quadro non trovate più nessuno. Sono usciti. Voglio dell'altro.
0: Questa è la crocifissione di San Pietro.
1: Anche qui credo che siamo al massimo dell'uso della dinamica e della sospensione e del capovolgimento di tensioni. Vedete, c'è un uomo che spinge dal di sotto la croce per sollevarla, è quasi schiacciato sotto la croce, c'è una pietra su quale si appoggia. Poi c'è dall'altra parte, abbiamo detto che è San Pietro, questa pietra è indicativa, proprio allegorica del discorso. Poi c'è un altro che tira e ha un gesto mimico di una forza straordinaria. C'è quella tensione di questa corda che è portata al massimo, e poi c'è un personaggio dietro che cerca di sollevare e trovare l'equilibrio. C'è lui che sta perdendo l'equilibrio, è proprio il discorso di prima, fra poco franano tutti, non staranno in questo disequilibrio in eterno, forse riusciranno a risalire, forse dovranno ritentare. Cioè è un passaggio dinamico che non si arresta all'immagine, e questa è la grande differenza che c'è fra Caravaggio e tutti i pittori del suo tempo, che non è mai monumento, non è mai statico, non è mai determinato per l'eterno, ma è un transito. Lo vedete adesso, così poi non ci sarà più, come è nella vita, come gli attimi che sono proprio rapidi della condizione umana. Questo è... Ah sì, volevo farvi vedere proprio la sintesi che ho cercato di fare per indicarvi il gioco dei movimenti. Lo vedete qua, c'è questo pieno, vuoto, ripresa, l'angolo, i triangoli, i due cerchi che si riprendono, i semicerchi, e là proprio le tensioni orizzontale, verticale, diagonale, un'altra diagonale. Questo per indicarvi il come è costruito, e sempre ribadendo il fatto del disegno, la conoscenza, la certezza del valore della geometria dentro i suoi quadri. Qua c'è un altro che a me piace moltissimo, veramente straordinario, anche per l'ironia, per la forza che ha dentro. È il momento in cui San Tommaso, incredulo, che addirittura è costretto da Cristo a infilare il dito dentro la piaga. Ecco, questa piaga che è aperta, che è proprio squarciata, e lui che si trattiene. E vedete che c'è un'attenzione. Il personaggio principale della storia, oltre a Cristo naturalmente, che sta in questa posizione. E c'è tutta la luce che traversa e che arriva al dito. Vedete, c'è proprio come una freccia. Oh, bravissimo. Poi di là è un arco. Vedete il corpo di Cristo che si gira nella luce, nella sua posizione. È una freccia che viene portata, supera, trapassa il corpo di Cristo andando oltre. Questa è una grossa invenzione, proprio scenica, che potrebbe essere dentro il motto di un film di avanguardia. E poi c'è l'attenzione di questi due personaggi di dietro, che anche a loro volta sono meravigliati del gesto di Cristo e sorpresi che Cristo abbia obbligato Tommaso a infilare il dito.
0: San Giovannino o ecco. Isacco Salvato?
1: Adesso c'è un quadro, questo qui di San Giovannino e Isacco, c'ha due titoli. Il primo titolo che si conosce è quello di San Giovannino. San Giovannino che abbraccia un montone che è il segno di Cristo. Io conosco bene questa immagine perché addirittura da ragazzo mi sono indebitato per comprare un montone che era in pietra del secondo secolo dopo Cristo. L'ho pagato poco perché forse i proprietari non amavano tenere un montone in casa. Ecco, è l'immagine del montone come capobranco, e Cristo, capobranco, viene da lontano, viene dalla tradizione religiosa dei greci. E non bisogna mai dimenticare che la scrittura del Vangelo è in greco ed è nell'ambito culturale greco che è nato proprio la scrittura del Vangelo per intero. Quindi è sempre rimasto il discorso del montone, ma questo è stato censurato in un certo modo in un primo tempo. Non è il discorso di San Giovannino, no, è il sacrificio Isacco. Isacco, il quale è stato salvato, ecco qua, stanno per mozzargli la testa, dice: ferma, arriva l'angelo, te beccati il montone che è là nell'angolo. L'angelo dice: ammazza quello. Ed esce subito la gioia, si racconta appunto, la gioia di questo ragazzo, il quale è salvato, abbraccia il montone e dice: meno male che tagliano la testa a te, mi sono salvato. È proprio la festa, la giocondità, lo sghignazzo, la gioia, lo sguaiato proprio di questa risata, in questo gesto anche delle gambe. E questo, a mio avviso, è stato tradotto per mascherare la situazione, in quanto quello che tiene fermo il fatto che si tratta di San Giovannino è quel manto rosso sul quale San Giovanni è seduto, che è il manto che indica il sacrificio di Cristo e anche il suo. Ed è ovvio che questo abbraccio di questo montone è gioioso, ironico, pieno di festa, è anche coraggioso, è provocatorio. E naturalmente la provocazione era la base molte volte del dipingere di Caravaggio. Un'altra cosa che è chiara è lo svallare, lo scentrare tutta quella che è la dinamica del gesto. Qui è esagerata attraverso un artificio che vi faccio notare. Se noi lo capovolgiamo, eccola, l'ha già capovolto, vedete che la gamba alta è di gran lunga, la coscia è di gran lunga più lunga, è un po' così pleonastico, insomma, è più estesa dell'altra gamba che sta sotto. E qua adesso lo guardiamo e si nota chiaro. Vedete proprio che è esagerato questa coscia che viene fuori, ma per accelerare proprio lo sguaiato, lo sbragato, il fuori delle regole della buona creanza, Caravaggio era veramente uno che ogni tanto dava i numeri, ogni tanto si arrabbiava, entrava in risse, abbastonato persone per gelosia, perché ce la facevano con le modelle che erano le sue amiche, qualcuna era l'amante sua, e poi ha ammazzato di bastonate anche un poliziotto del tempo, uno sbirro, e poi tirava sassi alle finestre della padrona di casa, e poi è andato in galera perché ha partecipato a un duello nel quale è anche stato ferito, e poi un'altra volta è stato in galera a Sant'Angelo. Poi ecco, arriva al momento della tragedia grande, la tragedia che succede nel giorno in cui, giocando a pallacorda, si arriva a così, una specie di rissa generale. C'è di mezzo un giovane che è Ranucci, che viene ucciso proprio da Caravaggio. Caravaggio poi si becca una un colpo di spada in testa ed è ferito gravemente, sanguina in modo grave, e anche un suo compagno che si
0: chiama Antonio da Bologna.
1: Da Bologna, il quale viene ucciso in questa rissa. C'è anche il fratello del Ranucci, insomma una rissa generale. Viene preso tutto sanguinante il Caravaggio e viene portato fuori dalla campagna romana, è protetto dal Colonna, dall'arcivescovo, cardinale, principe Colonna, il quale lo nasconde, ma lui rimane nascosto per quasi un anno, mi pare. Fatto sta che in questo tempo dipinge due quadri. Questo sta a Brera, il pranzo a Emmaus, poi scappa dalla campagna e va a Napoli. A Napoli dipinge subito un quadro che dedica al Colonna, e qui si vede chiaramente la
0: Madonna del Rosario.
1: Sì, ma voglio dire, qui
0: questo
1: panneggio straordinario, una specie di sipario, è avvolto in una grande colonna che indica proprio colui che lo protegge. Poi c'è questa, in tutti e due,
0: opere della misericordia.
1: Se due vedete che proprio siamo in una strada di Napoli proprio con la cacciara, col gridare, col cantare, col vendere, con l'ironia e via dicendo. Però ecco che in questo in particolare vedete quel gesto straordinario della donna che dà il latte al proprio padre, si dice nella tradizione, questo che è caduto, quell'altro che è in piedi, l'urlare, gli angeli, ed è portato anche qui con una straordinaria intelligenza di composizione. L'altro lo vedete anche qui, se voi seguite l'andamento dei chiari, degli scuri, di queste frecce, questi ritorni, queste curve, è veramente, a me è successo di rimanere mezza giornata a guardarmelo, rovescio, riprenderlo, per capire come era costruito, come era strutturato, e molte volte, come in questo caso, non ho capito la magia, da dove viene, perché questo, ci sono cinque centri dello sviluppo delle roteare dentro questo quadro.
0: Fugge a Malta.
1: Da dove, appunto, a Napoli va a Malta, ma qui devo raccontare un fatto. Poco prima della fuga succede questo, che viene arrestato da sbirri spagnoli e portato in carcere perché è stato scambiato con un delinquente famoso che aveva più o meno la sua faccia. Poi lui dice, naturalmente, chi è, i testimoni, dice informatevi, io sono il pittore tal dei tali, e dice sì, bravo, raccontalo bene, e quasi a scherno gli procurano delle tele e del colore e dice dipinge, vediamo un po' se lui capisce che lo stanno trattenendo, in poche parole, in carcere per farlo dipingere, e rimandano sempre alla sua liberazione. E lui dipinge tre quadri abbastanza importanti che arrivano nella collezione del re di Spagna. Questa beffa giocata proprio, era anche scarognato, su di lui si versavano tutti con una ferocia incredibile. Fugge, o lo fanno fuggire dal carcere, prende subito la prima nave che ha a disposizione e, sempre aiutato dal Colonna, arriva all'isola di Malta. Ora a Malta dipinge anche qua un quadro stupendo,
0: che è
1: la Decollazione del Battista. Qui c'è un arco e poi di colpo una verticale e poi c'è una finestra. Guardate, si affacciano dei carcerati che assistono veramente con un'angoscia a quello che stanno vedendo, e questo arco a concludere sopra la testa che viene mozzata, con questo verticale dell'abbraccio, l'altra verticale, il pezzo della gamba di dietro, la testa che va rotonda, e di colpo quello sta affacciare, e questo gioco quasi geometrico, anzi esattamente geometrico, del masto che sorregge l'arco. Sono veramente impressionanti come invenzione, anche al di fuori da quella che è la normale concezione della impostazione di un quadro.
0: Da Malta va in Sicilia, arriva a Siracusa.
1: Ecco, a Siracusa gli succede, prima di parlare del dipinto, un altro guaio. Gli hanno commissionato di dipingere un piccolo San Giovanni. Va appresso a dei ragazzini che stanno giocando vicino al mare, e forse fa anche qualche disegno, sicuramente cerca di dialogare e di convincere qualcuno ad accettare di posare per lui. C'è un maestro il quale lo allontana, non ne vuol sapere, ha sospetto che sia un poco di buono e che tenda i ragazzini non per, certo per dipingere. Il fatto sta che si indigna Caravaggio e picchia. Proprio lo picchia il maestro e lo picchia duramente. Fatto sta che poi scappa, aveva già dipinto questo quadro stupendo della morte di Santa Lucia.
0: Va a Messina dove dipinge la resurrezione di Lazzaro.
1: Ecco, la resurrezione di Lazzaro, scappa a Messina. La resurrezione di Lazzaro è qua, guardate. Qui c'è una cosa proprio di impianto teatrale. In primo piano c'è Lazzaro. Normalmente è sempre in secondo piano nelle pitture di tradizione. Qui invece è in primo piano. E Cristo, bisogna indovinarlo dove si trova. Si trova là di dietro ed è quasi nel buio. Ed è la fonte di tutta la luce che gli arriva addosso. Lui prende la luce e nello stesso tempo è la luce che va addosso a Lazzaro risorto. E c'è questo bacio meraviglioso della madre, molto probabilmente è la Madonna stessa che bacia il suo cugino. Risorto appena, quasi gli dà il respiro, è lei che soffia nella bocca di questo risorto. Va a Palermo, parte da Palermo e sale a Napoli. A Napoli, come scende a Napoli, quasi lo stesso giorno, lo picchiano. E chi sono? Arrivano quattro energumeni che l'hanno inseguito e sono quelli che vengono a porre vendetta del fatto che lui ha picchiato il maestro. E lo bastonano a sangue, veramente, lo massacrano, al punto che, come lo vengono a ritirare per portarlo all'ospedale, danno subito la notizia che è morto Caravaggio. Grande pittore, vengono date le notizie proprio attraverso dei fogli. Grande pittore Caravaggio è stato ammazzato oggi, eccetera, eccetera. E invece pare riprendere, si salva e si mette a dipingere. Forse è proprio l'ultimo quadro, anzi senz'altro è il suo ultimo quadro. E per dipingere questo quadro è costretto, siccome non sta in piedi, non riesce a resistere, a farsi porre un'imbragatura, la scalafato si chiama, cioè l'imbragatura per aggiustare le navi stando così verticali sopra così le pareti della nave. Ecco, vedete, c'è un ragazzino che è Davide e lì c'è Golia. Golia ha la faccia chiara di sua, lo abbiamo già visto in un altro quadro, già uguale, ed è così ancora vivo dentro la sua disperazione, dentro così l'agonia. Dall'altra parte c'è ancora lui, questo è incredibile. Caravaggio, ragazzo che tiene se stesso adulto. E da quello laggiù, vedete, in mezzo alle due figure, è uguale, preciso, a quello che abbiamo visto qua, ecco, di sotto. Questo quadro è stato mandato al cardinale
0: Scipione Borghese.
1: Sì, Borghese, perché lo inoltrasse al Papa. Il Papa di quel tempo era, io non mi ricordo
0: Paolo
1: più, Paolo V. E a lui manda una lettera, attraverso appunto il Borghese, e questo quadro. Nella lettera è scritto: vi mando questo quadro, sono io così come mi ritrovo adesso. Qui vedete la mia sofferenza, vedete il mio dolore, l'angoscia, quello che ho trascorso in seguito a quello che ho commesso, il delitto che ho commesso, mi ha completamente distrutto e voi lo potete ben leggere. Se voi volete salvarmi, l'unico è il perdono, e se no io sarò uguale a questa figura che vi mando. E vi ho mandato appresso che sostiene la mia testa, Caravaggino, è un'espressione lombarda per dire il piccolo Caravaggio, ed è lui. Allora il piccolo Caravaggio, giovane, ancora pulito, triste, che sorregge la testa di lui già maturo e prossimo alla morte. Ora prende una nave, finito di dipingere, per tornare a Roma. Vuole arrivare ad ogni costo, ha sentito, forse spera che ci sia la grazia, qualcuno ha ventilato che la situazione è favorevole, parte e invece la nave arriva proprio...
0: Tercole.
1: porta Ercole e deve tornare, deve avvicinarsi alla riva, lo scaricano, lui sta già in agonia, lo sorreggono poi di lì, lo portano in una casa, muore. E muore, è terribile, lo stesso momento, nello stesso spazio di tempo in cui gli viene data la grazia. In poche parole, nel momento stesso in cui muore, l'hanno graziato. Ed è proprio la beffa ultima a uno che veramente ha sofferto l'indignazione della fortuna, in caso di dire. Va bene, qui finisce il mio racconto. Aspettate, scusate, è finito il mio racconto, ma per concludere avevo pensato di inserire un pezzo di teatro che viene proprio dal nord, che è legato a quel movimento di cui vi dicevo a proposito di Borromeo, di legarsi alla tradizione, alle forme di espressione, ai Vangeli apocrifi, alle storie di tradizione popolare, di riprendere nella pittura. E allora abbiamo pensato di far recitare a Franca, e Franca è d'accordo, questo pezzo della Madonna che ha saputo di Cristo e di suo figlio, e sale sul monte per vederlo, e ci sono le amiche, le Madonne, meglio le Marie, che cercano di fermarla, di bloccarla a costo di abbatterla con delle pietre, ma la Madonna arriva sotto la croce e urla di dolore, cerca di convincere qualcuno, aiutarla a mettere una scala per salire, per tirare giù il proprio figlio, non accetta che finisca, e poi il figlio invece gli dice di andarsene, lei insiste e poi sta male, poi arriva un soldato che dice: se volete finire, farlo finire nella sofferenza, prendete questa lancia e tirategliela addosso in modo che termini veramente di soffrire. Allora la Madonna impazzisce proprio di dolore e comincia a pensare di colpo a chi gli ha dato l'annuncio, e vede quasi d'incanto, dopo essere svenuta, ha una visione dell'angelo, l'angelo che gli è venuto a dare la notizia straordinaria che Dio aveva scelto lei per essere la madre di Cristo, e la rifiuta. E qui c'è una chiave proprio che è legata proprio alla grande tradizione popolare di questo gioco delle laudi anche toscane, che questo fatto del rifiuto, le umbre soprattutto, il rifiuto della sofferenza, dell'essere posto senza avviso nella condizione di vedere proprio figlio morire in quella condizione.

0: difficoltà, ma noi abbiamo pensato anche di proiettare le immagini che adesso vedrete di tutti i pittori che sono stati intorno a Caravaggio e molte immagini di quadri di Caravaggio proprio per sostenere questo pezzo di teatro, La Madonna sotto la croce. Ah, qui, scusate. C'è Cristo, dovete immaginarlo in questa posizione. E la Madonna, quando arriva, parla con Cristo proprio di fronte a Lui. Grazie.
1: Andi! Andi a fermarla! Le rente gli, la sua mamma de lui! La Beata Maria non fece il verdà in crusade, me l'ave da partito con compagna a una montagna di neve in primavera per via di sti gran ciodi che campicain della carne dolorosa del man e di pie in tramesa iosi sfura. Non fece il verdà, non fece il verdà, non fece il verdà, non fece il verdà. E la ven, desesperata in sul sentiero, che in quattro non la potevamo tenere. Se in quattro non la tenì, prova in cinque, prova in sie. E non la puoi venire, non la puoi far dare stu soffiolino in trussica. Compagna una radice de olivo, magnaga dai formichi, covrighe. Quel c'è che la faccia. Al fio di Deo che la sua mamma non ha da riconoscerlo a dire che l'incruso di Leonolter un foresto che non è il suo fio di lei. Mia, credo che se anche querciassimo tutto il fio di Deo contro un gran lenzol bianco la sua mamma riconoscerà i stelle che spunta fuori un dì di pie un riso dei cavei in perché che ha fallì la sua mamma quei la ben Recloga, la Beata Maria, dèmo un sasso di stramortirlo di un bot che la saruessa desesperata che non abbia a vedere o suo fiol. Shh! Shh! Vevin là! Si quacci! Vevin là! Povera donna! Che la c'è la mit beata, la carne dolorosa del fiel. La essa li ferma, la disnagota, fete che la piange al manco un poc, che abbia de sciopare sto gran magone che suffega il goz. Intendio, intendio, che silenzio, che gran fracasso il mena e non vale querciassi uregi. Di quei cose, Maria, te pregi. Plangi, Maria. Grida, Maria. Parla, Maria.
2: Deme. Deme una scala. A voi montar che renta al menan. Nan. Me bello smorto fior di me, sta sicuro mio ben che adesso arriva la tua mamma e come tanto inciato stia assassita purcell beccari cosa doveva fare tu sto metterloc dove grisci e scragli con lui te conciamere in sta maniera ma burlerì in divan avvina avvun bestie disgraziò maledetti disgraziò mamma non sta a criar mamma, perdonami il menasto burdeleri che ho trovato in pie, ma le sta su strange dolor di trovarti chi loga slungata su sta cruce sbusa in dei miei bei man e in dei pie che gota sangue, gota a gota il tuo es un gran mal. No, mamma, del giuri, non senti più niente, mamma, del giuri, non senti più niente.

Vacca, mamma, te pregi. Va a casa, sì, andremo a casa insieme. E gli si a tirare giù dalla croce. Demo una scala, demo una tenaglia. Aitene. Un soldato. Sacra donna, chi vi ha dato il permesso di venire? Chi è sotto la scala e volete stare con tu? Solo sulla croce. Via, non potete stare qui. No, lei mi fio di mica vi ti incrusato. O sciudal. Porta la casa con me. Sacra donna, le chiamò frolla a sé. Femici, appena che tira aiuto, o il tirem giù dalla croce e lo portè in della vostra casa, bella che morta. Morì. E il dolore giusto ogni morto, sto caro. Me dolce. Morte le mani, morti gli oggi, morta la bocca, morti i cavei. Oi, che m'han tradita, Gabriel, polprinti. Ma è tradito. Te signora, dimmi che sarei aiuta beata mia, iucundami. E cap di tutti i doni, valdume! Sunchi, desesperata e strepenata, l'ultima donna al mondo mi son descoperta. Perché, Gabriele, non te me l'hai detto avanti un segno? Te fan fiorinto il ventre e il fiolin che sarei aiuta a sto bel trono, reina, contro il fio il cavaliere gentile, con quattro ciodi picando la carne. Dolorosa dei piedi al posto dei speroni, perché non te me l'hai detto? Mi non avrei già mai vorsuto ver spegnida, tutt'an che fosse venuto il Deo, padre, in della persona, e non il colombo, suo spirito, beato, a maridarme. Mamma, che il dolore tra tre fiori è matta, che bastemi, me nella casa, fratelli, vi pregi, me nella casa. Gesulin, non cassarmi via. Ho de morire, mamma, e fai fatica. Ho de lasciarmi andare, sconsumare il fiato che mi mantiene in vita, ma con te, chi loga, castrazzi. A fa più gran fatica. Gesulin, Jesus, vuoi morire? Jesus, vuoi morire? Ma se me seppellemmi in una tomba sola, col mio fiele imbrasato, al mio fiele, vuoi morire, Jesus? Sacra donna, non si può sopportare questo tremendo dolore di madre. Mi no guardo, che ti stranza, picaga l'indecustata, affonda il Cristo, e in un momento il Cristo o il va a morire. Se che fai tu? L'hai disvenuta, non l'ho neanche toccata. Povera donna, la gai malori, te vi na, fella respirare. Chi set? Li lobe il giovin, campara reconiuset, la gai visioni. L'angel de Deo, Gabriel, il nunzi solengo del tuo delicato amore. Gabriel, torna in tre, torna a slargati ali, Gabriel. Torna in dentro al tuo bel paradiso che ti non ti ha niente a che fare con questa sgarosa terra, con questo tormento mondo. Vai, Gabriele, che non ti si sbordega gli ali colorati dei gentil colori, non ti veghi fango e buagna e sangue misto alla spusenta. Partutto vai che te non si sbrighi i regi tan delicati ad ascoltar, plorire, plangi, che sarai da ogni parte. Vai che non ti si sconsuma gli oggi a rimirar piaghe
e mosche, bugnoni e croste, vermini, forda, immorti, squaracciati. Ti non ti abituati, Gabriele, ti non ti abituati che nel paradiso non ganni rumor, né plangi, né guerre, né prison, né un che suda stracabrasci, né prison, né uomini impiccati, né donne violate, né fiulit senza sorrisi, né matri desesperate e scurite dal dolor. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel!

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Che cos'è, Marino? Una transizione di fase?
2: Una transizione di fase? Ma no, non ci eravamo preparati oggi, non ci eravamo accordati. Credo che sia il cambiamento da, non so, dallo stato solido allo stato...
1: Perfetto, allora non è vero che non ha mai risolto un indovinello invitativo?
2: No, non sono io, è il personaggio misterioso che neanche voi avete ancora indovinato, altrimenti avreste chiamato al 361-2241 di Roma.
1: Allora, oggi le oche parlano. Un po', vabbè, vi diamo le solite notizie del giorno e poi delle parole della scienza facendovi fare un esperimento, e anche Marino secondo me può partecipare, forse non dallo studio però, ma dalle cucine della mensa, sulla transizione di fase. Niente paura, non scoppia niente. Poi parliamo di Delta 9 tetraidrocannabinolo e del Rattus norvegicus, di foreste dell'America, e se c'è tempo vi daremo delle statistiche sulla longevità fra i primati.

0: Mentre prendete carta e penna, così vi appuntate l'esperimento che vi suggeriamo, io vi do una piccola segnalazione da Tutto Scienza, il supplemento della Stampa che esce il mercoledì, e c'entra con il gioco di Fahrenheit, perché dice: non ho mai risolto un gioco, e qui invece vi si propongono dei giochi, anzi più che dei giochi vi si propongono un campionato di giochi matematici. Più ragionamento, meno calcolo è il titolo dell'articolo, e è un'iniziativa dell'Università Bocconi, in particolare del centro Pristem Eleusi dell'Università Bocconi. Ogni anno, da 8 anni a questa parte, si organizzano appunto dei campionati di giochi matematici. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio del 2001 e il 18 marzo ci saranno le semifinali in tutte le città d'Italia, mentre a Milano il 18 maggio ci sarà la finalissima.
1: Attenzione, attenzione, esperimento scientifico. Allora, transizione di fase. L'esperimento dovreste farlo magari col pensiero, perché vi aiuterà a capire da scienziati una notizia che Silvia sta per darvi. Pronti? Mettete mezzo bicchiere d'acqua in un contenitore di plastica trasparente, segnate con la biro rossa il livello raggiunto dall'acqua nel contenitore e riponete il tutto in freezer. Poi mettete mezzo bicchiere d'acqua in un pentolino e il pentolino sul fornello acceso. Dal pentolino, dove aggiungete calore, e cioè energia, al sistema osservato. Sistema osservato, il termine tecnico, significa soltanto pentolino con dentro l'acqua e sotto una fonte di energia. Dal pentolino la transizione va da una fase di agitazione moderata degli atomi che compongono le molecole d'acqua a un'agitazione quasi nevrotica. L'acqua si alzerà in vapore, occupando un volume di spazio superiore al mezzo bicchiere di prima. Intanto, nel contenitore di plastica, l'acqua transita nella fase solida e cristallina, a agitazione tendenzialmente zero, ovvero catatonica. Diminuisce il volume. A fine esperimento la vostra acqua deve essere un pochino sotto il livello del segno rosso, se no bisogna rifarlo. Beh, da qui in poi è tutto in discesa. Potete dedurre la regola matematica di Gibbs, applicare le leggi della termodinamica o riprovare con un gas insolito, scoprire nuovi comportamenti della materia e prendere pure il Nobel. Basta che non riproviate con l'elio, perché in questo caso il Nobel è già stato assegnato.
0: L'acqua è vita, si sa, ma nonostante la sua importanza rimane in gran parte un liquido sconosciuto. Diversamente dagli altri, si espande quando si raffredda, le sue molecole si muovono liberamente quando viene compressa e mostra molti altri strani comportamenti. I ricercatori dell'Università di Princeton, Paolo De Benedetti e Jeffrey Harrington, secondo quanto riportano su un articolo sull'ultimo numero di Nature, hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per misurare le interazioni fra le molecole d'acqua. E grazie alle simulazioni al computer hanno dimostrato come queste misurazioni possono essere usate per comprendere ciò che accade, in particolare quando l'acqua viene sottoposta ad un aumento di pressione. Nella maggior parte dei liquidi, le molecole che si muovono liberamente, quando la pressione aumenta, tendono ad organizzarsi in strutture. De Benedetti e Harrington hanno dimostrato invece che le molecole dell'acqua, sottoposte ad un incremento della pressione, assumono una disposizione molto più casuale, diminuendo il loro ordine naturale. Questa perdita di ordine avviene solo ad un certo intervallo di temperatura e pressione, proprio quando l'acqua mostra comportamenti macroscopici anomali. I due ricercatori sostengono quindi che i due fenomeni siano legati tra loro da un rapporto di causa-effetto. Questo studio è importante perché consente di prevedere il comportamento dell'acqua in molti processi geologici, chimici, biologici, farmacologici, e di fare anche luce sui comportamenti anomali di altre sostanze, come il silice, che con l'acqua condividono alcune caratteristiche.
1: Se avete ascoltato bene quello che ho detto io e quello che ha detto Silvia, vi poniamo un indovinello. Chi dei due ha sbagliato? Diminuisce il volume dell'acqua quando si raffredda o aumenta il volume? Allora voi adesso avete messo l'acqua nel freezer, guardate bene quando la tirate fuori sotto forma di ghiaccio se è sopra o sotto la linea rossa che avete fatto con la biro. Altra notizia: stamattina alle 7:28 GMT è partito da Baikonur in Kazakistan lo sfascia carrozze Progress per smantellare la stazione spaziale russa Mir. Se tutto va bene, sabato attraccherà e inizierà le manovre per rimorchiare la stazione verso l'atmosfera terrestre, dove, arrivata a circa 140 km sopra di noi, si incendieranno a contatto con l'atmosfera i pannelli solari e, arrivata a 80-100 km sopra di noi, per l'attrito si smembreranno i vari moduli. Sempre se tutto va bene, cadranno in mare a circa 2000 km di distanza dalle coste australiane il 6 marzo. Il 6 marzo, se io fossi un australiano costiero, eviterei di uscire di casa. Siccome la mira ha le batterie esaurite, i giroscopi rotti, i computer crashati, è possibile che non tutto vada bene. No problem, dice Vladimir Soloviev, capo della missione a Baikonur. Una squadra di emergenza è pronta ad andare su per attaccare la mira al rimorchiatore Progress. A mano.

vi sarà capitato di vedere sull'Espresso, una classifica dei neuroscienziati più citati in assoluto, in cima alla lista c'è un signore che da una decina di anni non smette di scoprire cose e di raccontarle su Science, Nature e altre riviste scientifiche molto quotate. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Australia, a proposito di cervello, di sostanze che danno assuefazione, è difficile che qualcuno non faccia riferimento a un articolo di G. di Chiara et al.

0: La cosa curiosa è che il gruppo di Chiara et al non sta a Harvard, a Cornell, a Cambridge, al Johns Hopkins o al John Sanger Institute o altri luoghi del genere. Sta al centro di neurofarmacologia del CNR all'Università di Cagliari, dove Gaetano Di Chiara, che abbiamo al telefono, buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Di mestiere dà sostanze psicotrope ai ratti e inoltre ha responsabilità più ampie perché, se non sbaglio, è presidente della Federazione Europea delle Associazioni di Neuroscienza.
1: Esatto.
0: Uff, da quando è presidente?
1: Da un anno.
0: Faticoso?
1: Sì, fortunatamente dura solo 2 anni.
0: Vabbè. Nella sua prima veste, quella di ricercatore, noi la seguiamo molto da vicino dal 97, ma anche prima aveva lavorato sugli effetti sul cervello dei ratti di alcune sostanze.
1: Per esempio della nicotina.
0: Ecco. Io veramente avevamo chiesto Bob Marley alla regia perché l'allusione era al Delta 9,
1: sì,
0: eccetera. Ecco.
1: È vero. Sempre fumo.
0: Sempre fumo. Quindi si occupa, diciamo, di nicotina e di derivati dalla cannabis e dell'effetto che fanno sui ratti. Che cosa è successo nel 97 che l'ha immessa in un vortice di polemiche e soprattutto ha dato l'idea a tanti scienziati di fare ricerche come le sue?
1: Guardi, molto semplicemente abbiamo riportato che il Delta 9, tetraidrocannabinolo, che è la sostanza attiva della cannabis, ha degli effetti che sono molto simili a quelli della nicotina, la quale a sua volta ha degli effetti molto simili a quelli delle droghe considerate pesanti, come l'eroina, per esempio. Ecco, questo è il risultato che abbiamo. Esistono delle parentele strette tra queste sostanze. E questo ovviamente ha fatto sorgere una serie di discussioni su che cosa significasse per l'uomo.
0: Anche perché lei queste cose le aveva pubblicate su Science, noi invece le avevamo viste rimbalzare sui quotidiani inglesi, perché all'epoca c'era la possibilità di liberalizzare la cannabis in Inghilterra, poi su quelli francesi dove si accapigliavano 2 ministre, poi sulla stampa italiana, poi di nuovo nelle riviste scientifiche. Quando abbiamo concordato questa intervista, lei ha scritto che sul Delta 9 THC ci sono sempre novità e che ormai arrivano, dopo il vostro lavoro su Science, arrivano risultati forti sulla cannabis, che da argomento scientificamente leggero qual era diventato...
1: Sì.
0: Scientificamente pesante.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa significa?
1: Scientificamente,
0: che...
1: sì. non voglio con questo dire che è diventata una droga pesante.
0: No. Abbiamo capito che lei li studia, diciamo, dalla nicotina all'eroina e più o meno non fa una distinzione sociale per adesso. Per
1: esatto.
0: Adesso.
1: Quello che è successo dal 97, praticamente un gruppo italo-americano, perché si tratta in realtà di un mio allievo che è andato a lavorare al NIDA, ed è il dottor Tanda, è stato al NIDA per 2 anni, l'Istituto Nazionale del Drug Abuse, che sta a Baltimora, e lì nelle scimmie per la prima volta, sono delle scimmie americane, non scimmie africane. In queste scimmie praticamente per la prima volta in un animale da esperimento si è riusciti a dimostrare che il Delta 9 viene autosomministrato, né più né meno come in realtà succede nell'uomo. Questa prova finora non esisteva nell'animale e la capacità di una sostanza di essere autosomministrata, quindi volontariamente da un animale, è considerato, diciamo, un metodo per distinguere fra sostanze che possono dare dipendenza e sostanze che non la possono dare. Se lei per esempio vuole immettere in commercio un farmaco per la cura di qualsiasi malattia, tra le cose che deve dimostrare è che non dà dipendenza. Una dei test classici per dimostrare questo, stabilito dalla stessa FDA, cioè dall'Agenzia Americana per il Controllo dei Farmaci, è proprio la dimostrazione che non venga autosomministrata dagli animali. Mm-hmm. Ecco, questo finora non è stato dimostrato per il Delta 9 e adesso invece è stato dimostrato, pubblicato su Nature Neuroscience, quindi un giornale prestigioso.
0: Quindi continuano queste ricerche, fra l'altro mi sembra di aver letto su, adesso non so se su Nature o su Science, che addirittura una cosa analoga era successa con l'alcol. Già ne parlava Jane Goodall a proposito degli scimpanzé che li sfondavano la casa, aprivano il frigorifero e portavano via le lattine di birra. Però,
1: Certo.
0: quindi lei...
1: Quindi anche in pratica il concetto è questo, anche gli animali dimostrano un interesse, la capacità di ricercare delle sostanze. Noti che questo non vale per tutti, per esempio con la caffeina, anche se noi diciamo la caffeina sicuramente deve essere una sostanza particolarmente piacevole e appetibile, ebbene non lo è evidentemente quanto queste altre, perché per esempio con la caffeina non si è riusciti a dimostrare, e non credo, penso che mai si dimostrerà, che la caffeina è in grado di dare dipendenza, di dare autosomministrazione.
0: Cioè, mai un suo Rattus norvegicus è andato a rubarle il caffè, lei mi sta dicendo.
1: Sì, tra l'altro le ricordo che noi il caffè lo beviamo, il caffè in natura è amarissimo. Quindi se un ratto norvegico dovesse assaggiarlo senza zucchero, sicuramente lo rifiuterebbe.
0: La mia collega Silvia Baglioni ha una domanda da farle.
2: Mi scusi, professor Chiara, forse esula un po' dal suo campo di ricerca, però mi incuriosiva questo fatto. È possibile che questo procurarsi da soli, questa sostanza, quest'erba in questo caso, non sia anche perché c'è un qualche
0: Una
2: vantaggio, un qualche
1: sì.
2: vantaggio
1: Questa è
2: farmacologico,
1: una
2: cioè che
1: domanda
2: forse una medicina?
1: terapeutico, lei vuol dire.
2: Esatto.
1: Questa è una domanda pertinentissima. In realtà, infatti mi ripromettevo, pensavo che avremmo anche parlato di questo. Esiste effettivamente un aspetto molto interessante, in particolare della cannabis, ma che è valido per tante altre sostanze d'abuso. Quella che si chiama comorbidità psichiatrica, cioè si è visto che la frequenza di persone che hanno disturbi psichiatrici fra coloro che usano queste sostanze e viceversa, cioè la frequenza di consumo di sostanze tra coloro che hanno disturbi psichiatrici è elevatissima. Quindi a questo punto non si sa chi venga prima, l'uovo o la gallina, e cioè questa comorbidità e questa associazione esiste perché i pazienti psichiatrici si giovano. E quindi in pratica è una automedicazione l'uso di queste sostanze. E questo sembra che sia in effetti il caso, molto probabilmente, per il tabacco. Coloro che usano tabacco sembra che si giovino per il loro tono dell'umore, in quanto sono del tabacco, in quanto sono depressi. E la nicotina è un buon antidepressivo, evidentemente. Quindi questa è una possibilità, che sia questa associazione sia basata su questa automedicazione. Ma è anche possibile il contrario, è verosimile anche il contrario, cioè che l'uso di queste sostanze a sua volta, se può dare un sollievo, però probabilmente peggiora la storia naturale di queste condizioni. Tanto è vero che, per esempio, si è visto che nei giovani che usano queste sostanze la depressione o le forme bipolari, quelle maniaco-depressive, assumono caratteristiche peculiari. Cioè abbondano per esempio le cosiddette forme miste. Quindi cambia un po' la faccia alla malattia, l'uso delle sostanze, e anche molto probabilmente cambia la prevalenza di sesso. Cioè l'uso di sostanze è più frequente per esempio nel maschio, la depressione invece è 2 volte più frequente nella donna. Beh, si è visto che quando c'è comorbidità, cioè nelle depressioni associate a uso di sostanze, il rapporto si inverte, invece di essere più frequente nella donna, è più frequente nel maschio. E questo ovviamente suggerisce, no, che ci sia una relazione causale. Il problema è sapere da che parte è questa relazione.
0: Possiamo parlare dell'attualità brevemente?
1: Certo.
0: Lei avrà seguito le dichiarazioni del Ministro della Sanità e anche le reazioni sulla stampa e dei
1: Sì,
0: vari utenti e
1: sì,
0: non
1: sì.
0: utenti. Io volevo sapere, secondo lei, se condivide la posizione del Ministro che in qualche modo dice io sono un proibizionista per tutto, però in realtà so che non tutto si può proibire, cioè non tutte le sostanze che incidono sulla depressione, l'umore, eccetera, si possono proibire.
1: Sì.
0: Lei è d'accordo sul proibire o non proibire?
1: Guardi,
0: insomma,
1: su quello le dico, è difficile commentare quello che avrebbe detto il ministro,
0: certo,
1: perché in effetti la versione di quello che ha detto cambia e quindi non è facile. Il ministro praticamente ha detto due cose. Una cosa che in effetti sono dati di fatto e quindi si possono eventualmente discutere sulla base di ciò che è stato pubblicato, e cioè la prevalenza, come si dice, cioè l'incidenza dell'uso di queste sostanze. Le sue statistiche sono un po', superiori a quelle che sono le statistiche riportate, le faccio un esempio, dal centro portoghese di riferimento della Comunità Europea, che riporta per esempio una prevalenza di circa il 18% per un uso una volta nella vita in una fascia di età che va dai 15 ai 60 anni. Però effettivamente nei giovani diciottenni questa prevalenza aumenta, però non supera il 40% per l'uso una volta nella vita, cioè nei 3-4 anni del possibile uso di queste sostanze da parte di questi giovani. Quindi diciamo che queste statistiche sono misleading, come direbbero gli americani, cioè possono trarre in inganno, perché qui si parla dell'uso una volta nella vita. In realtà l'uso una volta nella vita, chissà, siamo in tanti ad averlo fatto di queste sostanze. Voglio dire, secondo me non è questo il metro di paragone. Il giovane è estremamente curioso, quindi è abbastanza comprensibile che un giovane possa provare almeno una o due volte queste sostanze, tanto per vedere l'effetto che fa. Quello che dobbiamo considerare invece è un uso ripetuto, prolungato, e io stimo, anche sulla base dei dati di questo osservatorio, che un uso ripetuto, che so, una volta alla settimana, settimanale, secondo le stime di questo osservatorio, non supera il 5%. Quindi vede come veramente la prevalenza crolla se si considera un uso più frequente. Questo è un aspetto di quello che ha detto Veronesi. E poi ha detto, vabbè, che i professori ne fanno l'uso, un uso quasi come gli studenti. Io su questo mi permetto di dissentire. Cioè,
0: lei come professore non mi sembra, però tutto può anche essersi nascosto.
1: Tutto può essere. Alcuni dicono che sono certi professori di certe facoltà, quindi adesso questo è un problema interno all'università.
0: Senta, ancora una domanda e poi sì, so che la lascio andare. Lei una volta mi aveva detto che il rimprovero socialmente espresso, così come si fa verso i fumatori, è più efficace, secondo lei, della messa in carcere di chi fa uso di sostanze del genere?
1: Questo è sicuro, sono convinto di questo. Infatti il giorno che sarà liberalizzata, o meglio, forse è meglio usare la parola legalizzare, perché neanche il tabacco è liberalizzato, ovviamente ci sono i monopoli di Stato, li si vende in certi nei tabacchini, eccetera. Quindi anche il giorno in cui dovesse venire legalizzata la cannabis, io sono sicuro che forse diventeremo nei suoi confronti ancora più restrittivi che non nei confronti del tabacco, perché non dimentichiamoci che di fumo si tratta, e quindi ovviamente anche il fumo da cannabis provocherà una elevata incidenza di carcinomi polmonari e tutte queste belle cose qua, e penso che molti diventeranno molto più proibizionisti di quanto non lo siano adesso
0: sul fumo in generale.
1: Certo.
0: Professore, grazie.
1: Prego.
0: Di averci aiutato a capire i suoi
1: grazie.
0: lavori. Auguri anche per la sua presidenza, purtroppo so che è un onere difficile, però è anche un onore, no?
1: Certo.
0: Buon lavoro,
1: grazie tante,
0: grazie, arrivederci.
3: Grazie.

0: Come on.
1: Tutta questa settimana ci siamo occupati di biodiversità. Oggi diamo una piccola notizia sulle foreste presa da Galileo, un sito italiano che si occupa di scienza. Foresta amazzonica è un progetto pericoloso. Infatti un progetto concepito per portare sviluppo rischia di diventare un boomerang. Il progetto si chiama Avanza Brasil ed è un programma di sviluppo economico che prevede la costruzione di nuove infrastrutture nella regione amazzonica. E alcuni studiosi dell'Università del Michigan, guidati da Mark Cochran, hanno studiato questo problema. In particolare hanno utilizzato dei satelliti per fare una valutazione di impatto ambientale. E attraverso questi studi hanno capito che questo tipo di infrastrutture potrebbero creare grossissimi problemi a tutta l'area. Infatti la deforestazione e l'apertura di cave può rendere la foresta ancora più vulnerabile a incendi e ad altre catastrofi. E quello che loro si augurano è che il governo brasiliano, che finanzia questo progetto e che è sostenuto anche da investimenti privati, in qualche modo ci ripensi.
2: Mentre vi parliamo, si apre a Montreal in Canada la conferenza dei paesi che hanno sottoscritto la convenzione sulla diversità biologica, una delle ricadute della conferenza sulla salute del pianeta che si era tenuta a Rio de Janeiro nel 92. Appena si conclude Montreal, il 28 gennaio inizia all'ONU a New York il forum intergovernativo sulle foreste, un coordinamento tecnico-scientifico in parte legale per salvare i polmoni della terra. Non conosciamo ancora i nomi dei partecipanti statunitensi al forum, rischiano di suscitare un po' di preoccupazione. Infatti il presidente Bush desidera far decadere alcuni recenti decreti del suo predecessore che proteggono le foreste americane dallo sfruttamento commerciale. Stando alle posizioni dei repubblicani espresse al vertice fallito dell'AIA l'anno scorso, gli Stati Uniti, paese maggiore inquinatore del mondo, non hanno bisogno di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra. Basta che misurino meglio il proprio territorio coperto di foresta. In quel modo sarebbero addirittura in credito di inquinamento.
1: Sì, sì, peccato che l'anno scorso una serie di incendi ha devastato perfino i parchi e le riserve naturali. Risultato, milioni di ettari di foreste andati in fumo e milioni di tonnellate di carbonio in più nell'atmosfera. Comunque di questa cosa ne riparliamo domani.

I mammiferi che si riproducono iniziano molto, anche se riproducono molto, diciamo, iniziano a farlo da giovani e spendono così risorse che potrebbero dedicare alla propria sopravvivenza. Perciò i ratti e i criceti arrivano a malapena al terzo compleanno. Invece i mammiferi che si riproducono poco e tardi vivono più a lungo e dedicano tempo ad allevare i piccoli. Perciò un'elefantessa thailandese ha festeggiato i suoi 70 anni. Per i biologi evoluzionisti, quindi, longevità e tempo di allevamento della prole sono correlati. Esempio, nel caso dell'Homo sapiens. Se una femmina francese campa in media 82,9 anni e un maschio francese meno di 75, la teoria prevede che lei accudisca per anni la prole e che lui la abbandoni ancora in fasce davanti alla canonica. Però nessuno si era mai sognato di controllare se questa teoria, avanzata dai sociobiologi negli anni 70, corrispondeva alla realtà. Lo ha fatto John Allman del California Institute of Technology, forse scocciato nel leggere su Il Mondo in Cifre, edizione The Economist, lire 20.000, che un americano a 73 anni è un uomo statisticamente morto, mentre la vedova ha altri 7 anni per scialarne i risparmi. Allman ha quindi analizzato la longevità di 10 specie di primati, fra le quali le madri partoriscono raramente più di un figlio alla volta, un figlio che dipende da almeno uno dei genitori per alcuni anni. E Allman ha dimostrato che quello che ogni genitore combina col pargolo varia parecchio da specie a specie, esattamente come la longevità rispettiva dei genitori. Gli scimpanzé maschi spariscono dalla circolazione non appena odono il primo vagito, per cui vivono il 40% in meno delle scimpanzé. Queste arrivano fino a 28-30 anni, come Flo la matriarca, studiata nella riserva di Gombe in Kenya dalla primatologa Jane Goodall, che ha seppellito tutti i mariti. No, scusate, li ha seppelliti Flo, i mariti. La Jane Goodall non credo. I gorilla, per i quali ha dato la vita Diane Fossey, giocano insieme al piccolo e lo portano a passeggio nel parco naturale del Virunga, in altura, sui vulcani a cavallo della frontiera tra Ruanda, Congo e Uganda, ma solo quando se ne ricordano. Per cui i gorilla maschi vivono un 12,5% in meno delle gorille. Fra le scimmie antropomorfe, soltanto gli uomini hanno una percentuale migliore dei gorilla maschi. Vivono in media un 8% in meno delle donne. Però esistono scimmie per le quali il titolo di padre non è onorifico. Sono rare, rappresentano circa il 3% dei primati. Per ora sono state studiate due specie. La prima è il Cercopithecus hamlini, una piccola scimmia fulva dai grandi occhi cerchiati di nero, è definita vulnerabile dall'International Union for Conservation of Nature e se la passa male nelle pianure sotto il Virunga. La seconda, in cui il maschio è più longevo della femmina, è il Callicebus personatus, come dice il nome, una scimmia bella, arborea, brasiliana, per l'eccessivo sfruttamento commerciale è considerata a rischio di estinzione dall'Union precedente. Tra cercopitechi e callicebi, il neonato non si aggrappa alla pelliccia della madre, ma a quella del padre, subito dopo il parto, al quale il padre assiste e durante il quale, come accade agli uomini, gli aumenta il livello degli ormoni detti gestazionali, che un tempo si credeva fossero solo delle donne, ossitocina e prolattina. Il piccolo resta attaccato alla pelliccia del padre per tutta l'infanzia, salvo nei brevi periodi di allattamento materno. Una volta svezzato, il padre a fargli il grooming, a togliergli i pidocchi, a insegnargli a scegliere la frutta matura e a ricoprire i propri bisogni per non mettere il predatore sulle sue tracce. Quel padre perfetto vive il 20% in più della madre. 20% non è male, potrebbe incitare il primate umano a cambiare lui i pannolini per una volta.

Salutiamo velocissimamente il professor Gaetano Di Chiara, ringraziamo Alberto Fognini e Massimo Piffaretti di qui di Milano e restituiamo la linea a Roma.

Buongiorno, quarta puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli. In questo caso ascolterete l'ultima parte della puntata Paesaggio con figure di Radio 3 che le venne dedicata integralmente più di 3 ore il 25 ottobre del 92 a cura di Gabriella Caramore. Buon ascolto.

0: Lei, Amelia, ha mai pensato, ha mai fatto qualcosa in teatro?
1: Ho visto molto teatro shakespeariano. E c'è un po' di sfottimento del teatro classico e di Shakespeare e grande ammirazione allo stesso tempo. Ma è il compito del giocoliere, del fool.
0: Certo, come ci diceva prima. No, ma mi chiedevo se ha mai fatto lei cose in teatro.
1: Sul piano musicale, come clown.
0: Come clown?
1: Come giocoliere, infatti.
0: Cioè, in che tipo di
1: Con Carmela Bene abbiamo... Molti anni fa recitato Mario Koski e Jessen, cioè lui recitava fermo. Io avevo posto strumenti vari appesi dal soffitto. Di quelli contadini fatti da noci di cocco e cose del genere. E avevo un piccolo pianoforte preparato e un costume alla russa tutto bianco e facevo i miei salti e suonate.
0: Ci dispiace non averlo visto
2: molto,
0: veramente.
2: Ci
0: Senta, allora passerei al secondo atto di questo nostro tentativo critico, anche se forse l'abbiamo colta così un pochino alla sprovvista, Berardinelli.
2: Ah no, ma sì, questo fa parte anche del nostro piccolo teatro interpretativo.
0: Fa parte del gioco, e anche per non annoiarci troppo con le...
2: Un po' di emozione agli ascoltatori, non ho sempre la risposta pronta, no?
0: Va bene, e le proporrei allora questo testo, Impromptu, e chiederei ad Amelia Rosselli gentilmente di leggercelo. È un testo della fine anni 70.
1: Sì, è scritto nel 79, dopo sei anni che non scrivevo per niente.
0: E come,
1: ma è difficile da leggere.
0: E come si è decisa la scrittura di questo testo?
1: Non mi sono decisa.
0: È capitata.
1: Dopo una lettura dei versi della Bachmann e di un canto di Dante.
0: E dopo questo lungo silenzio è stato faticoso o semplice scrivere?
1: Faticoso, ma in una mattinata.
0: In una mattinata?
1: Mm. Beh, è una completamente diversa situazione,
0: sì,
1: che non
0: proprio
1: quella
0: per
1: solita.
0: Questo.
1: Trovandomi in grande difficoltà di vita, ho scritto qualcosa che voleva essere un pochino oscuro e estremo allo stesso tempo. Se vuole prova a leggere delle parti.
0: Sì, la prima sezione direi.
1: Si chiama Impromptu, che vuol dire improvviso, sì, o improvvisamente in francese.
0: Improvviso anche in senso musicale potrebbe essere.
1: È di Chopin, di Schubert.
0: Sì.
1: Il borghese non sono io, che trallappio d'un giorno all'altro, coprendomi in un sudore tutto concimato, deciso, coinciso, da me, non altri. O se soltanto d'altri sono il clown faunesco, allora ingiungo l'alt. Quella terribile sera che non vi fu epidemia, ma soltanto un resto delle mie ossa che si rifiutavano di seccarsi al sole. Non v'è sole che non sia lumière, e il francese è un parterre. Quando cambiando viste, cambiasti forme, anche nel tuo nostalgico procedere verso un'impenetrabile morte. Per poter passare a questi versi qua, nel verso impenetrabile la tua notte di soli e luci per nulla naturali, quando l'elettrico ballo non più compaesano distingueva tra chi era fermo e chi non lo era. Difendo i lavoratori, difendo il loro pane, a denti stretti, caccio il cane, da questa mia mansarda piena di impenetrabili libri buoni per una vendemmia che sarà tutta l'ultima opera vostra se non mi salvate da queste strette. Stretta la misura, combatte il soldo e non v'è sole che appartenga al popolo. Continuo?
0: No. Sarebbe molto bello se restiamo incantati ad ascoltarla,
2: sì, sì,
0: però in realtà abbiamo davvero pochissimo tempo e vorrei allora un po' di corsa prima di concludere sentire l'ultimo intervento previsto per oggi, che abbiamo già registrato un paio di giorni fa con Andrea Zanzotto, che non poteva essere rintracciabile oggi che è domenica e dunque l'abbiamo sentito l'altro giorno. E ho pensato di far intervenire Zanzotto su Amelia Rosselli, non solo perché è un poeta che, seppur molto distante dalla Rosselli, ha tuttavia con lei dei punti di intersezione, ma anche perché è un grande critico, un grande lettore di poesia. E l'anno scorso ci ha regalato un bellissimo libro di sue riflessioni su poeti dal titolo Fantasie di avvicinamento, che è uscito da Mondadori, e sentiamo allora che cosa ci ha detto. Innanzitutto io vorrei, Andrea Zanzotto, che lei, che ha una poesia con un forte legame alla terra, al paesaggio, alla regione in cui vive, mettesse a fuoco il diverso radicamento di Amelia Rosselli e il suo complesso rapporto a una terra, a una patria, se possiamo usare questa parola, ma la userei tranquillamente. Ecco, una patria un po' da cercare, da acquisire. Ecco, che cosa produce questo secondo lei?
3: Sì, di fronte a tutto ciò che scrive, che ha scritto Amelia Rosselli, c'è sempre una serie di grossi problemi da mettere a fuoco.
0: Sì.
3: E direi poi che, trattandosi di alta poesia, perché io considero la Rosselli senz'altro una delle figure più alte del nostro Novecento, è ancora più difficile vedere in che modo vengono a collocarsi i vari nuclei della sua esperienza poetica. Quindi, per quanto riguarda il radicamento, ecco, la mia esperienza è stata il radicamento, purtroppo crudelmente smentito, in un luogo che ho visto lungo gli anni diventare sempre più brutto rispetto a quello che era in passato, insomma, ecco.
0: Sì.
3: Da paesaggi, diciamo, e ambienti che fanno da sfondo a Giorgione, a paesaggi deturpati da un'infinità di costruzioni, di case tutte buttate là come capita, insomma. Quindi io, stando sempre praticamente fermo, ho visto cambiare il mondo sotto i miei occhi, il mio vecchio mondo, così. E questo fatto si è rispecchiato anche nella mia poesia, attraverso certe distorsioni e mutamenti di quelli che potevano essere i miei impulsi ritmici lontani. Per l'Amelia, alla quale poi sono profondamente affezionato, anche se la vedo così poco, io provo una vera e propria riverenza, ecco, che è quella che si deve avere verso persone che hanno delle antenne o dei punti di contatto con le forze più misteriose della realtà. Per esempio, lei è una persona che ne ha subito di tutti i colori, insomma, ha avuto terribili traumi così nell'infanzia,
0: sì, sì.
3: E poi questo continuo passare da un paese all'altro, e quindi questa necessità di trovare un radicamento nei vari specchi linguistici in cui lei si rifletteva. Quindi un discorso già arduo come il suo veniva a impregnarsi di situazioni linguistiche in contrasto, ben diverse da quelle mie, in cui al massimo c'è un contrasto tra lingua e dialetto, che è relativo anche quello, tra mondi culturali estremamente differenziati, come quello di un certo americano internazionale, così, che lei usava nella vita quotidiana e scriveva, quello dell'inglese dei classici, degli elisabettiani, con tutte le sue impennature verso vette veramente altissime. E poi ecco che salta fuori, tenendo presente anche che c'è un côté francese, salta fuori la prepotenza dell'italiano. Cioè, si ha l'impressione che Amelia Rosselli si sia sempre più accostata all'italiano, quasi, a mio avviso, in un'immagine di accostamento al padre perduto, così tragicamente, che rappresentava appunto l'Italia e la cultura italiana, e di cui in fin dei conti era stato uno dei grandi difensori. E quindi questo legame col padre, la madre era inglese, si finisce col rivelarsi molto importante, questo azzardo, una specie di psicanalisi così a braccio, ma credo che abbia un qualche fondamento. E poi c'era anche la nonna, che la presenza,
0: sì,
3: delle,
0: certo,
3: nonne è importantissima in questi casi qua, sono custodi di tesori linguistici e culturali. L'ha fatta poi gravitare verso l'italiano e finalmente, proprio direi, puntare sull'italiano come lingua principe, anche se appunto sempre venato da tutta una serie di brusche interruzioni della catena del senso e del significato, che stanno a metà strada tra la ricerca poetica, il lapsus addirittura psicopatologico e l'irrompere appunto anche di stati culturali e strati linguistici che trovano particolari, sottilissimi equilibri. anche nell'ultimo libro qua apparso di Amelia è bellissimo semplicemente questo sleep, che è appunto non si sa bene se il sonno della ragione con l'irruzione dell'irrazionale o un riferimento a una confusione quasi tra sogno e realtà a livelli proprio di percezione quotidiana. È un libro che ha già la sua età, diciamo, ecco, perché sono poesie scritte tra i 53 e i 66.
0: Sì.
3: Ma direi che non perde un colpo per quel che riguarda l'attualità dei problemi che pone. Si inserisce benissimo, anzi, ci aiuta a capire meglio tutta la complessità dei problemi dell'espressione di Amelia Rosselli.
0: Ecco, a proposito di questi problemi che ci aiuta a mettere a fuoco, in questo magma di sofferenza che pure la poesia della Rosselli esprime, ci sono però delle indicazioni molto vitali, mi sembra, vero? In che direzione vanno, Zanzotto?
3: Sì, ci sono delle indicazioni molto vitali e che conservano tutta la loro forza dirompente, nel senso che nel passare da un linguaggio che potrebbe essere tra onirico e oracolare da una parte, a un linguaggio invece di immediata inserzione della realtà, la Rosselli trova delle vie precipiti, non omogenee, disorientanti in un primo tempo, ma che poi mostrano invece appunto la presenza fondamentale di sentimenti profondi come l'amore, il sentimento ancora più profondo della tragedia politica e morale dell'uomo moderno e il sentimento dei problemi stessi della poesia, cioè è una poesia sulla poesia anche quella che ci presenta Amelia Rosselli, e quindi sono indicazioni abbastanza precise che però come non saprei, bisogna prendere come una spola che attraversa un tessuto che non è ancora formato, trapassano con illuminazioni vibranti fino ad apparire in forma netta e tale da non lasciare dubbi, entra un magma che peraltro esiste sempre.
4: State ascoltando lo speciale di Radio Techete dedicato ad Amelia Rosselli.

0: Senta, Zanzotto, in una nota critica che lei ha scritto tempo fa su Amelia Rosselli, diceva che in questa poesia c'è un massimo di coscienza nel massimo di buio fisico e corporeo. Ecco, come avviene secondo lei questo scambio tra oscurità e coscienza?
1: Avviene in questo senso, per esempio in Amelia direi che c'è una renitenza alla scrittura, in un certo senso, c'è un contatto col corpus più misterioso del proprio inconscio e anche della propria fisicità, quasi in una situazione simile a quella di Artaud, vorrei dire.
0: Ecco, ci spieghi in che senso.
1: Sì, che negava di potervi essere un'espressione che non fosse quasi un'articolazione del corpo stesso, ecco. Quindi una continuità tra corpo e testo, si potrebbe dire, ecco. Questo è un dato certissimo, ma il corpo naturalmente, il nucleo originario, che è anche corpo fisico poi, ha sempre anche un lato assolutamente oscuro e che diventa impronunciabile e che intralcia con la sua impronunciabilità tutti quegli elementi invece anche di gioco molto elegante e di forza razionale che si estrinsecano all'interno della poesia della Rosselli. Quindi c'è un massimo di divaricazione tra chiusura in questa origine misteriosa e irruzione poi verso indicazioni di razionalità, segnali che portano verso la storia oppure verso i sentimenti che tutti proviamo, insomma.
0: E quindi un massimo di divaricazione, ma anche un massimo di coincidenza tra questa fisicità e l'astrazione della parola, diciamo.
1: C'è il raggiungimento di inquietanti coerenze laddove ci si aspetterebbe l'incoerenza, insomma. E, per esempio, come dicevo anche in quel mio articolo, riferendomi al libro documento che trovo esemplare perché si pone quasi a metà strada del percorso poetico della Rosselli, in questo libro ella presenta quasi brutalmente quella che è oggi la sua distanza e quella che è la sua presenza, appunto, mentre riassume nel modo più spinto e tuttavia necessariamente incompleto, non detto, alcune delle ragioni del suo scrivere di sempre, ecco. Viene il dubbio se si possa chiamare questo soltanto uno scrivere, se lo è in generale la poesia, perché la poesia in realtà è qualcosa di meno e qualcosa di più dello scrivere. Ecco, ha sempre radici che portano verso...
0: Come lo si potrebbe chiamare? Che nome gli potremmo dare a questo scrivere?
1: Questo scrivere è quasi un corpo a corpo con la realtà.
0: Sì.
1: Con la realtà interiore e con quella esteriore che naturalmente influiscono reciprocamente su se stesse. E in questa congestione, potremmo dire, di forze pulsionali così differenziate, appaiono immagini, intanto è quello, prima di tutto bisogna dire che lei, appunto, come ho affermato prima, anche se non vuole, vorrei dire, scrive poesia, proprio perché c'è una incredibile fioritura di immagini ottenuta ai più diversi livelli, cioè sorprese continue in quello che lei ci offre da vedere, anche se descrive una cosa vista mille volte che noi vediamo in continuazione. Lei sa sempre trovare quella luce differenziale, la chiamerei, nella quale nasce l'immagine, nasce appunto il non prima visto, ecco.
0: Che è poi quanto ci aspettiamo dalla poesia, questa
1: che
0: sorpresa continua.
1: Soprattutto dalla poesia.
0: Allora ringrazio Zanzotto, Andrea Zanzotto, per questo suo intervento. E Amelia Rosselli, noi siamo davvero in chiusura di trasmissione. Io vorrei chiudere tra un attimo, se ci riusciamo, facendole leggere ancora una poesia, anche perché so che è un lavoro che lei fa poi molto, molto spesso, questo delle letture.
2: Per il liceo, per circoli culturali, è un'usanza italiana molto ammirata all'estero.
0: Sì, di
2: poi qualche festival straniero.
0: Letture di poeti. Senta, e nei licei che tipo di recezione ha? Come sono?
2: Cerco
0: queste
2: di scegliere le poesie scritte in gioventù e vedo che c'è rispondenza proprio.
0: Ecco, come rispondono i ragazzi?
2: Benissimo, non sottovaluto le loro intelligenze o sensibilità soprattutto.
0: Le fanno delle domande?
2: Sì, fanno le domande qualche volta un po' ingenue. Ma la poesia la comprendono se leggo con non troppa fretta e mi spiego dopo, nel caso ci sia complicazione. Molto spesso leggo dalla prima parte di Variazioni belliche, perché è un verso ancora libero meno complesso sintatticamente, è molto sensibile la nascita per me della poesia in italiano. E lì vedo che sentono subito, comprendono anche le cose più astuse.
0: Ecco, senta, lei ne ricava qualcosa per sé da questi incontri con i più giovani, con i
2: non
0: ragazzi?
2: Non vuoi dire solo il cachet, ma insomma...
0: è la cosa principale.
2: No, è un po' di calore umano, fa piacere comprendere il pubblico, essere compresi dal pubblico. Anzi, qualche volta le domande ingenue, come dire, suggeriscono nuovi problemi a me. È un pubblico...
0: A volte più di quanto
2: certo
0: fanno
2: senso,
0: i critici,
2: è
0: forse.
2: Soprattutto più aperto, sì. È più aperto. E non vuole essere trattato male, come dire, vuole essere messo alla pari.
0: Quindi c'è uno scambio così immediato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Beh, questo è molto bello. Io vorrei chiudere la trasmissione anche concentrando in questi 3 minuti, 30 cose, ecco, cedendo la parola ancora una volta ad Emanuela Tondello, che pazientemente è stata qui con noi per tutto il tempo. Ecco, le chiederei un'ultima impressione su questo suo lavoro sulla lingua di Amelia.
3: Ma direi che se io dovessi cercare di riassumere molto brevemente la dimensione poetica di Amelia, la riassumerei come la capacità di essere straniera all'interno di qualsiasi lingua nella quale lei scriva. Ma questo elemento straniero è in realtà veramente una manovra di avvicinamento a quella lingua, a quella cultura, non di allontanamento. E ciò che ha di importante, questo penso sia soprattutto per la poesia in italiano, è che dopo questo corpo a corpo di cui parlava Zanzotto, questa luce differenziale, ciò che emerge, ciò che ci viene restituito è l'italiano, la poesia italiana, ma con delle sfaccettature completamente diverse, completamente nuove. Questa è veramente una poesia di sorpresa. Ed è proprio l'elemento altro che ce la restituisce.
0: Ecco, mi piace molto che lei chiuda su questa immagine dello straniero, che è quella da cui eravamo partiti in quella prima lettura.
2: Posso aggiungere
0: qualcosa? Certo.
2: È anche veloce, non sempre questo corpo a corpo con la realtà. Però è verissimo anche che io cerco di salvare dal esaurimento, dallo spreco, quello che la Virginia Woolf chiamava stream of thought, che è molto prezioso a noi, che ci dà gioia di vivere e che ci dà ragione di vivere. Cioè, io ho problemi interiori e un fluire del pensiero che parte di punto in punto, anche sul piano logico, filosofico o naturistico, se vuole. Non mi piace sprecarlo. E lo metto su carta quando non voglio sprecare qualcosa. Non è sempre che io abbia lotta o armonia qualche volta rispetto all'ambiente. E lì è raro che abbia senza bisogno di cadere in lodi eterne. Però ho ammirazione per la nostra interiorità. E credo troppo nascosta e di gran valore in ciascuno di noi. Non è un bisbigliare o avere come la febbre alta un delirio, è un osservare e concludere quelle arrivare a conclusioni che ci servono personalmente, e di solito quel che serve personalmente può spesso servire ad altri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Leonardo da Vinci fosse rimasto a Vinci, sarebbe diventato Leonardo da Vinci.
4: Tutto è relativo.
3: Scendiamo più in basso. Se Nicola di Bari fosse rimasto a Bari, sarebbe diventato Nicola di Bari.
4: Tutto è relativo.
5: Se Luca di Schiena non si decideva, un bel giorno a voltarsi di faccia dalla parte del video, sarebbe diventato Luca di Schiena.
4: Tutto è relativo.
5: Se Antonello da Messina, il pittore, Antonello da Messina, a Messina, sarebbe diventato Antonello da Messina.
6: E quando mai?
7: Ma nemmeno Antonello Falquit diventava.
4: Tutto è relativo.
3: Se Gabriele D'Annunzio fosse rimasto Annunzio, sarebbe diventato l'Orbo di Montenevoso.
4: Sì.
6: Ma nemmeno il Guercio di Montecompadri.
4: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, buongiorno. Eccoci alla quarta puntata di Tutto Relativo.
1: Abbiamo aspettato molto io questo non lo direi.
2: Orazio.
1: Cosa?
2: Moderati.
1: Io questo non lo direi.
0: Perché?
1: Perché è controproducente.
0: Ma contro chi?
1: Ma contro te, contro tutti noi.
2: Soprattutto no. Non lo direi così come lo dici tu.
0: Perché? Come lo dico?
3: Ma sì, con quel tono allegro, giovialone, futile.
0: Perché? Ma che tono dovrei avere?
2: Andiamo, con tutto quello che succede in giro.
0: È che sono stati io, scusa.
3: Noi ti abbiamo avvertito.
0: Mannaggia morte! Ma quando fate così mi spaventate? Ma come? Io mi porto dietro alla radio tre consiglieri per fare uno spettacolo perfetto che piaccia a tutti. E voi che combinate?
3: Voi, come combinate?
0: Invece di consigliarmi, voi mi sconsigliate sempre. Ma chi siete? I tre sconsiglieri?
1: Beh, noi andiamo a prendere un caffè,
2: sì,
1: magari.
2: Andiamo,
0: ecco. Ma che me lasciate solo?
2: Ma perché? Vuoi anche tu il caffè?
0: A parte che siamo in trasmissione, che dicono i funzionari, tutto questo. Qualcuno ci deve restare. Oh,
4: e poi il medico mi ha proibito il caffè.
3: E male. Sei persa un'altra occasione per diventare intelligente.
0: Perché il caffè rende intelligente.
1: Ma come non lo sai? Ma perché cosa credi che io, Armando e Angiolina beviamo ogni tanto un caffè?
4: No, perché vi piace siete viziosi. Per truccarci da intelligenti.
2: E Voltaire?
4: Voltaire.
2: Sì. Per cosa credi che Voltaire fosse così spiritoso, brillante, acuto?
4: Ma perché era Voltaire, Angiolina?
2: No. Perché Voltaire fu uno dei primi a bere il caffè.
0: Ecco perché noi napoletani siamo sempre così simpatici, allegri, pronti alla battuta. Perché beviamo le tazzolille, tante tazzolille di caffè.
1: Adesso tu pensa, cerca di riflettere adesso.
2: Dunque,
1: se il caffè fa questo effetto a delle persone, diciamo, normali come noi, anche come te.
0: Perché sono normali.
1: In fondo anche come
4: loro.
1: Pensa un po' che sarebbe successo se Leonardo avesse potuto bere un caffè alla sua epoca.
3: Cosa ti combinava?
2: La fine del mondo!
1: No, guarda, se Leonardo riusciva a bere il caffè, ti inventava subito la bomba atomica.
3: Minimo.
1: E sai che cosa succedeva?
0: No.
1: Ludovico il Moro l'avrebbe adoperata, boom! E adesso noi qui neanche c'eravamo.
5: E che ci saremmo stati a fare?
6: Ad annunciare
7: i discorsi della gente.
8: Si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: A quanti fatti questo Savoldi? È costato al Napoli 27 milioni al chilo, eh?
3: Un po' caretto.
5: Sì, ma è sempre un affare.
2: Dice.
5: Certo, male che vado, lo tengono fermo in panchina, lo fanno ingrassare un po' e lo rivendono a peso.
9: Vorrei proprio sapere.
10: E devo andare a curarmi il fegato.
2: Come mai?
10: È colpa di mia moglie. I piatti li fa lavare sempre a me.
2: Ah, io no. Io mio marito i piatti non glieli faccio lavare mai.
10: E perché?
2: Ci si diverte troppo.
1: L'Italia è uno dei 15 paesi dove si vive più a lungo.
5: Ma meno male.
1: Dove si vive più a lungo al governo.
5: Ah.
3: Ha letto, signora, Nixon scriverà le sue memorie.
2: Nixon?
3: Sì, Nixon.
2: Il titolo?
3: Vestivamo alla Marines.
0: Che bella bambina, è sua figlia?
11: Sono troppo vecchio per avere una figlia di questa età.
0: E sua nipote?
1: No!
11: Sono troppo vecchio per avere una nipote di questa età.
0: E allora chi è?
11: È mia moglie.
9: Vorrei proprio sapere.
12: A Fiuggi, a Montecatini, ho sempre speso un mucchio di quattrini. Basta!
13: Anch'io non ci vado più a Chianciano.
1: Perché? Dobbiamo morire con il fegato sano.
13: Giusto. Dove è scritto che i vuoti a rendere debbono essere in buone condizioni?
5: Io credo che anche malandati saremo accettati.
12: Lassù?
5: Ma certo.
1: E allora da oggi mi diverto e non mi curo più.
13: Farò anch'io come lei.
1: Ma diamoci del tu.
6: Cameriere, fettuccine al ragù.
5: Ma il ragù fa male.
6: In quantità industriale.
8: La gente

0: Posta e risposta d'Orlando.
1: Ho ricevuto una lettera.
2: Calma, ragazzi,
1: come questa è una lettera molto interessante. Un'ascoltatrice mi chiede che io le spieghi cos'è l'amore.
3: Ma l'amore si fa, non se ne parla.
1: Forse di non parlarne non si farà più.
4: E poi, di quale amore vuole parlare questa ascoltatrice?
5: Amore di patria?
3: Amor materno?
4: Amore platonico?
1: No, l'amore. Amore. Quella cosa che...
5: Avanti, avanti, quella cosa che... Avanti.
1: Quel sentimento.
5: Quel sentimento.
3: Forza, coraggio.
1: Ma non guardate così, è che non riesco ad andare avanti. Insomma, siamo qui per realizzare un programma perfetto o per fare il processo a me.
3: Siamo qui per definire l'amore.
1: Avanti, visto che siete così bravi, ditelo voi cos'è l'amore. Niente scherzi. Avanti, cos'è l'amore?
3: L'amore è una emozione psicoastenica permeata di vigore fisico.
1: Sei proprio sicura?
3: Sì, né più né meno.
5: No, l'amore è un modo di fare la rivoluzione in due, ecco.
1: Tu, Armando, che dici?
4: Per me l'amore prima di una gara sportiva predispone. Mennea, per esempio, mi ha detto che lui prima di correre...
1: Concludendo, ne sappiamo quanto prima.
5: Senti, e se provassimo a chiedere che cos'è l'amore ai testimoni del nostro amore quotidiano?
1: Quali testimoni?
5: Gli animali che ci circondano, il gatto, il cane, quelli che circolano per casa. Loro ci guardano, ci vedono ridere per amore, piangere per amore, litigare per amore. E beh, forse loro può darsi che ne abbiano un'idea più chiara di noi, no?
4: Illusione, tutto è relativo. L'amore è un fatto.
1: Un gatto.
4: Un fatto privato, il loro e il nostro.
3: Vorresti spiegarmi con un esempio?
5: Cioè, dunque, adesso noi assisteremo a una scena d'amore e di gelosia tra un uomo e una donna, scena che si svolge alla presenza del gatto di casa. Noi prima assisteremo alla scena nella sua realtà oggettiva, poi vedremo la stessa scena come l'ha interpretata e l'ha capita soggettivamente il gatto che era presente. Ecco, adesso la scena nella sua realtà oggettiva.
6: Finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto. Dov'è? Dov'è l'amore che avevi per me?
3: Quale amore? L'amore è finito, lo sai.
6: Già, nemmeno un po' d'affetto.
3: No, più nulla.
6: Un pochino d'amicizia.
3: Niente, tutto è finito.
6: E me lo dici così, io che avevo preparato un piano per il futuro.
3: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quell'amore che pretendi da me, babba.
6: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di amare. Ma prima, guarda questo pugnale.
3: Un pugnale! Cosa vuoi farne in nome del cielo?
6: Me lo pianterò nel cuore, così!
3: No! No, Orazio, no! Non lascia quell'arma!
6: No, ormai ho deciso! O amore o morte!
3: Pazzo, pazzo, pazzo! Non hai capito che scherzavo? Il mio amore è sempre qui per te!
1: Allora, sì. Come ieri, come sempre!
3: Orazio, sì, Orazio, ti amo! Il mio amore per te lo tenevo nascosto per vedere se tu mi amavi ancora! Ma calmati adesso, calmati! Io ti darò un po' di tenerezza e tanto, tanto amore! Caro!
7: Ah, l'amore è una gran cosa, quando c'è l'amore c'è tutto!
5: Un vero dramma d'amore, eh? L'amore è una cosa importante per noi, ma per i gatti che cosa c'è di importante? Una cosa sola, la trippa. Ecco quindi la stessa scena vista dagli occhi del gatto e interpretata soggettivamente dal cervello del gatto.
6: Miau. Ah, finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto con ansia. Dov'è la trippa per il gatto?
3: Quale trippa? La trippa è finita, lo sai?
6: Non dirlo, Gianna. E nemmeno un po' di polmone.
3: No, più nulla.
6: Un pochino di frattaglia.
3: Niente, tutto è finito.
6: E me lo dici così. E io che avevo già preparato un piatto per il gatto.
3: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quella trippa che pretendi da me, babba.
6: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di andare dal tripparolo. Ma prima, guarda questo pugnale.
3: Oh, un pugnale. Cosa vuoi farne? In nome del cielo!
6: Ti taglierò la trippa, così!
3: No, no, Orazio, no! No, lascia quell'arma!
6: Ormai ho deciso! O trippa o morte!
3: Pazzo, pazzo! Oh, no, Non hai capito che scherzavo? La trippa per il gatto è qui!
2: Allora l'hai comprata come ieri, come sempre?
3: Oh, sì, sì, Orazio, l'ho comprata la trippa per il gatto. La tenevo nascosta per vedere se tu lo amavi ancora. Ma calmati adesso, al gatto gli daremo un po' di fegato, un po' di frittura, un po' di rognone e tanta, tanta trippa. Caro!
7: La trippa è una gran cosa, quando c'è la trippa c'è tutto.

0: sul telefono in diretta dalla SIPS.
1: Sì, pare!
0: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
1: E le bollette?
0: Meglio perderle che trovarle.
1: Sì, pare!
0: Le più belle battute squillo.
1: Ma tu come fai per risparmiare sul telefono?
0: Faccio il numero, se trovo libero riattacco.
1: E se trovi occupato?
0: Se trovo occupato parlo quanto voglio, tanto non pago niente.
1: Sì, pare!
0: Signori e signore, ecco le 8 più belle battute telefoniche della settimana.
1: Sì!

0: Pronto? C'è il direttore generale?
1: No.
0: Perché? Nel pomeriggio non lavora?
1: No. Al pomeriggio non viene, è al mattino che non lavora.
2: Pronto, mi ascolta?
3: Tom Ponzi.
2: Tom Ponzi, ponzibile.
3: Ponzibilissimo.

0: E a questo punto, cari amici...
1: No.
0: Ma chi ha messo questo pezzo di musica classica?
2: Io.
3: Io. Noi.
0: Ma vi pare questo allora per la musica classica? Ma voi inguaiato qua tutti, fra un po' vanno a tavola.
1: Per me è adattissima la
0: musica. Ma per me qua. No, scusa.
3: Io non ho fame.
1: Ma ti vuoi rendere conto che gli appassionati dei concerti gradiscono questa loro
3: certo,
1: musica tutte le ore? Gli piace. E quando l'ascoltano... smemorano.
3: A
0: cosa?
1: Smemorano.
3: Memoriano, magari.
1: Non ci mettiamo a dire tra di noi sull'accento tonico.
3: Smemorano,
1: come dice Angiolina. Vuol dire perdono il contatto con la realtà. Chiudono gli occhi, dimenticano tutto, insomma sono felici solo.
4: Loro?
1: Certo, loro, mentre se andiamo al concerto, non so, io, te, Angela, o altre tre persone che come noi non sono proprio appassionate di questo genere di musica, che vuoi fare? Stiamo lì, no? Queste persone stanno lì, la ascoltano, ma intanto pensano ad altro, non so, al pupo che è rimasto a casa, alla vicina di poltrona piuttosto belloccia, al mal di stomaco che avanza, insomma, mentre gli appassionati dei concerti pensano solo alla musica, i profani, Angeli si dice Mentre gli appassionati di dei concerti pensano solo alla musica che stanno ascoltando, i profani, come dice Andolina, pensano a tutt'altro.

0: Hai.
1: E intanto il pupo solo a casa. Cosa fa? Dio mio! Magari piangerò.
2: Uffa, mamma, sento pure male. C'ho un dolore intercostale. Chi lo sa cosa sarà se passerà?
1: Cielo, per venire qui al concerto ho lasciato tutto aperto. Chi lo sa se almeno il gas l'ho chiuso dentro.
0: Guarda che bel corpo che c'è questa, a vederla sembra onesta, mo ci provo e chi lo sa se ci starà.
2: Saranno stati fegatelli, cappelletti, ravanelli, cetrioli, peperoni o le salsicce con ragù.
1: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto, se nessuno l'ha cambiato, chissà come piangerò.
0: L'abbraccerei, la stringerei, la bacerei, dove vuol lei, la sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
2: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
1: Mamma, se chiamo mamma, il mio bambino, se non trova la sua mamma, piangerò.
0: Mamma, ma quanto è buona, io ci combino.
1: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà?
2: Brum, brum, brum, mi sento male, male, male.
1: Che, mi sembra di sentir.
0: Adesso mi ci butto pesce.
2: Oi, oi, oi, non ce la faccio più.
1: Ma io così non ci resisto. Qui se non finisce presto, balzo in piedi, lascio il posto, corro a casa col taxi.
0: Io così non ci resisto, infuocato son rimasto. E se non sarà con questa, qualcun'altra troverò.
2: Io così non ci resisto, devo andare ad ogni costo. E se qui non c'è quel posto, non so proprio che farò.
3: Come lunga la sonata, ci rovina la serata.
1: C'è il bambino che mi aspetta.
0: Troverò qualche donnetta.
2: Troverò qualche toiletta, sì!
3: Sì! Sì! Andiamo!
4: Quanto è bella! Ma l'avete convinta!
5: Ma vieni anche tu a cantare!
4: Sì, sì, pure io! Non voglio, dammi un po'!
3: Sì!
6: Andiamo!
7: Ce ne andiamo?

0: Il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta terrà una prolusione sul tema lo scherzo e la fortuna.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo ideato dall'insigne scherzologo Vecchio Melegari. Uno scherzo facile, di sicuro effetto, uno scherzo economico e, diciamolo pure, veramente moderno e attuale. Dice il Melegari: cercate un parcheggio già affollato di macchine prima dell'arrivo del custode. Quando questi arriva, indicategli una macchina a caso. Ditegli che è vostra e che nel portabagagli c'è un carico prezioso. Pregatelo di sorvegliarla bene, che nessuno la manometta, promettendo una lauta mancia. Poi eclissatevi. Indi, confuso tra la folla, assistete all'arrivo del vero padrone della macchina e a quel che succede fra lui e il custode. Ah ah ah! Ottimo! Lo scherzo mi è piaciuto a tal punto che io stesso ho voluto sperimentarlo in un posteggio del centro dove mi sono recato con il mio immancabile registratore. Attenzione! Scherzo del posteggiatore eseguito dal professor Scherzoni il 3 settembre 1975. Custode! Custode!
2: Dica!
1: Vede quella macchina là?
2: Quale?
1: Quella Giulietta bianca.
2: Beh?
1: È mia, me la guardi bene, torno fra poco. Mi raccomando, è nel portabagagli, c'è del materiale preziosissimo. La tenga d'occhio, che nessuno si avvicini troppo. Quando torno le darò una lauta mancia. Grazie, bye bye.
2: Firmete, dove vai?
1: Per le mie faccende, lei è il guardamacchine? E allora guardi la mia macchina, la difenda e la pagherò bene. Le ho detto che le darò una lauta mancia.
2: A chi dai la mancia, te brutto stupido?
1: A lei? Non è lei il guardamacchine?
2: Sì, io sono il guardamacchine. Però quella macchina là, quella Giulietta bianca, non è la tua.
1: Come si permette di darmi del tu?
2: Mi permetto sì, perché quella macchina là è la mia. Che niente, niente, ma la vuoi fregare? E poi che ci hai messo dentro al bagagliaio della macchina mia?
1: Io niente.
2: Qualche defurtiva, che me vuoi compromettere, puzzone?
1: No,
2: che non sei altro, ma io ti spacco il pugno, senti?
1: Fine della registrazione. Tutto questo, miei cari discepoli, sta a dimostrare come la riuscita di uno scherzo, anche più semplice, dipende dalla fortuna. Chi andava a pensare che la macchina da me indicata a caso fosse quella del posteggiatore stesso? Scalogna! Scusate il fischio, ma la mancanza di due incisivi superiori provoca questo sibilo che non vuole significare mancanza di rispetto verso gli ascoltatori. Assolutamente no. E ricordate, scherzando si impara a stare al mondo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

0: L'angolo della poesia.
1: Di Giosuè Carducci. Davanti San Guido.
2: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo. Perché?
1: I cipressi che a bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti mi balzarono incontro e...
3: Ammazza che s'è entrata, 300.000 lire di danni, un mese al carrozziere e me l'ha scaduta l'assicurazione. Ma perché là davanti a San Guido non li levano di mezzo sti cipressi?

0: vorrei essere sincero.
1: Sì?
0: Come dite subito, sì. A me questa dissacrazione della poesia italiana mi pare eccessiva.
2: È la cosa migliore di tutta la puntata.
0: Sì. Ma non ci pensate alle critiche. Io mi spavento all'idea delle critiche. Ci daranno addosso.
3: Ricordati, si gettano sassi solo agli alberi da frutto.
0: Eh sì, o vai a raccontare i critici.
4: Ma piantala, nessuna nazione ha mai innalzato un monumento a un critico.
0: Raccomandiamoci a tutti i santi.
3: Sono tutti occupati in altre attività.
0: Come sarebbe?
3: Sanremo al disco.
2: San Moritz al menisco.
4: San Vincent alla roulette.
3: San Buca al desco.
4: Sanguisuga al fisco.
0: Basta, non ne posso più.
3: Calma.
0: Ma è possibile mai? Io ho sempre sentito la radio.
3: Accendi la radio.
0: Sì, sento la radio.
3: E che cosa hai imparato? Prego, allora
0: parla.
3: Dunque, stavamo a fatto che tu accendi la radio.
0: Io accendo la radio e al massimo sento 3, 4, 5 persone che parlano a un moderatore.
3: Sì.
0: Poi invece c'è un pezzo solo che parla. E io.
3: Ma no.
0: Sì, è 3 delinquenti che vengono chiamate 3 moderatori. Ma mi volete lasciare un po' più libero?
2: Ma
3: no. Lo facciamo per il tuo bene.
0: Davvero?
3: Ma certo, noi siamo i tuoi angeli custodi,
2: Orazio. La tua cartina di tornasole.
4: I tuoi termostati.
3: Orazio, avanti, su, attacca il solito discorsino di congedo e va tranquillo.
0: Vado.
3: Va.
0: E a questo punto, cari amici.
3: No.
0: Care amiche.
4: No.
0: Cari ascoltatori.
2: Ma che?
0: Caro pubblico.
4: Sempre peggio.
0: Carissimi.
3: Dai,
0: Ma insomma, non va bene proprio niente.
5: Sì, sì e no.
0: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
5: Sì. Dubbi
6: sono dei dubbi.
7: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Dubbi sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: Le mosche bianche fanno i puntini neri, o no? Il ladro gentiluomo deve essere arrestato dalla squadra mobile o dalla squadra nobile? Chi fa da sé fa per sé, e va bene. E allora perché si dice che l'unione fa la forza?

Per esempio, Michel Piccoli, il ministro Piccoli. Io ci ho sempre pensato, ma Michel Piccoli, il ministro Piccoli, sono il plurale di Ottavia Piccolo, o no?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
4: Ma ne è stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
1: In spagnolo appuntamento si dice punto de sì.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
3: Cose incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne
3: io
2: vado.
3: Io ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
3: Sì.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Tecate, torniamo a parlare anche questa settimana dello storico Tutto il Calcio Minuto per Minuto, il programma che teneva incollati alla radio la domenica pomeriggio milioni di ascoltatori appassionati di calcio che volevano essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle partite di campionato. E lo facciamo insieme ad una delle voci storiche del programma, Riccardo Cucchi.
2: Radio 1 direttissima.
3: I mondiali di calcio minuto per minuto.
2: Dai nostri inviati in Germania.
4: La linea passa all'Olympia Stadium di Berlino. Riccardo Cucchi, Bruno Gentili per la radiocronaca di Italia-Francia. A voi.
5: E allora buonasera di nuovo dall'Olympia Stadium, da quale vi parliamo grazie all'assistenza tecnica di Paolo Ranaldi e Antonello Piergentili. Qui dove Jesse Owens vinse le Olimpiadi di Berlino si consuma l'ultimo atto della Coppa del Mondo. Un ultimo atto palpitante da vivere trattenendo il fiato, perché a giocarsi negli ultimi minuti di calcio mondiale il diritto di levare al cielo la Coppa c'è la squadra nazionale azzurra. Maestoso, imponente per lo stile architettonico ordinato e simmetrico, lo Stadio Olimpico di Berlino si presenta al pubblico di tutto il mondo ristrutturato e interamente coperto, ma intatto nella sua struttura monumentale, modernissima ed efficiente, anche se concepita negli anni 30. Fa caldo, il sole ha asciugato il campo dopo il nubifragio di venerdì, il manto erboso appare perfetto, la Coppa del Mondo, un blocco dorato di incredibile fascino è lì. A bordo campo per questo trofeo si sono sfidate 32 nazionali in circa un mese di gare. Italia e Francia sono state le più brave. La squadra azzurra centra la sua sesta finale dopo quella vinta nel 34, quella vinta nel 38 e nell'82 e quelle perse nel 70 e nel 94. Un risultato straordinario, atteso, diciamo forse inaspettato. Una finale conquistata con la forza di un gruppo in virtù di un elevato tasso tecnico individuale e grazie alla grande autorevolezza di Marcello Lippi, un uomo che ha saputo con pazienza creare un gruppo, plasmarlo da stratega e da psicologo. Una bella nazionale che ha fatto innamorare un paese ferito dallo scandalo del calcio. Lippi non cambia la squadra, è quella che ha battuto la Germania. De Rossi di nuovo disponibile, rimane in panchina così come Del Piero. Pronti entrambi evidentemente ad entrare se ce ne fosse bisogno. Così gli azzurri, Buffon tra i pali, poi Zambrotta, Nesta, Materazzi e Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Perrotta, Totti e Toni. La Francia, campione del mondo nel 98, cerca il bis. Domenech, criticato come Lippi in Francia, sfrutta un gruppo di giocatori tecnici ed esperti guidati da uno straordinario Zidane. Anche Domenech non cambia, così i francesi. Barthez tra i pali, Sagnol, Thuram, Gallas e Abidal dietro, Ribéry, Vieira, Makelele, Malouda in mezzo, Zidane libero di fare quello che sa fare, cioè tutto. Naturalmente davanti Henry. Trezeguet in panchina, come spesso è successo in questo mondiale. La serata è davvero splendida, l'atmosfera elettrizzante, il campo di gioco perfetto.
1: Che cosa non può mancare ad un radiocronista? La cosa più importante, perché tu hai detto giustamente che hai fatto la gavetta, quindi hai fatto un po' di formazione, ma oggi come oggi che cosa non deve mancare ad un radiocronista? In qualche modo ci devono dare un'immagine di quello che stanno vedendo e quindi ce la devono trasmettere a noi che siamo a casa ad ascoltare la radio.
6: Alcune piccole cose ma essenziali. La prima, secondo me, la lealtà. La lealtà nei confronti di chi ci ascolti. Io sono fedele ad una vecchia bellissima definizione del nostro mestiere, quello di giornalisti, che fu di Enzo Biagi, il quale definì il giornalista un testimone della realtà.
1: Sì.
6: Chi più di noi che facciamo radio e che raccontiamo magari un evento sportivo, una partita di calcio, svolge veramente questa funzione di testimone, con l'aggravante e la responsabilità maggiore che chi ci ascolta non ha immagini per poter verificare quello che stiamo dicendo, e quindi dobbiamo essere leali, perché se venisse meno la fiducia di coloro che ci ascoltano nel nostro racconto, chiaramente verrebbe meno tutto il fascino della radio e naturalmente anche la sua funzione. Quindi dobbiamo essere gli occhi di chi ascolta.
1: Sì,
6: per questo
1: sì.
6: ci vuole grande responsabilità, essere onesti in tutto quello che raccontiamo e naturalmente terzi, imparziali, lontani dalle nostre passioni umane, questo è fondamentale. Sì. E poi la seconda cosa, per me davvero decisiva per chi fa questo mestiere, raccontare una partita, dire sempre dov'è il pallone, perché soltanto indicando geograficamente, direi quasi fisicamente, il punto in cui è il pallone in quel momento in cui raccontiamo, consentiamo a chi ci ascolta di riprodursi nella sua mente un campo immaginario e vedere la palla che si muove.
1: È vero. Ma è cambiato il linguaggio del radiocronista nel corso degli anni?
6: Beh, assolutamente. Pensa un po' a Carosio che diceva quasi gol.
1: Quasi gol,
6: meravigliosa intuizione di un'azione della nazionale nella quale la palla calciata, mi pare da Schiavo, verso la porta, penalizzata da un filo d'erba, uscì di pochissimi centimetri, no? E gridò in quel momento Carosio, quasi gol, no? Qualcuno lo considerò un errore, in realtà fu una grande intuizione, secondo me, geniale intuizione. Ma direi di più, pensiamo a Sandro Ciotti, oggi sarebbe, credo, impossibile far accettare a un ascoltatore frasi meravigliose come quelle da lui inventate, per esempio, ventilazione inapprezzabile, spalti gremiti al limite della capienza, o addirittura ancora più bella, fallo proditorio, meraviglioso. Meraviglioso.
1: Quanto mi mancano quelle cose, quei termini.
6: Meravigliose invenzioni, ma oggi chiaramente non potremmo neanche dire la palla fa la barba al palo, oppure sullo 0-0 risultato ad occhiali. È chiaro che sono frasi che non potremmo più permetterci di ripetere. Il linguaggio del radiocronista si evolve esattamente come si evolve la lingua, ma direi anche come si evolve il gioco.
1: Allora, Riccardo Cucchi, hai dichiarato di aver sempre cercato di raccontare con imparzialità le radiocroniche della tua squadra del cuore, giusto? Ecco, quanto è stato difficile mantenere l'aplomb nel lontano 2000 nell'annunciare la vittoria dello scudetto della tua squadra del cuore, che ormai tanto lo sappiamo, è sdoganata ed è la Lazio. Quanta fatica hai fatto?
6: Per 40 anni sono stato tormentato dalla domanda, no? Quando mi incontravano magari fuori da uno stadio, mi chiedevano, ma lei per quale squadra tifa? E io rispondevo inesorabilmente, se ce n'è una, lo sapremo soltanto quando avrò smesso di lavorare, quando avrò appeso il microfono al chiodo. E così ho fatto, perché sono assolutamente certo, specialmente per chi lavora nel servizio pubblico, che la terzietà, ecco, l'obiettività, il rispetto per tutti coloro che ci ascoltano, che abitino a Pordenone o a Caltanissetta, che siano tifosi della Juventus, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, sia assolutamente necessario, indispensabile. Per questa convinzione, che mi ha sempre accompagnato, devo dire, per tutta la vita, e che mi è stata trasmessa, in qualche modo insegnata dai grandi maestri, a me, Ricciotti, Provenzali e tutti gli altri, beh, io credo che alla fine fosse quasi spontaneo, quasi naturale, talmente naturale, se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
1: Certo che sì, sono
6: tanti in un'occasione, in questi 40 anni di lavoro in Rai, di 35 passati a tutto il calcio, soltanto una volta un presidente si lamentò di me e chiamò l'allora capo del pool, Mario Giobbe. Erano tempi diversi, per cui la telefonata del presidente non era una telefonata minacciosa come alcune frasi che si sentono pronunciare oggi nel calcio moderno da presidenti e dirigenti.
1: Certo.
6: No, era una telefonata amichevole, sì, nella quale però ci si lamentava del radiocronista che secondo questo presidente sarebbe stato filo romanista. E disse proprio così il presidente, e poi vi svelerò chi era, disse a Mario Giobbe, erano amici, Mario, ma la pianti di mandarmi radiocronisti romanisti? Era il presidente della Lazio, Calleri.
1: Perfetto, e questo proprio per cercare di mistificare la tua fede biancazzurra,
6: esatto,
1: insomma.
6: Quello che magari raccontando la Lazio fosse addirittura più severo che non raccontando altre squadre.
1: Certo, ma e nel 2000 che cosa accade?
6: In realtà cosa
1: avresti voluto dire o gridare?
6: Anche perché tutto quello che avvenne a Perugia lo ricorderanno gli ascoltatori.
1: Sì, sì.
6: La pioggia, il diluvio, la Lazio che aveva già giocato, e io ero a Perugia perché Perugia Juventus era il primo campo, perché la Juventus era in testa alla classifica, quindi avrei dovuto raccontare un presumibile scudetto della Juventus.
1: Certo.
6: Quando poi andò come andò, e fu il momento di gridare quel Lazio campione d'Italia, cercai ovviamente di respingere ogni tentativo di emozione superiore alla norma, però a riascoltare oggi quella frase pronunciata, lo dico io,
1: sì,
6: sul campioni, su quella O di campioni, forse si sente una leggera vibrazione, quasi un groppo che sta salendo in gola. È stato secondo me l'unico velato segnale di una grande emozione che mi stava pervadendo. E confesso, oggi lo posso dire, che quando il tecnico di Perugia chiuse il potenziometro ed escluse il microfono, uscì una bella lacrimona.
5: Collina fa rimbalzare il pallone, lo calcia egli stesso, viene naturalmente inseguito da fotografi e telecineoperatori, ma è comunque protetto dalle forze di polizia. Il pubblico sugli spalti non è più quello del fischio d'inizio, sono davvero pochi gli spettatori che sono rimasti qui a Renato Curi, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili. A te, Provezzari.
7: Andiamo a Roma per Lazio Regina.
8: 37esimo, Lazio 3, Regina 0. Il retropassaggio di Simeone per Marco Ballotta, il quale non può toccare il pallone con le mani, lo cede quindi a Sensini. Ricordiamo, Sensini è entrato al posto di Pancaro circa 15 minuti fa. Poi Salas, numero con il petto, si allunga il pallone, si arresta improvvisamente, lo cede poi improvvisamente in area di rigore a Nedved. Incursione prepotente da parte di Nedved, abbattuto in velocità ben due avversari. Ancora Salas, pallone che è uscito all'area di rigore, la finta e controfinta di Salas, gli applausi del pubblico, davvero numero, bellissimo l'intervento, secondo noi un po' falloso da parte di Cirillo nei confronti del cileno, il quale protesta per la mancata concessione del calcio di rigore. Si riprende comunque a giocare come se nulla fosse con Veron, triangolo stretto, ancora Almeida a larghi spazi davanti a sé, cerca la conclusione da distanza ragguardevole, circa 40 metri, colpisce il pallone con l'esterno destro, pallone che termina molto alto. Provenzali, non so che cosa devo fare a questo punto, siamo al 38esimo, se andare avanti oppure cederti la linea.
7: Puoi andare avanti ancora per qualche minuto, poi se a Perugia, se da Perugia non ci saranno novità, passeremo ai commenti sulle altre partite. A te la linea.
8: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che Lazio conduce per 3-0, mentre vediamo che cerca l'azione solitaria.
5: Attenzione,
8: un po'
5: Gentili,
8: troppo solitaria, prego.
5: E Perugia che interviene. La Juventus sta tornando in campo, si stanno riscaldando i giocatori bianconeri, sono accompagnati anche da quelli di Perugia che stanno lentamente sbucando dal sottopassaggio. L'ipotesi più credibile è che tra qualche minuto si giochi il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
8: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che Lazio conduce per 3-0.
5: Scusa Gentili, è cominciato il secondo tempo esattamente alle 17:11. A te la linea.
8: Ormai siamo alla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, si fa consegnare il pallone e così è. Infatti la Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio. Possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo.
5: Si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.
9: Superato da 40 secondi il 50esimo, si continua a giocare, la palla sulla destra è Schneider, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999. Collina, la Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone. Linea all'Olimpico.
10: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia.
1: In qualche modo hai tenuto dentro di te l'urlo liberatorio.
6: Ma è necessario, è doveroso. Considera che l'anno dopo raccontai lo scudetto della Roma. Io ricordo con quale passione riuscii a vivere anche quello scudetto, partecipai di quello scudetto e ancora oggi i romanisti mi incontrano per strada e mi dicono: certo, quella magnifica frase che ti sei inventato dopo la fine della partita, perché dissi: mai scudetto fu più meritato, mai ci lasciava pensare che fossi laziale.
1: Comunque, ma nessuno si è mai accorto di nel 2000, appunto, di quando hai proclamato la Lazio vincitrice? Sì, nessuno
6: non si è accorto nessuno. Devo dire che quando dichiarai la mia passione per la Lazio, che nasce da quando ero bambino ovviamente, molti rimasero sorpresi perché mi attribuivano, come dire, passioni interiste, milaniste, juventine addirittura, anche perché la Juventus è una squadra che normalmente chi fa i primi campi racconta spesso, e dato che la Juventus è una squadra che vince spesso nella storia del calcio, è molto facile abbinare il nome del radiocronista ai successi della Juventus, quindi molti erano convinti che fossi della Juventus, per esempio. Questa ragione
1: comunque un urlo liberatorio tu l'hai fatto. Mondiali di calcio 2006, Fabio Grosso sul dischetto del rigore.
6: Sì, una volta devo dire
1: lì
6: che
1: hai urlato
6: i decibel consentiti.
1: Campioni del mondo, l'hai urlato più di una volta senza plomb, poi lì.
6: quattro volte, esatto.
1: È vero.
6: In quell'occasione devo dire che la cifra stilistica alla quale avevo cercato di attenermi tutti quegli anni è un po' saltata per aria.
1: Ma era l'Italia, che, era l'Italia.
6: Esatto, perché è l'unica squadra per la quale tutti possiamo tifare, anche un radiocronista può tifare per la nazionale. E poi naturalmente raccontare il titolo mondiale francamente non è una cosa che capiti così frequentemente. Sai, a volte mi capita ancora, devo dire la verità, il cuore della notte di svegliarmi e di pensare che prima di me Carosio per due volte nel 34 e nel 38 e Ameri nell'82 furono in grado di gridare campione del mondo. Non ci riuscì Ciotti, che la sua finale, quella che raccontò nel 94 a Pasadena a Los Angeles, finì con un calcio di rigore calciato alle stelle purtroppo da Roberto Baggio,
1: è vero, Baggio
6: nella finale contro il Brasile. Non ci riuscì nemmeno Bruno Pizzolo in televisione, quindi essere nel novero così ristretto di radiocronisti, Carosio, Ameri e il sottoscritto, ad aver potuto gridare campione del mondo è motivo naturalmente ancora oggi di brividi lungo la schiena.
1: È vero. Clamoroso Alcibali, ecco, come nasce e che origine ha questa locuzione?
6: Un'altra geniale intuizione.
1: Un'altra geniale frase
6: delle tante che i radiocronisti della storia hanno inventato in questa meravigliosa trasmissione. Beh, Sandra Ciotti rivendicava, devo dire, il fatto di essere stato lui a gridare Clamoroso Alcibali. Io ho fatto una piccola ricerca, anche attraverso gli archivi, anche Elisabetta Malantucco lo sa.
1: la regista del programma.
6: Esatto, perché cercavamo un nastro che ci potesse in qualche modo testimoniare questa frase, soprattutto l'autore, colui che l'aveva davvero pronunciata. Durante il 50° anniversario di tutto il calcio, lavorava ancora naturalmente in Rai, alla radio, lanciai addirittura un sondaggio, no? Tra gli ascoltatori di Radio 1. Ma se voi avete un ricordo, ci dite chi era secondo voi la voce che gridò clamorosa al Sibari? E arrivarono risposte le più variegate, le più improponibili, addirittura le più improbabili, per cui alla fine veramente risalire a chi fosse l'autore di questa meravigliosa intuizione è assolutamente difficile. Ma io credo che tutto sommato sia meglio così, perché tutto sommato
1: rimane un mistero
6: che è stata pronunciata, ma che non sappiamo esattamente da chi, rappresenti meglio di qualunque altra cosa il mito della radio e la sua straordinaria capacità immaginifica.
1: Però per evitare di perdere questa frase tu hai intitolato un libro proprio così,
6: esatto,
1: Clamoroso Alcibali.
6: Clamoroso Alcibali, perché ritengo che potesse essere addirittura considerata la frase, come dire, il sottotitolo di tutto il calcio, no? Io immaginavo nella mia fantasia tutto il calcio minuto per minuto, ovvero Clamoroso Alcibali, perché niente di più geniale si poteva immaginare. Naturalmente la frase è riferita ad una partita del 62 tra Catania ed Inter, la grande Inter di Elenio Herrera che vinceva su tutti i campi italiani e del mondo, e che in quell'occasione Alcibali, stadio di Catania, subì il gol del vantaggio del Catania, del piccolo Catania. Quindi il radiocronista irruppe nell'etere semplicemente dicendo Clamoroso Alcibali, che era già il titolo, era il titolo di quell'evento. Sì. Prima ancora di dire che il Catania era passato in vantaggio, disse Clamoroso Alcibali. Chiunque fosse in ascolto in quel momento aveva perfettamente intuito,
1: certo,
6: Clamoroso, cioè il Catania in vantaggio.
1: Senti, giustamente tu non pago, che cosa hai deciso di fare? Di scrivere un altro libro, intitolandolo Radio Gol, 35 anni di calcio, minuto per minuto, proprio per evitare che vadano persi tanti ricordi.
6: Ma sì, ma il primo, il Clamoroso Alcibali, è diciamo un tentativo storiografico di dare un po' di, come dire, ordine alla storia di questa trasmissione, con tante testimonianze, tante tracce audio, tra l'altro,
1: è vero, con un CD,
6: alla collaborazione della Rai. Il secondo invece no, è un libro un più intimo, diciamo più personale, lo definisco un romanzo d'amore,
1: bene,
6: tra me, la radio e il calcio, ed è quale ho raccolto sotto forma di racconto, però quindi non è assolutamente un'autobiografia, non credo che il paese avesse bisogno di una mia autobiografia. No, sono una serie di racconti tratti da episodi veri, cose che mi sono realmente successe, partite, personaggi e via dicendo, che tracciano un po' il profilo di questa meravigliosa epopea di tutto il calcio minuto per minuto con tutti i suoi protagonisti. Quindi ci sono Ameri, ci sono Ciotti, c'è Provenzali, ci sono tante partite, tanti episodi, tante Olimpiadi, tanti gol.
1: È vero.
6: Mi hanno fatto vivere di emozioni.
1: Anche perché tu non ti sei occupato poi soltanto di calcio, ti sei occupato anche di altri sport nella tua carriera.
6: Certo. La Rai mi ha impegnato severamente in 8 Olimpiadi, e quindi alle Olimpiadi non facevo soltanto calcio, anzi ne facevo poco, facevo molto più altri sport, per esempio pratica leggera, la scherma è uno sport che amo tantissimo, certo. Canottaggio e tanti altri, canoa, quindi ho vissuto l'epopea degli Abbagnale, naturalmente anche l'epopea degli schermidori italiani che continuano a vincere Olimpiade dopo Olimpiade. Sì, devo dire è stata una grande esperienza anche quella delle Olimpiadi, dove si vive un'altra atmosfera rispetto a quella del calcio e dove gli atleti, oltre che essere naturalmente grandi protagonisti, grandi sportivi, sono anche persone molto, sì, più facilmente raggiungibili.
1: Senti, come vedi il futuro delle trasmissioni sportive radiofoniche, visto proprio la grande offerta delle TV tematiche?
6: Ma sai, io credo che nella storia molti abbiano profetizzato in epoche diverse la fine della radio per colpa della televisione. Non è mai successo.
1: No, meno male.
6: Non è mai successo.
1: Aggiungere meno male.
6: È vero. Quando apparve la televisione, naturalmente in bianco e nero, a fine anni 50, primi anni 60, non è successo adesso, in tempi di piattaforme televisive. Sa, già nel 91-92, perché lì è cominciato tutto, le partite in anticipo, in posticipo, diciamo le prime televisioni a pagamento, già qualcuno ipotizzava appunto che la radio dovesse cedere il passo alla TV. Non è successo. Non è successo per una serie di ragioni che io sono convinto siano poi all'origine ancora del grande successo della radio, delle sue trasmissioni sportive, di tutto il calcio in particolare. E una delle quali è, non è soltanto quella legata all'affetto di molti che sono convinti che la radio sia più emozionante il racconto di una partita, ma anche io credo ad una legittima, come dire, situazione di carattere socio-politico finanziario, se posso esprimermi così.
1: Certo.
6: E cioè non è per tutti facile avere un abbonamento alla TV a pagamento, ha un costo sicuramente molto elevato.
1: Certo, vero.
6: Le famiglie in questo momento sono in grado di dare priorità a scelte di questo tipo, la radio c'è sempre. Ecco, io quello che dico sempre. La radio c'è sempre. Ed è anche impossibile, tutto sommato, immaginare un ascoltatore che si sieda davanti alla televisione il venerdì e che si alzi il lunedì, no?
1: Quindi, ah sì, perché
6: no,
1: certo.
6: Non è possibile.
1: Ormai ci sono anticipi, posticipi, c'è di tutto, sempre, costantemente, quindi.
6: E per fortuna abbiamo mogli, figli che ci trascinano anche fuori casa, no?
1: È vero.
6: Quindi è necessario avere la radio, è possibile avere la radio. Se puoi seguire comunque qualcosa che ti interessa a livello calcistico, tu sai che c'è Radio 1 lì che ti accompagna.
1: È vero, comunque la radio ci segue sempre, ovunque, anche perché ci spostiamo talmente tanto in macchina che sarebbe imprescindibile. Insomma, la radio è fondamentale, io l'ascolto tantissimo, ma l'ho sempre ascoltata e amata.
6: Ma posso dirti anche una cosa in più? Secondo me, mai come in questo momento, non soltanto naturalmente sul versante sportivo, la radio svolge un autentico servizio pubblico, nel senso che colma quei vuoti per coloro che non sono in grado di andare a pagare per vedere.
1: È vero. Riccardo, ma io ti ringrazio infinitamente, è stata una chiacchierata bellissima.
6: Sono io che ringrazio te, naturalmente.
1: Guarda, io ti ringrazio e ti dico, faccio un piccolo gioco di parole e ti dico grazie per averci raccontato minuto per minuto tutto il calcio in questi anni di tua carriera, di grande professionalità, insomma.
6: Sei molto gentile, ti ringrazio. Io sono convinto che questa trasmissione abbia avuto la fortuna di avere tante generazioni di bravi radiocronisti, escludo me stesso naturalmente da questo racconto, sono convinto che anche oggi e nel prossimo futuro gli ascoltatori non verranno traditi, perché sono tante e brave le voci che ancora oggi lavorano.
1: Grazie a Riccardo Cucchi.
6: Grazie a te, Marco, un saluto.
11: Tutto il calcio minuto per minuto.
12: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Questi i campi con i quali nell'ordine effettueremo i collegamenti. Roma per Lazio-Juventus, Cagliari per Cagliari-Bari, Firenze per Fiorentina-Milan, Milano per Internazionale-Napoli, Pisa per Pisa-Monza. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Massimo Valentini, Giuseppe Viola e Gianfranco Pancani. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Roma.
13: Lazio 0, Juventus 0. A voi Cagliari.
14: Cagliari 1, Bari 0. A voi Milano.
15: A voi Firenze.
16: Fiorentina 1, Milan 2. A voi Milano.
17: Internazionale 1, Napoli 0. A voi Pisa.
18: Pisa 0, Monza 0. A voi studio.
12: Ameri, se sei d'accordo, per queste ultime battute della partita di Cagliari passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti.
19: D'accordo Bortoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari ha 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento a acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli, che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancin e da questi verso Nenè. Siamo a tre quarti di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiradonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Amsicora: Cagliari batte Bari 2-0, reti di Riva al 39esimo del primo tempo e di Gori al 43esimo della ripresa. A te Ameri.
15: Va bene Ciotti, io penso che i due famosi fuorilegge arrestati dai carabinieri dovranno farsi anche dare gli autografi. Puoi restare in ascolto, sai, puoi restare con i potenziometri aperti del tuo microfono. Dovranno d'accordo farsi dare anche gli autografi della Lazio, che oggi ha giocato una splendida partita. Ricordiamo, la squadra più in forma del momento, la Lazio, che sta disputando uno spettacoloso finale. E in questo momento la Lazio termina la sua fatica dando una mano al Cagliari, che è diventato così campione ufficiale d'Italia a due giornate dalla conclusione dell'incontro.
1: E si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Aspettiamo naturalmente i vostri commenti e suggerimenti sulle pagine ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Tech e Te. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di stare in nostra compagnia. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantruc.

Le vittime della politica. I fratelli Mattei furono i primi missini uccisi da una lunga mattanza che giunse fino alla morte di Paolo Di Nella nel 1982.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di GR Parlamento. Per questo nostro appuntamento della rubrica dei libri è nostra ospite al telefono Anna Maria Gravino, che è autrice del libro Il rogo di Primavalle, l'omicidio politicamente corretto dei fratelli Mattei, Ferrogallico Edizioni. Bentrovata Anna Maria.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie per essere nostra ospite. Io ho detto che lei è autrice del libro, per la precisione lei è autrice dei testi, della sceneggiatura, perché stiamo parlando di una graphic novel, di un fumetto, per dirla in termini più semplici. Allora io le chiedo, per iniziare questa nostra conversazione, di ricordarci però che cosa è stato il rogo di Primavalle, perché parliamo di un episodio che risale a 45 anni fa, al 16 aprile del 1973, e quindi è giusto anche un po' ricordare a tutte le persone che ci ascoltano di che cosa stiamo parlando.
2: Parliamo prima di tutto di un delitto orrendo, abominevole, che si inserisce in una cornice di odio politico. La notte del 16 aprile 1973, tre scellerati, tre militanti di Potere Operaio, ritennero lecito andare a mettere della benzina sotto la porta di casa del segretario della sezione del Movimento Sociale di Primavalle, Mario Mattei, un uomo del popolo che viveva in borgata, che viveva in una casa popolare di 40 metri quadri con la moglie e sei figli. Scoppiò un incendio, come era logico che accadesse. Scoppiò questo incendio, dal quale riuscirono a salvarsi, eroicamente anche, la moglie e i due figli più piccoli di Mario Mattei, perché lui riuscì ad aprire un varco nel fuoco e loro riuscirono a scappare, due figlie che si buttarono dalla finestra, ma in cui perirono i due ragazzi. Loro avevano la stanza attaccata alla porta d'ingresso a cui era stato dato fuoco, e le fiamme presero immediatamente il bambino più piccolo. Stefano aveva 10 anni e il fratello più grande di 22 anni, che dormiva in stanza con lui, pur avendo la possibilità di salvarsi, non se la sentì di lasciarlo morire da solo e morì insieme a lui. Ci resta di questo fatto così drammatico un'immagine di grande forza, un'immagine che è un pugno allo stomaco, che è il volto carbonizzato di Virgilio alla finestra, che non rispondeva agli appelli del padre che lo implorava di buttarsi, e lui non volle lasciare il fratello più piccolo. E questo è, diciamo, di per sé un fatto che provoca raccapriccio. Dopodiché, dopo questa cosa, dopo questo delitto orrendo, ci fu tutta una campagna degli ambienti antifascisti, militanti e diciamo di apparato istituzionali, che portò alla colpevolizzazione delle vittime e a presentare i colpevoli, che furono immediatamente individuati per una serie di prove che avevano proprio sparso intorno a questo delitto e che furono così scoperte dagli inquirenti in due giorni. E questi colpevoli, diciamo con un quadro indiziario molto forte, venivano presentati come vittime di una persecuzione politica. Cioè ci fu tutta una macchina pesantissima, fatta di giornalisti, parlamentari, padri costituenti, artisti, no? Dario Fo e Franca Rame furono molto attivi nel Soccorso Rosso, che si mise insieme per schiacciare questa piccola famiglia di borgata popolare che aveva subito un lutto così grave, che era stata vittima di un crimine così orrendo, subendo un lutto così grave. Tutto questo in nome dell'antifascismo militante e del fatto che uccidere un fascista non era reato. Perché i fascisti non erano umani, non erano umani i loro figli, e quindi non solo si potevano uccidere, ma si potevano schiacciare fino all'ultimo, negando loro anche la compassione. E questo fu Primavalle.
1: Lei nel libro racconta non solo il fatto che avvenne in quella notte dell'aprile del 1973, un fatto che ormai è consegnato alla storia ed è chiarito anche dagli elementi processuali, ma racconta anche l'ambiente in cui quel delitto maturò e soprattutto tutto quello che avvenne dopo, tutto quello che oltre alla strage venne fatto alla famiglia Mattei e tutta la macchina che si mise in moto per convincere poi la giuria che i tre che erano accusati del delitto in realtà erano innocenti. Ricordiamo che in primo grado Lollo, Clavo e Grillo vennero assolti per insufficienza di prove. Inoltre Clavo e Grillo erano fuggiti all'estero prima di essere arrestati, quindi in carcere c'era solamente Achille Lollo.
2: Sì, diciamo la formula con cui vennero assolti era quella per insufficienza di prove. In realtà vennero assolti perché il collegio giudicante sentì la pressione di questa organizzazione che era stata messa in piedi per presentarli come innocenti, per insinuare il dubbio. Si mosse proprio l'artiglieria pesante, senatori, padri costituenti, Dario Fo e Franca Rame, giornalisti. Da una parte c'era una povera famiglia di Borgata inserita in quel contesto, però insomma una famiglia di estrazione popolare, e dall'altra c'era tutta quella che chiameremo intelligenza, perfettamente inserita in tutti gli ambienti più potenti dello Stato, a schiacciare con il peso del proprio potere questa piccola famiglia. Questo fu il contesto in cui si arrivò all'assoluzione, e c'era un contesto culturale ancora più ampio che proveniva dagli stessi ambienti, che era quello per cui con grande

0: Luigi Battista, noto giornalista, firma di punta del Corriere della Sera, in occasione dell'anniversario appunto della strage, quindi nello scorso aprile, ha scritto un articolo toccante appunto sul Corriere della Sera, in cui sostanzialmente dice: dobbiamo chiedere tutti scusa, noi che all'epoca c'eravamo e non abbiamo capito, non ci siamo resi conto, non abbiamo permesso a questa famiglia di avere giustizia. È arrivato il momento della giustizia?
1: Non lo so, purtroppo temo che la giustizia dei tribunali non arriverà mai. Mi dispiace, lo dico con grande rammarico, ma Lollo, Clavo e Grillo non pagheranno mai per quello che è successo. Il reato, loro furono condannati per omicidio colposo, così come se fosse una casualità quello che era successo, no? È un incidente di percorso. Il reato ormai è andato in prescrizione, Lollo era scappato con gli altri due, non si sapeva dove stavano. Lollo a un certo punto si è scoperto che era in Brasile, ma ormai era in prescrizione, quindi lui non ha dovuto scontare un giorno di galera dopo la condanna.
0: Mi pare che poi sia anche tornato in Italia poi.
1: Sì, perché lui adesso è un cittadino libero italiano che può fare tutto quello che vuole e che si irrita anche un po' se qualcuno ricorda quello che è successo. Quando si scoprì, c'è questo episodio, quando si scoprì che Lollo era in Brasile, ormai una quindicina d'anni fa, non so esattamente quantificare, e lui fece una famosa intervista, ritenne di poter essere intervistato da Vespa in prima serata, di avere da dire delle cose, da dire la sua, da dire vabbè, in fondo sono passati tanti anni, che volete da me, poi vi siete accaniti contro di me quando qua c'erano anche altre persone, senza manifestare nessun pentimento, nessuna elaborazione. In quell'occasione l'allora eurodeputata Roberta Angelilli fece fare dei manifesti che vennero affissi in Brasile, in cui si diceva: questa persona in Italia è stata condannata per omicidio. Lui si irritò tantissimo, ritenne che era una cosa che non era legittima, che non si poteva fare. Ancora mancavano pochi mesi alla prescrizione, quindi si tentò di chiedere l'estradizione in Italia, ma in Brasile lui godeva di coperture politiche molto molto potenti ai massimi livelli del governo. Un po', diciamo, il più noto caso di Cesare Battisti è in qualche modo simile a quello di Lollo.
0: Torno a quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione. Questo libro è una graphic novel, per dirla con parole più banali, è un fumetto. Come mai questa scelta da parte sua e da parte della casa editrice?
1: Questo è un progetto ambizioso, bello, importante della casa editrice, che attraverso questo strumento innovativo e, passatemi il termine, di moda in questa fase, no, della graphic novel, vuole raccontare delle storie che sono poco note e che, per quanto laceranti, per quanto in qualche modo parte della storia di questo paese, rischiano di finire nel dimenticatoio, perché poi non c'è, diciamo, nelle generazioni che si sono succedute, si è affievolito l'interesse, la curiosità, anche la semplice conoscenza del fatto che è successa questa cosa. Quindi attraverso lo strumento della graphic novel, del fumetto, che è uno strumento immediatamente comprensibile, di facile lettura, che avvicina soprattutto i giovani, loro vogliono appunto raccontare storie come quella dei fratelli Mattei, cercando anche, sempre attraverso la potenza del disegno, di fare in modo che queste storie siano facili da capire, da intelleggere nella loro essenza. E questa impostazione di Ferro Gallico mi ha anche un po' aiutato nella scelta autorale, nel taglio da dare al fumetto. Io naturalmente ho raccontato una storia dai fortissimi connotati politici, perché questo è nella realtà, ma ho cercato di raccontarla da un punto di vista umano, cioè di raccontare la sofferenza, la lacerazione, quel senso di ingiustizia profondo che si avverte avvicinandosi all'omicidio di Prima Valle, se si guardano i Mattei per quello che erano, cioè esseri umani, una famiglia normale, per bene, che aveva delle convinzioni, che era Missina, profondamente Missina, ma che, insomma, il fatto che fosse profondamente Missina non negava il fatto che fosse una famiglia di esseri umani, appunto, no? Che ucciderli fosse non solo un reato, ma un reato abominevole. E questo è un po' quello che ho pensato, a 45 anni di distanza da quell'omicidio, si potesse fare per restituire un pochino di giustizia, perlomeno un pochino di pietà a questa famiglia, no? Di compassione.
0: Quindi un libro indirizzato non solo, ma in particolare ai giovani, almeno come intenzioni.
1: Sì, beh, certamente. certamente i giovani sono una fetta di lettori privilegiata, anche perché poi lo strumento è uno strumento che soprattutto i giovani cercano. Ora mi è

0: più facile immaginare un ragazzo di 20 anni con in mano una graphic novel rispetto a un uomo di 70 che poi magari ha una memoria anche diretta di quelle vicende. Però devo dire che questa cosa è stata accolta con grande entusiasmo anche dalle persone di quella generazione che hanno conosciuto Virgilio, in particolare, che era un militante politico anche lui, e che in qualche modo nel vederlo disegnato lo hanno ritrovato, perché poi lì appunto leggere un testo scritto non ha lo stesso impatto emotivo di vedere un volto disegnato. Però sì, certamente penso che, così parlando in termini brutali, che il mercato e il pubblico di lettori di una graphic novel sia principalmente un notato maggiore.
1: E allora ringraziamo per essere stata con noi Anna Maria Gravino, che è l'autrice del libro Il rogo di Primavalle, casa editrice Ferrogallico, in cui appunto si racconta, si cerca di non perdere la memoria di un fatto veramente tragico che fa parte della nostra storia.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
1: Grazie ancora, e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
2: Dopo il rogo di Primavalle, dove morirono arsi vivi i figli del dirigente missino, appunto i fratelli Mattei, mentre il resto della famiglia trovava scampo gettandosi dalla finestra, fu la volta dei militanti Giralucci e Mazzola, che vennero uccisi dalle Brigate Rosse nella Federazione Missina di Padova. Poi toccò a Michi Mantacas, Sergio Ramelli, Francesco Cecchin, Alberto Giaquinto, fino alla strage di Acca Larenzia. Il 7 gennaio 1978 morirono Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Ragazzi innocenti, uccisi tra i 15 e i 18 anni, giovani missini strappati alla vita da assassini, rimasti purtroppo spesso impuniti. Per un tema, per una parola o semplicemente per essere stati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Rispettoso e composto fu invece il rapporto tra i due leader, Giorgio Almirante, segretario dell'MSI, e Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, che si scambiavano rapporti segreti e visite di cortesia.
3: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa, ma loro tutti e due, due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse e con due uomini diversi. Dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio, e Giorgio con Berlinguer o viceversa chiacchieravano, dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione, che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
2: Impotenti la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, come se però quella mattanza non li avesse riguardati. Quando le BR rapirono Aldo Moro, la politica si accorse che i terroristi avevano alzato il tiro, ma ormai era troppo tardi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Il 6 settembre 1929 venne fondata la società sportiva Littorio Benevento, che giocò sul campo Santa Maria degli Angeli, poi denominato Meo Martini, realizzato da Don Francesco Minocchia, situato nel rione Libertà di Benevento. A quel tempo era l'azzurro il colore sociale. Nel primo decennio di attività quella società vinse i campionati di terza, seconda e prima categoria, finché nella stagione 34-35 prese parte per la prima volta assoluta al campionato nazionale di Serie C, con alla guida della squadra l'allenatore ungherese Armand Almos. Nella stagione 45-46 il Benevento arrivò primo in classifica nel campionato di Serie C, ma non riuscì a conquistare la promozione in Serie B, in quanto quell'anno i beneventani parteciparono esclusivamente a titolo onorifico al campionato, sì, insomma come ospiti, ecco. L'allenatore di quella squadra era il mitico Gipo Viani, che seguì le indicazioni del presidente dell'epoca, il commendator Mariano Russo. Nel campionato 46-47 il Benevento rivinse il campionato, questa volta sulla panchina dei beneventani arrivò mister Brioschi. A causa delle difficoltà finanziarie, le streghe non riuscirono per la seconda volta consecutiva ad iscriversi al campionato di Serie B e vennero ceduti quasi tutti i giocatori. Il Benevento cadde in una profonda crisi che sancì la fine di questa squadra. Il calcio però rinacque nella città beneventana grazie al presidente Licurgo Bartolucci, che fondò la San Vito. Grazie alla fusione della San Vito con la Fantozzi, la squadra giocò e vinse il campionato di prima divisione nella stagione 53-54. Il secondo club cittadino, il San Vito Benevento, adottò come colori sociali il rosso e nero e dopo 7 anni approdò in Serie C come società sportiva Benevento, adottando i colori sociali rosso e giallo. Dopo il campionato di terza serie 1960-1961, con il quarto posto guadagnato, il Benevento tornò nella stagione 61-62 in Serie D, dove rimase per un triennio. Nel 1963 arrivò l'abbandono del presidente Bartolucci. Venerdì 5 luglio si cercò di risolvere la crisi con una fusione tra la San Vito ed il Benevento, che prese poi il nome di Società Sportiva Benevento. Nella stagione 64-65 il Benevento cercò di risolvere la crisi economica effettuando molte cessioni, questo però portò alla retrocessione nella serie dilettanti. Mentre la maggior parte dei tifosi rimase amareggiata per la retrocessione, un'altra parte era in festa per una promozione che avvenne in prima categoria, quella della Fiamma Sannita del presidente Eddie Mucci, che affidò quell'anno la squadra al mister Napolitano. Nel 1965, dalla fusione tra le due realtà cittadine Sportiva Benevento e Fiamma Sannita, nacque dunque la Polisportiva Benevento. Dopo 7 campionati di fila in Serie D, nel 1974, sotto la presidenza di Bocchino, la squadra riuscì a tornare in Serie C, dove i giallorossi ottennero subito il quarto posto per poi andare a giocare ben 13 campionati consecutivi in terza serie. Così, nella stagione 78-79, parallelamente con la riforma del campionato di Serie C, nacque la Società Sportiva Calcio Benevento, mentre l'anno dopo avvenne l'inaugurazione dello stadio Santa Colomba. Sotto la presidenza dell'avvocato Ernesto Mazzoni, la Società Sportiva Calcistica Benevento disputò ben 9 campionati ininterrotti in Serie C1. Il futuro diventò sempre più incerto e difficoltoso per quella società. Dopo mesi di polemiche, la gestione passò nelle mani del collegio sindacale. Terminato il campionato 84-85 che vide il Benevento arrivare al quinto posto, con l'avvicendamento in panchina tra mister Liguori e mister Materazzi, il futuro sembrò essere sempre più scuro. Inevitabilmente la cosa toccò anche tutti i tifosi, che iniziarono a non frequentare più lo stadio. Mister Materazzi lasciò il club, ma il Benevento tornò ad investire sul calciomercato affidando la guida tecnica della squadra al mister Fausto Landini, il quale però inaspettatamente nell'estate dell'85 rassegnò le dimissioni. Al suo posto arrivò mister Mario Facco. Nel frattempo, nel mercato autunnale, vennero acquistati nuovi giocatori, ampliando una rosa e riuscendo a contribuire alla vittoria del derby contro la Salernitana. Mister Facco uscì dagli spogliatoi quel giorno davanti ai cancelli ringraziando tutta la tifoseria presente dopo i tanti dissidi che si erano venuti a creare attorno alla squadra. Poi arrivò il dicembre dell'85 e con esso anche lo scioglimento del consiglio di amministrazione del Benevento. A 4 giornate dal termine del campionato, data la critica situazione in classifica, mister Facco venne esonerato. La squadra venne affidata a mister Mattè, il quale riuscì a compiere un miracolo sportivo, conquistando un'insperata salvezza. Il Benevento arrivò penultimo e dopo 22 anni si ritrovò in Serie C2, ex Serie D. L'estate dell'86 però resterà nella storia del calcio beneventano dal momento che la squadra giallorossa venne ripescata in Serie C1 grazie alla cancellazione del Palermo, in piena crisi finanziaria e colpevole di numerose insolvenze. Nel campionato 86-87 il Benevento retrocedette per il secondo anno consecutivo in Serie C2. La tifoseria si allontanò sempre di più dal Benevento anche durante la messa in liquidazione della Sportiva Calcio Benevento S.p.A. Nonostante ciò però quella squadra riuscì a chiudere il campionato in nona posizione. Arrivò dunque un momento che aprì le speranze di tutti con l'avvento del dottor Giorgio Miceli insieme ai 16 componenti del consorzio degli industriali. Tutti cercarono di dare una soluzione a quella crisi che era sotto gli occhi di tutti i tifosi. Le vicende societarie in senso negativo continuarono ad essere protagoniste di quegli anni, anche quando arrivò Perugini, un nuovo imprenditore che assunse il vertice del club avvalendosi della collaborazione di Giglio e Napolitano, ma in qualche modo tutto continuò a ruotare intorno all'avvocato Mazzoni. Il Benevento sembrò davvero non avere pace e dopo le dimissioni di Simonato venne contattato mister Tonino Rocca. La squadra andò in ritiro a Roccaraso e proprio lì il nuovo allenatore apprese che la società non venne iscritta alla Serie C2 dal momento che non venne presentata la fideiussione necessaria. Dopo un'estate decisamente travagliata si attese la data fatidica del 27 luglio quando si sarebbe saputo se effettivamente il Benevento sarebbe stato ammesso o escluso dal campionato. Purtroppo accadde che la seconda ipotesi divenne realtà. Il 1 agosto 1989 segnò una delle pagine più amare del calcio beneventano. In sole 3 stagioni si passò dalla Serie C1 all'Interregionale. Il nuovo presidente Sperandeo, che ereditò una situazione difficilissima finanziaria, si rimboccò le maniche per tentare la scalata. Nella stagione del campionato interregionale 90-91 nacque dunque lo Sporting Football Club Benevento, alla cui presidenza arrivò Mario Peca. Cambiarono nuovamente i colori sociali e quella volta si adottarono delle maglie color rosso e argento in omaggio allo stemma araldico del comune di Benevento. Dopo la sconfitta subita nello spareggio per la promozione contro la Juve Stabia, il Benevento venne rilevato da un gruppo di imprenditori napoletani che dopo soli 6 mesi cedette la mano alla famiglia Cotroneo, i quali riportarono i colori tradizionali rosso e giallo. Nel campionato 93-94 il Benevento vinse il girone di Serie D, ritornando finalmente in Serie C2 dopo 5 stagioni. Dopo 2 sconfitte in altrettanti finali dei play-off, nel 1998 la famiglia Cotroneo cedette la mano a Renato Pedicini, sotto la cui presidenza il Benevento disputò un'altra finale dei play-off, questa volta vinta a Lecco contro il Messina. Questo successo sancì il ritorno dei Sanniti in Serie C1 dopo ben 12 anni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Pedro Mariani. Pedro, la tua storia calcistica con il Benevento ebbe inizio nell'estate del 1998, quando dal Padova arrivasti a vestire la maglia degli Stregoni in Serie C2 alla corte del mister Francesco Delli Santi. I giallorossi del presidente Renato Pedicini in quel campionato giocarono un ottimo girone di andata realizzando 30 punti, meno brillante il girone di ritorno che ad ogni modo vi consentì di arrivare a chiudere il campionato al quarto posto finale, valevole per l'accesso ai playoff. Nelle semifinali superaste il Catanzaro, poi in finale trovaste il Messina. Tutto si sarebbe deciso il 13 giugno del 1999 a Lecce. Al 19esimo il Messina passò in vantaggio con Scaringella. 4 minuti più tardi il Benevento pareggia con Bertuccelli e il punteggio rimase invariato fino al 90esimo. Si arrivò dunque ai tempi supplementari. Al 4° minuto del secondo tempo supplementare Comagno segna il gol del definitivo 2-1 per gli Stregoni. Il Benevento è promosso in Serie B. Pedro, che ricordo hai di quella prima stagione con i Sanniti e chiaramente di quella partita in particolare?
1: Ma bellissimo, perché i presupposti non erano molto auspicabili a cose positive, perché proprio quell'anno l'iscrizione avvenne all'ultimo momento, perché ci fu un rimpasto societario, un'annata, 2 o 3 playoff già persi consecutivi, una proprietà che stava per lasciare, poi invece trovarono un compagno di viaggio, parlo dei Rillo, che trovarono questo Pedicini, presidente, che si misero insieme e formarono l'iscrizione e crearono una squadra di molti giovani. C'ero io il più anziano, poi c'era qualche diciamo navigato, ma non più di tanto, ma era una squadra estremamente giovane e non c'era neanche il presupposto di arrivare nei playoff.
3: però è una squadra che giocava bene, a un certo punto abbiamo cominciato a crederci, l'abbiamo acciuffato proprio all'ultimo momento e lì è diventata una mini vacanza, nel senso che eravamo una squadra che giocava molto bene, non aveva i pronostici perché il Catanzaro aveva speso parecchio, ma soprattutto il Messina di allora spese, ricordo bene, qualcosa come 10 miliardi di allora, Corino davanti come attaccante, una squadra fortissima, ma aveva la panchina che poteva giocare il titolare tranquillamente, per cui ci arrivammo con quella incoscienza inconsapevole dove probabilmente per noi era già un grande obiettivo poterli disputare quei playoff. Poi avevamo anche lo svantaggio di essere andati, non solo in svantaggio, ma poi anche non ci premiavano i tempi supplementari, nel senso che qualora fosse finito 1-1 i tempi supplementari sarebbero passati loro, per cui diciamo che è stata una cosa incredibile. Per poi il ritorno è stato pazzesco, noi arrivavamo alle 2 di notte, c'era lo stadio pieno perché c'era tanta gente a vederci a Lecce, non quanto loro, però in virtù del fatto che avevano già perso, quello era il terzo, due persi di fila in finale, ci fu tanta gente rimase a casa con le radioline, per carità, con tutte, per cui quando arrivammo fu un delirio fino alla mattina alle 5, alle 6 dentro lo stadio a festeggiare. È un ricordo indelebile, molto bello, inaspettato. Poi io non ero neanche più giovanissimo, avevo già 37-38 anni, per cui bello, un bel momento.
0: Per la stagione 99-2000 il presidente Pedicini rinnovò la fiducia al mister Delli Santi e con quella squadra arrivaste a conquistare la salvezza con il 12° posto finale, identica posizione che raggiungeste l'anno dopo nel campionato di Serie C1 con l'avvicendamento in panchina tra mister Delli Santi e mister Francesco Paolo Specchia. Che stagioni furono?
3: Guarda, la seconda fu incredibile, intanto perché la C1 di allora era veramente tosta, il calcio è cambiato e non lo dico perché io sono un ex, perché in effetti è così, la C di quel tempo era l'Arezzo di Cosmi, Palermo di Morge, il Pescara, cioè c'era una società, Ancona, parliamo di società che avevano blasoni di Serie A, di Serie B, era un campionato ancora molto difficile, non è la Lega Pro di adesso, per cui inserimmo qualche giocatore, ma di base più o meno era la stessa, per cui quella fu una stagione importante, bravi furono a confermare lo zoccolo duro, bravi furono a confermare un allenatore che poi al terzo anno, come accennavi tu, secondo me si era un po' perso, era un po', secondo me, finito un ciclo e non era allenatore quanto più nostro, sono sincero, perché venivamo da, quello era il terzo anno, 3 anni di soddisfazioni, di avvenimenti importanti, per cui c'era stato un calo motivazionale da parte nostra, purtroppo pagò l'allenatore ma non ne aveva nessunissima colpa, per cui quelle due salvezze sono state estremamente importanti, soprattutto l'ultima, perché noi l'ultime 4 partite dovevamo fare qualcosa come 10-11 punti, era pressoché improbabile, ci salvammo all'ultima giornata con un mio gol al 93° contro l'Andria. E quello pure fu un destino atroce, perché i miei campionati vinti, la mia lunga carriera, sono con l'Andria e col Benevento. Il destino volle che nell'ultima partita della mia carriera, annunciata pochi giorni prima su tutti i giornali eccetera eccetera, mi ritrovai con l'Andria, Benevento Andria, e una delle due retrocedeva, chi vinceva rimaneva in C. Per cui un mio gol a 3 minuti dalla fine condanna una società che io ho amato e mi amano come un figlio, per me è stata una bellissima giornata quanto orrenda, perché ho condannato, come dire, ai due fratelli, uno devi buttare giù dalla torre, non è semplice.
0: Approdato in C1, il Benevento giocò 6 campionati consecutivi in quella serie fino al fallimento che arrivò al termine della stagione 2004-2005 alla luce delle gravi inadempienze fiscali che emersero. Per tutti i tifosi sembrò essere arrivata davvero la fine, ma la vera svolta sarebbe arrivata di lì a breve. Nell'estate del 2005 venne costituita la società per azioni Benevento Calcio al fine di far risorgere il calcio beneventano dopo il fallimento dello Sporting Football Club. Il 17 marzo del 2006 dunque i fratelli Oreste e Ciro Vigorito rilevarono la società dall'imprenditore biellese Holder Tescari. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Oreste Vigorito. Benvenuto presidente, ricorda quei primi giorni al vertice del club?
2: Sì, era marzo del 2006 e cominciava un'avventura il cui prosieguo non si poteva nemmeno immaginare. Ma eravamo convinti, io e Ciro, che potevamo fare un buon, sano, bel calcio di provincia e ci provavamo fin dal primo momento. La città ci accolse un po' con diffidenza, conosceva un po' la mia storia da imprenditore, ma i sanniti sono così, per le novità hanno sempre bisogno di un momento di in più. La parte più bella, più sfiziosa che ricordo è che nella sala del notaio dove firmammo l'atto c'era un quadro di Padre Pio e ci misero sotto il quadro di Padre Pio per farci la foto. Io mi girai e dissi a mio fratello: se cominciamo con i miracoli può darsi che qualcosa di buono lo faremo. E così cominciò la storia del Benevento.
0: Perché proprio il Benevento? Insomma, com'è nata l'idea?
2: Ma non fu un'idea, fu una situazione di fatto. Io ero a Benevento nel Museo Egizio, molto bello tra l'altro, per una conferenza con i ragazzi delle scuole medie e superiori sulle energie rinnovabili. E il presidente della provincia, che io non conoscevo, l'onorevole Bardone, saputo della mia presenza in città, mi invitò ad andare alla Rocca dei Rettori per quattro chiacchiere, che poi erano una richiesta di aiuto per una squadra che a distanza di pochi mesi dal Lodo Petruccio era di nuovo in cattive acque. Ciro mi guardò, Ciro era più di me interessato al calcio, e mi disse: mi raccomando, non farti convincere. E io dissi: ma stanno in C2, cosa vuoi che sia, facciamo questa cosa, facciamo contenti un po' tutti. Ebbe una prima sponsorizzazione. Un mese dopo mi richiamarono perché erano già finiti anche i soldi della sponsorizzazione e la società continuava a versare in acque non tranquille, e così decidemmo di acquistarlo, l'intero complesso. Ricordo ancora che vedemmo i conti, a un certo punto io girai la pagina del bilancio e dissi a mio fratello: guarda, non lo guardiamo più, se no la prendiamo. Era già molto molto in difficoltà dopo 6-7 mesi di gestione diversa da quella che pensavamo di poter fare noi, no?
0: Per la stagione 2007-2008, presidente, lei rinnovò la fiducia al mister Simonelli, il quale poté proseguire l'ottimo lavoro iniziato l'anno prima, e mai scelta fu più azzeccata, perché quell'anno il Benevento dominò l'intero campionato, chiudendo a fine torneo con il primo posto in classifica, conquistando così la tanto desiderata promozione in Serie C1, staccando di 9 punti la seconda classificata. E peccato per il double perso proprio sul finale di stagione, quando i sanniti per la prima volta nella propria storia arrivarono a giocare la finale di Coppa Italia di Serie C, trofeo che venne vinto però dalla Bassano Virtus. Presidente, che emozione fu vivere quella prima promozione?
2: Ma noi la svolta l'avemmo contro la Cisco Roma, dove giocava De Canio. Al primo tempo stavamo perdendo, i ragazzi si guardarono negli occhi con Simonelli, che era un ottimo tecnico, e capirono che era una svolta. Vincemmo quella partita per 4-2, doppietta di Polani, un centravanti preso l'anno prima, e a marzo eravamo praticamente virtualmente già promossi, e perdemmo qualche partita che non avremmo perso, ma magari quell'anno era un anno da record anche per i punti, ma l'importante era vincerla, e così andammo in C1.
0: Nei tre campionati successivi, presidente, il Benevento arrivò a sfiorare una nuova promozione. Sembrava davvero una maledizione, potremmo dire, perché poi ai playoff non riusciste a compiere il salto di categoria. Proprio nella stagione 2010-2011, però, un terribile evento funestò del tutto ogni onore ed onere sportivo. Il 26 ottobre del 2010 il mondo del calcio pianse l'improvvisa dipartita di Ciro Vigorito, suo fratello. Pochi giorni dopo, il 2 novembre del 2010, il comune di Benevento ha testimonianza del grande amore e della profonda gratitudine per ciò che la sua famiglia stava dando al Benevento Calcio, deliberò l'intitolazione dello stadio Colomba alla memoria di suo fratello. Il Benevento da quel momento in poi giocò nel nuovo stadio Ciro Vigorito. Nei campionati 2011-2012 e 2012-2013, così come in quello 2013-2014, cambiò poco la situazione e il Benevento, anzi nell'ultima stagione, arrivò settimo, perdendo le semifinali playoff. Che stagioni furono?
2: Furono delle stagioni tormentate. Io, come sanno tutti, ho il ricordo di mio fratello Ciro e supera quello che è l'immaginazione di affetto fraterno, perché io sento quando vado nello stadio che si è accanto a me a fare quello che facevamo insieme, il rituale di girare a piedi il perimetro e parlare un po' delle cose nostre, non solo di calcio, perché era un momento in cui riuscivamo a vederci un po' di più i figli impegni, non solo calcistici. E ritrovarmi senza di lui, non solo era più grande di me, mi dava tanta di quella serenità, perché io sapevo che alle mie spalle c'ero io sotto un altro nome, sotto un altro corpo, perché noi eravamo due persone in una. Non è stato facile non lasciare, ma perché per me il mondo del calcio finiva con l'andata via di mio fratello. Poi ho voluto riprendere i sogni di mio fratello, il mio sogno, quello che condividevo con lui, e ho stretto i denti, ho detto: se nel mondo riusciamo, sono persone che volano, altri che vanno mezzi sott'acqua, altri che scalano montagne, che ci sarà mai difficile nel calcio, c'è l'imprevedibile, ma non l'impossibile. E quindi dico, anche senza Ciro io vado avanti, perché devo andare dentro la vita, almeno in me era il sogno della città ed era anche il sogno che io e Ciro avevamo abbracciato.
0: La stagione 2015-2016 si aprì con un cambio al vertice della società. Oreste Vigorito passò la guida del club alla cordata Fabrocini Pallotta. Quella squadra guidata da mister Autieri rimase imbattuta per 18 partite e alla penultima giornata di campionato, vincendo 3-0 al Vigorito, il Benevento conquistò la Serie B. Presidente, che anno fu?
2: Ma fu un anno in cui il presidente Vigorito fisicamente non era con la squadra, lo era da un punto di vista diciamo di assistenza e di pronto soccorso, con un supporto di budget che veniva sempre a carico mio, e devo dire che le persone che mi sostituivano fisicamente in campo erano anche estremamente corrette, perché non c'era una sola decisione che non venisse fatta anche con me. Io avevo il controllo dei club come se avessi nominato un direttore generale.
0: Senta, arriviamo dunque all'iconica stagione 2016-2017. Oreste Vigorito tornò ad assumere la presidenza del club. Il Benevento quell'anno ricevette un punto di penalizzazione ad inizio campionato a causa di alcune pendenze economiche. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Marco Baroni, ma i Sanniti quell'anno furono la vera rivelazione del campionato, conquistando il quinto posto finale con Fabio Ceravolo che mise a segno 20 gol. Quella squadra fece sognare tutti e accedendo ai playoff di Serie B superaste lo Spezia, poi il Perugia in semifinale e quindi arrivò la finale con il Carpi. E l'8 giugno del 2017 al Ciro Vigorito, dopo 90 minuti di pura passione, il Benevento vince 1-0 contro il Carpi, grazie al gol di Puskas che segnò al 33esimo. Il Benevento conquista la prima storica promozione in Serie A. Presidente, nelle memorie di tutti i tifosi resterà impresso il suo giro di campo a fine partita. Che emozione fu vivere quel doppio salto di categoria portando la squadra in massima serie?
2: Alla simpatica età di una settantina d'anni, perché più o meno avevo tanto, cominciai a correre, ma non per il campo, nel perimetro del campo, quindi sotto tutti gli spettatori, con Sciai che mi correva dietro con la telecamera, non riuscivano a prendermi. Ma io non correvo per Sciai o per la gente che pure mi applaudiva, io correvo perché era ritornato mio fratello Ciro accanto a me, e feci lo stesso percorso che facevo con lui camminando, sapendo che c'era pure lui. E volti che lui avesse gli applausi che meritava per l'impostazione e per il grande lavoro che ha fatto nei suoi 3 anni di amministratore delegato in quella società. Ero lì a dire: guarda, ci siamo arrivati, anzi siamo andati oltre. Perché io, come dicevo prima, ne parlo con lui anche adesso. Sto parlando con lei, so che sta scegliendo lui a parlare con me. Io non sentivo né la stanchezza, né il sudore. Le mie figlie mi hanno detto dopo, quando abbiamo visto in quel modo, abbiamo detto: adesso gli viene l'infarto. Poi invece non è arrivato l'infarto, ma sono arrivati un po' le sorprese da parte di tutti. Vede, Jacobelli, il direttore di Tutto Sport di prima, un giorno mi ha fatto un'intervista a Tutto Pace, Tutto Sport, e mi disse: dice, ma che rapporto c'aveva con suo fratello? La mia risposta fu il titolo di una pagina intera. Io dissi: noi eravamo nati per caso fratelli e diventammo amici per scelta, no?
4: Giallo rosso è il mio cuore e non morrerò mai.
5: Rai Radio Tech & Tech.

0: Renzo Arbore, professione cantante.
1: Un programma di Adriano Mazzoletti.
0: Regia di Gigi Musca.
2: Come si bello i coe napolitano. Canta su spiga e chiagna.

a forza di sentirle, a forza di giudicarle, a forza di invidiarle, perché no, invidiavo moltissimo eccetera, poi alla fine mi sono buttato a cantare delle canzoncine insomma un po' ignobili, che però mi divertono per la verità, poi mi fanno sentire più giovane eccetera.

jazz è stata la mia matrice musicale, proprio la mia grande passione. Prima del jazz venivano le canzonette come tutti i bambini, però già a 14 anni, a 13-14 anni, io avevo mi ero appassionato a quella musica che ascoltavo da bambino, quando c'erano gli americani. Mi ricordo nei miei ricordi bambino che non potevo dormire perché nel circolo di fronte a casa mia c'erano gli americani e suonavano dei classici che poi erano St. James Infirmary, che erano i Boogie Woogie, che erano Harlem Nocturne, Stormy Weather, classici degli anni 40. E da bambino mi annoiavano questi pezzi. A 13-14 anni scoprii che in realtà li amavo.

0: c'era un mio amico che si chiamava Franco Tolomeo May, che suonava il clarinetto nel vicolo dietro casa mia, laddove mio padre aveva un ambulatorio dentistico e si sentiva il suono di lamentoso di Franco Tolomeo. Niente, un giorno io avevo la passione di Armstrong, un giorno io andai a comprare una tromba e per disavventura la comprai storta, quindi gli dissi: Franco, vieni a vedere qua, c'ho sta tromba, tutto, anzi non ci davamo neanche il tour. Lui arrivò e disse: ma questa tromba è storta, però io ci ho sempre avuto la passione della tromba, facciamo una cosa, io ti do il clarino. E quindi io ebbi questo primo clarinetto, eccetera, e cominciai a essere io il lamentoso che infastidiva i clienti di mio padre, e Franco passò alla tromba.
1: Metti

Il clarinetto l'ho fatto con Claudio Mattone una sera così per divertirci e per fare una canzone un po' birichina. Poi lo sghiribizzo di presentarla a Sanremo ci è venuta dopo, ma la canzone era frutto di un'ispirazione. Facciamo una canzone dedicata al clarinetto, un po' come li facevano una volta col doppio senso.

0: A Napoli è successo che ho travasato subito la mia passione in quello che c'era a Napoli. Prima frequentavo il Circolo Napoletano del Jazz, che faceva capo alla galleria, e poi dopo naturalmente c'erano Lucio Reale, Antonio Livio, c'era un certo Pecoraro, c'erano tanti, Franco Pecora, amico, tanti. E quindi mi occupavo anche come, avevo un piccolo incarico come dirigente nel Circolo Napoletano del Jazz, e contemporaneamente però cercavo di rinforzare la paghetta di mio padre, che era molto esigua, perché loro i genitori ci trattavano molto male, per la verità, ci educavano con pochi soldi, suonando qua e là nei locali notturni e in particolare in quelli americani, perché avevano orari più ragionevoli.
1: Ma che vuoi fa? Sono fatta così. Una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice.

0: e faccio show.
1: In quegli anni lì, contemporaneamente, era scoppiato il rock e quindi Elvis Presley, Fats Domino, Bill Haley, e per la verità a me piaceva anche quello. Quindi mi appassionai anche alla rock, passione che ho sempre avuto. Poi in realtà mi piacevano anche le canzoni, perché ho sempre avuto anche la passione della canzone napoletana.
0: Si avesse fatta una...

0: Se voglia bene e t'odio, non te posso scordare.
1: Suonavo in questi locali a Napoli quando un giorno capitò Mario Perrone, il quale mi sentì suonare e mi scritturò. Così andammo a Capri per qualche stagione. Successero degli eventi, Bari dovetti abbandonare questa cosa perché i miei volevano che io mi laureassi e facessi l'avvocato, insomma, o comunque un lavoro serio. Per cui arrivai a un punto di non ritorno con mio padre, che disse: allora facciamo così, tu ti laurei, dopodiché io ti aiuterò ad entrare alla RAI. Mi sono laureato, ho aspettato un anno, finalmente sono entrato attraverso una via proprio invece ufficiale. Può interessare il pubblico perché è divertente. Cioè, io l'ultima volta in cui venni a Roma con questa emolumento di mio padre, con questo incoraggiamento, trovai una signorina a Via del Babuino, quindi nella portineria della RAI, che mi disse: guardi Arbore, lei ha fatto tutte le domande, oggi scade una domanda per maestro programmatore di musica leggera a mezzogiorno. Erano le 11. Io feci una volata in una casa ospitale, riuscii a trovare la macchina da scrivere, feci la domanda in un baleno e la riportai, fai conto, a mezzogiorno meno 10, quando si dice il destino, punto esclamativo. Poi mi dimenticai di questo, a ottobre fui chiamato per fare questo concorso.

dire onestamente che la televisione mi affascina perché è uno strumento un po' più completo. La radio fa invece lavorare la fantasia, eccetera. Però mi piacerebbe fare la radio. Mi piacerebbe rifare una bella rivoluzione. Per rifare una rivoluzione in radio credo che oggi ci vogliono tantissime energie, perché con le radio private, con un certo modo di fare la radio di oggi, bisogna veramente cominciare punto e da capo. È una vera impresa, e quindi bisognerebbe farla in compagnia, consorziarsi, eccetera. Ma può darsi che prima o poi succeda.

Per la verità, c'era già allora la tendenza a far diventare la musica leggera un prodotto. Poi fortunatamente c'è stato il fenomeno dei cantautori di tutte le scuole, eccetera, che hanno riportato la canzonetta a piccolo invece prodotto artistico. Quindi adesso, per la verità, credo che ci siano proprio quasi due, c'è proprio da fare una distinzione: c'è il prodotto artistico nato dall'ispirazione, dalla felicità di un momento, da un sentimento, eccetera, e poi c'è il prodotto commerciale nato a tavolino, confezionato e spinto dalla casa discografica. Io non

Io sono combattuto tra due desideri, quello di continuare a fare questo lavoro per divertire la gente e quello di fare un lavoro più utile, per la verità. Cioè, forse modificare il mio lavoro e avere un momento di serietà, adesso seriamente, e di fare un lavoro un po' più utile.

0: bisogna anche rivalutare questa piccola opera popolare che è la canzonetta. Ci sono stati colleghi che hanno detto, voglio dire, Viannacci, Bennato, sono solo canzonette. Io adesso che ho insomma l'età della maturità credo che invece non sono solo canzonette. Nella canzonetta, guardando soprattutto in retrospettiva, c'è proprio lo specchio di un'epoca, c'è tantissimo, spesso gli umori della gente, la voglia di protestare o la voglia di sorridere perché si è venuti da un periodo tremendo come nelle canzoni del dopoguerra, per esempio, sono più importanti di quello che non sembrano le canzonette.
1: Come si bello i core napolitano, canta, sospira e chiagna

0: Abbiamo trasmesso
1: Renzo Arbore, professione cantante.
0: Un programma di Adriano Mazzolitti.
1: Coordinamento tecnico di Alessandra Cerrina.
0: Regia di Gigi Musca.

sì, soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene che se qualche volta mi sono sbagliato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani. Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani. Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del Popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler.
1: Seconda parte.
2: Roma, nei pressi delle porte.
3: Su, basta con le lacrime. Abbreviamo gli addii. La bestia dalle mille teste mi caccia via a cornate. Madre, il tuo coraggio. Non mi dicevi sempre: le avversità sono il fabbro che foggia lo spirito. A vivere senza eroismo son bravi anche i pezzenti, col mare calmo son tutti marinai. L'arte di sopportare le più dure ferite dell'animo col sorriso sulle labbra è un'arte nobile. Mi riempivi di regole, di precetti. Dicevi che se le imparavo a memoria diventavo invincibile.
4: Dio, Dio.
3: Moglie, ti prego.
5: Maledetto il popolo e gli artigiani. Sappia la sferza del malanno e della carestia.
3: Su, su. Quando avranno bisogno di me si accorgeranno di amarmi. Madre, la tua baldanza, ricordi? Dicevi che se fossi stata la moglie di Ercole avresti fatto tu, sai, delle sue fatiche per risparmiargli tanto sudore. Cominio, non ti abbattere. Addio. Addio, moglie, madre. Me la caverò. Vecchio Menenio fedele, non piangere. Non ti bruciare gli occhi. Per te le lacrime sono più amare che per un giovane. Cominio, eri il mio generale, sempre impassibile, passato fra tanti spettacoli che induriscono il cuore. Insegna tu a queste donne in lacrime che un uomo non piange dei colpi inevitabili e non finge di riderne. Madre, ricorda che i miei pericoli erano la tua consolazione. Stai tranquilla. Anche se vado a intanarmi nelle campagne come un drago in agguato, tuo figlio resterà un eroe se l'inganno non gli preparerà una trappola troppo abile.
5: Figlio mio, solo, dove te ne andrai? Accetta la compagnia di Cominio per i primi tempi. Studia con lui un piano preciso. Non ti gettare all'azzardo nelle avventure da strada.
3: Madre,
6: vengo con te per un mese. Scegliamo il rifugio migliore e tendiamo le fila dei contatti. Maturata così la situazione per un tuo ritorno, non dovremo correrti dietro per il mondo perdendo tempo e buone occasioni. Non ci si batte per un assente.
3: Caro Cominio, no. Addio. Hai troppi anni sulle spalle, il peso d'una lunga vita militare Non sei più fatto per correre l'avventura insieme ad uno che ha i muscoli ancor saldi. Accompagnatemi fuori dalla città. Virgilia dolcissima, madre cara, cara, amici miei veri, puri, nobili, salutiamoci sorridendo. Andiamo. Finché mi terrò in piedi su questa terra, resterò colui che conoscete. Mi si sentirà.
7: Nobile come sempre. Su, su, non piangiamo. 7 anni potessi scrollare via da queste anticaglie di braccia e di gambe, ti seguirei passo a passo.
3: Andiamo.
8: Bandito dalla città, Marzio si ritirò per qualche giorno nelle sue terre per riflettere su ciò che gli conveniva fare. Le conclusioni alle quali pervenne furono spietate. Decise di scatenare contro Roma una guerra crudele. Poiché da solo non poteva portare a compimento il disegno, si rivolse ai Volsci e fra essi a Tullo Aufidio. Marzio si sapeva odiato da lui, ma sapeva anche che il suo odio contro Roma era ancora più forte. Indossati quindi degli umili indumenti, si avviò verso Anzio.
2: Anzio, la casa di Aufidio.

0: Oh mondo, che sorprese riserva la tua corsa. Amici intimi, giurati, che tengono in due petti un solo cuore, che hanno in comune sempre il tetto, il pane, il sonno, la fatica, nel giro breve d'un momento, questionando su un soldo, si giurano l'odio più profondo. E tra i nemici più amari, che hanno perduto il sonno, covando i rosi intrighi l'uno per assalire l'altro, per un caso, un incidente tenue come un velo, nasce la più dolce amicizia e tra le imprese loro l'alleanza. E questo accade a me. Io odio la terra che mi ha generato, amo la terra dei nemici. Son qui, se mi uccide è nel giusto diritto, se mi accoglie son pronto a servire la sua patria.
1: Dov'è quest'insolente?
2: Eccolo padrone, l'avrei preso a calci come un cane, ma non volevo disturbare la festa.
3: Di dove sei? Che vuoi? Come ti chiami? Perché non parli? Parla, uomo. Il tuo nome.
0: Un nome che non è musica all'orecchio dei volsci. D'asprissimo suono i tuoi.
3: Di questo nome. Il tuo aspetto mi parla di durezza. Lo sguardo di comando. L'armatura è di stracci, ma intravedo sotto il guerriero. Chi sei?
0: Ancora non mi riconosci?
3: No, non ti riconosco. Il nome.
0: Caio Marzio Coriolano, questo è il nome che mi aggiunsero. Unica ricompensa per le dure fatiche e i pericoli estremi è quel poco di sangue che ho versato per una patria irriconoscente. Un buon ricordo per me. Per te il ricordo dell'odio e del rancore che dovresti portarmi. Solo quel nome resta di quanto ha divorato la crudeltà e l'invidia popolare, non contrastate da una nobiltà vigliacca che mi ha lasciato solo nella lotta ed ha permesso che da Roma fossi scacciato col voto degli schiavi. Ecco, ridotto a questa condizione, io mi presento a te. Non credere che sia per la speranza d'aver salva la vita se io temessi la morte. Tu sei fra tutti gli uomini quello che avrei evitato. Per odio, per vendetta, per rompere ogni vincolo coi miei proscrittori, io ti sono davanti. Ecco, se la vendetta racchiusa nel tuo cuore scalpita per le offese patite da te stesso e per le piaghe inferte a questa terra, afferra l'occasione, usa la mia miseria in tuo vantaggio, la mia vendetta sia anche la tua forza, perché io combatterò contro una patria ormai rosa dal cancro col furore dei demoni infernali. Ma se tanto non osi e per stanchezza non vuoi tentar la sorte in nuove lotte, sappi scappi subito. Non sopporto di vivere più a lungo. Eccoti la mia gola. A te, al tuo odio. Se non colpisci ti dimostri inetto. Io ti ho perseguitato col mio odio. Sotto i miei colpi questa terra ha versato fiumi di sangue. Vivo sono la tua vergogna. Se non mi fai tuo braccio.
3: Oh Marzio, Marzio, queste parole tue una per una dal mio cuore le radici dell'odio hanno strappato. Se Giove stesso squarciasse il velo delle nubi e le sue verità mi rivelasse, a lui non darei più fiducia che a te, nobilissimo Marzio, che io intrecci le mie braccia a questo corpo contro il quale il mio frassino rude 100 volte si è spezzato scagliando schegge fino sulla luna. Sappi che molto ho amato la donna che sposai, mai petto sospirò con più sincerità, ma a vedere te qui, nobilissimo, mi fa balzare il cuore più del momento in cui la sposa amata varcò la mia soglia. Oh tu, Marte, ti annunzio che abbiamo un esercito in armi. Ancora una volta mi preparavo a strappare dal tuo braccio lo scudo o da perdere il mio. 12 volte in fila mi hai battuto e da allora ogni notte ho sognato di scontri tra te e me. Nel sonno ci abbattevamo a terra strappandoci gli elmi, prendendoci alla gola, e mi svegliavo quasi morto. Di nulla. Marzio, non vi fosse per noi altra ragione di nemicizia a Roma che questa tua cacciata, recluteremo in massa tutti gli uomini dai 12enni ai vecchi di 70 anni, e versando la guerra nelle interiora stesse della ingrata Roma strariperemo come un fiume impetuoso. Vieni a stringere la mano ai nostri senatori. Erano qui a festeggiare la nostra prossima incursione contro le vostre terre. Non pensavamo a Roma.
0: Dio, tu sei con me.
3: Dunque, perfetto comandante, a te metà del mio esercito per essere capo della tua vendetta. Preparati il tuo piano. Nella tua esperienza saprai le forze e i punti deboli di Roma. Se cioè conviene prima buttarsi contro le sue porte o ai confini piuttosto far razzie per spaventarli prima di distruggerli. Vieni, entra. Ti presento a chi finanzierà la spedizione. Benvenuto 1000 volte. Amico più di quanto eri nemico. E lo eri molto. La mano. Benvenuto.
4: A Roma, subito dopo la condanna di Marzio, il popolo si era abbandonato alla gioia e alla fierezza, più che se avesse conseguito una vittoria militare. I senatori, dal canto loro, non nascondevano il dolore per la perdita di Marzio e già si pentivano di non aver fatto il possibile per reprimere gli eccessi del popolo. In quei giorni, per distinguere tra loro i cittadini dei vari ceti, era inutile guardare i loro indumenti. Bastava osservare i volti. Gai quelli dei popolani, aggrondati quelli dei nobili.
5: Roma, una strada.

0: Di lui non si sa più niente. Non siamo più costretti a difenderci. Una volta il popolo doveva sfogare per le strade la sua disperazione. Oggi invece questa pace e la tranquillità in cui viviamo sono la risposta più efficace alle intemperanze di Marzio. Tutto va bene. Ne arrossiscano i suoi amici. Loro che volentieri avrebbero visto la città sconvolta dalla lotta civile e che non amano sentire gli artigiani lieti d'un lavoro sereno cantare nelle botteghe.
1: La nostra resistenza si manifestò al momento giusto. Oh, guarda Menenio.
0: Già. In questi ultimi tempi è diventato molto gentile. Salute!
2: Ah, salute a tutti e due.
0: Il tuo coriolano amico è rimpianto solo dai suoi pari. La comunità conserva il suo benessere e lo saprebbe conservare contro attentati peggiori.
2: Sì, sì, va tutto bene. Andrebbe meglio se avesse affrontato con più calma il problema politico.
1: Caio Marzio era un buon generale in guerra, ma era anche pieno di disprezzo, gonfio d'orgoglio, ambizioso oltre ogni limite ed egoista.
0: Tanto da voler accentrare il potere tutto e soltanto nelle sue mani, scansando ogni collaborazione.
2: Ma no, non credo.
0: Ce ne saremmo accorti tutti. E con che danno se fosse diventato console?
1: Dio ci ha protetti. E Roma vive sicura e in pace senza di lui.
3: Tribuni, uno schiavo già messo in carcere raccontava che i volsci hanno oltrepassato i nostri confini. Manovrano su due ali separate e fanno guerra a oltranza, distruggendo ogni cosa al loro passaggio.
2: Questo è Aufidio, Aufidio che ha saputo dell'esilio di Marzio. Non aveva il coraggio di tirar fuori le corna quando il nostro Marzio stava a guardia di Roma, ma adesso.
0: Ma che vai raccontando di Marzio e di corna?
1: Fate frustare quel bugiardo. I volsci non possono rompere il trattato. Non possono.
2: Non possono? Ma non vi ricordate niente? Tre volte in vita mia l'ho visto fare. Interrogate quell'uomo prima di punirlo. Chi glielo ha detto? Come ha saputo? Bella figura fareste se vi ha portato informazioni utili, se sono avvertimenti di pericolo.
0: Raccontala a qualcun altro. Io so che non può essere.
1: Impossibile.
4: I nobili stanno correndo tutti a Senato. Sono arrivate notizie terribili. Hanno certe facce sconvolte.
0: Quello schiavo, frustatelo davanti al popolo. È tutta una sua invenzione. E guardate con che risultato.
4: No, tribuno. Le notizie dello schiavo sono vere e confermate. E ce ne sono delle più grosse.
0: Che c'è di peggio?
4: Corre la voce da una bocca all'altra. Non so se è vera che è in testa una delle due colonne contro Roma. C'è Marzio, alleato ad Aufidio, e vuole vendicarsi su tutti i romani. Tutti, tutti, colpevoli e innocenti.
0: Ne sarebbe capace.
1: Tutto un complotto per tirare i paurosi dalla parte di Marzio.
0: Questa è la spiegazione.
2: Ma non può essere. Lui e Aufidio possono andare d'accordo come gli estremi opposti.
4: Siete convocati al Senato. L'esercito dei volsci, comandato da Caio Marzio e Aufidio, avanza velocemente verso la città. Tutte le linee di difesa sono sfondate e le campagne messe a ferro e fuoco.
5: Voi, un bel lavoro avete fatto!
2: Le notizie!
5: Stupri per le vostre figlie vi siete preparati! Colate di piombo fuso sulle vostre zucche! Sotto il naso vi disonoreranno le mogli!
2: Ma le notizie!
5: In fiamme e rasi a terra i vostri templi! Tante forze sprecate dietro queste famose libertà e adesso...
2: Ti prego le notizie. Ah, mi sa che avete fatto un bel lavoro. Se Marzio sta coi volsci.
5: Sì, è il loro dio. Li guida come una macchina soprannaturalmente creata in riforma dello stampo umano. E gli corrono dietro contro noi marmotte, come se andassero a caccia di farfalle. Macellai contro mosche.
2: L'avete voluta esaltare la voce dei lavoratori e il fiato dei masticacipolle. Eccolo il risultato, voi e i vostri mariscalchi.
5: La Roma dei cittadini in testa ve la farà crollare.
2: Sì, come Ercole scrollò i frutti maturi. Bel risultato.
6: Ma è proprio vero quello che dici.
5: Ve ne accorgerete e dovrete tremare. Già tutte le campagne e i borghi si sono aperti ad accoglierlo festanti. E chi resiste viene tacciato d'eroismo cieco e muore di fedele follia. E chi potrebbe biasimare Marzio? Persino i suoi nemici che ora con lui vi attaccano hanno compreso che in lui c'è la grandezza.
2: Siamo tutti al disastro se quel grande non ha pietà per noi.
5: E chi gliela chiederà? Vorrei vedere che osassero i tribuni. Il popolo merita pietà da lui quanto un lupo può dai pastori. E se uno dei suoi migliori amici andasse a chiedergli «Abbi pietà di Roma», si abbasserebbe a far l'amico del popolo, dimostrandosi quindi il suo nemico.
2: È vero, vero. Se anche venisse ad appiccare il fuoco alla mia casa, non avrei la faccia di implorarlo. «Abbi pietà, risparmiaci. Bella opera d'arte avete fatto, voi e i vostri operai».
5: Avete spinto Roma incontro a un tal pericolo senza rimedi come mai ne passò.
6: Non dite adesso che siamo stati noi.
2: E chi allora? Noi? Noi l'amavamo. Noi abbiamo reso ignobile e vigliacca la nostra nobiltà aprendo il passo a voi e alle vostre bande urlatrici. Voi avete colpa della sua cacciata.
5: E urleranno ancora al suo trionfo. Tullo Aufidio, secondo per nome tra noi uomini, obbedisce ai suoi ordini come un subalterno. La sola politica di attacco o di difesa cui Roma è ridotta contro di loro è la disperazione.
2: Ecco la Mandria. E con lui c'è Aufidio. Voi avete reso infetta quest'aria. Voi avete urlato dietro a Coriolano per le strade fino a cacciarlo fuori dalle porte. Ora lui torna. Di ogni suo minimo potere farà sferza per voi. Tante teste rotoleranno quanti furono i pugni che gli levaste contro. Saranno ben pagati i vostri voti. Ma cosa importa? Ci bruci pure tutti in un braciere. L'abbiamo meritato.
4: Dio.
0: Per conto mio, il giorno che ho detto bandiamolo, ho detto pure che era un bel guaio.
4: Anch'io. E non eravamo pochi a pensarla così.
7: Credevamo di fare per il meglio. Abbiamo votato per l'esilio, volentieri, però contro volontà.
5: Che esempio di coerenza, voi e i vostri voti.
2: Voi e le vostre piazzate. Bel risultato. Andiamo al Campidoglio.
5: E che altro si può fare? Ormai ogni speranza è vana. A meno che qualcuno non gli vada a chiedere pietà per la sua patria.
0: A casa, amici. State calmi a casa. Non vi lasciate abbattere. Da quella parte sarebbero tutti felici se accadesse quello che fanno finta di temere. Ritiratevi nelle vostre case senza mostrare segno di paura.
8: Che Dio ci voglia bene. È meglio andare a casa.
4: Avevo detto io che sbagliavamo a bandirlo.
9: La dunata generale dell'esercito volsco si svolse con grande sollecitudine. Marzio ebbe da Tullo il comando delle truppe combattenti e marciò verso il Circeo. Dopodiché invase e terrorizzò il Lazio. La sua fama di generale crebbe ancora e il suo nome divenne popolare in tutta Italia. Ma qualcuno fra i volsci non sopportava che la sua autorità crescesse a quel punto. Fra gli invidiosi c'era Tullo. Soffriva nel vedere che la sua fama era stata oscurata da Marzio nell'animo dei volsci.
10: Campo dei Volsci, la tenda di Aufidio. Corrono sempre dietro al romano.
11: Non so per quale stregoneria, ma tutti non fanno che parlare di lui. È l'argomento dei discorsi a mensa, è l'idolo da ringraziare ogni momento. Mio signore, sei uno sconosciuto in questa spedizione anche per le nostre truppe.
10: Per ora non possiamo impedirlo. I mezzi che potremmo usare sono tutti nocivi ai nostri piani. Lo so, il suo orgoglio oggi si manifesta pienamente anche verso di me. Non lo credevo il giorno che l'accolsi a braccia aperte. Potevamo aspettarci un cambiamento? È la sua natura. E non ci resta altro ora che accettarla com'è.
11: Continuo a pensare, signore. Parlo dei tuoi particolari interessi. Che il comando non avrebbe dovuto essere diviso tra due capi. O sostenere per intero la responsabilità di questa spedizione, o lasciarla a lui, completamente.
10: Comprendo quello che vuoi dire, rassicurati. Non sa, il giorno che dovrà rendere conto al nostro Senato, che cosa posso sollevargli contro. Sembra, e lui lo pensa, e lo pensano tutti a prima vista, che il suo comando sia molto efficiente, che il suo fedele disinteresse nei confronti della nazione volsca sia dei migliori, che lotti in guerra con la furia di un drago e che, sguainata la sua spada, una battaglia sia vinta. Ma c'è qualcosa che sta trascurando, qualcosa che un giorno o l'altro, alla resa dei conti, lo stroncherà, se prima non mi avrà stroncato.
11: Generale, pensi che Roma la conquisterà?
10: Tutte le porte gli si spalancheranno prima che le assedi. La nobiltà di Roma è con lui. È un prediletto dei possidenti e del Senato. I tribuni non sono soldati. E il loro popolo mutevole è pronto a richiamarlo con la fretta con cui gli insorse contro. Il falco è predatore perché ha più forza della preda. Il rapporto è lo stesso tra lui e Roma. Fu prima nobile servitore del suo popolo, ma non seppe portare quell'onore con equilibrio. Fosse l'orgoglio, corruttore dell'uomo le cui fortune crescono ogni giorno, fosse povertà di giudizio, impedimento all'uso razionale delle buone occasioni già ottenute, fosse natura a imporgli una certa sua coerenza interna nel modo e la durezza del comando e in pace e in guerra, come portasse l'elmo e la corazza, anche tenendo cariche civili, uno di questi suoi difetti li ha tutti in germe, anche se non in atto. Arrivo a dire questo per difenderlo. Lo rese temuto, poi odiato, infine bandito. Eppure ha meriti che fermano le accuse prima di pronunciarle. Ogni nostra virtù sta nell'interpretare la realtà. Così il potere, cosa utile in sé, non avrà tomba accusatrice più di un trono che faccia del servizio un privilegio. Il fuoco inghiotte il fuoco. Il chiodo scaccia il chiodo, una legge soppianta l'altra, e uccisa dalla forza, la forza morirà. Andiamo. Quando avrai Roma, Caio, non avrai più nulla e in breve sarai mio.
9: A Roma, intanto, regnava il disordine. Il popolo si era pronunziato per l'annullamento della condanna inflitta a Marzio. Desumendo dal pianto delle donne e dall'incertezza degli uomini che fosse assai difficile predisporre una valida difesa, il Senato decise di inviare degli ambasciatori a Marzio perché lo convincessero a desistere dalla guerra e a rientrare in patria. Marzio accolse freddamente quegli ambasciatori, fra i quali erano alcuni dei suoi migliori amici, e non mostrò di aver mutato parere. Fu allora che Valeria, sorella di Publicola, andò con altre donne da Volumnia, madre di Marzio, e la convinse a recarsi al campo dei Volsci.
0: Campo dei Volsci, la tenda di Marzio.

0: Domani il nostro esercito sarà schierato sotto le mura di Roma. Tu, che mi sei stato vicino in questa spedizione, riferirai ai nobilissimi rettori dello Stato Volsco come sia stata chiara e retta la mia condotta di guerra.
1: Dirò che hai perseguito soltanto i loro fini, che non hai dato ascolto né alle suppliche generali dei romani né alle richieste di colloqui privati, togliendo anche agli amici più intimi la sicurezza della tua amicizia.
0: L'ultimo, il vecchio che ho mandato a Roma col suo cuore spezzato, mi amava più di un padre. Per lui io ero un dio. Ma è l'ultima volta. Non darò più ascolto a nuove suppliche o ambasciate vengono dal governo o da amici privati. Ancora? Ancora qualcun altro a cui resistere per non rompere il voto che ho appena pronunciato? Mia moglie. Mia madre, lo stampo che mi ha fatto nobile. E alla sua mano l'ultimo germoglio del suo sangue. Mi intenerisco. La mia carne è fragile. Sono un uomo come tutti gli altri. No, non mi toccate.
2: Mio signore e marito.
0: Per voi non ho più gli occhi che avevo a Roma.
2: Tu lo credi? È il dolore che ci ha fatto diverse.
0: Ecco, come un pessimo attore dimentico la parte, perdo il mio personaggio. Non sarò applaudito. Oh, fiore del mio sangue, perdona il mio rigore, ma non dirmi in cambio, perdona noi romani. Un bacio. Lungo come il mio esilio, dolce come la mia vendetta. Oh gelosa regina della notte, dille che quest'ultimo bacio è restato qui sulle mie labbra, vergini d'allora. Quante parole, e la più nobile madre del mondo aspetta ancora il mio saluto. A terra, mio ginocchio, il mio dovere di figlio stampi la terra di un'impronta ben fonda. Non sono un figlio qualsiasi.
3: Sta in piedi con la mia benedizione. Mentre io mi inginocchio avanti a te, senza altro cuscino che la pietra.
0: No, non ti inginocchiare avanti a me. Tuo figlio l'hai formato coi castighi. No, la natura è sconvolta, hai ucciso l'impossibile. Quello che non può essere è diventato facile.
3: Sei il mio guerriero. Ti ho costruito io. E questo bambino è solo il sunto delle tue qualità. Crescendo ti potrà somigliare.
0: Il dio dei soldati, col consenso del padre onnipotente, modelli i tuoi pensieri, figlio, nello stampo della nobiltà.
3: In ginocchio, ragazzo.
0: Il mio bravo ragazzo.
3: Eccoci tutti. Lui, tua moglie, la nobile Valeria, e me stessa in ginocchio a pregarti.
0: Basta. Silenzio, vi scongiuro. Oppure no. Parlate. Ma prima ricordate questo. Ho giurato di mantenere e manterrò. Non sarà un rifiuto a voi personalmente. Non chiedete che io congedi i miei soldati o venga a patti coi fabbri di Roma. Non mi spiegare perché ti sembro un mostro. Non cercar di placare la furia di vendetta con le fredde ragioni.
3: Oh, basta. Basta. Basta. Hai già detto di no. Perché ti avremmo chiesto solo quello che hai già negato. Ma te lo chiederemo ugualmente. Bada, se non ci ascolterai, la colpa di tutto l'avrà la tua durezza. E adesso ascolta.
0: Aufidio, e voi volsci, ascoltate. Niente di Roma mi riguarda in privato. Chiedete.
3: Mute, senza parole, questo lutto, i volti segnati, parleranno per noi della vita che abbiamo condotto dal giorno del tuo esilio. Non parlare. Chiedi a te stesso se il peso che portiamo qui davanti a te mai altra donna vivente dovette sopportare. Cosa possiamo attenderci? Te, traditore, nemico e trascinato in catene per le nostre strade, o te, all'assalto, trionfante sulle rovine della nostra città, glorioso per avere bravamente fatto scorrere il sangue di tua moglie e di tuo figlio. Quanto a me, figlio, non intendo aspettare la fine della guerra per sapere quale sia la mia sorte. Se non saprò convincerti ad essere un nobile arbitro tra le due parti in lotta e non il

0: questo ventre di madre che ti ha partorito.
1: Figlio, tu sai che il risultato della guerra è incerto, ma sii certo che se conquisti Roma conquisterai con essa un titolo tale che passerà nell'uso come insulto e sarà così ricordato dalla storia. Uomo di grande nobiltà, la perse nella sua ultima impresa, la distruzione della patria. I posteri lo ricordano con un titolo infame. Rispondi, figlio, perché non parli? Credi che faccia parte dell'onore di un nobile l'ostinato ricordo delle ingiurie patite? Parla tu, ragazzo, forse lo toccherai con la tua infanzia più che noi ragionando. Non c'è uomo al mondo che debba più a sua madre, eppure mi costringe ad implorare come una vile schiava. Io ti ho sacrificato la mia vita e in tutta la tua vita non mi hai mai dato un segno di riconoscenza. Quando io, povera mamma, per mano ti ho portato al campo d'armi e ti ho aspettato per riportarti a casa carico di onori. Se chiedo cose ingiuste, dillo e scacciami con disprezzo. Ma se io ho ragione, ricorda che sei un disonesto e Dio ti punirà perché rifiuti la sottomissione che si deve ad una madre. Volti le spalle. In ginocchio, donne. Guardaci. Vergognati. Giù, ancora. E basta. E per l'ultima volta. Andiamo a Roma. Moriremo col popolo. Un'altra volta. Guardaci. Oh, andiamo. Andiamo. Quest'uomo ebbe per madre una donna dei Volsci, sua moglie di Corioli, e questo bambino gli somiglia per caso. Puoi congedarci, non parlo più finché non vedo Roma in fiamme. Poi mi sentirai.
2: Oh madre, madre che hai fatto, guarda, i cieli si spalancano, gli dèi stanno a guardare e ridono di questo spettacolo mostruoso. Madre, madre, tu hai vinto una bella vittoria per Roma, ma per tuo figlio, pensalo, pensalo bene, la tua vittoria sarà un grande pericolo, se non la morte stessa. Ma ormai che venga. Aufidio, non so più fare la guerra. Tratterò una pace conveniente. Buono Aufidio, fossi stato al mio posto, cosa avresti risposto ad una madre? Le avresti dato meno, Aufidio?
3: Mi avete commosso.
2: Certo, non può non essere. Tu mi sei affine. E per far piangere me ci vuole molto. Buon amico, pensiamo ora alla pace. La tratterò come vuoi. Poi non tornerò a Roma. Verrò con te tra i Volsci. Spero nella tua assistenza in questa situazione. Madre, moglie, venite, entrate. Voi meritate un tempio. Tutte le spade di Roma, tutte le armi dei suoi confederati non avrebbero vinto

0: questa pace. Venite.
1: Quando Marzio fu di ritorno ad Anzio, Tullo, che lo odiava, lo costrinse a giustificare il proprio operato di fronte a tutti i notabili volsci riuniti.
2: Anzio, una piazza davanti al Senato.

0: Signori, voi vedete un uomo avvelenato dal bene che ha fatto e vicino a morte per la sua carità.
1: Nobilissimo signore, se non hai rinunciato al piano di cui ci hai messo a parte, siamo pronti a trarti dal pericolo.
0: Non posso darvi ancora l'ordine d'agire. Ho un piano d'accusa ben costruito che ci permetterà più tardi di passare all'azione diretta. Io lo raccolsi. Io diedi impegno della sua fedeltà il mio onore. E lui, sfruttato il mio sostegno, usò la molla dell'adulazione per innalzarsi ancora col sostegno di chi mi era fedele. Seppe per questo piegare la sua natura, fino allora famosa come ruda, inflessibile, assoluta.
1: Ricorda, mio signore, la sua ottusa violenza nelle lotte per il consolato. Lo perse, infatti, per non saper discutere.
0: Stavo per dirlo. Bandito per questo, giunge alla mia casa. Offre la gola alla mia lama. Ed io lo accolgo. Lo pongo in parità di grado. Sgombro la strada a tutte le sue voglie. Anzi, arrivo a offrirgli i mezzi per realizzarle, lasciando che si scelga tra le mie truppe gli uomini più freschi e valorosi. Poi metto a disposizione dei suoi piani anche la mia persona e gli do mano a mietere una fama di cui non mi fa parte. Provavo quasi orgoglio di questa mia rinuncia, tanto da non sembrare più un suo pari, ma un suo subalterno pagato dai favori come un mercenario.
1: Questa, la sua condotta, che in ultimo, quando egli aveva quasi preso Roma, si sperava tanto di gloria e tanto di bottino.
0: Ecco, a questo punto c'è il fatto su cui convergeranno le mie accuse. Per poche lacrime di donna, facili a spremere come le bugie, vendette il sangue e le fatiche di chi partecipò alla grande impresa, per cui deve morire. È morto lui, ritroverò me stesso. Ecco il suo ingresso.
2: Nobili Volsci, salute. Ecco il vostro soldato, non più infetto d'amore per l'altra patria di quando è partito di qui. Sempre sottomesso al vostro alto comando. Sappiate che ho condotto questa spedizione con buoni risultati e ho guidato il vostro esercito a prezzo di sangue fin sotto le mura di Roma. Il bottino ottenuto copre le spese di guerra d'un buon terzo, se non di più. Abbiamo trattato una pace onorevole per voi, vergognosa per Roma. Ecco il trattato sottoscritto dai consoli e dai nobili, acclusovi il sigillo del Senato.
3: Rettori nobilissimi, non lo leggete. Dite a questo traditore che ha abusato oltre ogni limite dei poteri che voi gli concedeste.
2: Traditore chi?
3: Tu, traditore, Marzio.
2: Marzio?
3: Sì, Marzio, Caio Marzio. Credi che io riconosca la tua rapina di Corioli? Quel tuo nome rubato, Coriolano. Rettori e capi dello Stato, con perfidia costui ha tradito i vostri interessi. Ha ceduto Roma, città dei Volsci, dico dei Volsci, per due gocce di sale lacrimoso alla moglie e alla madre, lasciando che il suo impegno e i giuramenti si spezzassero davanti a loro come corde marcite. Non avendo accettato mai consigli sulla condotta di guerra, bastò che la nutrice spargesse qualche lacrima perché si desse a scene di pentimento e miagolando gettasse via la vittoria dei Volsci. Perfino i servi arrossirono per lui e i veri combattenti si guardarono null'altro confusi.
4: Marte! Lo senti?
3: Non nominare il dio della guerra! Lattante!
4: Lattante? Ah! Schiavo!
2: Perdonate, nobili signori, è la prima volta in vita mia che sono costretto ad alzare la voce. Ma il vostro giudizio, nobili signori, deve dare la smentita a questo bastardo. La sua memoria stessa gliela deve scagliare in faccia se si ricorda le staffilate che gli ho dato e si guarda bene la pelle, i colpi e i segni che si porterà nella tomba.
4: Lattante! Cane! Leggete bene i vostri annali. Vi sarà scritto che io ho disperso i vostri volsci davanti a Corioli come un'aquila in mezzo a un colombaio, e da solo l'ho fatto! Lattante!
3: Come? Rettori nobilissimi, lasciate questo empio spaccone rammentare qui davanti a voi la sua cieca fortuna che vi inflisse vergognose sconfitte!
4: Avessi davanti te altri 6 Aufidi e insieme tutta la razza degli Aufidi, con la spada lo farei il processo!
3: Traditore!
5: Morte!
3: Miei padroni, rettori nobilissimi, quando saprete, non qui, sul luogo dell'esecuzione inflitta alla sua furia, quale pericolo fosse per voi quest'uomo in vita, vi rallegrerete che sia stato soppresso. Piaccia alla vostra maestà convocarmi in Senato. Sono il vostro leale servitore, pronto a passare il più severo esame. La mia collera è spenta. Ora giunge il dolore. Sollevatelo. Suoni a morto il tamburo. In città molte donne stanno piangendo marito e figli morti di mano sua, ma avrà il suo nobile monumento. Avanti!

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Quanto sei bella e quanto vaga, carissima mia adorata. Il tuo corpo si allunga svelto come una palma. I tuoi seni sembrano pomi di dattero. Io assaggerò con le mie labbra quei frutti che di sicuro saranno più dolci del miele. Le chiome del tuo capo sono come porpora del re. Io dormo, ma il cuore veglia.
3: In altre due immagini che sono legate proprio a questo discorso sono questa lassù. Vedete, c'è la Madonna ancora con un viso molto giovane e offre il suo seno al bambino. Vicino c'è un altro bambino che molto probabilmente è San Giovannino. Ci hanno messo una letta così, tanto per gradire, sulla spalla, ma per me è San Giovannino. E poi c'è questo San Giovannino che ha dei datteri, i seni di cui si parla appunto nella poesia. Poi dall'altra parte c'è il dattero della Madonna ed ecco che il bambino Gesù non sa se accettare i datteri che gli offre il San Giovannino oppure il seno di sua madre. E c'è una specie di mercato, lo si vede benissimo, infantile. Se mi fai assaggiare il latte della tua mamma, io ti do il dattero. No, tienilo lì, non lo voglio, io preferisco il dattero di mia mamma. E c'è proprio questo discorso pieno di dolce ironia, di divertimento pulito, chiaro. Qui addirittura ci troviamo con un'immagine importante, sempre lo stesso pittore, ma guardate un salto incredibile. Di colpo la Madonna diventa una maschera, non ha più partecipazione umana come è questa ragazzina. E dall'altra parte c'è Gesù che tiene quasi abbracciata a sé contro la Maddalena. La Maddalena è la sua donna, secondo anche nel Vangelo, e la tiene vicino, è già grande la Maddalena. E questo padosso è classico del pensiero poetico di quel tempo. Ecco qui, questo è Peterzano, che è uno dei maestri di Caravaggio. Poi ci sono altri due maestri,
2: Moretto,
3: che sono Moretto e Savoldo. Questo quadro già prevede il gioco della luce, tutte e due in verità, vede il gioco già del tasto, della luce, della proiezione dell'ombra, del chiaro e dello scuro, insomma. Ecco, qui ritorniamo al discorso del riposo in Egitto. Per il particolare del disegno delle foglie, delle foglie e delle verzure, che ricorda molto Leonardo, proprio è entrato bene, una precisione, un puntiglio nell'eseguirlo esattamente, che ha fatto destare meraviglia a moltissime persone che si intendono appunto del problema della botanica e che quindi hanno riconosciuto uno dietro l'altro i rami, gli alberi. Ecco, qui è chiarissimo da dove provengono, con chi, a chi sono legati e via dicendo.
2: Arriviamo alla strage degli Ugonotti.
3: Ah, ecco, avvenne nel 1572 in Francia. Voi sapete, gli Ugonotti era una comunità, un movimento religioso di riforma, legato alla riforma, e che era in opposizione alla controriforma appunto della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E qui si decise a un certo punto di eliminarli fisicamente. Ci fu questo massacro di 10.000 persone in una notte, c'è una tragedia di Marlowe famosa, e c'è un discorso legato a un personaggio che diventerà molto importante, che è Enrico IV. Enrico IV è un ugonotto, si salva per miracolo, viene portato fuori dalla strage e poi rientra andando contro gli ugonotti, agisce in un altro massacro, poi ritorna di nuovo dentro l'ambito appunto del movimento degli ugonotti contro quello cattolico. Ed ecco qui, questo è il ritratto, bisogna che lo ricordiate bene, questi due ritratti, qui ha 45-50 anni, questo invece è più giovane. Notate una cosa che faccio notare subito, poi rientro in un'altra chiave. Questo ritratto è esattamente quello del personaggio del San Matteo. Ecco, lo vedete che è lo stesso personaggio, più o meno. Non soltanto, ma nel caso qualcuno fosse in dubbio, questo ha un cappello, che si vede qui appena, che è il cappello dei francesi. E tutti i personaggi che gli sono intorno, vedete questi ragazzi, sono vestiti alla francese. Non soltanto, ma c'è qualcosa che apprezzo, voglio sottolineare, ma non arrivo subito. Allora abbiamo la connessione di due storie, quella della conversione di San Matteo e l'altra appunto della conversione di Enrico IV. Enrico IV, a un certo punto, sollecitato, decise di entrare nel novero, nel movimento cristiano di nuovo, cioè abiurare quello che era quello della riforma e entrare per intiero lui e tutta la gente che era intorno a sé. Naturalmente questo determinò un grosso colpo sul piano politico, perché all'istante la situazione, che era divisa soltanto fra Chiesa e diciamo e la Spagna, vedeva entrare in campo la Francia di nuovo. Questo dava un grande vantaggio alla Chiesa cattolica, proprio perché allargava i suoi confini e soprattutto evitava il ricatto continuo che gli spagnoli facevano proprio sulla Chiesa. Quando avvenne questo fatto straordinario, ecco che il Papa aspettò un anno, due anni ad accettare e soprattutto a benedire nuovamente questo re che era entrato dentro il novero dei cristiani veraci, come si chiamava allora, cioè quelli legati alla Chiesa di Roma. Ma durante questa pittura, che è chiara, è veramente la chiamata più del re che deve rientrare in seno alla Chiesa cattolica apostolica, che non quella appunto del santo. E vedete, c'è un particolare che lo sostiene fino in fondo. Qui c'è Cristo e di schiena c'è San Pietro. Non c'era prima, è stato dipinto dopo, il quadro era già finito, a un certo punto gli ha detto: e la Chiesa romana dove si legge? E appunto la Chiesa romana da chi era presentata? Da San Pietro. Ed ecco che, se mi fate vedere la lastra delle immagini, eccoli qua, è importante, perché questa è la primordiale, questa è quando c'era soltanto Cristo che indicava. Poi a un certo punto ci hanno messo anche l'altra figura, qui c'è l'altra figura che viene avanti ed è quella appunto del protettore della città di Roma. Allora, questi sono gli elementi che vi fanno capire che precestualmente si parlava, siamo nella chiesa dei francesi, San Luigi dei francesi, e tutta la storia è legata proprio a questo atto che è politico prima ancora che religioso, almeno forse visto da un ateo come sono. Io mi sono letto decine e decine di testi e soltanto in due casi ho trovato l'allusione diretta appunto a questa chiamata del re francese piuttosto che del santo. Ecco perché si evita, io non credo alla distrazione, non credo che i ricercatori, gli studiosi non riescono a incontrare il fatto, è talmente chiaro, no, c'è la preoccupazione di parlare soltanto dell'arte, lasciamo correre la politica, è una cosa che non ci interessa, parliamo soprattutto dell'azione, della pittura, dello svolgimento, ma non tiriamo dentro i fatti della cronaca, non ci interessa. Io credo che sia un modo molto sbagliato, anzi da contestare ferocemente, questo di vedere l'arte soltanto in quella direzione. Vedete quella finestra? Quella finestra è una finestra quasi falsa, di dietro c'è lo scuro ed è il chiaro, viene quasi con Cristo, viene tagliando in due completamente la scena ed è un pezzo proprio del Vangelo, entra la luce. Non vedi la fonte, la luce è quella della verità. È tu che rimani nel buio, c'è un personaggio che rimane nel buio. E non guardi e non versi attenzione alla luce che entra, tu rimarrai sempre in questo buio. Ecco, è tagliato fuori. Questo ci dice l'altra forma proprio costante, che era il detto del Papa di Roma, il quale insisteva su questa chiave e i suoi, diciamo, le sue lettere al re avevano sempre questo ripetere chiave, cioè esci dal buio, entra nella luce. E arriviamo all'altra immagine, questa, che è legata sempre a San Matteo e alla morte di San Matteo. Vi faccio notare una cosa subito: San Matteo qua ha una veste talare, chissà perché, di colpo non si capisce, fuori dal tempo, fuori dalla cronaca, dal valore. E c'è un fatto abbastanza straordinario, che c'è la testa che si affaccia di Caravaggio lassù in alto. Questo era Caravaggio che si affaccia dal fondo. Poi c'è un ragazzino, eccolo qua, è lo stesso personaggio che vedevamo prima nell'immagine appunto della chiamata, che stava a tavola, quello di schiena, ve lo ricordate? Ecco, sono addobbati alla stessa maniera. Che significato hanno? Come mai entrano ancora questi due personaggi della storia francese, il problema appunto degli Ugonotti e vi dicendo... Adesso state attenti, guardate questa parte laterale, questa, dove c'è questo personaggio in giù. Da lì in su e là e giù un grande quadro è stato completamente ricostruito, rifatto. Perché? Perché un'altra volta, come si è presentato l'originale, che era questo, guardate, questo è stato ricostruito. L'originale è quello che vedete lassù. E ce n'è un altro vicino in rosso, Franca, per favore, fai vedere, con un'altra variante, un'altra particolare, eccolo lì. Che cosa raccontava questo pezzo di angolo vicino a questo sbirro che sta ammazzando il santo? Raccontava, al posto di queste immagini, raccontava un massacro, un altro massacro, che era un massacro generale, e naturalmente l'allusione alla notte di San Bartolomeo, così l'ammazzamento degli Ugonotti è chiara. Allora gli hanno detto basta, adesso smettete, gli hanno detto tagliate tutte queste allusioni e metteteci un discorso più piano. Ma ha ubbidito naturalmente Caravaggio, ma subito è entrato a piedi giunti raccontando quasi un'altra storia. Una storia di previsione quasi veramente tragica. È una cosa che mi ha sorpreso. Allora, che cosa vediamo in questo? Vediamo che c'è lui, prima di tutto c'è il Caravaggio là che si affaccia, ci sono i ragazzini francesi, c'è questo santo che stranamente in abito talare, l'abito che indossava al momento della conversione, quando è arrivato a Roma c'è stata la benedizione, gli hanno messo addosso un abito molto simile a questo. E quindi cosa? Si ritorna ancora a raccontare di questo, del personaggio, un'altra volta non è l'ammazzamento del santo, ma è quella quasi del re. E la cosa incredibile, che il re è stato ucciso, è stato assassinato esattamente nello stesso anno, forse lo stesso mese in cui moriva anche lui, assassinato se vogliamo, Caravaggio che era stato picchiato a sangue, dato per morto, aveva ripreso forza, aveva voluto ad ogni costo arrivare a Roma sperando di avere la grazia e di essere perdonato, e muore in conseguenza soprattutto delle ferite, degli assassinati insieme. È una cosa io non credo alle gabale, alle storie paradossali, ma questo mi ha veramente sorpreso e emozionato.
2: Conversione di San Paolo rifiutata.
3: Un altro quadro rifiutato, ed è bellissimo fra l'altro questo quadro. Vedete, c'è San Paolo che cade da cavallo, trattengono il cavallo, ma il personaggio principale di questo discorso è Padre Eterno, è Dio in persona, il quale si affaccia dietro al cavallo e c'è un angelo che lo trattiene per evitare che si butti con troppo furore addosso a San Paolo. Voi sapete, San Paolo non era uno così molto lineare e coerente, era stato un uomo del potere romano ed era un persecutore, proprio capo dei persecutori del cristianesimo, si deve a lui spionaggio, esecuzione anche di persone, eccetera eccetera, la morte, il massacro di decine e decine di fedeli cristiani, addirittura il fratello di Cristo fu ammazzato grazie a questa operazione da parte di San Paolo. Allora ecco che c'è il Padre Eterno che si lancia contro di lui e lo insulta, lo si vede, gli dice: ma perché mi perseguiti, infame, maledetto? Quasi arriverà a prenderlo, a strozzarlo, a ucciderlo di persona. C'è l'angelo che lo trattiene, e naturalmente questa scena non si poteva, insomma, San Paolo è una cosa molto importante, e non si può mettere nelle mani di Dio così e dire accettiamo l'idea che Dio possa far fuori uno che ha tradito. E ricordiamo ricordare il tradimento, ricordare il fatto che fosse una spia, un infame, e via dicendo. Non si può, via, cancellato. E allora fanno un altro, e si fa un altro, ed è questo appunto del cavallo. Stavolta il cavallo prende tutta la scena, è molto più importante del santo che è aperto, così apre le braccia, e tant'è vero che qualcuno ha osservato, dico, ma chi è il santo, il cavallo o quello che ci sta sotto? E c'è Caravaggio che dice: è la luce che viene a illuminare di riflesso il cavallo e che ha condotto il cavallo a buttare giù il santo. Questo quadro ha una particolare così evidenza sul movimento. C'è il gioco del cavallo nel cerchio del santo caduto, e ancora qui il giro proprio a rotazione in due sensi, in un senso e nell'altro opposto, a indicare proprio l'atto in cui il botto della caduta, pum, il cavallo di sopra. E non è inventato completamente da Caravaggio, perché c'è un suo maestro, eccolo là, il Moretto, che ha inventato più o meno la stessa chiave, oddio, meno drammatica, soprattutto per una questione, lo vedete, la geometria manca di un giro geometrico in questa pressione a capovolgimento delle situazioni in doppio che è proprio del Caravaggio. C'era un mio maestro straordinario, che tutti e due, c'era Funi e Carrà, che erano d'accordo su un particolare. Dicevano: attenti all'azione che c'è dentro i quadri di Caravaggio, perché tutto si muove con una tal tensione ed è fuori dell'equilibrio, ed è per un attimo rimane lì, l'attimo dopo non può essere più nella stessa chiave. Attenti, perché se voltate la faccia e tornate appresso, è facile che sul quadro non trovate più nessuno. Sono usciti. Voglio dell'altro.
2: È la crocifissione di San Pietro.
3: Anche qui credo che siamo al massimo dell'uso della dinamica e della sospensione e del capovolgimento di tensioni. Vedete, c'è un uomo che spinge dal di sotto la croce per sollevarla, è quasi schiacciato sotto la croce, c'è una pietra su quale si appoggia. Poi c'è dall'altra parte, abbiamo detto che è San Pietro, questa pietra è indicativa, proprio allegorica del discorso. Poi c'è un altro che tira e ha un gesto mimico di una forza straordinaria. C'è quella tensione di questa corda che è portata al massimo, e poi c'è un personaggio dietro che cerca di sollevare, trovare l'equilibrio. C'è lui che sta perdendo l'equilibrio. È proprio il discorso di prima: fra poco franano tutti, non staranno in questo disequilibrio in eterno, forse riusciranno a risalire, forse dovranno ritentare. Cioè è un passaggio dinamico che non si arresta all'immagine, e questa è la grande differenza che c'è fra Caravaggio e tutti i pittori del suo tempo, che non è mai monumento, non è mai statico, non è mai determinato per l'eterno, ma è un transito. Lo vedete adesso, così poi non ci sarà più, come è nella vita, come gli attimi che sono proprio rapidi della condizione umana. Questo è... Ah sì, volevo farvi vedere proprio la sintesi che ho cercato di fare per indicarvi il gioco dei movimenti. Lo vedete qua, c'è questo pieno, vuoto, ripresa, l'angolo, i triangoli, i due cerchi che si riprendono, i semicerchi, e là proprio le tensioni orizzontale, verticale, diagonale, un'altra diagonale. Questo per indicarvi il come è costruito, e sempre ribadendo il fatto del disegno, la conoscenza, la certezza del valore della geometria dentro i suoi quadri. Qua c'è un altro che a me piace moltissimo, veramente straordinario, anche per l'ironia, per la forza che ha dentro. È il momento in cui San Tommaso, incredulo, che addirittura è costretto da Cristo a infilare il dito dentro la piaga. Ecco, questa piaga che è aperta, che è proprio squarciata, e lui che si trattiene. Vedete che c'è un'attenzione. Il personaggio... principale della storia, oltre a Cristo naturalmente, che sta in questa posizione. E c'è tutta la luce che traversa e che arriva al dito del... Vedete, c'è proprio come una freccia. Oh, bravissimo. Poi di là è un arco. Vedete il corpo di Cristo che si gira nella luce, nella sua posizione. È una freccia che viene portata, supera, trapassa il corpo di Cristo andando oltre. Questa è una grossa invenzione, proprio scenica, che potrebbe essere... dentro il moto di un film di avanguardia. E poi c'è l'attenzione di questi due personaggi di dietro, che anche a loro volta sono meravigliati del gesto di Cristo e sorpresi che Cristo abbia obbligato Tommaso a infilare il dito.
2: San Giovannino o ecco. Isacco Salvato?
3: Adesso c'è un quadro, questo qui di San Giovannino e Isacco, ha due titoli. Il primo titolo che si conosce è quello di San Giovannino che abbraccia un montone che è il segno di Cristo. Io conosco bene questa immagine perché addirittura da ragazzo mi sono indebitato per comprare un montone che era in pietra del secondo secolo dopo Cristo. L'ho pagato poco perché forse i proprietari non amavano tenere un montone in casa. Ecco, è l'immagine del montone come capo branco. E Cristo, capo branco, viene da lontano, viene dalla tradizione religiosa dei greci. E non bisogna mai dimenticare che la scrittura del Vangelo è in greco ed è nell'ambito culturale greco che è nato proprio la scrittura del Vangelo per intero. Quindi è sempre rimasto il discorso del montone, ma questo è stato censurato in un certo modo in un primo tempo. Non è il discorso di San Giovannino, no, è il sacrificio Isacco. Isacco, il quale è stato salvato, ecco qua, stanno per mozzargli la testa, dice: ferma, arriva l'angelo, te beccati il montone che è là nell'angolo. L'angelo dice: ammazza quello. Ed esce subito la gioia, si racconta appunto, la gioia di questo ragazzo, il quale è salvato, abbraccia il montone e dice: meno male che tagliano la testa a te, mi sono salvato. È proprio la festa, la giocondità, lo sghignazzo, la gioia, lo sguaiato proprio di questa risata, in questo gesto anche delle gambe. E questo, a mio avviso, è stato tradotto per mascherare la situazione, in quanto quello che tiene fermo il fatto che si tratta di San Giovannino è quel manto rosso sul quale San Giovanni è seduto, che è il manto che indica il sacrificio di Cristo e anche il suo. Ed è ovvio che questo abbraccio di questo montone è gioioso, ironico, pieno di festa, e anche coraggioso e provocatorio. E naturalmente la provocazione era la base molte volte del dipingere di Caravaggio. Un'altra cosa che è chiara è lo svallare, lo scentrare tutta quella che è la dinamica del gesto. Qui è esagerata attraverso un artificio che vi faccio notare. Se noi lo capovolgiamo, ecco là, l'ha già capovolto, vedete che la gamba alta è di gran lunga, la coscia è di gran lunga più lunga, è un po' così pleonastico, insomma, è più estesa dell'altra gamba che sta sotto. E qua adesso lo guardiamo e si nota chiaro. Vedete proprio che è esagerato questa coscia che viene fuori, ma per accelerare proprio lo sguaiato, lo sbragato, il fuori delle regole della buona creanza, Caravaggio era veramente uno che ogni tanto dava i numeri, ogni tanto si arrabbiava, entrava in risse, abbastonato persone per gelosia, perché se la facevano con le modelle che erano le sue amiche, qualcuna era l'amante sua, e poi ha ammazzato di bastonate anche un poliziotto del tempo, uno sbirro, e poi tirava sassi alle finestre della padrona di casa, e poi è andato in galera perché ha partecipato a un duello nel quale è anche stato ferito, e poi un'altra volta è stato in galera a Sant'Angelo. Poi ecco, arriva al momento della tragedia grande, la tragedia che succede nel giorno in cui, giocando a pallacorda, si arriva a così una specie di rissa generale. C'è di mezzo un giovane che è Ranucci, che viene ucciso proprio da Caravaggio. Caravaggio poi si becca una un colpo di spada in testa ed è ferito gravemente, sanguina in modo grave, e anche un suo compagno che si
2: Antonio
3: chiama
2: Antonio da Bologna.
3: Da Bologna, il quale viene ucciso in questa rissa. C'è anche il fratello del Ranucci, insomma una rissa generale. Viene preso tutto sanguinante il Caravaggio e viene portato fuori dalla campagna romana. È protetto dal Colonna, dall'arcivescovo, cardinale, principe Colonna, il quale lo nasconde, ma lui rimane nascosto per quasi un anno, mi pare. Fatto sta che in questo tempo dipinge due quadri. Questo sta a Brera, il pranzo a Emmaus, poi scappa di qua. Scappa dalla campagna e va a Napoli. A Napoli dipinge subito un quadro che dedica al Colonna, e qui si vede chiaramente la
2: Madonna del Rosario.
3: Sì, ma voglio dire, qui,
2: questo è il panneggio.
3: Questo panneggio straordinario, una specie di sipario, è avvolto in una grande colonna che indica proprio colui che lo protegge. Poi c'è questa, in tutti e due,
2: opere della misericordia.
3: Se due vedete che proprio siamo in una strada di Napoli. Napoli proprio con la caciara, col gridare, col cantare, col vendere, con l'ironia e via dicendo. Però ecco che in questo in particolare vedete quel gesto straordinario della donna che dà il latte al proprio padre, si dice nella tradizione, questo che è caduto, quell'altro che è in piedi, l'urlare, gli angeli. Ed è portato anche qui con una straordinaria intelligenza di composizione. L'altro lo vedete anche qui, se voi seguite l'andamento dei chiari, degli scuri, di queste frecce, questi ritorni, queste curve, a me è successo di rimanere mezza giornata a guardarmi nel rovescio, riprenderlo, per capire come era costruito, come era strutturato, e molte volte, come in questo caso, non ho capito la magia, da dove viene, perché questo, ci sono cinque centri dello sviluppo delle roteare dentro questo quadro.
2: Fugge a Malta.
3: Da dove, appunto, a Napoli va a Malta. Ma qui devo raccontare un fatto. Poco prima della fuga succede questo, che viene arrestato da sbirri spagnoli e portato in carcere perché è stato scambiato con un delinquente famoso che aveva più o meno la sua faccia. Poi lui dice, naturalmente, chi è, i testimoni, dice, informatevi, io sono il pittore tal dei tali, e dice sì, bravo, raccontalo bene, e quasi a scherno gli procurano delle tele e del colore e dice, dipinge, vediamo un po' se lui capisce che lo stanno trattenendo, in poche parole, in carcere per farlo dipingere, e rimandano sempre la sua liberazione. E lui dipinge tre quadri abbastanza importanti che arrivano nella collezione del re di Spagna. Questa beffa giocata, proprio, era anche scarognato, su di lui si versavano tutti con una ferocia incredibile. Fugge, o lo fanno fuggire dal carcere, prende subito la prima nave che ha a disposizione e, sempre aiutato dal Colonna, arriva all'isola di Malta. Ora a Malta dipinge anche qua un quadro stupendo,
2: che
3: è la decollazione del Battista. Qui c'è un arco e poi di colpo una verticale e poi c'è una finestra. Guardate, si affacciano dei carcerati che assistono veramente con un'angoscia a quello che stanno vedendo, e questo arco a concludere sopra la testa che viene mozzata, con questo verticale dell'abbraccio, l'altra verticale, il pezzo della gamba di dietro, la testa che va rotonda, e di colpo quello si affacciare, e questo gioco quasi geometrico, anzi esattamente geometrico, del masto che sorregge l'arco. Sono veramente impressionanti come invenzione, anche al di fuori da quella che è la normale concezione della impostazione di un quadro.
2: Da Malta va in Sicilia. Arriva a Siracusa.
3: Ecco, a Siracusa gli succede, prima di parlare del dipinto, un altro guaio. Gli hanno commissionato di dipingere un piccolo San Giovanni. Va appresso a dei ragazzini che stanno giocando vicino al mare, e forse fa anche qualche disegno, sicuramente cerca di dialogare e di convincere qualcuno ad accettare di posare per lui. C'è un maestro il quale lo allontana, non ne vuol sapere, ha sospetto che sia un poco di buono e che tenda i ragazzini non per, certo per dipingere. Il fatto sta che si indigna Caravaggio e picchia. Proprio lo picchia il maestro e lo picchia duramente. Fatto sta che poi scappa, aveva già dipinto questo quadro stupendo della morte di Santa Lucia.
2: Va a Messina dove dipinge la resurrezione di Lazzaro.
3: Ecco, la resurrezione di Lazzaro, scappa a Messina. La resurrezione di Lazzaro è qua, guardate. Qui c'è una cosa proprio di impianto teatrale. In primo piano c'è Lazzaro. Normalmente è sempre in secondo piano nelle pitture di tradizione. Qui invece è in primo piano. E Cristo, bisogna indovinarlo dove si trova. Si trova là di dietro ed è quasi nel buio. Ed è la fonte di tutta la luce che gli arriva addosso. Lui prende la luce e nello stesso tempo è la luce che va addosso a Lazzaro risorto. E c'è questo bacio meraviglioso della madre, molto probabilmente è la Madonna stessa che bacia il suo cugino. Risorto appena, quasi gli dà il respiro, è lei che soffia nella bocca di questo risorto. Va a Palermo, parte da Palermo e sale a Napoli. A Napoli, come scende a Napoli, quasi lo stesso giorno, lo picchiano. E chi sono? Arrivano quattro energumeni che l'hanno inseguito e sono quelli che vengono a porre vendetta del fatto che lui ha picchiato il maestro. E lo bastonano a sangue, veramente, lo massacrano, al punto che, come lo vengono a ritirare per portarlo all'ospedale, danno subito la notizia che è morto Caravaggio. Grande pittore, vengono date le notizie proprio attraverso dei fogli. Grande pittore Caravaggio è stato ammazzato oggi, eccetera, eccetera. E invece pare riprendere, si salva e si mette a dipingere. Forse è proprio l'ultimo quadro, anzi senz'altro è il suo ultimo quadro. E per dipingere questo quadro è costretto, siccome non sta in piedi, non riesce a resistere, a farsi porre un'imbragatura, la scalafato si chiama, cioè è la imbragatura per aggiustare le navi stando così verticali sopra così le pareti della nave. Ecco, vedete, c'è un ragazzino che è Davide e lì c'è Golia. Golia ha la faccia chiara di sua. Lo abbiamo già visto in un altro quadro, già uguale, ed è così ancora vivo dentro la sua disperazione, dentro così l'agonia. Dall'altra parte c'è ancora lui, questo è incredibile. Caravaggio, ragazzo che tiene se stesso adulto, e da quello laggiù, vedete, in mezzo alle due figure, è uguale, preciso, a quello che abbiamo visto qua, ecco, di sotto. Questo quadro è stato mandato al cardinale
2: Scipione Borghese.
3: Sì, Borghese, perché lo inoltrasse al Papa. Il Papa di quel tempo era, io non mi ricordo
2: Paolo
3: più, Paolo V. E a lui manda una lettera, attraverso appunto il Borghese, e questo quadro. Nella lettera è scritto: vi mando questo quadro. Sono io così come mi ritrovo adesso. Qui vedete la mia sofferenza, vedete il mio dolore, l'angoscia, quello che ho trascorso in seguito a quello che ho commesso, il delitto che ho commesso, mi ha completamente distrutto e voi lo potete ben leggere. Se voi volete salvarmi, l'unico è il perdono, e se no io sarò uguale a questa figura che vi mando. E vi ho mandato appresso, che sostiene la mia testa, Caravaggino. È un'espressione lombarda per dire il piccolo Caravaggio, ed è lui. Allora il piccolo Caravaggio, giovane, ancora pulito, triste, che sorregge la testa di lui già maturo e prossimo alla morte. Ora prende una nave, finito di dipingere, per tornare a Roma. Vuole arrivare ad ogni costo, ha sentito, forse spera che ci sia la grazia, qualcuno ha ventilato che la situazione è favorevole, parte e invece la nave arriva proprio
2: Porto Ercole.
3: deve avvicinarsi alla riva, lo scaricano, lui sta già in agonia, lo sorreggono poi di lì, lo portano in una casa, muore. E muore, è terribile, nello stesso momento, nello stesso spazio di tempo in cui gli viene data la grazia. In poche parole, nel momento stesso in cui muore, l'hanno graziato. Ed è proprio la beffa ultima a uno che veramente ha sofferto l'indignazione della fortuna, in caso di dire. Va bene, qui finisce il mio racconto. Aspettate, scusate, è finito il mio racconto, ma per concludere avevo pensato di inserire un pezzo di teatro che viene proprio dal nord, che è legato a quel movimento di cui vi dicevo a proposito di Borromeo, di legarsi alla tradizione, alle forme di espressione, ai Vangeli apocrifi, alle storie di tradizione popolare, di riprendere nella pittura. E allora abbiamo pensato di far recitare a Franca, e Franca è d'accordo, questo pezzo della Madonna che ha saputo di Cristo e di suo figlio, e sale sul monte per vederlo, e ci sono le amiche, le Madonne, meglio le Marie, che cercano di fermarla, di bloccarla a costo di abbatterla con delle pietre, ma la Madonna arriva sotto la croce e urla di dolore, cerca di convincere qualcuno, aiutarla a mettere una scala per salire, per tirare giù il proprio figlio, non accetta che finisca, e poi il figlio invece gli dice di andarsene, lei insiste e poi sta male, poi arriva un soldato che dice: se volete finire, farlo finire nella sofferenza, prendete questa lancia e tirategliela addosso in modo che termini veramente di soffrire. Allora la Madonna impazzisce proprio di dolore e comincia a pensare di colpo a chi gli ha dato l'annuncio, e vede quasi d'incanto, dopo essere svenuta, ha una visione dell'angelo, l'angelo che gli è venuto a dare la notizia straordinaria che Dio aveva scelto lei per essere la madre di Cristo, e la rifiuta. E qui c'è una chiave proprio che è legata proprio alla grande tradizione popolare di questo gioco delle laudi anche toscane, questo fatto del rifiuto, le umbre soprattutto, il rifiuto della sofferenza, dell'essere posto senza avviso nella condizione di vedere il proprio figlio morire in quella condizione. Franca lo recita in un dialetto che in verità è l'insieme di molte lingue di tutto il nord, ed è forse per noi del nord è chiarissimo. Qualcuno di voi ha qualche difficoltà, ma noi abbiamo pensato anche di proiettare le immagini che adesso vedrete di tutti i pittori che sono stati intorno a Caravaggio, e molte immagini di quadri di Caravaggio, proprio per sostenere questo pezzo di teatro, La Madonna sotto la croce. Ah, qui, scusate. C'è Cristo, dovete immaginarlo in questa posizione, e la Madonna quando arriva parla con Cristo proprio di fronte a lui. Grazie.
4: Andi a fermarla, le rente gli la sua mamma de lui. La Beata Maria non fece il verdà in crusade, me le da partito con a una montagna di neve in primavera per via di sti gran ciodi che campicain della carne dolorosa del man e di pie intramesa gli ossi sfurà. Non fega il verdà. E la ven desesperata in sul sentiero che in quattro non la potemo tenere. Se in quattro non la tenì, prova in cinque, prova in sie, e non la puoi venire, non la puoi far dare stu soffiolino in trussica. Compagna una radice de olivo magnaga dai formichi, covrighe, querce che la faccia al fio di Deo, che la sua mamma non ha da riconoscerlo, a dire che l'incruso di Leonolter, un foresto che non è il suo fio di lei. Mia, credo che se anche querciassimo tutto, e il fiol de Deo conto un gran lenzol bianco. La sua mamma ricognoserà i stelle che spunta fuori un di pie, un riso dei cavei, in perché gli ha fallì la sua mamma quei. La ven! Recloga la Beata Maria, dem un sasso destramortirlo di un bot che la saluea sa desesperata che non abbia a vedere o soffiol. Shh! Vedi là, si quaccia, vedi là. Povera donna, che la c'è mic beata, la carne dolorosa del fiel. Essa li ferma, la disnagota, fate che la piange al manco un poc, che abbia da sciopare sto gran magone che suffega il goz. Intendio, intendio, che silenzio, che gran fracasso il mena, e non vale quercia si uregi. Di quei cos, Maria, te pregi, plangi, Maria, grida, Maria, parla, Maria! Dei me una scala a voi montar che renta al menan nan me bello smorto fior di me sta sicuro mio ben che adesso arriva la tua mamma e cometta un consciat stia assassita purcell beccari cosa doveva fare tosto metterloc dove grisci scrag con lui te consciame in sta maniera mamburleri in divan avuna avun bestie disgraziò maledetti disgraziò mamma non sta a criar. Mamma, perdonami, perdonami il menasto burdelleri che ho trovato in pie, ma le sta su strange dolor del trovarti chi loga slungat su sta cruse sbusa in de me bei man in dei pie.

Non senti più una gota. Vacca, mamma, ti pregi. Va a casa, sì, andremo a casa insieme e gli si a tirare giù dalla croce. Demo una scala, demo una tenaglia. Ai teme, ai teme. Un soldato. Sacra donna, chi vi ha dato il permesso di venire qui sotto la scala e volete stare con tu solo sulla croce? Via, non potete stare qui. No, lei mi fio di mica vi ti incrusate. O sciudal. Portala qua con me, sacra donna. Le chiamò frolla a sé. Femici, appena che tira iurte, o il tirem giù dalla croce e lo porté in della vostra casa, bella che morta. Morì. Morì. E l'ora giusta ogni morto, sto caro. Me dolce. Morte le mani, morti gli occhi, morta la bocca, morti i capelli. Oi, che m'han tradita, Gabriele, Gabriele, Polprinti. Ma è tradita. Te signora, dimmi che sarei aiuta beata mia, iucundami. E cap di tutte donne, valdume! Su chi? Desesperata e strepenata. L'ultima donna al mondo mi sono descoperta. Perché, Gabriele? Non te me l'hai detto avanti un segno. Te fan fiorinto il ventre il fiolin che sarei aiuta a sto bel trono, reina, con te il fio il cavaliere gentile, con quattro ciodi picain della carne. Dolorosa dei piedi al posto dei speroni, perché non te me l'hai detto? Mi non avrei mai vorsuto aver spegnita, tutt'an che fosse venuto il Deo, padre, in della persona, e non il colombo, suo spirito, beato, a maritarmi. Mamma, che il dolore t'ha tra i fiori matta, che bastemi, me ne la casa, fratelli, vi pregi, me ne la casa. Gesulin, non cassarmi via. Ho di morire, mamma, e fai fatica. Ho di lasciarmi andare, sconsumare il fiato che mi mantiene in vita, ma con te, chiloga, castrazzi. A fa più gran fatica, Gesulin, Jesus, vuoi morire, Jesus, vuoi morire, ma se me, se pelemi in una tomba sola, col mio fiel, imbrasata, il mio fiel, vuoi morire, Jesus. Sacra donna. Non si può sopportare questo tremendo dolore di madre. Mi lo guardo, che ti stranza, picaga nel costato, affondo al Cristo, e in un momento il Cristo o il va a morire. Sai come fai tu? L'hai svenuta, non l'ho neanche toccata. Povera donna, la gai malori, te vi là, fella respirare. Chi siete? Li lobe, il zovin, campara reconiuset, la gai visioni. L'angelo de Deo, Gabriele, il nunzio solengo del tuo delicato amore. Gabriele, Gabriele, torna in tre, torna a slargarti gli ali, Gabriele. Torna in te al tuo bel paradiso che ti non ti ha niente a che fare con questa sgarosa terra, con questo tormento mondo. Vai, Gabriele, che non ti si sbordega gli ali colorate dei gentil colori, non ti veghi fango e buagne e sangue misto alla spusenta. Partout vai che te non si sbrighi uregi, tan delicati, ad ascoltar, plorire, plangi, che sarai da ogni parte. Vai che non ti si sconsuma gli oggi a rimirar piaghe. E mosche, bugnoni e croste vermini fuori dai morti.

Guaracciati, ti non t'è abituato, Gabriele, ti non t'è abituato che nel paradiso non c'è ni rumor, ni plangi, né guerre, né prison, né un che suda stracabrasci, né prison, né uomini impiccati, né donne violate, né fiulit senza sorrisi, né matri desesperate e scurite dal dolore. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel!

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Che cos'è, Marino? Una transizione di fase?
2: Una transizione di fase? Ma no, non ci eravamo preparati oggi, non ci eravamo accordati. Credo che sia il cambiamento da, non so, dallo stato solido allo stato...
1: Perfetto, allora non è vero che non ha mai risolto un indovinello invitativo?
2: No, non sono io, è il personaggio misterioso che neanche voi avete ancora indovinato, altrimenti avreste chiamato al 361-2241 di Roma.
1: Allora, oggi le oche parlano. Un po', vabbè, vi diamo le solite notizie del giorno e poi delle parole della scienza, facendovi fare un esperimento, e anche Marino secondo me può partecipare, forse non dallo studio però, ma dalle cucine della mensa, sulla transizione di fase. Niente paura, non scoppia niente. Poi parliamo di Delta 9 tetraidrocannabinolo e del Rattus norvegicus, di foreste dell'America e, se c'è tempo, vi daremo delle statistiche sulla longevità fra i primati.

0: Mentre prendete carta e penna, così vi appuntate l'esperimento che vi suggeriamo, io vi do una piccola segnalazione da Tutto Scienza, il supplemento della Stampa che esce il mercoledì, e c'entra con il gioco di Fahrenheit, perché dice: non ho mai risolto un gioco, e qui invece vi si propongono dei giochi, anzi più che dei giochi vi si propongono un campionato di giochi matematici. Più ragionamento, meno calcolo è il titolo dell'articolo, e è un'iniziativa dell'Università Bocconi, in particolare del centro Pristem Eleusi dell'Università Bocconi. Ogni anno, da 8 anni a questa parte, si organizzano appunto dei campionati di giochi matematici. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio del 2001 e il 18 marzo ci saranno le semifinali in tutte le città d'Italia, mentre a Milano il 18 maggio ci sarà la finalissima.
1: Attenzione, attenzione, esperimento scientifico. Allora, transizione di fase. L'esperimento dovreste farlo magari col pensiero, perché vi aiuterà a capire da scienziati una notizia che Silvia sta per darvi. Pronti? Mettete mezzo bicchiere d'acqua in un contenitore di plastica trasparente, segnate con la biro rossa il livello raggiunto dall'acqua nel contenitore e riponete il tutto in freezer. Poi mettete mezzo bicchiere d'acqua in un pentolino e il pentolino sul fornello acceso. Dal pentolino, dove aggiungete calore, e cioè energia, al sistema osservato. Sistema osservato, il termine tecnico, significa soltanto pentolino con dentro l'acqua e sotto una fonte di energia. Dal pentolino la transizione va da una fase di agitazione moderata degli atomi che compongono le molecole d'acqua a un'agitazione quasi nevrotica. L'acqua si alzerà in vapore, occupando un volume di spazio superiore al mezzo bicchiere di prima. Intanto, nel contenitore di plastica, l'acqua transita nella fase solida e cristallina, a agitazione tendenzialmente zero, ovvero catatonica. Diminuisce il volume. A fine esperimento la vostra acqua deve essere un pochino sotto il livello del segno rosso, se no bisogna rifarlo. Beh, da qui in poi è tutto in discesa. Potete dedurre la regola matematica di Gibbs, applicare le leggi della termodinamica o riprovare con un gas insolito, scoprire nuovi comportamenti della materia e prendere pure il Nobel. Basta che non riproviate con l'elio, perché in questo caso il Nobel è già stato assegnato.
0: L'acqua è vita, si sa, ma nonostante la sua importanza rimane in gran parte un liquido sconosciuto. Diversamente dagli altri, si espande quando si raffredda, le sue molecole si muovono liberamente quando viene compressa e mostra molti altri strani comportamenti. I ricercatori dell'Università di Princeton, Paolo De Benedetti e Jeffrey Harrington, secondo quanto riportano su un articolo sull'ultimo numero di Nature, hanno sviluppato un sistema molto sofisticato per misurare le interazioni fra le molecole d'acqua. E grazie alle simulazioni al computer hanno dimostrato come queste misurazioni possono essere usate per comprendere ciò che accade, in particolare quando l'acqua viene sottoposta ad un aumento di pressione. Nella maggior parte dei liquidi, le molecole che si muovono liberamente, quando la pressione aumenta, tendono ad organizzarsi in strutture. De Benedetti e Harrington hanno dimostrato invece che le molecole dell'acqua, sottoposte ad un incremento della pressione, assumono una disposizione molto più casuale, diminuendo il loro ordine naturale. Questa perdita di ordine avviene solo ad un certo intervallo di temperatura e pressione, proprio quando l'acqua mostra comportamenti macroscopici anomali. I due ricercatori sostengono quindi che i due fenomeni siano legati tra loro da un rapporto di causa-effetto. Questo studio è importante perché consente di prevedere il comportamento dell'acqua in molti processi geologici, chimici, biologici, farmacologici, e di fare anche luce sui comportamenti anomali di altre sostanze, come il silice, che con l'acqua condividono alcune caratteristiche.
1: Se avete ascoltato bene quello che ho detto io e quello che ha detto Silvia, vi poniamo un indovinello. Chi dei due ha sbagliato? Diminuisce il volume dell'acqua quando si raffredda o aumenta il volume? Allora voi adesso avete messo l'acqua nel freezer, guardate bene quando la tirate fuori sotto forma di ghiaccio, se è sopra o sotto la linea rossa che avete fatto con la biro. Altra notizia: stamattina alle 7:28 GMT è partito da Baikonur in Kazakistan lo sfascia carrozze Progress per smantellare la stazione spaziale russa Mir. Se tutto va bene, sabato attraccherà e inizierà le manovre per rimorchiare la stazione verso l'atmosfera terrestre, dove, arrivata a circa 140 km sopra di noi, si incendieranno a contatto con l'atmosfera i pannelli solari e, arrivata a 80-100 km sopra di noi, per l'attrito si smembreranno i vari moduli. Sempre se tutto va bene, cadranno in mare a circa 2000 km di distanza dalle coste australiane il 6 marzo. Il 6 marzo, se io fossi un australiano costiero, eviterei di uscire di casa. Siccome la mira ha le batterie esaurite, i giroscopi rotti, i computer crashati, è possibile che non tutto vada bene. No problem, dice Vladimir Soloviev, capo della missione a Baikonur. Una squadra di emergenza è pronta ad andare su per attaccare la mira al rimorchiatore Progress a mano.

Se vi sarà capitato di vedere sull'Espresso una classifica dei neuroscienziati più citati in assoluto, in cima alla lista c'è un signore che da una decina di anni non smette di scoprire cose e di raccontarle su Science, Nature e altre riviste scientifiche molto quotate. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Australia, a proposito di cervello, di sostanze che danno assuefazione, è difficile che qualcuno non faccia riferimento a un articolo di G. Di Chiara et al.

0: La cosa curiosa è che il gruppo di Chiara et al non sta a Harvard, a Cornell, a Cambridge, al Johns Hopkins o al John Sanger Institute o altri luoghi del genere. Sta al centro di neurofarmacologia del CNR all'Università di Cagliari, dove Gaetano Di Chiara, che abbiamo al telefono. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Di mestiere da sostanze psicotrope ai ratti e inoltre ha responsabilità più ampie, perché se non sbaglio è presidente della Federazione Europea delle Associazioni di Neuroscienza.
1: Esatto.
0: Uff, da quando è presidente?
1: Da un anno.
0: Faticoso?
1: Sì, fortunatamente dura solo 2 anni.
0: Vabbè. Nella sua prima veste, quella di ricercatore, noi la seguiamo molto da vicino dal 97, ma anche prima aveva lavorato sugli effetti sul cervello dei ratti di alcune sostanze.
1: Per esempio della nicotina.
0: Ecco. Io veramente avevamo chiesto Bob Marley alla regia, perché l'allusione era al Delta 9, eccetera.
1: Sì, ecco. È vero. Sempre fumo.
0: Sempre fumo. Quindi si occupa, diciamo, di nicotina e di derivati dalla cannabis e dell'effetto che fanno sui ratti. Che cosa è successo nel 97 che l'ha immessa in un vortice di polemiche e soprattutto ha dato l'idea a tanti scienziati di fare ricerche come le sue?
1: Guardi, molto semplicemente abbiamo riportato che il Delta 9, tetraidrocannabinolo, che è la sostanza attiva della cannabis, ha degli effetti che sono molto simili a quelli della nicotina, la quale a sua volta ha degli effetti molto simili a quelli delle droghe considerate pesanti, come l'eroina, per esempio. Ecco, questo è il risultato che abbiamo. Esistono delle parentele strette tra queste sostanze. E questo ovviamente ha fatto sorgere una serie di discussioni su che cosa significasse per l'uomo.
0: Anche perché lei queste cose le aveva pubblicate su Science, noi invece le avevamo viste rimbalzare sui quotidiani inglesi, perché all'epoca c'era la possibilità di liberalizzare la cannabis in Inghilterra, poi su quelli francesi dove si accapigliavano 2 ministre, poi sulla stampa italiana, poi di nuovo nelle riviste scientifiche. Quando abbiamo concordato questa intervista, lei ha scritto che sul Delta 9 THC ci sono sempre novità e che ormai arrivano, dopo il vostro lavoro su Science, arrivano risultati forti sulla cannabis, che da argomento scientificamente leggero qual era diventato scientificamente pesante.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa significa
1: scientificamente? Sì. Non voglio con questo dire che è diventata una droga pesante.
0: No. Abbiamo capito che lei li studia, diciamo, dalla nicotina all'eroina e più o meno non fa una distinzione sociale per adesso. Per
1: esatto.
0: Adesso.
1: Mm. Quello che è successo dal 97. Praticamente un gruppo italo-americano, perché si tratta in realtà di un mio allievo che è andato a lavorare al NIDA, ed è il dottor Tanda, è stato al NIDA per 2 anni, l'Istituto Nazionale del Drug Abuse, che sta a Baltimora, e lì nelle scimmie per la prima volta, sono delle scimmiette, delle scimmie americane, non scimmie africane. In queste scimmie praticamente per la prima volta in una specie, in un animale da esperimento, si è riusciti a dimostrare che il Delta 9 viene autosomministrato, né più né meno come in realtà succede nell'uomo. Questa prova finora non esisteva nell'animale e la capacità di una sostanza di essere autosomministrata, quindi volontariamente, da un animale è considerato, diciamo, un metodo per distinguere fra sostanze che possono dare dipendenza e sostanze che non la possono dare. Se lei per esempio vuole immettere in commercio un farmaco per la cura di qualsiasi malattia, tra le cose che deve dimostrare è che non dà dipendenza. Una dei test classici per dimostrare questo, stabilito dalla stessa FDA, cioè dall'Agenzia Americana per il Controllo dei Farmaci, è proprio la dimostrazione che non venga autosomministrata dagli animali. Mm-hmm. Ecco, questo finora non è stato dimostrato per il Delta 9 e adesso invece è stato dimostrato, pubblicato su Nature Neuroscience, quindi un giornale prestigioso.
0: Quindi continuano queste ricerche, fra l'altro mi sembra di aver letto su, adesso non so se su Nature o su Science, che addirittura una cosa analoga era successa con l'alcol. Già ne parlava Jane Goodall a proposito degli scimpanzé che li sfondavano la casa, aprivano il frigorifero e portavano
1: Certo.
0: via le lattine di birra. Però, quindi lei...
1: Quindi anche in pratica il concetto è questo, anche gli animali dimostrano un interesse, la capacità di ricercare delle sostanze. Noti che questo non vale per tutti, per esempio con la caffeina, anche se noi diciamo la caffeina sicuramente deve essere una sostanza particolarmente piacevole e appetibile, ebbene non lo è evidentemente quanto queste altre, perché per esempio con la caffeina non si è riusciti a dimostrare, e non credo, penso che mai si dimostrerà, che la caffeina è in grado di dare dipendenza, di dare autosomministrazione.
0: Cioè, mai un suo Rattus norvegicus è andato a rubarle il caffè, lei mi sta dicendo.
1: Sì, tra l'altro le ricordo che noi il caffè lo beviamo e il caffè in natura è amarissimo. Quindi se un rattus norvegico dovesse assaggiarlo senza zucchero, sicuramente lo rifiuterebbe.
0: La mia collega Silvia Baglioni ha una domanda da farle.
2: Mi scusi, professor Chiara, forse esula un po' dal suo campo di ricerca, però mi incuriosiva questo fatto. È possibile che questo procurarsi da soli, questa sostanza, quest'erba in questo caso,
1: Sì.
2: non sia anche perché c'è un qualche
0: Una compra.
2: vantaggio
1: Sì.
2: farmacologico,
1: Questa è una
2: cioè che
1: domanda
2: fosse una medicina?
1: terapeutico, lei vuol dire.
2: Esatto.
1: Questa è una domanda pertinentissima. In realtà, infatti mi ripromettevo, pensavo che avremmo anche parlato di questo. Esiste effettivamente un aspetto molto interessante, in particolare della cannabis, ma che è valido per tante altre sostanze d'abuso. Quella che si chiama comorbidità psichiatrica, cioè si è visto che la frequenza di persone che hanno disturbi psichiatrici fra coloro che usano queste sostanze e viceversa, cioè la frequenza di consumo di sostanze tra coloro che hanno disturbi psichiatrici è elevatissima. Quindi a questo punto non si sa chi venga prima, l'uovo o la gallina, e cioè questa comorbidità e questa associazione esiste perché i pazienti psichiatrici si giovano. E quindi in pratica è una automedicazione l'uso di queste sostanze. E questo sembra che sia in effetti il caso, molto probabilmente, per il tabacco. Coloro che usano tabacco sembra che si giovino per il loro tono dell'umore, in quanto sono del tabacco, in quanto sono depressi. E la nicotina è un buon antidepressivo, evidentemente. Quindi questa è una possibilità, che questa situazione sia basata su questa automedicazione. Ma è anche possibile il contrario, è verosimile anche il contrario, cioè che l'uso di queste sostanze a sua volta, se può dare un sollievo, però probabilmente peggiora la storia naturale di queste condizioni. Tanto è vero che, per esempio, si è visto che nei giovani che usano queste sostanze la depressione o le forme bipolari, quelle maniaco-depressive, assumono caratteristiche peculiari. Cioè abbondano per esempio le cosiddette forme miste. Quindi cambia un po' la faccia alla malattia, l'uso delle sostanze, e anche molto probabilmente cambia la prevalenza di sesso. Cioè l'uso di sostanze è più frequente per esempio nel maschio, la depressione invece è 2 volte più frequente nella donna. Beh, si è visto che quando c'è comorbidità, cioè nelle depressioni associate a uso di sostanze, il rapporto si inverte, invece di essere più frequente nella donna è più frequente nel maschio. E questo ovviamente suggerisce, no, che ci sia una relazione causale. Il problema è sapere da che parte è questa relazione.
0: Possiamo parlare dell'attualità brevemente?
1: Certo.
0: Lei avrà seguito le dichiarazioni del Ministro della Sanità e anche le reazioni sulla stampa e dei
1: Sì,
0: vari utenti e non
1: sì, sì.
0: utenti. Io volevo sapere, secondo lei, se condivide la posizione del Ministro che in qualche modo dice io sono un proibizionista per tutto, però in realtà so che non tutto si può proibire, cioè non tutte le sostanze che incidono sulla depressione, l'umore, eccetera, si possono proibire.
1: Sì.
0: Lei è d'accordo
1: dunque, guardi,
0: sul proibire o non proibire?
1: Guardi,
0: insomma.
1: Su quello le dico, è difficile commentare quello che avrebbe detto il ministro,
0: certo.
1: Perché in effetti la versione di quello che ha detto cambia e quindi non è facile. Il ministro praticamente ha detto due cose. Una cosa che in effetti sono dati di fatto e quindi si possono eventualmente discutere sulla base di ciò che è stato pubblicato, e cioè la prevalenza, come si dice, cioè l'incidenza dell'uso di queste sostanze. Le sue statistiche sono un po' superiori a quelle che sono le statistiche riportate. Le faccio un esempio dal centro portoghese di riferimento della Comunità Europea, che riporta per esempio una prevalenza circa il 18% per un uso una volta nella vita in una fascia di età che va dai 15 ai 60 anni. Però effettivamente nei giovani diciottenni questa prevalenza aumenta, però non supera il 40% per l'uso una volta nella vita, cioè nei 3-4 anni del possibile uso di queste sostanze da parte di questi giovani. Quindi diciamo che queste statistiche sono misleading, come direbbero gli americani, cioè possono trarre in inganno, perché qui si parla dell'uso una volta nella vita. In realtà l'uso una volta nella vita, chissà, siamo in tanti ad averlo fatto di queste sostanze. Voglio dire, secondo me non è questo il metro di paragone. Il giovane è estremamente curioso, quindi è abbastanza comprensibile che un giovane possa provare almeno una o due volte queste sostanze, tanto per vedere l'effetto che fa. Quello che dobbiamo considerare invece è un uso ripetuto, prolungato, e io stimo anche sulla base dei dati di questo osservatorio che un uso ripetuto, che so, una volta alla settimana, settimanale, secondo le stime di questo osservatorio non supera il 5%. Quindi vede come veramente la prevalenza crolla se si considera un uso più frequente. Questo è un aspetto di quello che ha detto Veronesi. E poi ha detto, vabbè, che i professori ne fanno un uso quasi come gli studenti. Io su questo mi permetto di dissentire. Cioè,
0: lei come professore non mi sembra, però tutto può anche essersi nascosto.
1: Tutto può essere. Alcuni dicono che sono certi professori di certe facoltà, quindi adesso questo è un problema interno all'università.
0: Senta, ancora una domanda e poi so che la lascio andare. Lei una volta mi aveva detto che il rimprovero socialmente espresso, così come si fa verso i fumatori, è più efficace, secondo lei, della messa in carcere di chi fa uso di sostanze del genere?
1: Questo è sicuro, sono convinto di questo. Infatti il giorno che sarà liberalizzata, o meglio, forse è meglio usare la parola legalizzare, perché neanche il tabacco è liberalizzato, ovviamente ci sono i monopoli di Stato, li si vende in certi nei tabacchini, eccetera. Quindi anche il giorno in cui dovesse venire legalizzata la cannabis, io sono sicuro che forse diventeremo nei suoi confronti ancora più restrittivi che non nei confronti del tabacco, perché non dimentichiamoci che di fumo si tratta, e quindi ovviamente anche il fumo da cannabis provocherà una elevata incidenza di carcinomi polmonari e tutte queste belle cose qua, e penso che molti diventeranno molto più proibizionisti di quanto non lo siano adesso
0: sul fumo in generale.
1: Certo.
0: Professore, grazie.
1: Prego.
0: Di averci aiutato a capire i suoi
1: grazie.
0: Lavori, auguri anche per la sua presidenza, purtroppo so che è un onere difficile, però è anche un onore, no?
1: Certo.
0: Buon lavoro,
1: grazie tante,
0: grazie, arrivederci.

0: Come on.
1: Tutta questa settimana ci siamo occupati di biodiversità. Oggi diamo una piccola notizia sulle foreste presa da Galileo, un sito italiano che si occupa di scienza. Foresta amazzonica è un progetto pericoloso. Infatti un progetto concepito per portare sviluppo rischia di diventare un boomerang. Il progetto si chiama Avanza Brasil ed è un programma di sviluppo economico che prevede la costruzione di nuove infrastrutture nella regione amazzonica. E alcuni studiosi dell'Università del Michigan, guidati da Mark Cochran, hanno studiato questo problema. In particolare hanno utilizzato dei satelliti per fare una valutazione di impatto ambientale. E attraverso questi studi hanno capito che questo tipo di infrastrutture potrebbero creare grossissimi problemi a tutta l'area. Infatti la deforestazione e l'apertura di cave può rendere la foresta ancora più vulnerabile a incendi e ad altre catastrofi. E quello che loro si augurano è che il governo brasiliano, che finanzia questo progetto e che è sostenuto anche da investimenti privati, in qualche modo ci ripensi.
2: Mentre vi parliamo, si apre a Montreal in Canada la conferenza dei paesi che hanno sottoscritto la convenzione sulla diversità biologica, una delle ricadute della conferenza sulla salute del pianeta che si era tenuta a Rio de Janeiro nel 92. Appena si conclude Montreal, il 28 gennaio inizia all'ONU a New York il forum intergovernativo sulle foreste, un coordinamento tecnico-scientifico, in parte legale, per salvare i polmoni della Terra. Non conosciamo ancora i nomi dei partecipanti statunitensi al forum, rischiano di suscitare un po' di preoccupazione. Infatti il presidente Bush desidera far decadere alcuni recenti decreti del suo predecessore che proteggono le foreste americane dallo sfruttamento commerciale. Stando alle posizioni dei repubblicani, espresse al vertice fallito dell'AIA l'anno scorso, gli Stati Uniti, paese maggiore inquinatore del mondo, non hanno bisogno di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, basta che misurino meglio il proprio territorio coperto di foresta. In quel modo sarebbero addirittura in credito di inquinamento.
1: Sì, sì, peccato che l'anno scorso una serie di incendi ha devastato perfino i parchi e le riserve naturali. Risultato, milioni di ettari di foreste andati in fumo e milioni di tonnellate di carbonio in più nell'atmosfera. Comunque di questa cosa ne riparliamo domani.

i mammiferi che si riproducono iniziano molto, anche si riproducono molto, diciamo, iniziano a farlo da giovani e spendono così risorse che potrebbero dedicare alla propria sopravvivenza. Perciò i ratti e i criceti arrivano a malapena al terzo compleanno. Invece i mammiferi che si riproducono poco e tardi vivono più a lungo e dedicano tempo ad allevare i piccoli. Perciò un'elefantessa thailandese ha festeggiato i suoi 70 anni. Per i biologi evoluzionisti, quindi, longevità e tempo di allevamento della prole sono correlati. Esempio, nel caso dell'Homo sapiens. Se una femmina francese campa in media 82,9 anni e un maschio francese meno di 75, la teoria prevede che lei accudisca per anni la prole e che lui la abbandoni ancora in fasce davanti alla canonica. Però nessuno si era mai sognato di controllare se questa teoria, avanzata dai sociobiologi negli anni 70, corrispondeva alla realtà. Lo ha fatto John Allman del California Institute of Technology, forse scocciato nel leggere su Il Mondo in Cifre, edizione The Economist, lire 20.000, che un americano a 73 anni è un uomo statisticamente morto, mentre la vedova ha altri 7 anni per scialarne i risparmi. Allman ha quindi analizzato la longevità di 10 specie di primati, fra le quali le madri partoriscono raramente più di un figlio alla volta, un figlio che dipende da almeno uno dei genitori per alcuni anni. E Allman ha dimostrato che quello che ogni genitore combina col pargolo varia parecchio da specie a specie, esattamente come la longevità rispettiva dei genitori. Gli scimpanzé maschi spariscono dalla circolazione non appena odono il primo vagito, per cui vivono il 40% in meno delle scimpanzé. Queste arrivano fino a 28-30 anni, come Flo la matriarca, studiata nella riserva di Gombe in Kenya dalla primatologa Jane Goodall, che ha seppellito tutti i mariti. No, scusate, li ha seppelliti Flo, i mariti. La Jane Goodall non credo. I gorilla, per i quali ha dato la vita Diane Fossey, giocano insieme al piccolo e lo portano a passeggio nel parco naturale del Virunga, in altura, sui vulcani a cavallo della frontiera tra Ruanda, Congo e Uganda, ma solo quando se ne ricordano. Per cui i gorilla maschi vivono un 12,5% in meno delle gorille. Fra le scimmie antropomorfe, soltanto gli uomini hanno una percentuale migliore dei gorilla maschi. Vivono in media un 8% in meno delle donne. Però esistono scimmie per le quali il titolo di padre non è onorifico. Sono rare, rappresentano circa il 3% dei primati. Per ora sono state studiate due specie. La prima è il Cercopithecus hamlini, una piccola scimmia fulva dai grandi occhi cerchiati di nero, è definita vulnerabile dall'International Union for Conservation of Nature e se la passa male nelle pianure sotto il Virunga. La seconda, in cui il maschio è più longevo della femmina, è il Callicebus personatus, come dice il nome, una scimmia bella, arborea, brasiliana, per l'eccessivo sfruttamento commerciale è considerata a rischio di estinzione dall'Union precedente. Tra cercopitechi e callicebi, il neonato non si aggrappa alla pelliccia della madre, ma a quella del padre, subito dopo il parto, al quale il padre assiste e durante il quale, come accade agli uomini, gli aumenta il livello degli ormoni detti gestazionali, che un tempo si credeva fossero solo delle donne, ossitocina e prolattina. Il piccolo resta attaccato alla pelliccia del padre per tutta l'infanzia, salvo nei brevi periodi di allattamento materno. Una volta svezzato, il padre a fargli il grooming, a togliergli i pidocchi, a insegnargli a scegliere la frutta matura e a ricoprire i propri bisogni per non mettere il predatore sulle sue tracce. Quel padre perfetto vive il 20% in più della madre. 20% non è male, potrebbe incitare il primate umano a cambiare lui i pannolini per una volta.

Salutiamo velocissimamente il professor Gaetano Di Chiara, ringraziamo Alberto Fognini e Massimo Piffaretti di qui di Milano e restituiamo la linea a Roma.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buongiorno, quarta puntata dello speciale dedicato alla poetessa Amelia Rosselli. In questo caso ascolterete l'ultima parte della puntata Paesaggio con figure di Radio 3, che le venne dedicata integralmente più di 3 ore il 25 ottobre del 92 a cura di Gabriella Caramore. Buon ascolto.

0: Lei, Amelia, ha mai pensato, ha mai fatto qualcosa in teatro?
1: È un viso molto teatro shakespeariano. E c'è un po' di sfottimento del teatro classico e di Shakespeare e grande ammirazione allo stesso tempo. Ma è il compito del giocoliere, del fool.
0: Certo, come ci diceva prima. No, ma mi chiedevo se ha mai fatto lei cose in teatro.
1: Sul piano musicale, come clown.
0: Come clown?
1: Come giocoliere, infatti.
0: Cioè, in che tipo di
1: Con Carmela Bene abbiamo... Molti anni fa recitato Majakovskij e Jesenin. Cioè, lui recitava, fermo. Io avevo posto strumenti vari appesi dal soffitto. Di quelli contadini fatti da noci di cocco e cose del genere. E avevo un piccolo pianoforte preparato e un costume alla russa tutto bianco e facevo i miei salti e suonate.
0: Ci dispiace non averlo visto,
2: molto,
0: veramente.
2: Ci dispiace molto. Sì.
0: Senta, allora passerei al secondo atto di questo nostro tentativo critico, anche se forse l'abbiamo colta così un pochino alla sprovvista, Berardinelli.
2: Ah no, ma sì, questo fa parte anche del nostro piccolo teatro interpretativo.
0: Fa parte del gioco e anche per non annoiarci troppo con le...
2: Un po' di emozione agli ascoltatori, non ho sempre la risposta pronta, no?
0: Va bene, e le proporrei allora questo testo, impronti, e chiederei ad Amelia Rosselli gentilmente di leggercelo. È un testo della fine anni 70.
1: Sì, è scritto nel 79, dopo sei anni che non scrivevo per niente.
0: E come,
1: è difficile da leggere.
0: E come si è decisa la scrittura di questo testo?
1: Non mi sono decisa.
0: È capitato.
1: Dopo una lettura dei versi della Bachmann e di un canto di Dante.
0: E dopo questo lungo silenzio è stato faticoso o semplice scrivere?
1: Faticoso, ma in una mattinata.
0: In una mattinata?
1: Beh, è una completamente diversa situazione,
0: sì,
1: che
0: infatti,
1: non
0: proprio
1: quella
0: per
1: solita.
0: Questo.
1: Trovandomi in grande difficoltà di vita, ho scritto qualcosa che voleva essere un pochino oscuro e estremo allo stesso tempo. E se vuole provo a leggere delle parti.
0: Sì, la prima sezione, direi.
1: Si chiama Impromptu, che vuol dire improvviso, sì. O improvvisamente, in francese.
0: Improvviso anche in senso musicale potrebbe essere.
1: È di Chopin, di Schubert.
0: Sì.
1: Il borghese non sono io, che tra l'appio d'un giorno all'altro, coprendomi di un sudore tutto concimato, deciso, coinciso, da me, non altri. O se soltanto d'altri sono il clown faunesco, allora ingiungo l'alt. Quella terribile sera che non vi fu epidemia, ma soltanto un resto delle mie ossa che si rifiutavano di seccarsi al sole. Non v'è sole che non sia lumière. Il francese è un parterre. Quando cambiando viste, cambiasti forme, anche nel tuo nostalgico procedere verso un'impenetrabile morte. Per poter passare a questi versi qua, nel verso impenetrabile la tua notte, di soli e luci per nulla naturali, quando l'elettrico ballo non più compaesano distingueva tra chi era fermo e chi non lo era. Difendo i lavoratori, difendo il loro pane, a denti stretti, caccio il cane, da questa mia mansarda piena di impenetrabili libri buoni per una vendemmia che sarà tutta l'ultima opera vostra se non mi salvate da queste strette, stretta la misura. Combatte il soldo e non v'è sole che appartenga al popolo. Continuo?
0: No. Sarebbe molto bello se restiamo incantati ad ascoltarla.
2: Sì, sì, certo.
0: Però in realtà abbiamo davvero pochissimo tempo e vorrei allora un po' di corsa prima di concludere sentire l'ultimo intervento previsto per oggi, che abbiamo già registrato un paio di giorni fa con Andrea Zanzotto, che non poteva essere rintracciabile oggi che è domenica e dunque l'abbiamo sentito l'altro giorno. E ho pensato di far intervenire Zanzotto su Amelia Rosselli, non solo perché è un poeta che, seppur molto distante dalla Rosselli, ha tuttavia con lei dei punti di intersezione, ma anche perché è un grande critico, un grande lettore di poesia. E l'anno scorso ci ha regalato un bellissimo libro di sue riflessioni su poeti dal titolo Fantasie di avvicinamento, che è uscito da Mondadori, e sentiamo allora che cosa ci ha detto. Innanzitutto io vorrei, Andrea Zanzotto, che lei, che ha una poesia con un forte legame alla terra, al paesaggio, alla regione in cui vive, mettesse a fuoco il diverso radicamento di Amelia Rosselli e il suo complesso rapporto a una terra, a una patria, se possiamo usare questa parola, ma la userei tranquillamente. Ecco, una patria un po' da cercare, da acquisire. Ecco, che cosa produce questo secondo lei?
3: Sì, di fronte a tutto ciò che scrive, che ha scritto Amelia Rosselli, c'è sempre una serie di grossi problemi da mettere a fuoco.
0: Sì.
3: E direi poi che, trattandosi di alta poesia, perché io considero la Rosselli senz'altro una delle figure più alte del nostro Novecento, è ancora più difficile vedere in che modo vengono a collocarsi i vari nuclei della sua esperienza poetica. Quindi, per quanto riguarda il radicamento, ecco, la mia esperienza è stata il radicamento, purtroppo crudelmente smentito, in un luogo che ho visto lungo gli anni diventare sempre più brutto rispetto a quello che era in passato, insomma, ecco.
0: Sì.
3: Da paesaggi, diciamo, e ambienti che fanno da sfondo a Giorgione, a paesaggi deturpati da un'infinità di costruzioni, di case tutte buttate là, come capita, insomma. Quindi io, stando sempre praticamente fermo, ho visto cambiare il mondo sotto i miei occhi, il mio vecchio mondo, così. E questo fatto si è rispecchiato anche nella mia poesia, attraverso certe distorsioni e mutamenti di quelli che potevano essere i miei impulsi ritmici lontani. Per l'Amelia, alla quale poi sono profondamente affezionato, anche se la vedo così poco, io provo una vera e propria riverenza, ecco, che è quella che si deve avere verso persone che hanno delle antenne o dei punti di contatto con le forze più misteriose della realtà. Per esempio, lei è una persona che ne ha subito di tutti i colori, insomma, ha avuto quei terribili traumi così nell'infanzia,
0: sì, sì.
3: E poi questo continuo passare da un paese all'altro, e quindi questa necessità di trovare un radicamento nei vari specchi linguistici in cui lei si rifletteva. Quindi un discorso già arduo come il suo veniva a impregnarsi di situazioni linguistiche in contrasto, ben diverse da quelle mie, in cui al massimo c'è un contrasto tra lingua e dialetto, che è relativo anche quello, tra mondi culturali estremamente differenziati, come quello di un certo americano internazionale, così, che lei usava nella vita quotidiana e scriveva, quello dell'inglese dei classici, degli elisabettiani, con tutte le sue impennature verso vette veramente altissime. E poi ecco che salta fuori, tenendo presente anche che c'è un côté francese, salta fuori la prepotenza dell'italiano, cioè si ha l'impressione che Amelia Rosselli si sia sempre più accostata all'italiano, quasi, a mio avviso, in un'immagine di accostamento al padre perduto, così tragicamente, che rappresentava appunto l'Italia e la cultura italiana, e di cui in fin dei conti era stato uno dei grandi difensori. E quindi questo legame col padre, la madre era inglese, si finisce col rivelarsi molto importante, questo azzardo, una specie di psicanalisi così a braccio, ma credo che abbia un qualche fondamento. E poi c'era anche la nonna, che la presenza,
0: sì,
3: delle,
0: certo,
3: nonne è importantissima in questi casi qua, sono custodi di tesori linguistici e culturali. L'ha fatta poi gravitare verso l'italiano e finalmente, proprio direi, puntare sull'italiano come lingua principe, anche se appunto sempre venato da tutta una serie di brusche interruzioni della catena del senso e del significato, che stanno a metà strada tra la ricerca poetica, il lapsus addirittura psicopatologico e l'irrompere appunto anche di stati culturali e strati linguistici che trovano particolari, sottilissimi equilibri. anche nell'ultimo libro qua apparso di Amelia è bellissimo semplicemente questo sleep, che è appunto non si sa bene se il sonno della ragione con l'irruzione dell'irrazionale o un riferimento a una confusione quasi tra sogno e realtà a livelli proprio di percezione quotidiana. È un libro che ha già la sua età, diciamo, ecco, perché sono poesie scritte tra i 53 e i 66.
0: Sì.
3: Ma direi che non perde un colpo per quel che riguarda l'attualità dei problemi che pone. Si inserisce benissimo, anzi, ci aiuta a capire meglio tutta la complessità dei problemi dell'espressione di Amelia Rosselli.
0: Ecco, a proposito di questi problemi che ci aiuta a mettere a fuoco, in questo magma di sofferenza che pure la poesia della Rosselli esprime, ci sono però delle indicazioni molto vitali, mi sembra, vero? In che direzione vanno, Zanzotto?
3: Sì, ci sono delle indicazioni molto vitali e che conservano tutta la loro forza dirompente, nel senso che nel passare da un linguaggio che potrebbe essere tra onirico e oracolare da una parte, a un linguaggio invece di immediata inserzione della realtà, la Rosselli trova delle vie precipiti, non omogenee, disorientanti in un primo tempo, ma che poi mostrano invece appunto la presenza fondamentale di sentimenti profondi come l'amore, il sentimento ancora più profondo della tragedia politica e morale dell'uomo moderno e il sentimento dei problemi stessi della poesia, cioè è una poesia sulla poesia anche quella che ci presenta Amelia Rosselli, e quindi sono indicazioni abbastanza precise che però come non saprei, bisogna prendere come una spola che attraversa un tessuto che non è ancora formato, trapassano con illuminazioni vibranti fino ad apparire in forma netta e tale da non lasciare dubbi, entra un magma che peraltro esiste sempre.
4: State ascoltando lo speciale di Radio Techetè dedicato ad Amelia Rosselli.

0: Senta, Zanzotto, in una nota critica che lei ha scritto tempo fa su Amelia Rosselli, diceva che in questa poesia c'è un massimo di coscienza nel massimo di buio fisico e corporeo. Ecco, come avviene secondo lei questo scambio tra oscurità e coscienza?
1: Avviene in questo senso, per esempio in Amelia direi che c'è una renitenza alla scrittura, in un certo senso, c'è un contatto col corpus più misterioso del proprio inconscio e anche della propria fisicità, quasi in una situazione simile a quella di Artaud, vorrei dire.
0: Ecco, ci spieghi in che senso.
1: Sì, che negava di potervi essere un'espressione che non fosse quasi un'articolazione del corpo stesso, ecco. Quindi una continuità tra corpo e testo, si potrebbe dire, ecco. Questo è un dato certissimo, ma il corpo naturalmente, il nucleo originario, che è anche corpo fisico poi, ha sempre anche un lato assolutamente oscuro e che diventa impronunciabile e che intralcia con la sua impronunciabilità tutti quegli elementi invece anche di gioco molto elegante e di forza razionale che si estrinsecano all'interno della poesia della Rosselli. Quindi c'è un massimo di divaricazione tra chiusura in questa origine misteriosa e irruzione poi verso indicazioni di razionalità, segnali che portano verso la storia oppure verso i sentimenti che tutti proviamo, insomma.
0: E quindi un massimo di divaricazione, ma anche un massimo di coincidenza tra questa fisicità e l'astrazione della parola, diciamo.
1: C'è il raggiungimento di inquietanti coerenze laddove ci si aspetterebbe l'incoerenza, insomma. E, per esempio, come dicevo anche in quel mio articolo, riferendomi al libro documento che trovo esemplare perché si pone quasi a metà strada del percorso poetico della Rosselli, in questo libro ella presenta quasi brutalmente quella che è oggi la sua distanza e quella che è la sua presenza, appunto, mentre riassume nel modo più spinto e tuttavia necessariamente incompleto, non detto, alcune delle ragioni del suo scrivere di sempre, ecco.
0: Sì.
1: Viene il dubbio se si possa chiamare questo soltanto uno scrivere, se lo è in generale la poesia, perché la poesia in realtà è qualche cosa di meno e qualche cosa di più dello scrivere.
0: Ecco,
1: ha sempre radici che portano verso...
0: Come lo si potrebbe chiamare? Che nome gli potremmo dare a questo scrivere?
1: Questo scrivere è quasi un corpo a corpo con la realtà.
0: Sì, sì, sì.
1: Con la realtà interiore e con quella esteriore che naturalmente influiscono reciprocamente su se stesse. E in questa congestione, potremmo dire, di forze pulsionali così differenziate, appaiono immagini, intanto è quello, prima di tutto bisogna dire che lei, appunto, come ho affermato prima, anche se non vuole, vorrei dire, scrive poesia, proprio perché c'è una incredibile fioritura di immagini ottenuta ai più diversi livelli, cioè sorprese continue in quello che lei ci offre da vedere. Anche se descrive una cosa vista mille volte che noi vediamo in continuazione, lei sa sempre trovare quella luce differenziale, la chiamerei, nella quale nasce l'immagine, nasce appunto il non prima visto. Ecco.
0: Che è poi quanto ci aspettiamo dalla poesia, questa sorpresa continua.
1: Soprattutto dalla poesia.
0: Allora ringrazio Zanzotto, Andrea Zanzotto, per questo suo intervento. E Amelia Rosselli, noi siamo davvero in chiusura di trasmissione. Io vorrei chiudere tra un attimo, se ci riusciamo, facendole leggere ancora una poesia, anche perché so che è un lavoro che lei fa poi molto, molto spesso, questo delle letture.
2: Per il liceo, per circoli culturali. È un'usanza italiana molto ammirata all'estero.
0: Sì, di
2: poi qualche festival straniero.
0: Letture di poeti. Senta, e nei licei che tipo di recezione ha? Come sono?
2: Cerco di scegliere le poesie scritte in gioventù e vedo che c'è rispondenza proprio.
0: Ecco, come rispondono i ragazzi?
2: Benissimo, non sottovaluto le loro intelligenze o sensibilità soprattutto.
0: Le fanno delle domande? Sono...
2: Sì, fanno domande qualche volta un po' ingenue. Ma la poesia la comprendono se leggo con non troppa fretta e mi spiego dopo, nel caso ci sia complicazione. Molto spesso leggo dalla prima parte di Variazioni belliche, perché è un verso ancora libero meno complesso sintatticamente, è molto sensibile la nascita per me della poesia in italiano. E lì vedo che sentono subito, comprendono anche le cose più astuse.
0: Ecco, senta, lei ne ricava qualcosa per sé da questi incontri con i più giovani, con i ragazzi?
2: Non vorrei dire solo il cachet, ma insomma...
0: È la cosa principale.
2: No, è un po' di calore umano, fa piacere comprendere il pubblico, essere compresi dal pubblico. Anzi, qualche volta le domande ingenue, come dire, suggeriscono nuovi problemi a me. È un pubblico...
0: A volte più di quanto
2: certo
0: fanno i critici,
2: è
0: forse.
2: Soprattutto più aperto. Sì. È più aperto. E non vuole essere trattato male, come dire, vuole essere messo alla pari.
0: Quindi c'è uno scambio così immediato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Beh, questo è molto bello. Io vorrei chiudere la trasmissione anche concentrando in questi 3 minuti, 30 cose, ecco, cedendo la parola ancora una volta ad Emanuela Tondello, che pazientemente è stata qui con noi per tutto il tempo. Ecco, le chiederei un'ultima impressione su questo suo lavoro sulla lingua di Amelia.
3: Ma direi che se io dovessi cercare di riassumere molto brevemente la dimensione poetica di Amelia, la riassumerei come la capacità di essere straniera all'interno di qualsiasi lingua nella quale lei scriva. Ma questo elemento straniero è in realtà veramente una manovra di avvicinamento a quella lingua, a quella cultura, non di allontanamento. E ciò che ha di importante, questo penso sia soprattutto per la poesia in italiano, è che dopo questo corpo a corpo di cui parlava Zanzotto, questa luce differenziale, ciò che emerge, ciò che ci viene restituito è l'italiano, la poesia italiana, ma con delle sfaccettature completamente diverse, completamente nuove. Questa è veramente una poesia di sorpresa. Ed è proprio l'elemento altro che ce la restituisce.
0: Ecco, mi piace molto che lei chiuda su questa immagine dello straniero, che è quella da cui eravamo partiti in quella prima lettura.
2: Posso aggiungere
0: qualcosa? Certo.
2: È anche vero, c'è non sempre questo corpo a corpo con la realtà, però è verissimo anche che io cerco di salvare dal esaurimento, dallo spreco, quello che la Virginia Woolf chiamava stream of thought, che è molto prezioso a noi, che ci dà gioia di vivere e che ci dà ragione di vivere. Cioè, io ho problemi interiori e un fluire del pensiero che parte di punto in punto, anche sul piano logico, filosofico o naturistico, se vuole. Non mi piace sprecarlo. E lo metto su carta quando non voglio sprecare qualcosa. Non è sempre che io abbia lotta o armonia qualche volta rispetto all'ambiente. E lì è raro che abbia senza bisogno di cadere in lodi eterne. Però ho ammirazione per la nostra interiorità. E credo troppo nascosta e di gran valore in ciascuno di noi. Non è un bisbigliare o avere come la febbre alta un delirio, è un osservare e concludere quelle arrivare a conclusioni che ci servono personalmente, e di solito quel che serve personalmente può spesso servire ad altri.

0: Ho visto un sciurro.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: che sta nell'ombra.
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: Leonardo da Vinci fosse rimasto a Vinci, sarebbe diventato Leonardo da Vinci.
3: Tutto è relativo.
2: Scendiamo più in basso. Se Nicola di Bari fosse rimasto a Bari, sarebbe diventato Nicola di Bari.
3: Tutto è relativo.
4: Se Luca di Siena non si decideva, un bel giorno a voltarsi di faccia dalla parte del video, sarebbe diventato Luca di Siena.
3: Tutto è relativo.
4: Se Antonello da Messina, il pittore, Antonello da Messina, fosse rimasto a Messina, sarebbe diventato Antonello da Messina.
5: E quando mai?
6: Ma nemmeno Antonello Falquit diventava.
3: Tata è relativa.
2: Se Gabriele D'Annunzio fosse rimasto Annunzio, sarebbe diventato l'Orbo di Montenevoso.
3: Sì.
5: Ma nemmeno il Guercio di Montecompadri.
3: Tutto è relativo.
2: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
3: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia
0: l'Orlando dubbioso. Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
4: Sandro Merli,
5: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, buongiorno. Eccoci alla quarta puntata di Tutto Relativo. Abbiamo aspettato molto
1: io questo non lo direi.
2: Orazio,
1: moderati. Io questo non lo direi.
0: Perché?
1: Perché è controproducente.
0: Ma contro chi?
1: Ma contro te, contro tutti noi. Ma
2: soprattutto non lo direi così come lo dici tu.
0: Perché? Come lo dico?
3: Sì, con quel tono allegro, giovialone,
2: futile.
0: Perché? Ma che tono dovrei avere?
2: Andiamo, con tutto quello che succede in giro.
0: È che sono stato io, scusa.
3: Noi ti abbiamo avvertito.
0: Mannaggia morte! Ma quando fate così mi spaventate? Ma come? Io mi porto dietro alla radio 3 consiglieri per fare uno spettacolo perfetto che piaccia a tutti. E voi che combinate?
3: Voi, come combinate?
0: Che si combina?
3: No, invece di consigliarmi, voi mi sconsigliate sempre. Ma chi siete? I 3 sconsiglieri?
1: Beh, noi andiamo a prendere un caffè,
2: sì,
1: magari.
2: Dai, andiamo,
0: ma che me lasciate solo?
2: Ma perché? Vuoi anche tu il caffè?
0: A parte che siamo in trasmissione, che dicono i funzionari, tutto questo. Qualcuno ci deve restare. Oh,
3: e poi il medico mi ha proibito il caffè. E
4: male. Quindi sei persa un'altra occasione per diventare intelligente.
1: Eh già.
5: Perché il caffè rende intelligente.
1: Ma come non lo sai? Ma perché cosa credi che io e Armando e Angiolina beviamo ogni tanto un caffè?
3: Ma perché vi piace siete viziosi. Per truccarci da intelligente.
2: E Voltaire?
3: Voltaire.
2: Sì.
3: Per cosa credi
2: che Voltaire fosse così spiritoso, brillante, acuto?
3: Ma perché era Voltaire, Angiolina?
2: No. Perché Voltaire fu uno dei primi a bere il caffè.
0: Ecco perché noi napoletani siamo sempre così simpatici, allegri, pronti alla battuta. Perché beviamo le tazzoline, tante tazzoline di caffè.
1: Sì, bravo. Adesso tu pensa, cerca di riflettere adesso.
2: Dunque,
1: se il caffè fa questo effetto delle persone, diciamo, normali come noi, anche come te.
0: Perché sono normali.
1: In fondo anche come
3: loro.
1: Pensa un po' che sarebbe successo se Leonardo avesse potuto bere un caffè alla sua epoca.
3: Cosa ti combinava?
2: La fine del mondo!
1: No, guarda. Se Leonardo riusciva a bere il caffè, ti inventava subito la bomba atomica.
3: Minimo.
1: E sai che cosa succedeva?
0: No.
1: Ludovico il Moro l'avrebbe adoperata, boom! E adesso noi qui neanche ce n'eravamo.
6: E che ci saremmo stati a fare?
7: Ad annunciare
8: i discorsi della gente.
9: Si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: A quanti fatti questo Savoldi? È costato al Napoli 27 milioni al chilo, eh?
3: Un po' caretto.
5: Sì, ma è sempre un affare.
2: Dice.
5: Ma certo, male che vado, lo tengono fermo in panchina, lo fanno ingrassare un po' e lo rivendono a peso.
10: Vorrei proprio sapere.
11: E devo andare a curarmi il fegato.
2: Come mai?
11: È colpa di mia moglie. I piatti li fa lavare sempre a me.
2: Ah, io no. Io mio marito i piatti non glieli faccio lavare mai.
11: E perché?
2: Ci si diverte troppo.
1: L'Italia è uno dei 15 paesi dove si vive più a lungo.
5: Ma meno male.
1: Dove si vive più a lungo al governo.
5: Ah.
3: Ha letto, signora. Nixon scriverà le sue memorie.
2: Nixon?
3: Sì, Nixon.
2: Il titolo?
3: Vestivamo alla Marines.
0: Che bella bambina, è sua figlia?
12: Sono troppo vecchio per avere una figlia di questa età.
0: E sua nipote?
1: No!
12: Sono troppo vecchio per avere una nipote di questa età.
0: E allora chi è?
12: È mia moglie.
10: Vorrei proprio sapere.
13: A Fiucchi, a Montecatini, ho sempre speso un mucchio di quattrini. Basta!
14: Anch'io non ci vado più a Tianciano.
1: Perché? Dobbiamo morire con il fegato sano.
14: Giusto. Dove è scritto che i vuoti a rendere debbono essere in buone condizioni?
5: Io credo che anche malandati saremo accettati.
13: Lassù?
5: Ma certo.
1: E allora da oggi mi diverto e non mi curo più.
14: Farò anch'io come lei.
1: Ma diamoci del tu.
7: Cameriere, fettuccine al ragù.
5: Ma il ragù fa male.
7: In quantità industriale.

0: Posta e risposta d'Orlando.
1: Ho ricevuto una lettera.
2: Calma, ragazzi,
1: ma come, questa è una lettera molto interessante. Un ascoltatrice mi chiede che io le spieghi cos'è l'amore.
3: Non se ne parla, forse di non parlarne
1: non si farà più.
4: E poi, di quale amore vuole parlare questa ascoltatrice?
2: Amore di patria?
5: Amore materno?
4: Amore platonico?
1: Ma no, l'amore. Amore. Quella cosa che...
2: Avanti, che... Allora, quella cosa che... Avanti.
1: Quel sentimento.
2: Quel sentimento.
5: Forza, coraggio.
2: Ma
1: guardate così, che non riesco ad andare avanti. Insomma, siamo qui per realizzare un programma perfetto o per fare il processo a me?
5: Siamo qui per definire l'amore.
1: Avanti, visto che siete così bravi, ditelo voi cos'è l'amore. Niente scherzi. Avanti, cos'è l'amore?
5: L'amore è una emozione psicoastenica permeata di vigore fisico.
1: Sei proprio sicura?
5: Sì, né più né meno.
2: No, l'amore è un modo di fare la rivoluzione in due, ecco.
1: E tu, Armando, che dici?
4: Per me l'amore prima di una gara sportiva predispone. Mennea, per esempio, mi ha detto che lui prima di correre...
1: Concludendo, ne sappiamo quanto prima.
2: Senti, e se provassimo a chiedere che cos'è l'amore ai testimoni del nostro amore quotidiano?
1: Quali testimoni?
2: Gli animali che ci circondano, il gatto, il cane, quelli che circolano per casa. Loro ci guardano, ci vedono ridere per amore, piangere per amore, litigare per amore. Forse loro può darsi che ne abbiano un'idea più chiara di noi, no?
4: Illusione, tutto è relativo. L'amore è un fatto.
1: Un gatto.
4: Un fatto privato, il loro e il nostro.
5: Vorresti spiegarmi con un esempio?
2: Dunque, adesso noi assisteremo a una scena d'amore e di gelosia tra un uomo e una donna. Scena che si svolge alla presenza del gatto di casa. Noi prima assisteremo alla scena nella sua realtà oggettiva. Poi vedremo la stessa scena come l'ha interpretata e l'ha capita soggettivamente il gatto che era presente. Ecco, adesso la scena nella sua realtà oggettiva.
6: Finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto. Dov'è? Dov'è l'amore che avevi per me?
5: Quale amore? L'amore è finito, lo sai.
6: Già, nemmeno un po' d'affetto.
5: No, più nulla.
6: Un pochino d'amicizia.
5: Niente, tutto è finito.
6: E me lo dici così, io che avevo preparato un piano per il futuro.
5: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quell'amore che pretendi da me, babba.
6: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di amare. Ma prima, guarda questo pugnale.
5: Un pugnale! Cosa vuoi farne in nome del cielo?
6: Me lo pianterò nel cuore, così!
5: No! No, Orazio, no! Non lascia quell'arma!
6: No, ormai ho deciso! O amore o morte!
5: Pazzo, pazzo, pazzo! Non hai capito che scherzavo? Il mio amore è sempre qui per te!
1: Allora, come ieri, come sempre!
5: Orazio, ti amo! Il mio amore per te lo tenevo nascosto per vedere se tu mi amavi ancora. Ma calmati adesso, calmati! Io ti darò un po' di tenerezza e tanto, tanto amore, caro!
7: L'amore è una gran cosa, quando c'è l'amore c'è tutto!
2: Un vero dramma d'amore, l'amore è una cosa importante per noi, ma per i gatti, che cosa c'è di importante? Una cosa sola, la trippa. Ecco quindi la stessa scena vista dagli occhi del gatto e interpretata soggettivamente dal cervello del gatto.
6: Ah, finalmente sei tornata a casa. Sono 3 ore che ti aspetto con ansia. Dov'è la trippa per il gatto?
5: Quale trippa? La trippa è finita, lo sai.
6: Non dirlo, Gianna. E nemmeno un po' di polmone.
5: No, più nulla.
6: Un pochino di frattaglio.
5: Niente, tutto è finito.
6: E me lo dici così. E io che avevo già preparato un piatto per il gatto.
5: Non rompere i piatti e vattene da chi ti può dare quella trippa che pretendi da me, babba.
6: Sì, vado, corro, volo. Non vedo l'ora di andare dal tripparolo. Ma prima, guarda questo pugnale.
5: Un pugnale! Cosa vuoi farne? In nome del cielo!
6: Ci taglierò la trippa, così!
5: No, Orazio, no! No, lascia quell'arma!
6: Ormai ho deciso! O trippa o morte!
5: Pazzo, pazzo! Non Ora hai capito che scherzavo? La trippa per il gatto è qui!
3: Allora l'hai comprata come ieri, come sempre?
5: Oh, sì, sì, ora ce l'ho comprata, la trippa per il gatto. La tenevo nascosta per vedere se tu lo amavi ancora. Ma calmati adesso, al gatto gli daremo un po' di fegato, un po' di frittura, un po' di rognone e tanta, tanta trippa. Caro!
7: La trippa è una gran cosa, quando c'è la trippa c'è tutto.

0: parte di successo sul telefono indetta dalla SIPS.
1: Sì, pare!
0: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
1: E le bollette?
0: Meglio perderle che trovarle.
1: Sì, pare!
0: Le più belle battute squillo.
1: Ma tu come fai per risparmiare sul telefono?
0: Faccio il numero. Se trovo libero, riattacco.
1: E se trovi occupato?
0: Se trovo occupato, parlo quanto voglio. Tanto non pago niente.
1: Sì, pare!
0: Signori e signore, ecco le 8 più belle battute telefoniche della settimana.
1: Sì!

0: Pronto? C'è il direttore generale?
1: No.
0: Perché? Nel pomeriggio non lavora?
1: No. Al pomeriggio non viene, è al mattino che non lavora.
2: Pronto, mi ascolta?
3: Tom Ponzi.
2: Tom Ponzi, ponzibile.
3: Ponzibilissimo.

0: E a questo punto, cari amici...
1: No.
0: Ma chi ha messo questo pezzo di musica classica?
2: Io.
3: Io.
4: Noi.
0: Ma vi pare questo allora per la musica classica? Ma voi inguaiato qua tutti, fra un po' vanno a tavola.
2: Per me è adattissima.
0: Ma per me no, scusa.
3: Io non ho fatto.
2: Ma ti vuoi rendere conto che gli appassionati dei concerti gradiscono questa loro
3: esatto,
2: musica a tutte le ore? Gli piace. E quando l'ascoltano, smemorano.
3: A
0: cosa?
3: Smemorano?
2: Smemorano.
4: Smemoriano magari.
2: Ma tu dici smemoriano, guarda, non ci mettiamo a dire tra di noi sull'accento tonico, smemorano, smemoriano.
4: Spiegali cosa vuol
2: dire. Smemorano o smemoriano, come dice Angiolina, vuol dire perdono il contatto con la realtà. Chiudono gli occhi, dimenticano tutto, insomma sono felici solo.
5: Loro?
2: Certo, loro, mentre se andiamo al concerto, non so, io, te, Angela, o altre tre persone che come noi non sono proprio appassionate di questo genere di musica, che vuoi fare? Stiamo lì, no? Queste persone stanno lì, la ascoltano, ma intanto pensano ad altro, non so, al pupo che è rimasto a casa, alla vicina di poltrona piuttosto belloccia, al mal di stomaco che avanza, insomma, mentre gli appassionati dei concerti pensano solo alla musica, i profani, Angeli si dice profani?
4: Profani.
2: Ecco, invece che ci sono memorie da profani.
6: Guardate come mi rovina la
2: cosa. Mentre gli appassionati di dei concerti pensano solo alla musica che stanno ascoltando, i profani, o come dice Andorina, pensano a tutt'altro.

0: guarda che bel corpo che c'è questa, a vederla sembra onesta, mo ci provo e chi lo sa se ci starà.
1: Se ne hanno stati fegatelli, cappelletti, ravanelli, cetrioli, peperoni, le salsicce con ragù.
2: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto, se nessuno l'ha cambiato, chissà come piangerò.
0: La abbraccerei, la stringerei, la bacerei dove vuol lei, la sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
1: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
2: Se chiama mamma, il mio bambino, se non trova la sua mamma, piangerò.
0: Mamma, ma quanto è buona. Io ci combino.
2: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà?
1: Brum, brum, brum, mi sento male, male, male.
2: Che? Mi sembra di sentir.
0: Adesso mi ci butto pesce.
1: Oi, oi, oi, non ce la faccio più.
2: Ma io così non ci resisto. Qui se non finisce presto, balzo in piedi, lascio il posto, corro a casa col taxi.
0: Io così non ci resisto, infuocato son rimasto. E se non sarà con questa, qualcun'altra troverò.
1: Io così non ci resisto, devo andare ad ogni costo. E se qui non c'è quel posto, non so proprio che farò.
3: Come lunga la sonata, ci rovina la serata.
2: C'è il bambino che mi aspetta.
0: Troverò qualche donnetta.
1: Troverò qualche toiletta, sì.
3: Sì. Sì. Sì. Andiamo.
4: Quanto è bella, ma l'avete convinta?
5: Ma vieni anche tu a cantare.
4: Sì, sì, pure io, pure io. Lo voglio, dammi un po'. Aspetta, allora, scusa, dammi un
6: Io sono rimasto, e se non sarà con questa, quel qualcosa l'altro troverò. Io così non ci resisto, devo andare ad ogni cosa, e se qui non c'è quel posto, non so proprio cosa farò. Com'è lunga la serata, ci rovina la serata, ma ho il bambino che mi aspetta, troverò qualche donnetta, troverò qualche toletta.
3: Sì!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Sì! Andiamo!
4: Ce ne andiamo?

0: Il professor Scherzoni della cattedra di scherzologia di Barletta terrà una prolusione sul tema lo scherzo e la fortuna.
1: Quest'oggi, miei cari discepoli, vi parlerò di uno scherzo ideato dall'insigne scherzologo Vecchio Melegari. Uno scherzo facile, di sicuro effetto, uno scherzo economico e diciamolo pure veramente moderno e attuale. Dice il Melegari: cercate un parcheggio già affollato di macchine prima dell'arrivo del custode. Quando questi arriva, indicategli una macchina a caso. Ditegli che è vostra e che nel portabagagli c'è un carico prezioso. Pregatelo di sorvegliarla bene, che nessuno la manometta, promettendo una lauta mancia. Poi eclissatevi. Indi, confuso tra la folla, assistete all'arrivo del vero padrone della macchina e a quel che succede fra lui e il custode. Ottimo! Lo scherzo mi è piaciuto a tal punto che io stesso ho voluto sperimentarlo in un posteggio del centro dove mi sono recato con il mio immancabile registratore. Attenzione! Scherzo del posteggiatore eseguito dal professor Scherzoni il 3 settembre 1975. Custode! Custode!
2: Dica!
1: Vede quella macchina là?
2: Quale?
1: Quella Giulietta bianca.
2: Beh.
1: È mia, me la guardi bene, torno fra poco. Mi raccomando, è nel portabagagli, c'è del materiale preziosissimo. La tenga d'occhio, che nessuno si avvicini troppo. Quando torno le darò una lauta mancia. Grazie, bye bye.
2: Fermete, dove vai?
1: Per le mie faccende, lei è il guardamacchine? E allora guardi la mia macchina, la difenda e la pagherò bene. Le ho detto che le darò una lauta mancia.
2: A chi dai la mancia, te brutto stupido?
1: A lei? Non è lei il guardamacchine?
2: Sì, io so il guardamacchine. Però quella macchina là, quella Giulietta bianca, non è la tua.
1: Come si permette di darmi del tu?
2: Le permetto sì, perché quella macchina là è la mia. Che niente, niente, ma la vuoi fregare? E poi che ci hai messo dentro al bagagliaio della macchina mia?
1: Io niente.
2: Qualche defurtiva, che me vuoi compromettere, puzzone?
1: No,
2: che non sei altro, vedi, spacca il grugno, senti?
1: Si tratta di uno scherzo dell'esimio scherzologo Melegari.
2: E chi è? Un complice, sbaglio da mano.
1: Non
2: ammazzo pure lui,
1: Fine della registrazione. Tutto questo, miei cari discepoli, sta a dimostrare come la riuscita di uno scherzo, anche più semplice, dipende dalla fortuna. Chi andava a pensare che la macchina da me indicata a caso fosse quella del posteggiatore stesso? Scalogna! Scusate il fischio, ma la mancanza di due incisivi superiori provoca questo sibilo che non vuole significare mancanza di rispetto verso gli ascoltatori. Assolutamente no. E ricordate, scherzando si impara a stare al mondo. Sì.

0: L'angolo della poesia.
1: Poesia.
2: Di Giosuè Carducci. Davanti San Guido.
3: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo. Perché?
2: I cipressi che a bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti mi balzarono incontro e...
4: Ammazza che scentrata, 300.000 lire di danni, un mese al carrozziere e me l'ha scaduta l'assicurazione. Ma perché là davanti a San Guido non li levano di mezzo sti cipressi?

0: vorrei essere sincero.
1: Sì?
0: Come dite subito, sì. A me questa dissacrazione della poesia italiana mi pare eccessiva.
2: È la cosa migliore di tutta la puntata.
0: Sì. Ma non ci pensate alle critiche. Io mi spavento all'idea delle critiche. Ci daranno addosso.
3: Ricordati, si gettano sassi solo agli alberi da frutto.
0: Eh sì, o vai a raccontare i critici.
4: Ma piantala, nessuna nazione ha mai innalzato un monumento a un critico.
0: Raccomandiamoci a tutti i santi.
3: Sono tutti occupati in altre attività.
0: Come sarebbe?
3: Sanremo al disco.
2: San Moritz al menisco.
4: San Vincent alla roulette.
3: San Buca al desco.
4: Sanguisuga al fisco.
0: Basta, non ne posso più.
3: Calma.
0: Ma è possibile mai? Io ho sempre sentito la radio. Io quando accendo la radio.
3: Accendi la radio?
0: Accendo la radio.
3: E senti la radio?
0: Sì, sento la radio.
3: E che cosa hai imparato? Prego, allora parla. Dunque, stavamo affatto che tu accendi la radio e senti la radio.
0: Io accendo la radio e al massimo sento 3, 4, 5 persone che parlano a un moderatore.
3: Sì.
0: Qui invece c'è un pezzo solo che parla. E io.
3: Ma no.
0: Sì, è 3 delinquenti che vengono chiamate 3 moderatori. Ma mi volete lasciare un po' più libero?
2: No.
3: Lo facciamo per il tuo bene.
0: Davvero?
3: Ma certo, noi siamo i tuoi angeli custodi, Orazio.
2: La tua cartina di tornasole.
4: I tuoi termostati.
3: Orazio, avanti, su, attacca il solito discorsino di congedo e va tranquillo.
0: Vado.
3: Va.
0: E a questo punto, cari amici.
3: No.
0: Care amiche.
4: No.
0: Cari ascoltatori.
2: Ma che?
0: Caro pubblico.
4: Sempre peggio.
0: Ah, carissimi.
3: Dai,
0: Ma insomma, non va bene proprio niente.
5: Sì, sì e no.
0: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
5: Sì. Dubbi
6: sono dei dubbi.
7: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Dubbi sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: Le mosche bianche fanno i puntini neri, o no? Il ladro gentiluomo deve essere arrestato dalla squadra mobile o dalla squadra nobile? Chi fa da sé fa per sé, e va bene. E allora perché si dice che l'unione fa la forza? Una rondine non fa primavera, d'accordo, è una sola. Ma allora perché si dice che l'eccezione conferma la regola?
0: Michel Piccoli, il ministro Piccoli. Mi ci ho sempre pensato, ma Michel Piccoli, il ministro Piccoli, sono il plurale di Ottavia Piccolo, o no?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
2: dal titolo tutto è relativo,
1: convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne è la stessa cosa?
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
1: In spagnolo appuntamento si dice punto de sì.
5: Arrivederci!
6: Arrivederci.
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Cose, credi, io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Oh, oh, oh, oh. Voi siete brutto e io so bello, che ne so, o io so bello o voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere, o voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle,
2: io me ne vado,
4: io non ne posso più,
2: venite via anche voi, venite via anche voi, io lo lasciamo solo, lasciamolo bene,
4: sì.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: -19:72 all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie e sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del Museo dell'Aeronautica Militare. Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
3: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da super uomo.
2: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
4: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
2: Ecco, al di là del... gli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera. Ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
3: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre agli allenamenti che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
2: Ed ecco la concitata intervista per la RAI di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
5: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po' perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Mi ha corso meglio perché ho studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di spiglio? Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzato di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
6: Si racconta, Andrew, che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi un panino.
7: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
3: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo, tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
2: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
8: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato da suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è sì. Di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
6: Allora, Andrew, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scusi il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara con attività così diverse?
7: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Salvo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, perché comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamola così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
6: una resistenza, certo.
7: Diciamo che era più o meno questa, quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
6: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un turista, sia di
7: un atleta. Ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa, a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche diciamo, mettiamoci anche quella sotto questo punto, questo punto di vista, però a livello mentale, ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
2: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
8: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto, perché poi appunto sono aneddoti, all'inizio quando lo conoscevo da poco lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 centesimi, sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io dicevo: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
6: La freccia del sud, come è stato soprannominato MMA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
7: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto molto importante, un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista, non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui, quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, perché noi in atletica leggera la chiamiamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, perché chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte in 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
2: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
8: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo, ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo, io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
6: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
7: Si sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo, gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità. Però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma, diciamo, tante cose sono venute sotto questo punto di vista. Cioè, parliamo di gente, ma prima magari, non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto. Adesso ci sono gli occhiali tutti precisi, o magari le lenti a contatto, insomma, diciamo, un'evoluzione secondo me a 360 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto, le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione. Sotto questa forma di vista, secondo me, rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
2: A Formia, la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuele Oliverio.
8: Cioè, lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formier, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui, quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse: cosa stai facendo? Dice: io sto finendo di fare l'ISEF. E gli disse: quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche. E così Pietro ha fatto, ha finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
9: Se Andrew Howe dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
7: Se dovessi scegliere, sicuramente nel salto in lungo, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo, perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via dicendo, quindi è chiaro per me, nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce, sono cresciuto, diciamo, tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano, e questa era la cosa che mi distingueva un pochettino di più, ovviamente i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo, anche sotto, ho un po' ad amarla, come amo ovviamente il salto.
2: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
8: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva: ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta, perché non ricordo cosa dovesse dire, mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse: io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire: io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo: ma perché Pietro devi fare queste cose? Lui mi diceva: io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
9: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
7: sì, si dire assolutamente.
9: Nel caso suo,
7: assolutamente.
9: Nel caso suo, così.
7: Sì, cioè il lunghista sicuramente il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto con un lunghista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portarlo a fare qualcosa di più, insomma, farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio
2: sotto questa forma. Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno o qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella, che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche, tutto del tempo, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma, più una più metta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice, allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Andrew, una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè è normale che c'è sotto punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano, per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo, questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Bortov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse sono stati campionati del mondo junior, ma mi fece 20 e 28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, aveva fatto 20 e 50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza è sempre stato, cioè sempre stato, è stato insomma per quei miei due anni fortunati, Saladino, Philips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, penso che sui 60 metri, quindi è chiaro che anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi, e Emanuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. E appunto diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi è che per Pietro la parola mai, la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre, io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dico dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che fosse, che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera, quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa, e poi non so, magari al futuro, perché lo spazio per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare tre parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lux deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma mi aiuta molte più volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non lo so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha in vita. Quindi sì, diciamo che la musica si è fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo... frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Oggi, Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino a dei ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente. Noi gareggiamo con il nostro corpo vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua, insomma, mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fe, vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta ad uno cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti, qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha 4 cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse erano sorpresi, perché molti pensavano ecco è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue 4 lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi, tant'è vero quando gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari, e mi ricordo che andarono da lui, gli dissero no, allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola, e poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby, che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. E mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni, lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo, cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Andrew, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo, magari anche meno fortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, e purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente,
2: cioè molte persone possono avere in altri campi.
3: Esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista, magari prendere qualche ragazzo che è anche meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo, o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poterlo fare.
1: Manuel Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire però io noi abbiamo Mennea. E questo era un po' tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso, poi cioè, dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, lui è sicuramente una cosa, purtroppo ho fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, che magari ha un talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni, possibili fenomeni, completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice come l'ho fatto io, come l'ho fatto Pietro, come l'ha fatto Sara Simeone, come l'ha fatto Gianmarco Tamberi, come lo sta facendo adesso Jacobs, come lo sta facendo Tortu, De Salo, Dalia Caddari, insomma, diciamo, tra virgolette, tutti questi grandi campioni della velocità e quant'altro, che hanno svolto queste mini-tappe nel modo giusto, perché questa che fa la differenza, che io vorrei essere quella persona magari a poterla fare, ad aiutare questi ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo.
2: Certo.
3: Ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
2: su quello.
3: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare al campionato del mondo per salutare la mia leggera con grande onore.
2: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Emersero in quegli anni tanti calciatori come Benini, Davato, Azzori, Cari, Di Liso, Cristiano, Bellini, Poli, Marcheggiani, Ambu e Artistico. Nell'estate del 1990, dopo aver mancato per soli 3 punti la promozione in Serie C1, il Frosinone venne nuovamente radiato dalla FIGC. Questa volta furono tante le polemiche che vennero innescate e anche la tifoseria, insomma, si fece sentire. La società, dunque nuovamente rifondata, approdò al campionato interregionale, dove poi rimase per 4 anni. Nella stagione 93-94, dopo un campionato dominato quasi per intero, nelle ultime giornate la squadra giallo-azzurra venne superata da Giulianova e Albanova. Al termine di quel campionato venne comunque ripescato tra i professionisti. Così nel 1996 il Frosinone, capolista nel girone C, all'ultima giornata subì la sconfitta per 1-0 contro il Benevento e venne superato in classifica dall'Avezzano. Svanì il sogno promozione ai play-off e il Frosinone fu sconfitto in semifinale dall'Albanova. Per 3 anni consecutivi la squadra si ritrovò a giocarsi la salvezza ai play-out. Il terzo anno il Frosinone venne sconfitto dall'Atletico Tricase e diede dunque nuovamente l'addio alla Serie C2. Nel 2000 la squadra del presidente Rosettano Navarra e degli allenatori Luca e Stefano Sanderra venne invece ripescata in Serie C2. Nell'estate del 2003 la società fu rilevata da una cordata di imprenditori ciociari guidata da Maurizio Stirpe, figlio di Benito, a sua volta presidente del club negli anni 60. Il nuovo presidente ingaggiò Enrico Graziani come direttore generale. La guida tecnica della squadra, mentre venne affidata a mister Giorgini. Dopo un inizio di campionato poco promettente, la panchina venne invece affidata a mister Daniele Arrigoni. Il presidente Stirpe intervenne con l'acquisto di nuovi giocatori anche nel mercato di riparazione, che si unirono dunque ad un organico comunque già competitivo. Arrivarono perciò a Frosinone giocatori come De Cesare, Aquino, Marra e Buonocore. La squadra raggiunse immediatamente le posizioni di vertice, lottando per il primato con il Brindisi. Le due squadre si alternarono al primo posto della classifica fino all'ultima giornata, quando il Frosinone, sotto di un punto rispetto al Brindisi, espugnò Melfi con un gol di De Cesare, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio con l'Igea Virtus, sancendo così la matematica certezza. Il Frosinone ritorna in Serie C1 dopo 16 anni. Il campionato di Serie C2 2003-2004 è inoltre ricordato per le vittorie ottenute nei derby contro il Latina, storica rivale dei Canarini. In entrambi i casi il Frosinone vinse per 1-0 con reti di Manca nella partita di andata e di Aquino in quella di ritorno. È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club il presidente Maurizio Stirpe. Presidente, io inizierei dicendo che si scrive Stirpe, ma si legge Frosinone. Lei è più di un simbolo per il Frosinone, la sua famiglia tutta lo è. Ma procediamo per gradi e partiamo da quel giugno del 2003. Maurizio Stirpe, figlio del cavaliere Benito Stirpe, rileva la società del Frosinone Calcio capeggiando una cordata di imprenditori motivati da un unico obiettivo: riportare il Frosinone ai massimi livelli. Ricorda quei giorni?
3: Veramente bisognerebbe anche fare un passo indietro, che siamo entrati nel calcio nel 2002 e all'epoca la cordata era composta da 5 imprenditori che poi nel 2003 si ridussero a 4. Io nella stagione 2002-2003 ho avuto il ruolo di vicepresidente, è stato soprattutto un ruolo che mi è servito per comprendere le dinamiche del calcio che non conoscevo. E poi a giugno del 2003 veni nominato presidente. Ricordo benissimo perché le motivazioni che ci hanno spinto ad entrare nel calcio sono in pratica rimaste intatte. Siamo entrati nel calcio per voglia di riscatto del nostro territorio e ancora oggi abbiamo questa voglia che è rimasta intatta e quindi vogliamo portare Frosinone al massimo del livello possibile, almeno dal punto di vista calcistico e sportivo.
2: Lei prese le redini del Frosinone, che all'epoca militava in C2. La sua prima mossa fu quella di ingaggiare un nuovo direttore generale, Enrico Graziani, l'uomo che ottenne la C1 con il Teramo. La panchina inizialmente venne affidata a mister Giorgini, per poi passare alla guida di mister Arrigoni. Il Frosinone partì subito alla grande, forte inoltre dei nuovi acquisti pervenuti nella finestra di mercato estivo. Fu un duro testa a testa con il Brindisi per la lotta al vertice. Le due squadre si alternarono al primo posto per tutto il campionato fino all'ultima giornata. Il Brindisi era primo in classifica, il Frosinone secondo ad un solo punto.
3: Successe quello che in pratica costituisce poi il sale del calcio, cioè quello che è collegato alla sua imprevedibilità. L'ultima giornata noi eravamo impegnati sul campo del Melfi, che si giocava i playoff in quella stagione contro di noi. Riuscimmo a vincere una partita difficilissima da ogni punto di vista, dal punto di vista ambientale, e poi anche sul campo fu una battaglia molto dura, e parallelamente però il Brindisi scivolò sul terreno della Igea Virtus, sì, a Barcellona Pozzo di Gotto, per cui diciamo ci fu questo contemporanea presenza di elementi positivi per il Frosinone che decretarono, diciamo, la nostra promozione. Fu una giornata, devo dire la verità, molto emozionante quella.
2: Ecco, mi ha anticipato per l'appunto, Presidente, perché in quel caso De Cesare segnò il gol della vittoria per il Frosinone contro il Melfi, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio contro l'Igea Virtus. Il Frosinone conquista la promozione in C1 dopo 6 anni. Che emozione ha provato?
3: Beh, è stata una gioia veramente che raramente ho provato in vita mia, anche perché avvenuta attraverso una serie di circostanze che si erano accavallate e che ad un certo momento, anche per la presenza di voci che si contraddicevano durante, perché noi eravamo sul campo, ha reso il tutto più bello, perché poi alla fine, quando c'è stata la conferma che avevamo scavalcato il Brindisi, è veramente stata un'esplosione di gioia grandissima, insomma, in definitiva.
2: Stagione 2004-2005, il Frosinone sfiorò l'impresa del doppio salto di categoria perdendo le semifinali di playoff contro il Mantova. Quell'anno sfumò anche l'occasione di vincere la Coppa Italia di Serie C1 con la finale persa contro lo Spezia. Che momenti furono?
3: Sì. Ma vede, per quanto riguarda, diciamo, la semifinale che perdemmo in playoff contro il Mantova, ci poteva stare. Il Mantova quell'anno era veramente una corazzata, quasi imbattibile, per cui venne e fece una grande partita qui a Frosinone e la riuscì poi a replicare anche nel ritorno. Per quanto riguarda invece la finale di Coppa Italia persa, fu una grande amarezza, perché secondo me il Frosinone nel doppio confronto avrebbe meritato di ottenere qualcosa in più, però il calcio è questo, a volte dà e a volte anche toglie, per cui disputammo anche diciamo la partita di ritorno a Spezia in maniera gagliarda, ma in pratica non fu sufficiente, perché lo Spezia aveva vinto, se non ricordo male, 1-0 all'andata qui a Frosinone, e riuscì a pareggiare nel ritorno a Spezia. Anche lì eravamo passati in vantaggio, avevamo sfiorato più volte di raddoppiare, e invece poi arrivò il pareggio dello Spezia, per cui ci ha tagliato un po' le gambe alla fine di quella partita. Ci stava la sconfitta contro il Mantova, ci stava un po' meno, diciamo, questa sconfitta nei confronti dello Spezia.
2: Presidente, dalle mie fonti c'è una massima che la distingue quasi da sempre: l'impresa deve superare i limiti di chi li crea. Dunque, prendendo spunto dalle sue parole, ammesso ovviamente che possa confermarmele, per ricordare cosa accadde un anno dopo nella stagione 2005-2006, la guida tecnica del Frosinone venne affidata a mister Iaconi. L'inizio del campionato non fu dei migliori a causa di alcune prestazioni altalenanti. Tuttavia il Frosinone sembrò ingranare la marcia, ma quell'anno la dura lotta vedeva un'altra contendente al titolo, il Napoli. Al termine della stagione furono proprio i partenopei a concludere al primo posto, ma il Frosinone conquistò la seconda posizione in classifica, guadagnando dunque l'accesso ai playoff. E allora prima superaste la San Giovannese, poi arrivò la finale di andata in Toscana contro il Grosseto di Max Allegri. 0-0, si deciderà tutto nella finale di ritorno. È l'11 giugno 2006. Al Matusa di Frosinone si gioca la promozione in serie cadetta. Marco Martina segna il gol della vittoria e il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe conquista la prima storica promozione in Serie B. Che emozione è stata quella?
3: Anche quella è stata un'emozione grandissima, perché era un traguardo ed era il traguardo che quando iniziamo nel mondo del calcio ci eravamo prefissati insieme con mio padre, quindi fu veramente una grandissima emozione. In quella stagione certamente il Napoli aveva qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre, lo dimostrò sul campo, anche se ci fu un grandissimo rammarico nella partita di andata che perdemmo 3-1 a Frosinone, perché in pratica fu diciamo condizionata dall'espulsione di un nostro giocatore sul risultato di 1-1, e lì in pratica diciamo l'espulsione, che secondo me su cui avemmo molte recriminazioni da vantare, determinò in pratica l'esito di quel confronto, e in 11 contro 11 secondo me sarebbe finito in un altro modo. Ma detto questo, il Napoli quell'anno era la squadra più forte, giustamente salì direttamente in Serie B, e noi ce la dovettimo vedere con il Grosseto, che era una formazione altrettanto attrezzata come noi, caparbia, forte, e fu veramente una grande battaglia quella, sia nella partita di andata ma anche al ritorno, dove onestamente siamo riusciti a prevalere solo perché forse avevamo un pizzico di forza morale in più rispetto ai nostri avversari in quel momento, ecco. Ma come caratteristiche qualitative e caratteristiche tecniche, le due squadre posso dire che si equivalevano all'epoca.
2: Alla sua prima stagione in Serie B il Frosinone fu davvero messo a dura prova. In quel torneo, nella stagione 2006-2007, in Serie B militavano squadre come Juventus, Genoa, Napoli e Bologna. Certo. Ciò nonostante, i giallorossi si fecero onore e riuscirono a conquistare una comoda salvezza a metà classifica.
3: Sì, diciamo, anche se quella posizione fu conquistata diciamo alla fine, per cui noi siamo stati in bilico fino, se non ricordo male, alla terz'ultima giornata di campionato, e poi la matematica ci dette ragione alla penultima giornata di campionato, se non ricordo male, sono passati tanti anni. Fu una stagione anche quella molto emozionante, molto difficile, perché emozionante perché andare a giocare a Genova o a Torino o a Napoli con tutto quel pubblico, insomma, è stata da sempre una grande emozione per noi. Tra parentesi, quell'anno a Napoli anche facemmo veramente una bella partita, quindi riuscimmo, se non ricordo male, a pareggiare 1-1, ma eravamo passati in vantaggio con Lodi, per cui anche lì noi eravamo una matricola che in certe situazioni è stata capace anche di sapersi far valere, insomma, nel modo giusto, per cui anche quello fu il risultato di un grande lavoro di gruppo e merito a quei ragazzi che riuscirono a portare a casa quell'impresa, insomma, in definitiva di un campionato veramente molto difficile. Sotto certi aspetti quello di quest'anno assomiglia molto a quel campionato, ecco.
2: La stagione 2009-2010 fu davvero una stagione al cardiopalma, potremmo dire. Il Frosinone di mister Moriero chiuse il girone di andata in zona playoff dopo aver capeggiato al primo posto della classifica tra la settima e la decima giornata di campionato. Poi il tracollo. Mister Carboni subentra a Moriero e con 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì nell'impresa di ottenere un'inaspettata e sofferta salvezza.
3: Assolutamente sì. Io ricordo la partita di Cittadella, dove Roberto Stellone segnò il gol che in pratica che ravvivò la nostra speranza di salvezza contro Cittadella, che aveva, era reduce da, se non ricordo male, da qualcosa come 15 o 17 risultati utili consecutivi. Quindi fu una grandissima impresa quella partita, con un gol straordinario, un tiro da 25 metri che raramente si vede, diciamo, durante una partita di Serie B. Certamente quella fu una stagione veramente sull'otto volante, perché le prime 10 partite sembravamo una squadra, non lo so, veramente molto propositiva, che sapeva giocare molto bene, non aveva paura di niente, e poi ebbe un'involuzione che portò fino all'esonero di Moriero a poche giornate dalla fine del campionato. Devo dire che lì Guido Carboni fece un grandissimo lavoro, riuscì a ricreare le motivazioni e a creare i presupposti di una salvezza che non era assolutamente scontata nel momento in cui ci fu il cambio dell'allenatore.
2: Come diceva lei, insomma, gioie e dolori, croce e delizia, la bellezza del calcio, di questo sport che genera dunque la passione, è davvero data alla forma sferica del pallone. La retrocessione in Lega Pro Prima Divisione arrivò come una doccia gelata nella stagione 2010-2011, con la sconfitta subita per 2-1 contro il Sassuolo.
3: Sì. Beh, devo dire che fu un'annata particolarmente sfortunata. Non so, onestamente, vedendo anche i valori dei singoli calciatori messi in campo, noi non pensavamo proprio di trovarci in una situazione di questo genere. Però il calcio è questo, evidentemente non eravamo riusciti a creare quella chimica giusta che poi sta alla base diciamo di una buona formazione che deve fare il calcio, cioè non deve essere una somma di individui, ma deve essere un'orchestra che sappia suonare bene la musica. Ecco, devo dire la verità, quell'anno avevamo tanti buoni giocatori, ma non riuscivamo a creare lo spirito di gruppo che era indispensabile per poter prevalere sul campo. Tante partite le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate nei minuti di recupero o addirittura pochi minuti dalla fine. Quindi ricordo per esempio una partita a Trieste dove al 35esimo del secondo tempo vincevamo 2-0 e poi alla fine della partita siamo riusciti a pareggiare, se non addirittura a perdere, adesso non ricordo neppure bene, ma ci furono tanti episodi di questo genere, e questo è la riprova di quello che dicevo: non avevamo la forza mentale per saper gestire i risultati, e questo alla fine può anche costare caro, come è successo quell'anno in definitiva.
2: Dopo due stagioni in prima divisione di Lega Pro, il riconfermato mister Stellone suonò la carica. La promozione diretta sfumò per un soffio a causa dello scontro diretto perso contro il Perugia. Il Frosinone va ai play-off. Superata la Salernitana, quindi il Pisa, e in finale toccò a Lecce. All'andata la partita finì 1-1, mentre al ritorno il Lecce andò in vantaggio, ma Paganini pareggia. Al termine dei 90 minuti il risultato è di nuovo 1-1, si va ai supplementari. Tocca allora a Capitan Frara nel segnare il gol del 2-1, poi Viola chiude la partita con il gol del 3-1 e il popolo esplode di gioia. Dopo 3 anni tornaste in Serie B per la seconda volta.
3: Sì, quella è stata una promozione costruita, perché Stellone, quando noi retrocedemmo, in pratica convertì il suo contratto da calciatore a quello di allenatore, quindi cambiò ruolo, fu molto bravo perché riuscì a vincere il campionato Beretti alla prima stagione, e poi l'anno successivo lo abbiamo promosso ad essere allenatore della prima squadra. Il primo anno è stato un anno di rodaggio, il secondo secondo me ha saputo scaricare a terra tutte le sue capacità, assistito anche da bravi dirigenti e da bravi calciatori, e alla fine è venuto fuori questo risultato che è stato secondo me strameritato. Secondo me meritavamo anche di essere promossi direttamente, però come ha ricordato lei purtroppo ci giocammo l'ultima partita a Perugia, non era semplice. Perugia fu bravo, ci ha battuto, ma non abbiamo perso la forza d'animo, tant'è vero che ci siamo riproposti anche bene nei playoff e siamo riusciti a prevalere alla fine contro un Lecce che era una squadra molto forte all'epoca.
2: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Quell'anno il Frosinone diventò grande tra le grandi. Il Matusa si confermò inviolabile, eccezione fatta per la Ternana a cui riuscì il colpaccio in una giornata di folta nebbia. I canarini sono incontenibili e il 16 maggio del 2015 con la vittoria in casa per 3-1 contro il Crotone con gol di Daniel Ciofani e doppietta di Dionisi conquistarono la prima storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione ha provato, Presidente?
3: Beh, anche qui diciamo era una promozione che nessuno chiedeva ed era fortemente inaspettata, cioè era proprio un fatto che nessuno all'inizio della stagione aveva in mente. Anche lì è stata costruita dalla bravura dei calciatori che ci hanno creduto e negli ultimi due mesi del campionato, di quel campionato, sono riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi che ci hanno portato dalle parti alte della classifica ad arrivare poi in seconda posizione, battendo anche, mi ricorderò sempre la partita in cui fummo capaci di battere il Bologna in casa, e quella penso fu diciamo la partita che ci ha dato la spinta per poi alla fine arrivare nella posizione in cui siamo arrivati. È stata una grande emozione, anche lì merito di un gruppo che secondo me era molto unito e sapeva farsi valere in campo. In definitiva aveva molto orgoglio quel gruppo, ecco, questo lo ricordo bene, e penso che quello sia stato diciamo la qualità maggiore che sono stati capaci di avere in ogni partita e che gli ha consentito poi anche di poter prevalere nei momenti diciamo topici del campionato.
2: 23 settembre 2015, otteneste il primo punto storico nella massima serie con il pareggio in extremis ottenuto contro la Juventus. Poi 5 giorni più tardi arrivò la prima vittoria contro l'Empoli, ma questi risultati a poco servirono quando l'8 maggio 2016, con la sconfitta inflitta dal Sassuolo, il Frosinone si ritrovò aritmeticamente retrocesso in Serie B.
3: Beh, diciamo che quello fu un campionato in ogni caso dove il Frosinone, secondo il mio modo di vedere e senza snaturarsi, diciamo ha fatto la sua buona bella figura, perché in pratica noi non abbiamo stravolto molto della squadra che aveva ottenuto la promozione, abbiamo dato la possibilità a tutti di vivere questa emozione che può essere il campionato di Serie A. Qualcuno si è adattato meglio, qualche un altro diciamo ha fatto fatica, ma tutto sommato la squadra ha ottenuto 31 punti e diciamo alla fine se l'è giocata fino a 3 giornate dalla fine, dove in pratica poi fummo condannati dalla sconfitta in casa contro il Palermo, in pratica, che venne e vinse e in pratica si salvò, però noi fino a quel momento diciamo eravamo nella condizione ancora di essere vivi e di poter competere. Mi ricordo che la partita che disputammo a Verona, anzi ce ne furono due, una riuscimmo a battere l'Hellas e nell'altra invece con il Chievo perdemmo attraverso una delle decisioni arbitrali, mi lasci dire, veramente molto molto dubbie. Ecco, rimanemmo in 9 giocatori contro 11 contro il Chievo e però stavamo vincendo, eravamo partiti vincendo, diciamo quella volta le recriminazioni anche in quel caso sono state tante, ecco. Secondo me e su quella partita pesano parecchi errori di valutazione che sono stati poi determinanti, perché la squadra era viva e quella partita, se non sbaglio, noi eravamo terzultimi o quartultimi, stavamo in pratica, eravamo saldi se non ricordo male. Dopo la partita con il Chievo invece la situazione diciamo peggiorò e poi arrivò questa sconfitta contro il Palermo che in pratica sancì, fu come una condanna, una sentenza di condanna.
2: Con il ritorno in Serie B ci fu anche l'addio di Mister Stellone, al suo posto arrivò Mister Marino, ma quell'anno non riusciste a superare i playoff, così nella stagione 2017-2018 arrivò Mister Longo. Questa volta la promozione diretta in Serie A è davvero a un soffio, ma nel nuovo stadio intitolato a suo papà, Benito Stirpe, il Foggia trova il gol del pareggio allo scadere dei minuti regolamentari. Il Frosinone è condannato ancora una volta a giocarsi il tutto per tutto ai playoff. La finale di andata a Palermo finì 2-1 per i siciliani, ma nella finale di ritorno prima Maiello, poi Ciano sigillano il 2-0 che fa esplodere di gioia il Benito Stirpe. Il Frosinone riconquista la Serie A. Presidente, cosa ha provato in quello stadio?
3: Beh, guardi, diciamo, però voglio fare un passo indietro. Anche l'anno in cui fummo allenati da Marino, in pratica fummo veramente molto sfortunati, perché disputammo veramente una bella stagione. Lì c'era il campionato a 22 squadre, vincemmo 21 partite e non furono sufficienti ad essere promossi, perché in pratica non passammo per un gol di differenza reti in definitiva. E poi ai playoff fummo puniti in una semifinale incredibile in cui eravamo 11 contro 9 del Carpi e fummo capaci di perdere 1-0, una partita incredibile anche quella, che poi fu l'ultima partita che il Frosinone ha disputato allo stadio Matusa, in definitiva. Quindi c'è anche questo aspetto da ricordare. Per cui anche quell'anno con Marino non è stata una stagione banale, è stata una stagione importante. Però, come ho detto tante volte, Marino è stato un allenatore forse il più sfortunato di tutti quelli che io ho avuto in questi 20 anni, in definitiva. Perché non riuscire ad ottenere il risultato dopo un campionato del genere è stata veramente una grande sfortuna, secondo il mio modo di vedere. Se non che arrivammo a questo anno con Longo, la squadra era una squadra competitiva, matura, Longo ha saputo gestirla molto bene. E niente, arrivammo, purtroppo quella sera della partita con il Foggia è una serata veramente in cui uno pensava alla fine della partita, ma speriamo di avere la forza per poter andare avanti, perché perdere la possibilità di andare in Serie A in quel modo, insomma, è una cosa che non è che si vede di frequente.
2: Anche perché il Foggia era matematicamente salvo, no?
3: Sì, il Foggia ha fatto la sua partita, onore e merito al Foggia che l'ha fatta, e Frosinone che doveva fare la sua e purtroppo non ha avuto la forza. Alla fine della partita la palla scottava tanto, e lo capisco anche, perché poi quando sei per arrivare, diciamo, le paure e le emozioni prendono il sopravvento, per cui è possibile anche fare degli errori di valutazione. Il grande merito di quella squadra, di quel gruppo, è stato quello di ricompattarsi, cioè, perché perdere un campionato così, in quel modo, e poi riproporsi per fare i playoff in un modo competitivo è stato un grandissimo merito sia dei ragazzi che di Longo, che sono riusciti a prevalere, per cui è stata una grandissima soddisfazione.
2: Arriviamo al 5 maggio 2019, il Frosinone si trova davanti ancora una volta il Sassuolo. Al Mapei la partita finì 2-2 e per la terza volta nella storia dei club la squadra nero-verde condanna il Frosinone ad una nuova retrocessione, così come accadde in altre circostanze nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Presidente, sì. Il Sassuolo è come la criptonite per il Frosinone.
3: Purtroppo capita nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, è solamente sono solamente delle coincidenze. Con il Sassuolo invece noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto nel corso degli anni, sia con la società che con i dirigenti, per cui è capitato così, ma insomma poteva capitare anche con altri.
2: Nella stagione 2020-2021 sulla panchina a Frusinate arrivò mister Alessandro Nesta, che portò i giallorossi fino alla finale dei playoff, perdendo poi la promozione in massima serie. Nesta venne confermato alla guida della squadra, che però andò presto in crisi nella nuova stagione, e sulla panchina gialloblu arrivò un altro campione del mondo, mister Fabio Grosso, che riuscì ad infondere ai canarini nuove sicurezze, risollevando le sorti della squadra. Per l'ottimo lavoro mister Grosso venne riconfermato e nella stagione 2021-2022 sfiorò l'accesso ai playoff. Non c'è due senza tre, presidente. Mister Grosso resta ancora alla guida tecnica del Frosinone per la stagione 2022-2023.
3: Con Grosso noi abbiamo aperto un ciclo e un modo nuovo di lavorare, cioè in definitiva puntiamo molto sulla valorizzazione del settore giovanile e del lavoro fatto sui giovani, anche provenienti da altri settori giovanili. Stiamo puntando molto sullo sviluppo delle infrastrutture per diciamo avere una dimensione di calcio più sostenibile e che possa durare nel tempo. Devo dire che con Fabio abbiamo inaugurato questa diciamo nuova filosofia che sta dando degli ottimi risultati e che ci sta facendo raggiungere proprio quell'obiettivo di cui parlavo prima, cioè sostenibilità economico-finanziaria, valorizzazione del brand, sviluppo dei settori giovanili e sviluppo delle infrastrutture. Sono questi quattro assi su cui si fonda la filosofia del Frosinone e che pensiamo di portare avanti nel corso degli anni, a prescindere dalle categorie, dai campionati che andremo a disputare.